0: casa.
1: Senti, ma quando sei diventato capo orchestra hai guadagnato molto di più?
2: Come?
1: Quando sei diventato capo orchestra,
2: no,
1: la paga molto, è cambiata?
2: No, non molto di più, diciamo, io... non so fare un rapporto, però mi sembra che come elemento guadagnato, perché cominciavo già a fare gli arrangiamenti, allora avevo una paga privilegiata, e poi ho guadagnato 2000 lire di più come capo orchestra, con tanti grattacapi in più.
3: Cioè, avrai guadagnato 11 o 12 mila lire, diciamola
2: sì,
3: francamente.
2: È questo.
3: Contro 9 o 10 mila lire degli orchestrali, giusto?
2: È questo.
3: No, perché sennò la gente non capisce, stiamo parlando
2: sì.
3: di questo.
2: Certo. Sì, del 59-60 era quello. Poi una volta andammo a finire ad Amsterdam... E il proprietario, dopo averci fatto il contratto, decise, poi scoprì che era un'abitudine dell'epoca, dato che già eravamo ad Amsterdam, dire vabbè, allora vi diminuisco di 10.000 lire, che fai, restate o meno?
1: Come si chiamava il locale di Amsterdam?
2: Blue Note.
1: Ci ho suonato anch'io nel 59 con Rauchi.
2: Allora, sì, bravo, infatti io, bravo, conservo un vecchio dépliant in cui c'erano tutte le orchestre italiane che erano passate e c'era proprio Riccardo, me lo ricordo.
1: E le ragazze di Amsterdam te le ricordi?
2: Caspita.
4: Qui facciamo un riassunto delle puntate precedenti. parliamo di perché le ragazze di Amsterdam, a cosa alludevi, Sergio?
1: No, perché erano ragazze molto moderne, molto più emancipate in quegli anni le ragazze italiane generalmente, quindi i rapporti erano molto più facili. In più io ho conosciuto una ragazza bellissima, per esempio, che mi ha fatto tradurre la lettera del cantante italiano dell'orchestra che era prima di me. E ho tradotto la lettera e poi siamo diventati amici, insomma.
2: Però mi meraviglia, Sergio, che tu non abbia scritto un pezzo con questo titolo bellissimo, Le ragazze di Amsterdam.
1: È vero, ma ci penso.
3: Senti, Pippo, qual è la divisa più bella che hai avuto nella tua vita? O più buffa?
2: La parola bella è difficile. Il lamè andava molto in quel periodo. Ma no, credo che una volta siamo riusciti a imporre un vestito bianco che così era molto estivo, però insomma, vista la moda dell'epoca, era abbastanza elegante.
3: Ma senti un'altra cosa, la tua orchestra come la facevi vestire?
2: Dunque, io avevo un'orchestra molto composita, cioè soltanto a dire le nazionalità fa un po' ridere. C'era un cubano.
4: E qui ci siamo.
2: Un brasiliano.
3: Bene.
2: Un tedesco che suonava il genere latino in modo straordinario, un polacco, un russo e un francese.
1: Però, e in che lingua parlavate?
2: Parlavamo in francese, e un pochino anche in spagnolo con quei matti sudamericani. Era un'orchestra che era stata fatta a Pigalle, col classico sistema dei vasi comunicanti, non so se lo conosci.
3: Cioè
2: a Pigalle il venerdì si riunivano tutti i musicisti nella piazza e praticamente chi aveva l'affare cercava di combinare un'orchestra. Se uno aveva combinato, non so, un affare, che ti posso dire, a Lille, allora cercava un pianista, incontrava un pianista che conosceva, diceva: sei disposto a venire a Lille? Sì. Quanto c'è da guadagnare? Non so, 100. Benissimo. Incontrava un batterista e così via. Il pianista 10 minuti dopo incontrava un altro capo orchestra che gli diceva: sei disposto a venire a Reims? Quanto c'è? 110. Benissimo. E contemporaneamente cercava un altro, perché erano onesti, cercava un altro pianista da mandare al posto suo, per cui io mi ritrovavo per esempio con 5 musicisti mai visti, perché ognuno mi aveva mandato un sostituto del sostituto.
3: Senti, chi erano i tuoi modelli preferiti? Dunque, stilistici del night.
2: Devo dire la verità che modelli proprio in quanto gruppi orchestra da night.
3: Sì, chi ammiravi?
2: Beh, mi piaceva Bruno Martino sicuramente, perché così occhiaggiava un po' le atmosfere jazzistiche che amavamo, ma io cercavo di fare un genere molto diverso, ecco perché non ho mai inciso dei dischi, perché cercavo di privilegiare proprio il successo immediato sera per sera. Esatto. Come dicevo prima, è come uno che fa teatro e uno che fa cinema. Ecco, io facevo teatro tutte le sere, per cui stavo attento ai gusti della clientela e ero molto selettivo in questo, per cui se c'era un cliente importante, porto un esempio, ero molto amico di Anna Magnani, sapevo che amava determinati pezzi,
3: per esempio,
2: studiavo e li facevo.
3: Per esempio
2: amava molto i pezzi etnici, come si dice oggi. Era capace di far chiudere il locale, e lo ha fatto spesso, perché rimanessimo lì a cantare per lei delle cose antiche, cose siciliane.
0: Capricciatiello mio, vattene a casa.

0: tu hai detto che cantavi a Night, io come ex cantante di Night avevo le mie passioni, le mie manie eccetera. Tu cosa cantavi generalmente?
1: Ho cantato anche Io che amo solo te.
0: Ah beh, ma allora
1: purtroppo
0: più tardi. Perché purtroppo? Scusa.
1: No, purtroppo per te.
0: No, mi fa molto piacere.
1: Io ero specializzato nel genere brasiliano, e, diciamo come cantante, e francese. Nel genere brasiliano perché ho avuto la fortuna di conoscere delle ragazze brasiliane che mi hanno portato i primi dischi di quella che si chiamava Bossa Nova allora, che molti scambiavano per una borsetta appena uscita dal coso, e praticamente sono stato il primo a eseguire i pezzi di Jobim, tipo il mio pezzo preferito era appunto Chega di Saudade,
0: e lo canta Gilberto.
1: Ecco, e mi ricordo che quando cominciai a fare questi pezzi si sparse la voce e la sera venivano a trovarmi dei musicisti molto interessati, tipo Kramer, Franco Cerri e così via. Si sedevano, Luttazzi, si sedevano a un tavolo e mi mandavano un bigliettino col cameriere. Siamo arrivati, poi cominciare. Perché nessuno suonava quel genere allora.

0: mi mandavano dei pezzi da Parigi, dove avevo dei contatti frequenti, e dall'America. Un giorno mi arrivò un pezzo che si chiamava Let Twist Again, e c'era scritto sulla partitura moderato. Non sapevo niente di questo pezzo, nessuno sapeva niente. Allora disse al pianista: fammi sentire com'è, e lui partì blam blam blam blam blam blam blam blam blam, beh, moderato, lo suonava così. Certo. Io presi il foglio e lo stracciai. Tre mesi dopo Peppino Di Capri lo incise e fu un grandissimo successo.
1: Pezzi italiani?
0: Sì, moltissimi naturalmente, ma cercavo delle cose particolari. Per esempio, l'unico pezzo che Ugo Tognazzi aveva scritto si chiamava La vita è fatta di piccole cose. Porto un esempio per tutti, perché in quell'ambiente dove lavoravo io, diciamo al Club 84, frequentato dal mondo del cinema, era meglio toccare queste corde particolari piuttosto che... Poi facevo i grandi successi internazionali, ma molti pezzi italiani, sicuramente. Allora mi sembra che andasse di moda Bindi in quegli anni, nel 59-60.
2: Quindi,
0: il nostro concerto, eccetera.
2: Arrivederci, il primo pezzo da cantautori, come sostengo io, certo.
1: Senti, e poi... tu avevi una particolarità negli arrangiamenti. Io ti sapevo, io che ero uno studente di Pavia, che ero un grande arrangiatore di coretti.
0: Ecco, sì, allora si chiamavano così, coretti. Penso oggi i neri per caso, se qualcuno gli dicesse che fanno i coretti.
1: Certo.
0: No, però, oppure i Tex-X. Però io ero specializzato nelle voci, sì, perché non potendo avere molti strumenti, cercavo di amplificare il suono dell'orchestra, diciamo dell'orchestrina, con le voci. Infatti ricordo che destò sensazione una mia elaborazione di Tonight, di West Side Story, fatta a cinque voci. Era una follia totale, a cappella, con delle cose incredibili.

0: abbiamo parlato un po' dei tuoi preferiti, ma ti toccava suonare dei pezzi?
1: Caspita se mi toccava.
0: E lo facevi malvolentieri, come è capitato a tutti?
1: Beh, dipende, sì, certo. Cioè, soprattutto quando erano dei pezzi che servivano solo per ballare, cioè quando, perché per dire, se mi chiedevano un tango, io avevo elaborato dei tanghi non ordinari, cioè non la comparsita, ma ero andato alla ricerca di tanghi molto particolari, Poema, Uno, questi che si conoscevano poco. Mentre invece all'estero succedeva spesso che ti chiedessero dei pezzi che non erano normali per il repertorio, che ti posso dire, pezzi, diciamo, da caffè concerto, tipo un valzer di Strauss oppure I milioni di Arlecchino.
0: Difficili, difficili, non erano da night questi.
1: No, infatti, allora lì è subentrata, diciamo, un'altra attenzione verso questo tipo di repertorio che non tutti conoscevano. E grazie a Dio, ecco perché dico che uscendo dal conservatorio bisognerebbe andare un po' in giro a suonare per il mondo, perché impari molte cose.
0: Non puoi avere nostalgia del night come non ce l'ha nessuno di noi, perché era un lavoro fondamentalmente.
1: Io uscivo sempre alle 6 del mattino, credevo che il mondo fosse tutto lì.
0: Era però un fortemente poetico, vero?
1: Sicuramente sì, sicuramente sì. Devo dire adesso che c'è Sergio lì,

0: vicino a te, mi ricordo che la mia prima, diciamo, quando ho abbandonato il Night, la prima, mia prima uscita come direttore d'orchestra avvenne nel 65 come direttore di grande orchestra al Palazzo dello Sport, e ho diretto proprio lui in Io che amo solo te. Qualcosa lo ricorderà?
1: No, sinceramente, la verità è che il successo non è che mi abbia dato la testa, però mi ha fatto dimenticare un sacco di cose. No, ricordo più il Night che i primi anni di successo, ti giuro.
0: Sì, sì, è normale, ma era stata una serata pazzesca, c'era Modugno, Rita Pavone, 20.000 spettatori al Palazzo dello Sport, e l'orchestra la dirigevo io, per cui vabbè, ero un debuttante, tremavo.
2: E adesso dirigi le sinfoniche. Senti, Pippo, l'estero. L'estero, perché tu sei uno dei complessi italiani che ha
0: lavorato. Ho girato molto, sono stato in Svezia, in Francia, in Germania, in Africa. L'estero è servito a migliorare la conoscenza del repertorio e soprattutto a un approccio diverso col pubblico, che è meno caloroso di quello italiano, c'erano meno contatti, voglio dire, per cui dovevi essere agguerrito. La sensazione che ho è che, cioè, in Italia vendevo facilmente qualsiasi cosa, magari con il rapporto interpersonale con i clienti, eccetera, mentre all'estero questo non succede, per cui se dovevi suonare, non so, la danza di Zorba, dovevi averla studiata.
2: Certo. Senti, ci sono stati incidenti di percorso?
0: Sì, incidenti di percorso sì, il più banale era quello dei musicisti che ti lasciavano all'improvviso.
2: E come rimediavi? È successo a tutti, eh?
0: È successo a tutti, sì. Io una volta, la racconto sempre perché è molto carino, una volta uno ebbi la sensazione che uno dei musicisti stava per lasciarmi e non aveva il coraggio di dirmelo. Allora presi un altro musicista e piano piano lo educai a casa mia e gli insegnai tutto il repertorio, compreso i famosi coretti. Poi una sera lui dice: sai, stasera avrei da fare. Io ho detto: oh mannaggia, come faccio adesso? Guarda, mi sto ricordando di un vecchio mio amico che una volta suonava, adesso fa l'impiegato di banca, vediamo se può venire. Lo chiamo, lui viene, sale in orchestra, conosce, mette i fogli davanti, legge tutto a prima vista, canta tutto a prima vista, e gli altri musicisti sono rimasti sbalorditi e dall'indomani gli hanno detto: senti, puoi startare a casa, abbiamo trovato un fenomeno. Invece dopo una settimana si è scoperto che conosceva solo quei pezzi.
2: Senti, il tuo rapporto col famigerato varietà?
0: Varietà ne ho fatto poco, però ero sempre non molto disponibile. Una volta a Firenze la famosa vedova nera Dodò d'Amburgo mi creò parecchi problemi.
2: Perché?
0: Perché mandò delle... cioè io non la conoscevo, l'avevo sentita nominare, eccetera. Arrivarono delle parti di un concerto di Tchaikovsky, del primo concerto di Tchaikovsky, per un piccolo complesso così, era allucinante.
2: Ma certo.
0: Ecco, allora, per cui io li ho adattati, li ho elaborati, lei venne lì e quando mi accorsi che lei passeggiava sul palcoscenico per togliersi le calze e i guanti, a un certo punto qualche musicista sbagliava, lei si girava facendo delle smorfie, io piano piano mandai via tutti i musicisti dalla pedana e lasciai solo il pianista, e gli dissi: un giro di blues va bene ugualmente, andiamo avanti.
1: Guarda, mai tolto un aneddoto che volevo raccontare, successo in Lussemburgo con una ballerina che si è presentata con una versione, cioè una traduzione, come si dice, incredibile del concerto di Varsavia. Il partito era completamente nero, Buffoli è stato tutto, non ha mangiato la sera per studiarsi questo spartito, e alla fine questa girava tra i tavoli, si sedeva, mandava i baci, cioè, alla fine quando Buffoli si è arrabbiato nero, ha detto: ma come fa lavorare tanto, poi non balla, non fa niente. Maestro, non si arrabbi, mi suoni pure Tenderle.
0: Tu pensa il nastro magnetico, che sconvolgimento ha creato, guarda, porca miseria.
2: Senti Pippo, il Night è morto un certo giorno, e chi l'ha fatto morire?
0: Dunque, per quanto mi riguarda, il Night è morto con l'avvento dei Beatles.
2: Infatti.
0: Perché io ancora ero in piena attività e scoprì che tutti i musicisti di quel periodo avevano una grande difficoltà a entrare in quel mondo lì. Cioè convincere un pianista che, patito di jazz, si concedeva al Night a suonare It's been a hard day's night, era pazzesco. E poi secondo me è morto quando piano piano ci si è accorti che, diciamo, il rapporto fra l'orchestra e il pubblico diminuiva sempre più, e poi si arrivò alla discoteca.

0: Pippo, secondo te, come hai detto, il Night è finito con l'evento dei Beatles e c'era il fatto del cambio musicale, però il Night non era soltanto musica, era un fatto di costume che è scomparso, perché certe donne, per esempio, che si trovano nel Night, poi sono diventate un'altra cosa, no? Oggi i rapporti tra le persone sono molto più semplici, più facili, mentre negli anni 50 erano più complicati, quindi uno andava al Night anche per trovare compagnia.
1: Certo, tra le altre cose. Sì, oppure a finire una serata cominciata al cinema
0: o al teatro, certo.
1: È chiaro, però voglio dire, peccato che si sia persa questa abitudine, perché non per niente si dice i favolosi anni 60, perché quegli anni lì, tra il 50 e il 60, erano veramente eccezionali, la vita notturna era veramente qualcosa.
2: Vero. Maestro Caruso, allora, negli anni in cui hai fatto il Night, che ruolo aveva nella tua vita la radio e la televisione, che poi sarebbe diventato il pane quotidiano di Pippo Caruso?
1: Allora, non vorrei sembrare retorico, ma io ti dico, un ruolo essenziale, era il mio pane quotidiano. Io ho cominciato praticamente ad ascoltare la radio da bambino e stavo incollato tutto il giorno alla radio. Mi ricordo una trasmissione eccezionale per me, Nati per la musica, con Gorni Kramer e Lelio Luttazzi. Ero ragazzino e mi diede una svolta alla mia vita. Televisione incredibile, ti racconto un piccolo aneddoto. Ero sempre al Club 84 a Roma, era il 58, non era una mia orchestra, e si svolgeva il Festival di Sanremo. Allora io andai giù nelle cantine a vedere il televisore e sentii volare. Mi sconvolse, la imparai subito. Dopo un'ora ero in grado di eseguirla con l'orchestra.
3: E l'hai fatto?
1: E l'ho fatto, sì.
3: Record mondiale, i primi soldi di Modugno, cioè.
1: E tu che mi conosci sai che ho questa memoria immediata, no?
3: No, e soprattutto hai la possibilità, che sicuramente ti è venuta dal Night, di trasformare ogni desiderio di Baudo, che li ha, ne ha uno ogni 20 secondi,
1: sì,
3: ridarglielo fatto musica dopo 4 minuti.
1: Insomma,
3: fatto musica orchestrata. Comunque, naturalmente.
1: Io posso dire soltanto che, diciamo, la scuola del Night è stata eccezionale, perché ti ha insegnato, diciamo, a modulare le tue aspirazioni musicali a secondo quello che il pubblico voleva immediatamente. E poi il grande repertorio, tu lo sai benissimo, che uno finisce per imparare, qualche volta anche di controvoglia, te lo ritrovi sempre.
4: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

0: Pippo caro, grazie mille.
1: Che bello, un tuffo nel passato.
0: Un grande abbraccio
1: a
0: da
1: voi.
0: Tutti noi. Ciao.
2: Arrivederci. Ciao.
1: Ciao. Ciao.
3: Nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, nel blu dipinto di blu, felice.
4: Avete ascoltato? C'era una volta il Night, un programma di Sergio Endrigo, Sergio Bardotti e Mario Pezzolla.

Facciamo finta che domani è un altro giorno e quindi non vi odio. Vi odio. Vi odio. Facciamo che andrà tutto bene, ci godiamo sulle sale e io odio. Vi odio. Vi odio.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: I 50. 50 radiodrammi di fine anni 50. Un progetto di Edoardo Melchiorri per Radio Tech e Te. On demand e in podcast sul sito del canale Tutti ai 50, i radiodrammi di questa collana. Buon ascolto.

Dal tramonto all'alba, il breve arco di una notte. Luci s'accendono nelle città, nei villaggi, nelle case. Lottano contro la massa impalpabile delle tenebre che in fondo solo la luna è in grado di arginare. Dal tramonto all'alba, una notte qualsiasi, in una località qualsiasi. La vostra, ad esempio, ascoltatori. Luci che s'accendono e si spengono. Nelle case noi tutti raccogliamo la nostra intimità. È un bene prezioso. Che succederà in Cina, nelle Americhe, ai poli, sugli oceani? Chissà. Ci chiudiamo in noi stessi quasi fossimo soli nel cosmo. È notte. Raccogliamo la nostra intimità e la custodiamo. Essa è tutto ed è niente. Qualcuno è davvero solo e disperso e vorrebbe spezzare l'arco di buio che lo isola. Qualcuno si chiude nei propri pensieri. Siamo soli. Solamente il cielo punteggiato di stelle può darci conforto. Ma chi guarda il cielo? Ci chiudiamo in noi stessi quasi fossimo soli nel cosmo. Ma non siamo soli. A sognare la speranza del sole è una folla. Guardiamoci attorno. Lasciamoci prendere per mano da Asmodeo, il diavolo che scoperchia le case. Non ci sembrerà un diavolo cattivo se la sua curiosità fatta nostra ci avrà insegnato qualcosa. Libriamoci a volo nell'aria. Ecco un casamento qualsiasi, in una località qualsiasi, ma potrebbe essere la vostra. Luci che si accendono e si spengono nel breve arco di una notte, da un tramonto a un'alba. Gente come noi, come tutti, gente che spera e che sogna. Un casamento qualsiasi, alcune famiglie qualsiasi. Seguiamole.

0: Signora Gemma, scusi, potrebbe venire?
1: Subito. Come sta? Aspetti. Giorgio, non attaccarti alla finestra, eh?
2: Sì.
1: Si figuri, sta curando l'uccellino.
3: È ammalato?
1: Ma chi ne capisce niente in quelle bestiole? Allora, come va la mogliettina?
3: Beh, è vero.
1: È naturale, capita a tutte, mi creda. Piuttosto non si faccia vedere con quella faccia lunga. Come va questa futura mammina, eh? Brava, vedo che è coraggiosa, a differenza di suo marito. L'ho detto io, è proprio un maritino novello. E non sfasci la casa ora che sta per costruirla davvero.

0: Hai sentito, Lucia, questo tramestio di sopra?
1: Sì, è inutile avere dei pudori alla nostra età. E la signora del piano di sopra sta per avere un bambino. Ecco tutto.
0: Soffrirà molto.
1: Non dire sciocchezze, Elena.
0: Ma perché si è sposata?
1: Sciocca. Elena, stai sciocca.
0: Volevo dire...
1: Non dire niente. Quando apri bocca dici solo delle sciocchezze. E ancora una conferma del perché Antonio...
0: Lucia, sei cattiva, sei...
1: Meglio cattivi che sciocchi.
0: Ma perché quel tono?
1: Sei tu che le vuoi certe risposte. Santo cielo, sono domande da farsi. Si è sposata perché... perché...
0: perché era più bella di te.
1: Senti, Elena, da anni, da tanti, lunghissimi anni, sono abituata alle tue riflessioni, così continue ed irritanti che, se mi guadagnerò un pezzettino di paradiso, lo dovrò al fatto di averle sopportate. Comunque, se c'è una cosa che ancora non posso sopportare, è l'implicita stupidità di certi tuoi sfoghi. So perfettamente perché sono rimasta nubile, ma non me ne importa niente. Però se avessi avuto l'occasione di avere a che fare con un uomo, con un fidanzato, non me lo sarei lasciato scappare io.
0: Scappare? Vorrei aver visto te al mio posto.
1: L'ho detto, non me lo sarei lasciato scappare. E non puoi neppure dire che non sono generosa. Non ho detto intendi bene che ti abbia piantata. Non hai saputo tenertelo. Ecco tutto. Del resto può essere stata la tua fortuna.
0: Ora non si sente più nulla. Ma non potrò chiudere occhio tutta la notte.
1: Che fisime. Beh, io mi corico. Buonanotte. Ti prego di non destarmi.
2: Dormire. Come posso dormire? Sta per nascere mio figlio. Mio figlio o mia figlia? Chissà. E domani sarà grandicello. Poi un uomo. Il tempo passa senza che noi ce ne accorgiamo. Un bambino oggi, domani è già alle prese con la vita.

Tip, non vuoi le briciole? Sono di biscotto. Ti ho comperato anche il miglio. E quando tornerà il sole metterò la gabbia sulla finestra. Siamo al quarto piano. È come essere in cielo. Da quassù gli aeroplanini di carta volano lontano. Chip, ma perché non ti muovi? Ieri saltellavi. Beh, ora faccio pulizia alla gabbietta, eh? Guarda qui quanta roba, maialino. Ora faccio un pacchetto. Sembra una bomba. Ting, bang, bombardamento, bang, bang. Ora getto la bomba dalla finestra. Bel volo!

0: vigile. Credevo l'ostetrica.
1: L'ostetrica?
2: Ah, capisco. È la signora... Sì.
0: È caduto qualcosa?
1: No. Abbiamo visto gettar giù dalla finestra un pacchettino cartaccia.
2: È cascato proprio sulla testa. Oh. Stavo sulla porta della drogheria.
0: Sarà stato quel birbante del mio Giorgio. A 5 anni. Mi scusi, come mi dispiace.
2: Oh, beh, non è niente.
1: No, niente per stavolta. Solo gli dica di non farlo più. Buonasera.
0: Buonasera.
1: E auguri anche. Se ho ben capito, ci sarà un inquilino di più fra poco. Io so cosa vuol dire. Ho 3 maschi.

0: Buonasera, signorina.
1: Sera.
2: Che fior di figliuola. Abita qui?
0: Sì.
2: Una bella ragazza davvero. Fidanzata?
0: Boh.
2: Talvolta più belle sono e più stentano. E sì che con una moglie così

0: Sei arrivata, finalmente. Non hai appetito stasera?
1: Ho cenato dagli Arnaldi.
0: Potevi anche avvertirci per telefono.
1: Eh già, volevo telefonare, vi giuro che volevo. Del resto non è la prima volta che resto a cena fuori.
2: Senza avvertire, già.
0: Certo, noi due ci preoccupiamo troppo per questa figliola.
2: È vero.
0: Con il risultato di permetterle tutto quello che vuole. Una figlia sola, si capisce.
1: Un'altra volta telefonerò. Comunque dimenticate un fatto molto importante, che ho già superato i 21 anni e che sono laureanda. Se talvolta desidero fare un po' come voglio, sono nel mio diritto.
0: Oh, si capisce, ha ragione lei.
1: Mi vado a cambiare, poi esco.
0: Poi esce. È entrata da pochi minuti. E con chi esce?
2: Con Liliana Arnaldi, la figlia del cavaliere Arnaldi. Lo conosci, no? Non esagerare adesso. La città non è una giungla.
0: Vedi, Anna, tu pure sei stata abbezzata male.
2: Ah.
0: Ti ho conosciuta che avevi 18 anni. Uscivi, salvo eccezioni, solo la domenica e le feste comandate. Ti ho sposata dopo 2 anni di fidanzamento, 2 anni durante i quali, data la vigilanza dei tuoi, ti avrò baciata una 20 di volte. Non hai mai preso una decisione importante senza passarmi parola e pretendi di conoscere la vita. La città è piena di luoghi di raduno dove una ragazza, sì, può trovare dei guai. Il fatto che Marisa esca con un'amica non elimina niente.
2: Fanno tutte così.
0: Fanno male tutte.
2: Altrimenti rischiano di non trovare marito.
0: È vero.
2: Per una ragazza, specie come Marisa, che non ha altri pensieri, restare zitella sarebbe un grosso guaio.
0: E il problema comunque sta nel sapere se Marisa potrà trovare un bravo giovanotto. Chi è quel Paolo Varri che rammenta ogni tanto?
2: Sarebbe un'eccellente partita, laureando in medicina.
0: Ancora?
2: Come ancora?
0: Voglio dire, ancora studente.
2: Suo padre è il professor Varri, uno dei primari della clinica Salus, e docente universitario. Ha solo quel maschio e una figlia già sposata.
0: Sarà un giovanotto abituato male.
2: Perché?
0: Il fatto di non essere ancora laureato a quasi 30 anni. Avrà circa quest'età, no? Con le sue possibilità.
2: Sarebbe un eccellente marito per nostra figlia. So che Marisa ne è innamorata pazza. E lui pure.
0: Va bene, se sono rose. Parecchi tu. Ma è ancora in permesso, Caterina? Già, se non è qui. Mi dai le sigarette? Grazie.
1: Mamma, mi si è staccata una bretellina.
0: Fiammifero.
2: Sono lì. Ora vengo. Vieni qua tu, c'è una lampada più forte.
1: Sì? Ma guarda, credo di aver rimediato. Sulle scale, entrando, ho incontrato il droghiere qui sotto con un vigile. Che è successo?
2: Nulla che io sappia. Sta per nascere un erede a quelli dell'ultimo piano. Ma non vedo la ragione del vigile.
0: Sta per aumentare la popolazione del casamento.
1: Ma è poco, no, che si sono sposati quei due?
0: Ma che c'entra?
1: Quando mi sposerò io, figli, almeno per un paio d'anni, niente.
2: Capito?
1: Non vi scandalizzerete.
0: Io penso, quelli della mia generazione, che non è poi decrepita, pensavano che quello dei figli è l'unico vero legame fra due coniugi.
1: Chi dice il contrario? Non occorre però che tu scomodi tutta la tua generazione. Il colonnello, nostro vicino di casa, tuo coetaneo, comunque uno della tua generazione, non ha mai preso moglie. Relazioni sentimentali.

0: Carla, portami un po' il vino, deve esserci quella bottiglia. Il digestivo lo lascio da parte per stasera.
1: Ecco, non beva molto, signor colonnello.
0: Ho solo mezzo bicchiere per digerire. Ti preme la mia salute?
1: Beh, sì.
0: Bevine anche tu, allora.
1: No, grazie.
0: Su via, ti fa bene. Sei o non sei la figlia di un mio ex attendente? Tuo padre è un buon bevitore. Sei giovane e il vino ti fa bene. Quanti anni hai?
1: 24.
0: Una fresca età. L'età dei sogni, l'età dell'amore. Oh, brava, così, bevi. L'età dell'amore. Quando avevo 24 anni prestavo servizio come tenente a Torino. C'era molto da divertirsi e con poca spesa. C'erano delle donne molto belle, molto eleganti a Torino. Ti piacerebbe vestire sempre molto elegantemente, Carla?
1: Certo, sì.
0: Hai una bella personcina. Oh. Hai anche imparato ad incipriarti meglio. Ossia, non incipriarti. Quando arrivasti avevi il viso come infarinato, una cipria troppo bianca. Fortunatamente ti sei accorta che il rosa naturale delle tue guance vale ben meglio di ogni cipria. Siediti. Vuoi un altro bicchiere?
1: No, no, mi farebbe male.
0: Ma che, guarda, ti faccio compagnia. Cosa vuoi che siano due bicchieri in più ogni tanto? Mio nonno, che visse 94 anni, non beve altro che vino da quando smise di prendere il latte dalla baglia. Siediti, ti dico.
1: Ma io non sono abituata
0: a sederti.
1: No.
0: Oh, finalmente. Non ti farò paura, spero.
1: Paura? No.
0: Non ti piaccio perché sono anziano?
1: No. Non è poi tanto vecchio.
0: Giusto. Grazie, Carla. Non sono poi tanto vecchio. La data di nascita non conta, bensì lo stato di salute. Io, sai, mi sento proprio in gamba. Io potrei ancora prendere moglie. Allora, Carla.
1: Che cosa?
0: Hai delle belle mani, piccolette, neppure arrossate come di solito quelle delle serve, delle cameriere, lisce, dita affusolate. Va a rispondere.
2: È la signora?
0: No, no, questa sera no. Dille che sono impegnato per una riunione al circolo.
2: Già avvertita. Potrei uscire un momento?
0: Uscire? Aspetta, siediti.
2: Dopo mi lascia uscire. Avrei da consegnare della biancheria rammendata. Un mio compaesano lavora qui in città.
0: Un tuo compaesano?
2: Sì. Che cosa vuole allora?
0: Alla mattina cerca di fare meno baccano quando ti alzi. Puoi andare a letto. Va pure, è già tardi.
2: Ma...
0: Senti, io non posso permetterti di uscire di sera, di notte anzi. La tua famiglia ti ha affidato a me, in certo qual modo. Potresti anche prendere un malanno con questa temperatura rigida. Telefona al... No, non ci vado. Resto in casa anch'io. Mi vai a prendere quel libro che è sul tavolo dell'anticamera. Storia della Seconda Guerra Mondiale. Sì. E cos'è? Non si usa più rispettare la quiete dei vicini? Chi ci sta qui sopra? Non era sfitto?
2: L'hanno affittato subito il quartiere. C'è una coppia di sposini.
0: Figurati. Cominciano di già a tirarsi i piatti?
2: Zio.
3: Quale zio?
2: Dello zio Augusto, quello che si chiama come te. Ce l'ha regalato lui il servizio di piatti.
3: Beh, poco male. Ancora non mi sono affezionata agli oggetti regalatici. E comunque mi spiace che si sia guastato il regalo dello zio Augusto.

0: Ma mi spiace ancora di più che la mia cocca si indispettisca per questione di così poca importanza.
1: Un piatto rotto fa allegria, hai fatto bene a lasciarlo cadere a terra.
2: La colpa è del lavapiatti elettrico che ha smesso di funzionare.
1: Si sarà bruciata la valvola, fa vedere. Ma no, non vedi che ti sei dimenticata di inserire la spina? Ah, brava, molto brava davvero. Non dimenticarti di cucinarmi il pranzo.
0: E non dimenticarti di come si fa a baciare.
2: No, per questo c'è chi me lo ricorda spesso.
0: Tesoro, ho quasi sonno. Che ne diresti se...
2: Dai, accendi un po' la radio.
0: Oh, è un tango. È una bella danza, mi è sempre piaciuta molto. Non so il perché sia andata quasi fuori moda. Vieni, balliamolo.
2: Amore, ma no, sta fermo. Oh, mi sono dimenticata di asciugare le posate e i bicchieri anche. E stasera abbiamo fatto tardi.
1: Ho fatto tardi. Nei miei lavori io non faccio tardi, eh? C'era posta oggi? Ah, questa lettera. La mamma. Va bene, risponderemo.
2: Oh, finite le faccende domestiche.
0: Molto bene. Ora andiamo un po' nel nostro salotto.
2: Oh, nel salotto? Si sciupa.
1: Si sciupa? Ma che? Divano sprimacciato, matrimonio ben combinato.
0: Regina, sei la mia regina. Mia, sei mia.
2: Ma mi spegni.
0: Che deliziosa massa di capelli, morbida, bionda. Tutto un bel germoglio fresco, profumato, la mia sposina. Un germoglio robusto, giovane, che un giorno...
2: Che un giorno?
0: Sboccerà.
2: Oh.
0: Amore, gioia mia, mia, tutta mia.
2: Mi spettini proprio tutta. Ora scappo, ciao, cucù.
0: Si va a gettare in trappola.
2: Ma lascia che finisca almeno di spogliarmi.
1: Bacco, quanto a me, in 2, 2, 4, sono a letto.
2: E questo che cos'è?
1: Di là ci sta un altro inquilino.
2: Uno sta declamando. Sarà un poeta.
1: Può darsi.
2: Un poeta.
3: L'eco dei venti nelle gole rocciose.
4: Non mi importunare, zia, t'ho già detto.
5: Va a coricarti, è già tardi. Non ti capisco proprio. Ti rovini la salute per scrivere 4 versi che nessuno leggerà mai.
4: Che nessuno leggerà mai.
5: Tu hai bisogno di dormire sufficientemente, di non affaticarti più del necessario.
4: Sei un egoista, ecco cosa sei. Ti premono quei 4 denari che porta a casa dall'ufficio.
5: Non devi dire questo. Sai che ti voglio bene. Ma d'altra parte, tu sei solo.
4: Sono solo, sì. Nessuno pensa a me. Credo di non aver avuto un giorno di serenità da quando sono nato. Le mie poesie, che tu disprezzi, sono l'unico mezzo capace di farmi dimenticare la meschinità della mia esistenza. Non è un delitto allora che io soffochi questa unica possibilità?
5: Parla sottovoce, per cortesia, i vicini diranno...
4: Perché stia a letto! Ma non sai che le mie notti altrimenti sono popolate da incubi, non lo sai questo? Incubi, finzioni, tutto è falso e finto attorno a me.
5: Ma non fare una tragedia di ogni minima contrarietà. Avremmo svegliato tutto il casamento, al solito. Sta per venire al mondo un bambino, su, all'ultimo piano. Non è cortese urlare
4: ma
5: così.
4: Ma chi urla, pazza, che non sei altro? Non è cortese. Dunque io dovrei preoccuparmi anche dei nascituri. Proprio io che non conto nulla. Una foglia secca sono. E va bene. Però quando nacqui io, tuonava il cielo. Terremoti squassavano la terra. Per me non c'è stata cortesia. Io nacqui al tramonto di un giorno fosco e l'alba non è mai sorta. Tenebre! Oh, Signore, una croce molto pesa ho sulle spalle. Anche nella vita ci vuole qualcosa. È un premio troppo alto, troppo incomprensibile, troppo difficile. La speranza di essere nelle prime file il giorno del giudizio e di meritare la tua misericordia. Oh, Signore, ci vuole qualcosa anche quaggiù. Il mio viaggio terreno è una corsa attraverso uno sconfinato roveto. Ci fosse qualcuno che mi potesse prendere per mano come quando ero bambino. Non ce la faccio da solo. Nessuno mi capisce.
5: Zitto, calmati. Lo diranno tutto ai vicini.
6: Oh, mi pare che abbiano finito.
2: Di che dici?
6: Di chi vuoi che dica? Di quelli qui di sopra. Domani ci sarà qualche inquilino che verrà a lamentarsi. Con tanto tempo di giorno, proprio la notte scelgono per litigare.
2: Non ho sentito nulla io.
6: A chi ha il sonno leggero dà noia.
2: Beh, ora tutti dormono.
6: Beh, sai che domani ci sarà un inquilino di più. Quegli sposi dell'ultimo piano. Ma i figli, sai, talvolta sono dei grattacapi.
2: Dici, Mario?
6: Dicono. Buonanotte.

0: allora, Marisa, buonanotte. Pensaci, non siamo dei ragazzi. Buonanotte.
1: Paolo.
0: Che c'è? Ci hai ripensato?
1: Ma io...
0: Tutte quelle che amano veramente.
1: Ma io ti amo veramente.
0: Hai mai sentito parlare di San Tommaso? Ti credevo meno sciocca, proprio meno sciocca, Marisa.
1: Paolo, e se ci sposassimo?
0: Marisa, provamelo il tuo amore.
1: Così no. Paolo, sei un mascalzone. Sì, lo ripeto, un mascalzone. E non fissarmi in quel modo, credi di ipnotizzarmi? Non voglio rappresentare per te un'avventura, mi sono compromessa anche troppo. Di fronte alla mia coscienza, intendo. Sorridi? O no, sta certo. Non mi credo un modello di virtù. Desidero l'amore. La mia forza d'amore è ancora intatta, inappagata. Sarò un'illusa, ma vorrei che tu mi comprendessi. Ci siamo conosciuti dagli Arnaldi. Laura Arnaldi è una brava ragazza, mia amica, compagna di studi. Ma la compagnia che frequenta la sua casa, cioè la maggior parte di noi, è vuota, è responsabile. Io credo di essere diversa.
0: Anche tu mi hai giudicato male. Comunque, ritengo che tu abbia scoperto troppo il tuo gioco. Anche l'onestà talvolta è una maschera.
1: Ho capito. Non mi vuoi intendere.
0: Sei tu che non vuoi intendere la mia morale.
1: Non mi vuoi intendere. Ti isoli entro la tua spregiudicatezza. Non sarò un'avventura per te. Buonanotte.
0: Che c'è? Non si accende la luce? Aspetta. Il fiammifero. Ah, deve essere guasto il pulsante, si è incastrato.
1: Le scale buie mi fanno paura a quest'ora.
0: Ti accompagno fino al tuo pianerottolo.
1: Ecco la mia porta.
0: Sta salendo qualcuno. Ha una lampadina elettrica, il pulsante è proprio guasto.
1: Ora mi vedranno qui.
0: Posso entrare un attimo in casa tua, se proprio ti dispiace?
1: Sì, entra.

0: Chi sarà a quest'ora?
1: Si ferma al piano di sopra. Forse l'ostetrica, forse un medico. Deve venire al mondo un bambino.
0: Un bambino? Un bambino. Domani, quando sarà grande, avrà anche lui i suoi problemi. Forse gli stessi della nostra generazione. Io, noi due, potremmo avere un bambino. Marisa, mi hai obbligato a pensare stasera. Ero uscito... Ora me ne vado.
1: Ci vediamo domani?
0: No.

0: Tutti i personaggi dormono ormai. Silenzio. Lasciamoci prendere per mano dal diavolo Asmodeo che scoperchia le case. Non ci sembrerà un diavolo cattivo se la sua curiosità fatta nostra ci avrà insegnato qualcosa. Approfittiamo del magico potere di questo diavoletto curioso. Ci avviciniamo ai nostri personaggi e ascoltiamo i loro sogni fino a quando si sveglieranno. Ascoltiamo.
1: Allora, Carla. Ah, ti ringrazio. Chiamami Cesare ora. Su, con un piccolo sforzo ci riuscirai. Non è poi difficile. Ci farai l'abitudine. Sono sicuro di riuscire un ottimo marito. Ah, vuoi sapere perché solo adesso mi sono deciso il matrimonio?
2: Non so come spiegartelo. Un giorno ci si accorge di avere già 60 anni. Si vedono i figli degli altri già padri e madri. Ci si sente improvvisamente soli, un po' smarriti. E l'avventura galante non basta più. Lo si comincia ad avversare, anzi, perché sottolinea il vuoto delle giornate. Si cerca chi possa portare un po' di sincero affetto, ma in genere si scartano tutte le donne del proprio ambiente per una sorta di inconscio pudore, forse ridicolo, finché un bel giorno si scopre il volto roseo della propria cameriera. Vabbè, e così si arriva davanti all'altare, in un'ora insolita, con soli testimoni. Certo, non a tutti riesce la manovra. Sì, chiamiamola così. Poi i giorni cominciano a passare incredibilmente veloci se si è felici, finché
3: ricomparirò io, il compaesano. Tanti compaesani che ristabiliranno i diritti della natura, dando labbra giovani a bocche giovani, scaraventando tutto il ricordo del vecchiume giù dalla finestra. E aria, aria.
1: Poi i giorni cominciano a passare incredibilmente veloci se si è felici, finché
3: il compaesano vissuto nell'ombra diventa proprietario di mobili, biancherie, argenterie, titoli in banca e di una giovane vedova tutt'altro che frusta, ancora fresca e desiderabile.
1: Poi i giorni diventeranno brevi. Rimpiangerò i minuti, lotterò col tempo che mi vorrà vecchio, se sarò felice. Un marito anziano e una moglie giovane. Perché sono così irresoluto? Dov'è finita la mia intraprendenza di un tempo? Ora né saggio né audace. E il tempo fugge.
4: Chip, sei guarito. Oh, che bellezza, trallerallera, trallerallà. Non ti ho potuto portare delle briciole di biscotto perché... No, Chip, non ho mangiato anche le briciole dei biscotti. Non c'erano più biscotti in casa. Più biscotti.
5: Oh, non è possibile. Eppure non credo, non posso sbagliarmi. Se tu sapessi come sono felice, così anch'io potrò dire che la mia vita di sposa non è stata inutile. Ah, e quando sarà grande, se sarà un maschio, potrà diventare, non so, un medico, un ingegnere. Perché è vero, lo faremo studiare, il nostro bambino non farà anche lui il droghiere. Potrebbe diventare, non so, uno scrittore, un poeta.
6: Allora, il premio è proprio mio. Mio, mio. Un'opera mia è stata premiata.
1: Sì,
6: Ma non mi illudo. Sono un Leopardi senza genio. Mia zia è vecchia, molto. Solo tu, Ada, potresti sciogliere la mia solitudine. Conosco il tuo passato. Hai sofferto. Per questo sei vicino al mio cuore. Ma mi capirai. Comprenderci, sopportarci, aiutarci. Ecco l'amore. L'unico possibile amore per me e per te. Non è facile raggiungere questo equilibrio. Forse mi resterà solo il premio. Pergamena ingiallita su di una parete nuda.
4: Sì, gli uomini mi guardano, Augusto. So di piacere, ma nel mio pensiero ci sei solo tu. Oh, Augusto, non te lo dirò mai, ma qualche volta mi ispiri un sentimento che assomiglia alla pietà. Quando assumi l'atteggiamento di un uomo forte, esperto, mentre sei più incerto di me, e con la scusa di parteciparmi le tue decisioni, mi chiedi consiglio. Credo allora di capire che cos'è l'amore coniugale, appunto per questo tuo bisogno di essere aiutato. Sei il mio uomo, Augusto, e a me piace adorare chi mi adora, servire chi è felice di appagare ogni mio desiderio. Speriamo che la vita coniugale resti sempre così. Allora davvero crederò di essere la tua regina di un reame nostro. Poi verranno i bambini, sicuramente lo sento. Crederemo in loro e se avranno fede in noi, lo spero, ce li vedremo crescere attorno. Erediteranno la nostra giovinezza. Ci parrà di non invecchiare mai. La vita e la gioia così intese sono infinite.
7: Infinita, senza volto, è la mia tristezza. Anni, perché siete passati senza nulla portarmi? Solo stizza e rancore. Ingiustificato rancore. Mi capisco, non sono così poco perspicace come ritieni, Lucia. Non capisci? È una maschera, un rifugio codesta mia falsa tontaggine. Mi permette di scivolare nel tempo, di blandire questo mio spirito ancora smanioso. Sì, Lucia, ho una raccolta di divi cinematografici nel mio stipo segreto. Ritagli di giornale. Sì, le mie notti ora le passo col mio Kirk, dopo essermi agghindata di veli e profumati capelli. E se sono grigi, egli non fugge. Mi conduce a passeggiare sotto la luna in un giardino incantato. Raccoglie dei fiori, tanti fiori lucenti, bianchi, e li offre tutti, tutti a me. Talvolta dall'ombra compare anche il mio Kirk. Poi Spencer, e giù indietro nel tempo Ramone e Valentino. Mi ritrovo giovane. Antonio, il mio fidanzato, assomigliava a Rodolfo Valentino. Antonio un giorno sparì. Sorella mia, anch'io forse ho avuto un passato, ma tu non te ne sei accorta. A che ti serve allora la tua intelligenza? Comunque io ti capisco e ti sono anche vicina in spirito. Capisco anche il tedio della tua esistenza, non compensato dalla riconoscenza dei tuoi beneficati. Capisco, capisco tutto.
5: anche il motivo della tua ruvidezza. Ma il passato è passato e l'avvenire è di chi nasce e di chi spera in qualche modo.
8: L'avrà veduto stasera.
9: Perché gli uomini sovente sono così indecisi? Non è bene attendere troppo. Tu, Nicola, non sai suggerirmi niente di positivo in proposito. Certe cose solo noi donne sappiamo condurle in porto. Spero che Marisa sia intelligente. Ma non dovrei dirlo? Ma perché? Se c'è anche l'amore di mezzo, tutto è a posto. Marisa è bella. Lui... Oh, eccolo. Buongiorno. Come sta? Venga, venga a trovarci. È una vera fortuna per mia figlia essere a contatto con persone intelligenti, colte. Ah, non neghi. Lei è medico, vero? Sì. Sì, mi fa male qui, sullo stomaco. No, non spinga. Non spinga con la mano.
5: Oh, oh, che bruciore di stomaco.
10: Eh? Che hai?
5: Ah, il mio solito bruciore.
10: Hai mangiato roba troppo indigesta ieri sera. Non conta raccomandarti di non farlo. Su, su, su. Non è niente, prendi un po' di bicarbonato. Ce l'hai in casa?
5: Forse è in camera di Marisa. Dall'altra sera mangio troppo, anche lei.
10: Mi devo alzare.
5: No, non occorre, vado io. Ho bisogno di bere, sta pur lì, è ancora presto. Oh, dove sono le pantofole? Ah, qui. Marisa! Ma dov'è Marisa? La porta del bagno aperta! Marisa! Ma qui sono al buio! Non rispondi! Oh, santo cielo, che hai? Piangi! Nicola!
10: Che succede? Perché non sei aperto, Marisa? Stai poco bene?
5: Papà, l'armadietto del medicinale è aperto! La bottiglietta dell'angano! Oh, disgraziata!
11: Sì. Sul lavandino, ancora ben piena, non ne manca neppure una goccia.
10: Marisa, non ci vorrai spaventare? Che ti è successo?
11: Nulla, papà.
5: Oh, che spavento. Mi è passato il bruciore di stomaco. Ma cos'è? Cos'è successo? Spiegatemi. Questa sera a cena, quando sei venuta, eri nervosa, me ne sono accorta.
10: E andiamo di là nella tua camera, Marisa. Anch'io non mi ci raccapezzo. Tuttavia, non è poi molto difficile capire... Se non sono diventato completamente idiota. Su, via, siediti. Sdraiati, anzi.
11: No, restiamo così.
5: Questi figli, che cosa hanno addosso?
10: Ah, Marisa, ci hai spalancato un abisso sotto i piedi, sì. È così. Non ti avevamo mai conosciuta sotto questo aspetto. Sembravi una ragazza forte, anche un tantino spregiudicata. Deve esserti successo qualcosa. Sì, sincera, vedi, ci sgomenti.
11: Niente, è tutto. Tuttavia c'è stato un avvenimento. Vedi, papà, mi confido. Che mi obbliga con insistenza a domandarmi se una donna, indubbiamente desiderata, ha il dovere di fronte alla vita, alla natura, di non lasciarsi sfiorire, di non rinunciare ad alcun attimo di felicità.
5: Santo cielo, senti che roba. Sei difficile, complicata. Fateli studiare, i figlioli. Lasciarsi sfiorire. A parole fuori dal senso comune per...
11: Noi donne... Dovremmo essere un miscuglio di tendenze, spose e amanti.
5: Spose e amanti?
11: Non potete capirmi.
10: Ma sì, invece.
5: Perché Paolo allora... Sì, lui, quel giovanotto,
11: non verrà più.
10: E tu volevi col veleno? Oh, povera la mia piccina.
11: Piccina, ho 22 anni.
10: 22 anni, sarai sempre la mia piccina per me. Poi... Vuoi che consideri donna chi non ha fiducia, coraggio? Vedi, io ti capisco. Sei rimasta delusa, amareggiata.
5: Dio mio, al veleno aveva pensato.
10: Già, avremmo dovuto sgridarti, picchiarti magari. Un abisso sotto i piedi. Noi che dormivamo tranquilli.
5: Avrebbe potuto uccidersi. È colpa mia, ti ho avvezzata male. Dovevo tenerti più sotto il mio sguardo, sempre più vicina a me. Ma Nicola, credimi, ritenevo di conoscere tutto di lei e della sua compagnia. Tu pure hai le tue responsabilità. Hai sempre lasciato decidere me per nostra figlia. Ma perché poi rammaricarsi? Marisa è qui, viva. Un bisticcio fra due ragazzi, un bisticcio. E questa stupida qui, guarda un po' cosa va a pensare.
12: Ti darei due schiaffi, ti darei.
2: Su, ormai non è il caso di fare delle storie.
12: Del resto Paolo potrà tornare, tornerà.
11: Il telefono! Vuoi scommettere?
13: No.
11: Che...
13: Lasciate stare, è di sicuro uno sbaglio.
2: Marisa, adesso coricati e cerca di dormire. I vicini ci avranno sentito parlare. C'è ancora molto silenzio attorno, i rumori anche lievi corrono. Su, su, cerca di dormire. Quando ti sveglierai, starai meglio, benissimo.
11: Il telefono!
12: Senti! Marisa, su! Marisa, coraggio!

0: Che è?
1: Nulla. Non potevo più dormire. L'acqua fredda fa bene.
0: E ancora presto.
1: Tornerò a letto un'oretta, poi mi sveglierò ufficialmente.
0: Fa freddo in questa stanza.
1: Bisognerà rimettere la stufa.
0: Avevo sentito gridare. Almeno così mi era parso.
1: Anche a me. Non siamo i soli allora.
0: Ho letto alcune tue poesie l'altro giorno. Avevi lasciato alcuni fogli sul tavolo. Mi hanno commosso. Devi perseverare.
1: Stasera voglio coricarmi presto. Adesso torno a letto un poco, come annunciato.
0: Ti chiamo io fra un'ora. Riposati.
2: La mamma è di là. Io mi sono svegliato. Voglio vedere come sta Chip. La gabbia è ancora coperta. Chip? Chip? Perché sei morto? Avevo solo te, Chip. Chip.
3: Vai a preparare il negozio, Mario. Le calze pulite, lì, proprio in quel cassetto. Guarda bene. Oh, sapessi che bel sogno ho fatto. Sai, credo di non essere ormai fuori campo.

0: Carla?
1: Dunque, Carla, mi è venuta un'idea. Chiamiamola idea. Prima che me ne penta, te la voglio esporre. Per questo ti ho chiamata presto. Non so come la coglierai, ma vedi, insomma.
2: E non bere tanta acqua, Elena, poi ti si gonfia lo stomaco. Come non capire certe cose?
3: E mi tiro i capelli, mi vuoi soffocare? Amore, amore mio.

È nato un maschio. Sono papà. Datemelo, il mio piccino, che sia io il primo a cullarlo. Nina, dormi bel bambino, dormi mio piccino. È l'alba. È nato mio figlio. È l'alba. C'è il sole stamani. Il sole, Arturo. Ti chiameremo Arturo, sai, come il nonno.

La telefonata 1980, gli anni 80 per chi c'era, per chi non c'era, per chi vuole farsene un'idea propria, al di là dei luoghi comuni. Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri. Rai Radio Tech & Tech vi propone una selezione di puntate della telefonata striscia quotidiana di Radio 1 che andava in onda alle 23 e chiudeva la programmazione del canale. Cominciata prima degli 80, la telefonata continua fino alla soglia del nuovo millennio. Molti i conduttori che si alternano in studio, cambia lo stile, ma il formato è lo stesso. Il programma è a cura di Gianni Bisiak, una delle firme più illustri della radiofonia italiana. Il periodo più affascinante per questo programma è senza dubbio proprio questo degli anni 80. Spettacolo e cultura, politica e sport, radio e televisione. Personaggi e personalità raggiunti al telefono in diretta, uno per sera, un'abitudine per l'ascoltatore del tempo, per noi un omaggio ai molti che non ci sono più, un progetto di riscoperta degli anni Ottanta nella loro ricchezza, articolazione e complessità a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Silvana Gaudio.
1: Ciao a tutti da Silvana Gaudio. Mentre venivo in via Asiago mi sono chiesta, ma che già a Natale una settimana fa ancora facevo i bagni a mare all'Argentario? No, avevo visto il cartellone di un film intitolato Regalo di Natale, regista Pupi Avati, se ne è parlato alla Mostra di Venezia. All'altro capo del filo c'è il bravissimo protagonista Carlo Delle Piane. Pronto Carlo, mi senti?
2: Ciao, buonasera a tutti.
1: Dunque, buonasera a te. Non c'è l'albero di Natale come i radioascoltatori che non hanno seguito Venezia potrebbero immaginare, neanche doni sotto, cellofane eccetera, ma c'è un tavolo come quello dietro al quale siedo io, rotondo, da poker. Pensa Carlo, in questo momento i patiti del poker, sai, siamo all'ora delle confessioni, te ne faccio una. Io sono una patita tra virgolette di poker. Dunque,
2: si gioca. Ci incontreremo qualche volta.
1: Ah, che bello! È un invito meraviglioso. Dunque, Pupi Avati, nel ruolo di un avvocato dignitoso e di un giocatore di poker, secondo te freddo o appassionato? Parlo del personaggio del film.
2: Il mio personaggio?
1: Sì, è freddo o appassionato nel giocare a poker?
2: Il mio personaggio non è freddo.
1: Sì, è freddo, ma ha una passione però interna, un fuoco che lo brucia. Per lui vincere a poker significa vincere nella vita.
2: Vincere nella vita, sì, certo, è una scommessa con la vita, sì.
1: Come per tutti i giocatori, sì, in fondo. È freddo, sì, ma c'ha questo ardore, questa storia di rifarsi. E diciamo che ti somiglia un momentino, e perciò Pupi Avati ti ha capito e ha valorizzato tutte le tue qualità interpretative, perché in fondo ti ha messo di fronte a te stesso e ti ha messo nelle condizioni di fare una scommessa, di dare una sfida, di lanciare una sfida e di vincere.
2: Sì.
1: Vediamo, Carlo, tu sei entrato per caso, no, nel mondo dello spettacolo, i cronisti ne hanno parlato, i biografi anche, prestissimo, no? Quanti anni avevi?
2: Avevo 12 anni.
1: Per caso?
2: Sì, sì, mi hanno preso e buttato nel calderone del cinema.
1: Nel calderone del cinema, così avevi una faccia un po' singolare, diciamo anche buffa. E da allora hai fatto ininterrottamente, con impegno puntiglio, il caratterista. E meritavi qualche cosa di più. E chi l'ha scoperto a un certo punto che saresti stato capace di farlo?
2: Pupi Avati.
1: Il quale con tra una Marcord e un altro, tra un film legato ai ricordi della sua giovinezza e della sua adolescenza, ha per esempio realizzato Gita Scolastica, correggimi se sbaglio.
2: No, sì, una Gita Scolastica che è dell'83 ed è il mio primo film da protagonista, con il quale poi andammo per la prima volta a Venezia.
1: Ma non è soltanto il tuo primo film da protagonista, è il film in cui Carletto Delle Piane non fa ridere, ma interpreta,
2: sì, certo,
1: un personaggio drammatico,
2: certo,
1: senza mai andare sopra le righe.
2: No, questo è un...
1: È un'intuizione.
2: Sì, è una mia, cioè una mia, poi una nostra con le sonorizie di Pupi, con Avati, è una nostra...
1: Scelta,
2: soprattutto di spogliarmi di tutto ciò che era
1: di liberarti dal grottesco. E di far venire quello che di serio.
2: Sì, arrivare poi all'essenziale. Io poi come grande esempio Buster Keaton, capito?
1: Si vede anche, si intuisce.
2: Certo. L'essenziale nell'interpretazione, nel modo appunto di recitare, di muovermi.
1: Di muoverti e di dire e di guardare.
2: Sì.
1: Ecco, lasciando stare Gita Scolastica, venendo al recente Regalo di Natale, dunque mi sembra che andrà presto nelle sale cinematografiche.
2: Sì, a Roma è già uscito.
1: Già uscito, appunto.
2: Un buon successo.
1: Ecco, perciò vedevo i cartelloni venendo in via Asiago.
2: Certo.
1: E poi andrà anche in televisione, no?
2: Sì, credo dopo un anno e mezzo, dopo 18 mesi, sì.
1: Perché pensa quanta gente sarà coinvolto nella partita a carte che giocate tu, facciamo il nome di qualche altro attore.
2: Sì, certo, Diego Padantuono, Gianni Capini, Alessandro Abbar e Giorgio Eastman.
1: Un nuovo...
2: È una lunga notte,
1: sì, di Natale.
2: Di Natale intorno a questo tavolo verde. Poi c'è una grande, come tu sai, c'è una grande tensione, fortunatamente per noi il pubblico ne è coinvolto.
1: Assolutamente coinvolto, e non solo i patiti di poker come me.
2: No, sì, certo.
1: E in quel momento viene fuori la tua dignità di uomo La capacità di saper perdere, ma la voglia ancora più grande di poter vincere. Perciò io penso che sia un film che, a prescindere dalla tua interpretazione, da quella dei tuoi partners e dalla regia stessa di Avati, vada oltre, cioè lanci qualcosa che riguarda la vita, no? Un pensiero, il termine messaggio non mi piace. Pronto?
2: Sì, sono qui.
1: Non so, abbiamo un disturbo. Il tecnico che cosa ne dice? No, niente, nessun disturbo. Dico, lancia un consiglio per quello che riguarda la vita. In fondo non pensi, Carlo, che la vita sia una partita a poker?
2: No, è senz'altro.
1: Ecco.
2: È una scommessa continua e molti, poi forse la maggior parte della gente bleffa.
1: Dove la gente bleffa, è dove ci sono i vincenti e i perdenti, e sì, purtroppo certo. I vincenti spesso sono i freddi, gli aridi, no? E sì. I perdenti sono gli appassionati, non trovi?
2: No, è così esattamente.
1: E potremmo anche dare, attraverso il film di Avati e la tua interpretazione, il suggerimento di non giocare al poker con la stessa passione, non so, con cui si trascorre una sera a quest'ora, per esempio, con un amante, ma di giocarlo con distacco, con intelligenza, e giocando, vedendo anche come giocano gli altri.
2: Sì, certo.
1: In fondo questa è la vita, no?
2: Sono d'accordo con te.
1: Senti, io sono stata, credo, la prima persona come giornalista a telefonarti da Venezia per dirti che avevi vinto, un leone. E ti ho sentito molto emozionato.
2: Certo, è un premio
1: prestigioso,
2: molto prestigioso e
1: ambito.
2: Dopo tanti anni, a parte gli anni della mia infanzia,
1: di attese. E
2: sono
1: di prove.
2: Gli ultimi, soprattutto poi da quando è iniziato questo sodalizio con Avati,
1: certo.
2: Da 10 anni, credo che insieme abbiamo fatto sempre film più migliori, o
1: sì.
2: Siamo sempre migliorati, questo è il nostro
1: avete sport. Camminato insieme?
2: Sì, camminato insieme, ma
1: progredito, il coronamento ci voleva.
2: Da parte nostra una gran voglia di migliorarsi, o di
1: sì, avanti. E questa poi viene questo, fuori.
2: Questo ultimo film è un film di, quanto riguarda la filmografia di Avati, è diverso da tutti, o dai film precedenti.
1: Certo, sì, è diverso, quindi anche è un'evoluzione del regista.
2: Sì,
1: assolutamente.
2: È molto...
1: Ed è un film che lascia un segno, ecco, vedi, perché dal tavolo di poker alla notte di Natale possono essere luoghi comuni, si passa addirittura la vita, quindi senza voler lasciare un messaggio.
2: Sì, certo, poi è un film proprio sul tradimento dell'amicizia.
1: Dell'amicizia, ecco, stavo proprio arrivando a quello. Ti coinvolge perché con le carte in mano tu niente di meno giochi uno dei valori, o metti a repentaglio uno dei valori più importanti della vita, dico tu, per dire io, lui, lei, cioè
2: ma poi a parte,
1: l'amicizia.
2: Sono 5 personaggi intorno al tavolo, ma poi 4 sono amici tra di loro da molti anni.
1: Certo, quindi c'è la connivenza e la complicità.
2: Sì, appunto, questo tentativo di tornare amici, invece no, c'è proprio l'allontanamento, e c'è lo spaldamento di questa amicizia, il tradimento. Io sono il mio personaggio... Sono invitato a questo tavolo.
1: Sei un po' lo straniero, no?
2: Sono un po' l'uomo. L'uomo che viene da lontano.
1: L'uomo che viene da lontano è il solitario.
2: Il freddo, sono poi le...
1: E che poi sei.
2: Che poi, soprattutto, quello che sono uno che bleffa.
1: Sì.
2: Questo è il personaggio, sono uno che bleffa nella vita e nel rapporto degli altri.
1: Sì.
2: Ed è una. È molto distante da quello dai personaggi precedenti
1: da certo.
2: La mia mentalità, il mio modo di essere, il mio carattere, la mia sensibilità. Dunque mi ha dato ancora più soddisfazione vincere il Leone a Venezia.
1: È stato gratificante.
2: Sì, certo.
1: È un film che parla dell'amicizia, che parla della sfida, e che quella sfida che un uomo o una donna lanciano a poker, ma lanciano nella vita, che parla dell'amicizia e delle alleanze che nel mondo d'oggi hanno molta importanza.
2: Sì.
1: Cioè sembra che le alleanze e i tradimenti si incrocino.
2: Purtroppo sì.
1: Senti, io ricordo ancora, voglio ricordare quella mattina, perché quando ti detti la notizia eri proprio emozionato. Ebbi la sensazione che stessi ascoltando la sesta di Beethoven, la pastorale.
2: Sì, perché non né Avati né io, da quelli che erano i pronostici dati dalla stampa italiana o da
1: pensavate
2: da,
1: a questo.
2: Ai lavori, non
1: insomma,
2: il nome non fu mai
1: diciamo, menzionato. Diciamo che per un regalo di Natale hai ricevuto un regalo di settembre, di fine estate.
2: No, il più bel regalo della mia vita.
1: Ecco, e che questo la gioia per questo bel regalo l'hai condivisa con la tua mamma, perché sappiate che Carlo Delle Piane è un signorino che vive con la sua mamma anziana e che adesso, neanche colpito da improvvisa celebrità e popolarità, non la lascia mica, non va a vivere per conto suo.
2: No.
1: Non si prende il superattico.
2: Chi mi rimboccherebbe le coperte?
1: Allora, cosa viene fuori? Un Carletto egoista?
2: Sì, credo che ci sia dell'egoismo, perché
1: direi
2: tutto
1: di sì.
2: Pronto, tutto pulito, tutto...
1: Ma sai che ti dico che questo egoismo fa molto piacere alla signora Olga, si chiama così la tua mamma.
2: Madre, sì,
1: le mandiamo un bel saluto affettuoso.
2: Sì,
1: senti Carlo, tu pensi che la tua vita, scusa l'indiscrezione, nel privato dopo il successo cambi? Un uomo, quando ha superato i 21 anni, si fa per dire, se è detentore di potere e di successo, ha più chance con le donne. Ci pensi o no?
2: Forse no,
1: ti ho messo in imbarazzo.
2: Non voglio pensarci. Io ho 50 anni e ho avuto le mie...
1: Beh, non ne hai mica 80, no?
2: No, sì, vabbè, ma ho avuto le mie, come ti posso dire...
1: Devi dirmele in fretta, perché Brahms ci ha rubato tanto tempo.
2: Ho avuto le mie delusioni, le mie amarezze. Penso soprattutto al mio lavoro. Voglio continuare a lavorare, fare bene, fare dei
1: io ti auguro, stiamo in finale, di continuare a lavorare bene, ancora successo, ma ti auguro anche un bel regalino di Natale nel privato. Scusa Brahms e scusa per la fretta.
2: Va bene.
1: Buonanotte a te e a tutti i radioascoltatori. Ciao da Silvana Gaudio.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Luciano Lucignani.
1: Buonasera a tutti gli ascoltatori. Sono Luciano Lucignani, ormai, se così posso dire, una vostra vecchia conoscenza. Così come, per entrare subito in argomento, una vostra vecchia e cara, aggiungo, conoscenza è la persona che ho deciso di chiamare questa sera come mio e nostro, anzi, primo interlocutore. E ve lo presento subito, ecco a voi e a me, naturalmente, Oreste Lionello. Buonasera, Lionello.
2: Buonasera, Lucignani.
1: Quanti anni sono che ci conosciamo, Lionello? Direi di non dirlo per non dare l'impressione errata.
2: No, io non so nemmeno se sei quel Luciano che ho conosciuto nell'epoca che tu vai richiamando.
1: Sì, sì, sono quello, esattamente. Stavo dicendo proprio che non volevo dire quanto tempo fa per non dare l'impressione di una conversazione fra Re Lire e Matusalemme, insomma, capito?
2: Senza... Ma Re Lire ci sarei bene.
1: Matusalemme naturalmente la parte
2: che... No, Matusalemme è già la M, mentre Lire sta con noi che stiamo Lucignani e Lionello, quindi siamo lo stesso.
1: Ah, già, va benissimo,
2: lettera.
1: Hai ragione.
2: Ecco, diciamo che siamo... come età nel mezzo dell'alfabeto.
1: Ecco, benissimo, sì. Un pochino, vabbè, insomma, all'incirca, ecco. Senti, ti ricordi che cominciavamo allora a battere le vie dello spettacolo e le nostre strade ancora, per fortuna nostra di allora direi, non si erano ancora divise. Io devo dire che tu la tua strada, Oreste, l'hai fatta molto bene, ma è il modo come l'hai fatta che mi piace, proprio passo dopo passo, e adesso sei arrivato al punto che sei dovunque, insomma.
2: Diciamo che la mia vita artistica è stato un romanzo a puntate, però con significato che puntate c'ha in Calabria. Le puntate sono i calci, no? I calci. Appunto, un romanzo a puntate,
1: un romanzo a calci
2: dietro l'altro, dato a me stesso, da me stesso, per continuare.
1: Ma è davvero, perché io apro la televisione e ti vedo il sabato sera che imbonisci lo spettacolo di Milva diretto da Falqui. Scorro l'elenco dei teatri di Roma e vedo che al bagaglino c'è Oreste Lionello. Vado al cinema a vedere Woody Allen e sento la voce tua.
2: Un po'
1: Woody Allen direbbe che sei quasi come Dio, insomma, ecco, che stai in tanti posti momento.
2: Non mi diminuire in questo modo.
1: Certo.
2: No, per dire.
1: Senti, come si sta lassù in cima? Voglio dire, non al posto di Dio, ma appunto al punto del successo, voglio dire, in cui sei tu.
2: Io dico che il mio successo è straordinario, meraviglioso, stupendo. Soltanto ho notato che sul Messaggero, ad esempio, un altro giornale, c'era contemporaneamente un articolo sul doppiaggio dove, tra tanti valorosissimi colleghi, il mio nome era 28 righe sopra l'elenco degli altri, citato due volte nello spazio delle prime 6 righe. Poi a destra c'era la critica di palcoscenico ed era diciamo molto complimentoso nei miei confronti. Accanto c'era la prima del bagaglino, che è fatta lì con la mini Minopia, dove erano addirittura molto più complimentosi che per quello che fosse la televisione.
1: Allora sì, avevi monopolizzato una pagina.
2: Ho detto che in queste due pagine, che insomma erano 7-8 colonne in tutto, che riguardavano me, ho detto: ammazza, che è successo, 40 anni di carriera e tutti quanti sprecati in un giorno solo. Hai capito? Io praticamente sono arrivato in cima al successo. Una volta c'era una baita per pernottare, oggi invece arrivi sopra
1: e c'è un
2: punteggio, arriva un altro.
1: Sì, sì.
2: Quindi ho avuto le mie 24 ore di successo. Quindi non ti posso dire come si sta, ti posso dire come si supera, nella speranza che continui lo ski lift in discesa e così non ti vanno a finire gli spuntoni di roccia
1: No, ma per carità, senti Oreste, piuttosto l'abbiamo detto tante volte, questa non ha affatto l'aria di un'intervista, è una chiacchierata fra amici, però ci sono alcune curiosità che
2: ti
1: sono mie.
2: Spiegare anche che questa intervista, ovviamente, va per radio, molto rispetto alla gente che ascolta la radio, perché sono dei pionieri delle retroguardie di quelle
1: del nostro pubblico, diciamo.
2: Ma
1: certo.
2: Tu pensa che la domenica è il mio unico giorno di riposo.
1: E per questo io ti ho beccato la domenica, certo.
2: Con te fare questo brindisi alla lontana mi ha condizionato praticamente una giornata di riposo, quindi gradirei sotto questo versare il nostro liquido, diciamo, nelle varie coppe che sono lì a riceverlo, si meritasse sulla bottiglia una buona etichetta.
1: Beh, certo. Senti, Oreste, soffri anche tu, come tutti i comici, di quel comici che conosciamo, che conosci certamente tu come me, il problema stesso di cui voglio parlare, voglio dire, compreso il tuo Woody Allen, del resto, di questo complesso della serietà. Cioè, che tutti i comici, arrivati a un certo punto, desiderano un giorno commuovere anziché divertire.
2: Io non parlo volentieri di Woody Allen, perché se hanno decretato questa identità con lui è una decisione del pubblico, proprio per la comodità di categorizzare le persone, metterle con una scheda in un archivio. Vabbè, quello assomiglia a Woody Allen, buonasera, non se ne parli più. Non parlo volentieri di Woody Allen perché io questa identità prima di tutto non la sento. Io sono un mestierante, non so se un professionista del doppiaggio, e dopo Woody Allen o prima di lui ci stanno Charlot, ci sta Gene Wilder, ci sta Paperino, ci sta Topolino, ci sta, sono centinaia di cartoni animati protagonisti, ci sta il Jerry Lewis ultimo, ci sta Michel Serrault, quello del vizietto, ci sta il Dudley Moore, ci sta il Tommy DeLuise, insomma moltissimi. Io
1: sì, ma c'è una certa...
2: tre ore l'anno al doppiaggio, mentre passo molte più ore con tutti gli altri personaggi, ai quali cedo soltanto il frutto del mio mestiere o della mia professione. Quello che invece posso dire da spettatore, quindi io non discuto Woody Allen come personaggio col quale io abbia casualmente a che fare sul...
1: Lo hai anche conosciuto, sbaglio?
2: Come?
1: Lo hai anche conosciuto di persona?
2: No, no, no,
1: mi pare,
2: no? Non ci teniamo nessuno dei due, guarda. voglio dire che mi dispiace molto che lui faccia la persona seria, diciamo, nelle vicende che riporta sullo schermo, per il semplice motivo che c'è una grossa, non dico povertà, esiguità di comici nel mondo. Io ho seguito con molto entusiasmo le prime volte, mi ha arricchito di gioia, però poi quando fa gli esperimenti interiors, imita Berman sia pure bene, si rifà Fellini un po' meno bene, dico che motivo c'è? Esistono già dei capiscuola, che motivo c'è fare queste esercitazioni quando ha fatto The Front, il prestanome? Ma dico, ma perché immischiarti con fatti che richiamano echi politici? Sì, un comico, santo Dio, ce ne sono così pochi al mondo, e mi sembra che ogni volta che lui si impegna a dimostrarsi intellettuale in questa sua cultura miteloceanica, che lì in America stupisce molto, no? Tutto quello che si ironizzi sull'Europa,
1: certo,
2: tolga qualche cosa a tutti noi. Allora
1: sì,
2: io
1: però vedi,
2: ti dico così puntuale, ma con
1: deluso,
2: un po' di meno amore come spettatore, come professionista, no, gli do tutte le mie capacità.
1: Ecco, vedi, io su questo proprio, tu parli di Stardust Memory, ovviamente, dell'ultimo film, quando alludevi a questa imitazione. Io non direi tanto imitazione di Fellini, come dicevi tu, mi pareva, io l'ho visto proprio di recente, mi pareva una citazione, se si può dire, una citazione dichiarata anche fin dall'inizio, voglio dire, capisci?
2: Sì, più che un film... Ho detto l'imitazione di Fellini.
1: Sì, dico più che un film sul cinema.
2: Non la vai.
1: Certo, più che un film sul cinema è un film su un tipo di autore cinematografico, insomma, mi pareva che fosse così dichiarato, cioè fin dall'inizio, così ironico anche con quel finale in cui c'è quel personaggio che dice: ma per con queste cose questo signore campa, è ricco e vive in questo modo straordinario facendo questa roba. Mi pareva una cosa quasi autoironica, insomma, capisci?
2: Ma tu come insegnavi nella tua precocità, quando ci conoscemmo, nei tempi del grande fervore del teatro italiano che diede tutti i maggiori, insomma, di oggi, e tu dicevi che la tautologia è un po' la stessa limitazione della creatività. Parlare di se stessi è un fatto che alla gente interessa molto, ma molto poco. Il teatro e il cinema sono spettacolo. Lo spettacolo è lontano da ogni autocritica è soltanto un invito a stupire, a divertirsi.
1: A un altro mondo, insomma, un mondo diverso.
2: Invece quello di portarsi in uomo, quello che all'improvviso ti sorride dopo averti coinvolto nella simpatia, dice: ma non è vero, non sono così.
1: Io sono illuso, certo.
2: Disperato. Madonna mia, dimmelo, sarei venuto da te in un altro momento, ma tu mi hai preso di contropiede.
1: Certo, senti Oreste, però lasciamo ora un momentino da parte, anzi lasciamo da parte per del tutto, dicevo, questo Woody Allen.
2: Lasciamolo anche perché lui c'ha l'avvenire assicurato.
1: Certo, certo,
2: pensiamo
1: a noi, giustamente.
2: Un po' che gli interessa.
1: No, io volevo dire, ma tu hai mai pensato al cinema come un possibile obiettivo, per esempio tuo, intendo dire non d'attore che interpreta un film diretto da altri, ma come un attore che è autore al tempo stesso di se stesso, insomma, cioè come un attore che fa un film su di sé come protagonista. E lo scrive e se lo dirige da solo.
2: Ma forse in altre età l'avrei fatto, però quando proponevo a me stesso delle idee mi rendevo conto che non le avrebbero accettate. Ho anche parlato, si sono molto stupiti dei miei soggettini, ma nessuno ha ritenuto che fosse possibile metterli dentro i canali del nostro divertimento, insomma, di quello usuale. Nemmeno io voglio costringere la gente a perfezionare il proprio modo di divertirsi.
1: Ma nemmeno ora che sei in una situazione nella quale...
2: Potrebbe accadere,
1: certo.
2: Ma non lo prevedo in maniera imminente. Prima dovrei sistemare i miei debiti e poi dedicarmi al cinema, ma i miei debiti con il piacere di vivere, capito?
1: Certo,
2: perché
1: certo.
2: Il cinema significa, di solito, imitare un fatto dell'altro ieri e scriverlo oggi per realizzarlo fra 3 anni per un pubblico che non lo vedrà. E allora non mi sembra che sia molto molto creativo. Io ritengo che soltanto il teatro o addirittura la conversazione sia quella che crea fatti del domani, ecco, che oggi parlando noi insieme stiamo forse cogliendo degli aspetti di conversazione che accadranno domani.
1: Voglio dire, fruibili poi subito, come si dice oggi con questa terribile parola che va di moda, insomma.
2: Sì, io sto aspettando che ci siano dei mezzi tecnici tali che possano girare un film contemporaneamente al momento non della ideazione, ma della ispirazione. Coglierli e farli subito, perché un attimo dopo
1: già è tutto vecchio, tutto. Certo. E poi la realtà cammina così velocemente che molto carica. Spesso
2: è
1: immagini una cosa
2: un
1: e apri il giornale e trovi che è già accaduta prima ancora che tu fai in tempo a farla.
2: Sì.
1: Io vedi, non dico per farti un complimento, Oreste, tu sai poi che non sono la persona che li sa nemmeno fare, ma la tua comicità, devo dirti, è la ragione per cui ti ho invitato questa sera, ti ho pregato di inaugurare, diciamo, questo nuovo ciclo mio di telefono. È proprio che la tua comicità mi piace molto, mi piace perché è intellettuale nel senso migliore della parola, tu sai che il termine è piuttosto rovinato oramai, ed è al tempo stesso di presa sicura, ecco, i tuoi piccoli monologhi partono magari secondo me anche da molto lontano, ma poi con un seguito di piccole sterzate che sono pressoché inavvertibili, segno di astuzia, di mestiere, di capacità, poi esplodono in un fuoco d'artificio di effetto sicuro, proprio tangibile.
2: È una bomba nella sintassi che metto anche, perché non essendo preparatissimo in italiano, perlomeno rendendo un grande omaggio alle persone che lo sanno adoperare, io ho questi limiti. Allora ho pensato di adattare i tempi e non so, conseguenze alla urgenza di esprimere quello che ho dentro, che molte volte la forma mi aveva raffreddato. Ma pensa che coincidenza, oggi mi hanno riferito i miei familiari che Alberto Sordi a TG Luna ha tirato fuori un elogio a me. Parlava di Stinchelli, lo ha spinto sul doppiaggio, ha fatto il paragone con Woody Allen. E Alberto, stranamente, che io non conosco, ma lo sempre così, onorato per i suoi meriti, ha detto che ero un il più grande, non so, colto, roba, insomma, ha fatto dei complimenti sperticati. Pensa, un attore di solito parla di se stesso, non parla mai di altro.
1: Ma sai, innanzitutto Sordi è uno che se ne intende molto, devo dire, di queste cose, è un competente. E poi, voglio dire, forse gli piaceva dirlo, lo pensava realmente, e aggiungiamo pure tranquillamente che dalla sua posizione non c'è alcun rischio ad elogiare un collega, voglio dire.
2: Tante coincidenze. Questo.
1: Io non ti chiedevo...
2: Una volta, te pure che mi fai fare... Io temo che stiamo annoiando e...
1: Ma no, figurati, la gente invece ha sempre piacere di trovare un personaggio che vede...
2: Ma non vorrei fare come Woody Allen, che loro mi vedono tutto divertente, che dice la cosa, eccetera, in un certo momento ti viene fuori quello che sa un'altra faccia. Io sto parlando in italiano perché vergognosamente ho anteposto te agli altri.
1: O perché hai dimenticato il lionellese.
2: Ho dimenticato un attimo che c'erano anche gli altri intorno.
1: Ah, certo. No, ma io ti chiedevo quello che ti avevo chiesto sulla tua comicità, eccetera, perché mi pareva, dicevo non per semplice curiosità, perché mi pareva che c'è un nuovo tipo di comicità, la tua, per esempio, come in un certo senso quella di Villaggio, come quella di Arbore, con Compagni, insomma di tutti voi che avete messo in circolazione un modo diverso di fare i comici, e una comicità più ricca, più sottile, che ha la possibilità, secondo me, di resistere anche oltre l'effetto momentaneo sul pubblico degli ascoltatori, cioè della battuta lì per lì detta. Tu hai mai pensato, per esempio, di raccogliere le tue battute, i tuoi monologhi, i tuoi scherzi verbali, in un libro? Ecco, io credo che il risultato sarebbe confortante, ad mio
2: avviso.
1: Ma
2: a me sembrerebbe di impagliare un uccello che vola, hai capito? Fermare una battuta, toglierle l'intonazione, mi pare di impoverirla.
1: Allora... Dopo che l'hai usata, dopo che l'hai detta, che vuol dire? È una fotografia, un uccello che vola, lo fermi, ma nella fotografia,
2: certo.
1: Che hanno
2: di lavorare, è capace che fra 2000 anni le raccoglieranno loro, che perché devo farlo io?
1: Ma io è una cosa che ti inviterei invece a pensare con una certa serietà, se posso usare questa parola, nei tuoi confronti,
2: diciamo, come
1: perché...
2: Mario Gassman, che uno ha l'obbligo di dare una testimonianza di sé, perché sarebbe troppo comodo vivere un'esistenza prendendo soltanto il meglio oppure celandosi nell'anonimato. Lo so, è una...
1: Io credo che possano leggersi le tue battute a distanza, senza la tua voce che le dice, senza cioè questi ausili che tu credi,
2: sì,
1: e giustamente ritieni importanti...
2: Colgono, posso?
1: Sì, certo.
2: Ecco, uno dice che non vede l'ora di morire, così finalmente riposa, no?
1: Beh.
2: E gente dice, non vedo l'ora di morire, almeno riposo.
1: Sì.
2: E non sanno che dopo morti invece comincia il servizio ai tavoli.
1: Cioè?
2: E vedi, questa è una cosa, poi leggendo uno ci può pensare sopra. Il servizio ai tavoli è quando ti chiamano, i tavolini a tre gambe, che tu devi andare lì, sì signore, desidera presente, passato,
1: certo,
2: futuro.
1: Certo. No, io credevo, sì, è molto più sottile di quello che avevo pensato.
2: E a volte le mie, vedi queste cose, danno sempre queste che...
1: Beh, lo vedi che mi dai ragione, Oreste, lo vedi che questa cosa detta... mi fa restare un secondo soprappensiero, letta, mi fa aspettare un momentino e poi io la capisco, la apprezzo, mi faccio anche magari una piccola risatina interna e tu hai ottenuto il tuo obiettivo.
2: Sì, ma è meglio, a me piacciono di più le risatine interne che quelle liberatorie, perché ritengo che nella vita oggi devi stare molto molto attento e non farti mai cogliere in uno stato
1: mai sprovvisto, certo,
2: di indifesa.
1: Senti, purtroppo il tempo passa e purtroppo anche il nostro, come vedi, sono passati tanti anni, adesso sono passati anche il quarto d'ora e quasi 20 minuti in cui stiamo
2: chiacchierando. Va bene, però non ci ha portato avanti, ma ci ha portato
1: indietro. No, certamente, ci ha portato indietro con grande piacere mio, spero anche altrettanto degli ascoltatori, e io ti ringrazio enormemente, Oreste Lionello, anzi dico nome e cognome per chi non si fosse messo in ascolto prima, e sentendoti parlare in una lingua che non è quella tua solita avesse scambiato. E saluto con te e ringrazio con te tutti quanti gli ascoltatori. Buonanotte, Oreste.
2: Ciao.

0: Oh, ma sempre che bevete siete.
1: Al calar del sole uno se lo può permettere. Do minore, maestro. Bellissima così, maestro. Posso andare?
2: Vai, vai.
1: Vado? Arrivederci. Drammatico. Storie di vita.

0: Rai Radio Techete.
1: Archimede, il racconto della scienza.
2: Rai Radio Techete, benvenuti da Danilo Angelelli. È il nostro mare giovane con i suoi più di 10 milioni di anni. Eppure solo dagli anni 60 del secolo scorso abbiamo iniziato ad approfondirne la conoscenza, a esplorare come si deve il fondo del Mar Tirreno. Anche grazie all'impulso dato da uno dei maggiori geologi italiani, Renato Funicello, che fra poco ascolteremo in un programma di archivio, ma esploreremo il fondo del Mar Tirreno anche con un'altra geologa. Francesca Funicello, benvenuta.
3: Grazie, buonasera.
2: Che è la figlia di Renato Funicello, e se una persona segue le orme paterne, significa anche che tutta la passione per una disciplina, in questo caso la geologia, le è arrivata nella maniera più naturale, possiamo dire, senza forzature. Suo padre ha saputo ispirarla.
3: Assolutamente sì. Mio padre è stato ispiratore di tante generazioni e è stato ispiratore anche di noi figli. E vederlo sempre appassionato, sempre buttare le idee un passo avanti rispetto al punto in cui effettivamente erano in quel momento attive quelle idee, era proprio una caratteristica di mio padre. Devo dire che l'amore in particolare per le scienze della Terra, oltre che in relazione al suo entusiasmo, per me sono state anche ispirate da un particolare evento che ha caratterizzato il nostro paese, cioè il terremoto dell'Irpinia. A quel tempo io avevo 10 anni e vissi in maniera molto diretta l'episodio perché mio padre condivideva con noi tutte le sue esperienze e partì immediatamente con un pulmino, quindi noi preparammo il materiale da far portare ai terremotati e cercavamo di sentirlo, non era certo l'epoca dei telefonini, quindi io mi informavo di tutto e per tutto in relazione al fatto che mio padre era lì e in relazione a quello che stava accadendo. Quindi l'evento in sé, l'entusiasmo di mio padre insieme sono stati veramente di grande ispirazione per me.
2: A proposito di terremoti, Renato Funicello ha partecipato alle ricerche e attività sui sismi in Friuli, Irpinia, Umbria, Abruzzo. Insomma, là dove la Terra si muoveva in maniera preoccupante, lui vi si recava. Si è occupato a lungo in maniera approfondita di rischi sismici e vulcanici, che sono poi diventati nel tempo un suo prioritario filone di studi, di ricerca, perché prioritarie erano le sue attività in difesa del territorio.
3: Sì, diciamo, una delle caratteristiche veramente fondamentali di papà era il suo essere multidisciplinare o forse anche transdisciplinare. Lui nasceva come petrologo, si era poi appassionato, era il periodo in cui c'erano le esplorazioni della Luna, e aveva avuto la fortuna, ma anche l'intelligenza di proporre un progetto molto importante di analisi di campioni lunari, per cui si interessò di planetologia quando ancora in quel momento i geologi italiani si muovevano in zone di carattere regionale. Lui già si muoveva sulla Luna e poi da lì ha toccato tanti aspetti della geologia, tra cui la vulcanologia, la sismologia, la tettonica e non ultimo la geologia urbana, cioè riuscire a comprendere quanto importante sia la geologia nello sviluppo non soltanto delle città come il nome ci fa comprendere, ma anche come importante chiave nello sviluppo delle civiltà.
2: Lei, Francesca Funicello, si occupa nello specifico proprio di tettonica, quel ramo della geologia che si concentra sulla struttura e deformazione della crosta terrestre. Ce lo ha ricordato, è stato anche uno degli ambiti di ricerca di suo padre, la tettonica a placche, che allora si chiamava tettonica a zolle. Suo padre restò molto affascinato dalle teorie che nascevano in quel periodo. Di che anni parliamo?
3: Allora, diciamo che gli anni importanti e un decennio di grande svolta per la geologia è stato quello degli anni 60. E siamo nel periodo della guerra fredda che ha portato anche a tanti vantaggi da un punto di vista tecnologico, quindi la possibilità di applicazioni nuove allo studio della Terra che hanno permesso un cambio di paradigma nell'interpretazione di come la Terra funzionasse. Quindi nell'arco di questi 10 anni i geologi hanno cominciato a comprendere, per esempio, che la Terra, e in particolare la parte più esterna della Terra, la litosfera, si muovesse organizzata in placche o zolle, e che questi movimenti reciproci di una placca rispetto all'altra andassero a creare tutta quella serie di elementi deformativi che sono presenti sulla superficie terrestre. Mi riferisco ad esempio alle catene montuose o a quelle che sono le catene montuose sottomarine, le cosiddette dorsali oceaniche, che fino ad allora venivano spiegate in maniera non sicuramente completa. Da allora in poi c'è stato uno sviluppo incredibile, sempre più rapido. Immaginatevi la velocità con cui la tecnologia ha cambiato la nostra vita, no? Ad esempio, se immaginiamo i telefoni o la televisione negli anni 60 e quello che è oggi, la geologia ha avuto lo stesso trend di grande cambiamento e di grande implementazione. E mio padre è diventato geologo in quegli anni, quindi ha vissuto proprio l'evoluzione e la grande diversificazione della geologia, che è passata da una scienza più naturalistica e descrittiva a una scienza invece più quantitativa e sicuramente più in grado di offrire delle relazioni fisico-matematiche in grado di interpretare quello che noi vediamo sulla superficie del pianeta.
2: Lei è docente di tettonica sperimentale, introduzione alla tettonica e geodinamica presso l'Università di Roma III. Proprio Renato Funicello fu tra coloro che a Roma III fecero nascere il Dipartimento di Scienze Geologiche. Ne fu anche direttore fino all'anno in cui ci ha lasciati, il 2009. Per molti è stata, è la migliore scuola di geologia moderna in Italia. Funicello significa?
3: Sì, è stato insieme ovviamente a un gruppo di altri ricercatori e altri anche amici l'ideatore di questo grande sogno, cioè quello di avere una scuola che fosse una scuola di geologia, geodinamica e tettonica. Al momento è un po' cambiata poi la filosofia del mondo universitario, però è un'università che sicuramente ha creato nel dipartimento, nell'ex Dipartimento di Scienze Geologiche, ora Dipartimento di Scienze insieme ad altre discipline, tantissimi ricercatori e una gran fetta della nuova generazione di geologi e di geofisici che è presente in Italia. In Italia, dove c'è una scuola di geologia e di geofisica molto importante, ricordiamo anche che l'Italia è la sede dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che è sicuramente una delle più importanti istituzioni al mondo nello studio delle scienze della Terra.
2: L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'INGV.
3: Sì, l'INGV.
2: Nella scorsa serie di Archimede abbiamo avuto ospite Carlo Doglioni.
3: Sì, Doglioni è l'attuale presidente, allora c'era Boschi e diciamo che hanno permesso la transizione di quello che era prima, si chiamava ING, era Istituto Nazionale di Geofisica, poi è diventato INGV e ha permesso di far parlare tra di loro due grandi comunità che erano quelle della geologia e quelle della geofisica, l'una con base diciamo geologica e l'altra con base più fisica, che per lungo tempo erano separate.
2: Francesca Funicello, ancora non abbiamo mantenuto la promessa fatta in apertura, quella che avremmo parlato del Mar Tirreno. Provvediamo. Renato Funicello e gli studi sul nostro mare, dico nostro perché siamo entrambi di Roma, qual è il contributo?
3: Papà è stato addentro a tanti progetti importanti che in quegli anni andavano a cercare di comprendere al meglio la geologia dell'Italia. Geologia dell'Italia che per lungo tempo, così come nella tradizione di tutto il mondo, ha studiato prevalentemente le aree continentali, quindi le terre emerse, ma che poi si è mossa rapidamente intorno agli anni 60 nello studio dei fondali oceanici. Questo perché? Perché i fondali oceanici hanno delle tracce, hanno dei segnali che sono di più facile lettura e quindi paradossalmente, anche se si tratta di zone non direttamente accessibili dall'uomo, è proprio dalla lettura dei fondali oceanici che l'uomo e i geologi sono riusciti poi a interpretare effettivamente quale fosse la chiave di lettura per spiegare le deformazioni della superficie terrestre e quindi elaborare un modello della tettonica delle placche. Papà quindi è stato sicuramente all'interno di questi gruppi di ricerca legati alle università, legati al CNR, legati anche all'allora ING, poi NGV, che si sono legati a tanti progetti internazionali. Recentemente, ad esempio, ci sono i grandi progetti di quello che si chiama International Ocean Discovery Program, IODP, che è sicuramente il più grande programma internazionale di scienza della Terra dedicato alla analisi scientifica e alle perforazioni in ambito oceanico. E l'obiettivo da sempre è stato quello di cercare di esplorare nella maniera più completa quella che fosse la morfologia, quindi la forma dei fondali oceanici, la tettonica e il magmatismo del Mar Tirreno e in generale del Mar Mediterraneo, ma anche di tutti i mari del nostro pianeta, per ricostruirne poi la storia geologica.
2: Quali sono le caratteristiche che rendono unico il Mar Tirreno?
3: Allora, le caratteristiche che rendono unico il Mar Tirreno fondamentalmente sono legate al fatto che è un mare giovane, e quindi è un mare che si è formato soltanto negli ultimi milioni di anni. Qui entra in gioco quello che è il tempo per un geologo, un milione di anni per un uomo standard è un tempo lunghissimo, per un geologo un milione di anni è un battito di ciglia. Sicuramente il Mar Mediterraneo, il Mar Mediterraneo è una cosa più complessa. Il Mar Tirreno ha avuto un'evoluzione estremamente recente, cioè si è formato negli ultimi 10-15 milioni di anni, più o meno contemporaneamente alla formazione della catena appenninica, e nella porzione più meridionale di questo giovane bacino, giovane da un punto di vista geologico, troviamo delle aree che sono molto profonde, all'interno delle quali è presente un vulcanismo estremamente importante. Qui ci troviamo in un contesto molto particolare, che è quello in cui due placche fondamentalmente entrano in collisione fra di loro. Si tratta della placca africana e della placca eurasiatica, la placca africana sud, la placca eurasiatica nord, e in questo contesto, grazie a questa convergenza, si è formato sostanzialmente sia la catena montuosa, sia l'Appennino che le Alpi più antiche, e al contempo un bacino che piano piano si sta aprendo, che è appunto il Tirreno, e che è accompagnato da fenomeni vulcanici molto importanti, da assottigliamento della parte più superficiale della Terra, quindi la litosfera terrestre, e da un elevatissimo flusso di calore che è particolarmente evidente non soltanto nel Tirreno, ma lungo tutte le coste occidentali del nostro paese. Quindi è una zona molto interessante, perché a differenza dei bacini oceanici, al suo interno isole, al suo interno elementi che sono direttamente testimonianza di quello che è accaduto in questi ultimi 10 milioni di anni. Quindi è un po' una palestra per noi geologi, perché grazie alle informazioni che sono presenti nel Tirreno, sui fondali, ma anche su tutte le isole lungo le coste, noi siamo in grado di effettivamente avere tante informazioni che ci permettono di ricostruire la storia geologica del nostro paese.
2: Il resto ce lo dirà adesso proprio Renato Funicello in questa trasmissione del 1979, un sostanzioso estratto da una puntata di Appuntamento con la Scienza. Ce lo ascoltiamo e poi tra 15 minuti circa, di nuovo qui con Francesca Funicello. A dopo, buon ascolto.

0: Appuntamento con la scienza di Franco Graziosi, a cura di Lucia Mazzone.
1: All'appuntamento con la scienza di questa sera, Renato Funicello, che insegna geologia all'Istituto di Geologia dell'Università di Roma. Ecco, con Funicello parliamo della geologia del Tirreno. È vero, a quanto pare in questi ultimi anni è stata fatta un'esplorazione sistematica di questo mare, dei suoi fondali, e si sono scoperte molte cose interessanti. Mentre invece con Israel parleremo dell'applicazione di alcuni progressi della matematica al campo dell'economia, al campo della misura, della rappresentazione dei fenomeni economici. Argomento certamente di grande attualità. Allora io direi che cominciamo con Funicello e vorrei chiederti, Funicello, che cos'è che avete fatto e quali sono i risultati interessanti, diciamo, soprattutto per noi italiani, diciamo, il Tirreno in fondo è un mare che c'è tanto vicino, diciamo, di questi vostri studi.
2: È qualcosa che è iniziato già negli anni 60 e si è sviluppato già fino a questo punto, soprattutto per l'interessamento del CNR con la collaborazione delle università italiane. E il terreno era un buco bianco, in pratica, era una superficie riempita di mare nelle carte geografiche, e mentre erano conosciute le caratteristiche geologiche della penisola o delle isole maggiori, era senz'altro poco noto qualunque carattere del nostro mare più giovane.

0: e questo per dare un ordine di grandezza. Il Tirreno è qualcosa che non solo è giovane, ma è in via di entrare nell'adolescenza, diciamo, qualche cosa che si sta...
1: Comunque è in via di trasformazione, è un mare dinamico. Diciamo.
0: Di rapida trasformazione.
1: Sì. Oh, e che cosa è stato fatto? Dunque, da chi sono stati fatti questi studi? Con che metodo, diciamo? Come hanno fatto? Con delle navi oceanografiche?
0: Sì, la maggior parte è stata appunto sotto l'egida del CNR, sviluppata da parte del Laboratorio di Geologia Marina di Bologna. E il CNR ha delle navi oceanografiche che hanno effettuato rilevamenti di carattere geofisico su sì. tutto il fondo del mare e di carattere geologico, prelevando dei campioni secondo delle maglie ordinate. A questo poi bisogna aggiungere le parti che sono state sviluppate da parte degli studiosi americani, la Global Challenger, che è una nave oceanografica statunitense, ha effettuato dei rilievi dei sondaggi in accordo poi con degli studiosi italiani e col CNR stesso.
1: Ho capito, quindi questo è sviluppato quindi in questi ultimi 15-20 anni, da quello che capisco. E sì. Quali sono i risultati più interessanti di questi studi? Che cos'è che è stato visto?
0: Innanzitutto sono stati trovati una serie di grossi edifici vulcanici che hanno un'età variabile tra 6-7 milioni di anni fino a 1 milione di anni, che si trovano nel fondo del Tirreno centrale. Questi edifici vulcanici...
1: Cioè tra la Sardegna e la costa, diciamo.
0: La Campania, diciamo, sì. A metà strada.
1: Sì.
0: E sono degli edifici vulcanici di dimensioni comparabili a quelle dell'Etna.
1: Ah, quindi sono giganteschi.
0: Quindi sono dei grossi vulcani centrali che si ergono dalla profondità del fondo del Tirreno, quindi da 4.000 metri di profondità fino a 1.000 metri dal pelo dell'acqua, quindi edifici di 3 chilometri circa.
1: Sono montagne di 3.000 metri sì. di altezza in sostanza. Sì.
0: Sono montagne che hanno avuto un'attività massima intorno a 3 milioni di anni orsono,
1: sì.
0: e che però hanno avuto anche un'attività più giovane e non si esclude che abbiano che ci sia un'attività tardo vulcanica.
1: C'è un certo vulcanismo in questa
0: sì,
1: zona.
0: Sì, sai, quell'attività esalativa con emissione di vapori o di gas comunque.
1: Ecco, questa è l'esistenza di questi vulcani, e questo è un dato importante, vulcani così grandi, non si conosceva affatto. Come mai il Tirreno era un mare così poco conosciuto? Pur essendo in una zona in fondo dove ci sono tanti paesi civili che erano interessati a conoscere questo.
0: Anzitutto per la sua batimetria, il Tirreno nella parte della fossa batiale, cioè la parte più profonda, ha una batimetria media compresa da 3.500 e 4.000 metri.
1: Quindi difficile da studiare.
0: Quindi molto difficile da studiare. E quindi anche per diciamo, lo scarso interesse che si è dato sempre allo studio delle superfici marine da parte dei geofisici e dei geologi fino agli anni 50.
1: Ecco, da che cosa è giustificato, da che cosa è causata questo interesse invece adesso per i fondi marini?
0: Da una necessità conoscitiva dei fondi marini. I fondi oceanici, come è noto, sono i fondi attivi, sono le zone attive, le zone vive del nostro pianeta. E i continenti invece sono quelle passive che ricevono gli impulsi da queste zone attive. Ma oltre alla parte, diciamo, di interesse scientifico, c'è senz'altro la parte di interesse applicativo, che nelle superfici marine in genere vengono rappresentate dalle ricerche di idrocarburi o dalle ricerche di minerali utili. Queste hanno sempre un grosso peso nel far destinare dei fondi a queste ricerche.
1: A queste c'è la prospettiva di poter diciamo in qualche maniera prima o poi sfruttare
0: sì.
1: ecco, eventuali giacimenti anche a profondità così grandi.
0: Certamente.
1: Anche a profondità
0: certamente, sì, questo.
1: Beh, fino a che si tratta di petrolio sì, ma se si tratta di altre cose forse...
0: Le profondità del fondo del Tirreno, la parte centrale del Tirreno, della piana batiale, senz'altro potrebbe costituire attualmente un problema tecnico, aumentare moltissimo le spese, ma il carattere della geologia del fondo del Tirreno esclude

0: purtroppo che vi si possano trovare dei giacimenti di petrolio di entità elevata di importanza, di
1: Beh,
0: grande
1: non è
0: importanza.
1: il petrolio che ha spinto questo interesse, certamente, diciamo.
0: No, i progetti sono finalizzati alla conoscenza scientifica.
1: Allora, è un fatto di conoscenza pura,
0: Sì.
1: diciamo così. Senti, queste scoperte che sono state fatte, in che misura incidono sull'immagine che si ha appunto del terreno rispetto a come lo si vedeva 20 o 30 anni fa, prima che questi studi venissero compiuti?
0: Abbiamo capito quanto il terreno influisse sull'andamento, sull'evoluzione morfologica e tettonica delle coste circostanti. Gran parte dell'assetto strutturale di tutta la costa circumtirrenica, dalla Sicilia alla Sardegna alla costa appenninica, sono influenzate dal collasso, dal continuo abbassamento, approfondimento del terreno.
1: Ecco, ma tu scusa, scusa ti interrompo, prima tu dicevi che il terreno è un mare giovane, un mare che ha un notevole dinamismo, in via di rapida trasformazione, ma trasformazione in che senso, in che direzione, con quali conseguenze? Che cos'è che si può prevedere da questo tipo di trasformazione cui va incontro questa zona?
0: Naturalmente noi parliamo sempre in termini di tempi geologici, quindi le trasformazioni che riguardano il terreno possono riguardare i prossimi milioni di anni
1: Naturale,
0: e le
1: chiaro.
0: velocità sono relative a questi ordini di tempi. Le trasformazioni che riguardano il terreno in particolare devono comprendere una risalita del mantello rispetto alla crosta. Il mantello, che è la parte sottostante la crosta continentale, è più caldo, è più denso, tende a salire in corrispondenza della parte centrale del terreno, ad assimilare parte della crosta, conferisce un calore anomalo al fondo del terreno, c'è cioè un flusso termico notevolissimo, e provoca poi in sostanza un abbassamento del fondo del
1: Del
0: mare
1: mare,
0: e di tutte le zone
1: quindi
0: circostanti.
1: anche delle nostre coste tirreniche. Ma questo si può misurare? È talmente vistoso il fenomeno, pur nella sua lentezza geologica, da poter essere misurato questo abbassamento delle coste?
0: È senz'altro un movimento che può essere valutato nell'ordine dei centimetri l'anno.
1: Addirittura, ma scusa, i fenomeni di bradisismo del tipo di quelli che si sono sempre verificati fin dai tempi almeno fin da tempi
0: Storici.
1: storici, eccetera, a Pozzuoli, in quella zona, rientrano in questo quadro o quelli sono fenomeni strettamente locali?
0: Rientrano in questo quadro, in quanto che il vulcanismo che noi troviamo nella zona flegrea, nella zona campana, è associato e sicuramente collegato con l'evoluzione del bacino tirrenico.
1: Ho capito, quindi scusa, quindi tu mi dici centimetri all'anno, quindi effettivamente poi in fondo a Pozzuoli si tratta di centimetri all'anno, mica si tratta di più.
0: Qui dipende
1: O anche di millimetri all'anno, poi in fondo le conseguenze
0: Beh, a
1: si
0: Pozzuoli
1: vedono molti anni.
0: purtroppo abbiamo dovuto misurare degli ordini di grandezza delle decine di centimetri nei momenti più critici.
1: Sì, ma questo proprio in condizioni estremamente eccezionali. Ma invece tutte le altre coste tirreniche si abbassano in media di qualche centimetro all'anno.
0: Non in media, cioè non è un movimento generalizzato a tutto l'arco circumtirrenico, ma nelle zone più in crisi gli ordini di grandezza sono questi, cioè c'è un abbassamento
1: Quindi
0: generale.
1: le nostre coste, a parte la rovina urbanistica, edilizia, eccetera, le nostre coste tirreniche sono destinate a scomparire, o perlomeno a essere coinvolte certamente in questi fenomeni.
0: Questa è la tendenza attuale. Non può essere escluso che questo tipo di evoluzione dinamica a un certo punto si arresti, però siamo sempre nell'ordine dei tempi geologici. È chiaro però che se nell'ambito dell'evoluzione geologica, della tendenza della geologia, poi si interviene con delle opere che accompagnano questa evoluzione, il processo ha degli effetti negativi,
1: Ancora
0: catastrofici, penso.
1: catastrofici, cioè si sommano gli effetti, spontanei, naturali, dovuti ai movimenti della crosta a quelli, provocati dall'uomo in un certo senso. Questo sarebbe.
0: È quello che sta in
1: pratica. Questo è quello che in pratica sta succedendo. Senti, un'ultima cosa, tu dicevi che diciamo c'è un notevole apporto termico da parte di questi fenomeni, diciamo, che avvengono sul fondo del mare, sul fondo del terreno. Quali conseguenze hanno questi sul clima particolare di questa zona, sulle correnti marine, eccetera? Tutto questo è già conosciuto?
0: Non ci sono influenze sul clima, cioè sugli agenti esogeni, ci sono però delle influenze sul generale flusso termico, sul gradiente geotermico che possiamo riscontrare lungo la costa tirrenica, in particolare tutta la costa tirrenica dalla Toscana fino alla Campania ha un gradiente termico completamente anomalo e sempre positivo. Quindi gli effetti in questo senso sono positivi, cioè possono assicurare una generica idea o promessa di sfruttamento.
1: Nel senso che noi riceviamo calore da questa zona, le nostre coste ricevono calore da questa zona. Vabbè, senti, ti ringrazio molto, mi pare che queste ricerche siano molto interessanti. E vorrei concludere ricordando un po' quello che abbiamo fatto in un certo modo, ne approfitto naturalmente per ringraziare Renato Funicello di queste storie del Mar Tirreno che ci hai raccontato. Appunto, sì, io me lo ricordo, le carte geografiche di questo mare era questa macchia bianca, adesso invece forse nelle carte geografiche future non sarà più una macchia bianca, dentro ci sarà qualcosa per effetto come conseguenza delle ricerche di cui hai parlato tu, e ringraziamo anche chi ci è stato ad ascoltare.

0: Avete ascoltato Appuntamento con la scienza di Franco Graziosi, a cura di Lucia Mazzone.
1: Dal 1979 Radio 3, un estratto da Appuntamento con la scienza. Era ospite il geologo Renato Funicello. Siamo su Archimede, il racconto della scienza, Radio Tecetè. Danilo Angelelli e con noi Francesca Funicello, geologa che di Renato è la figlia. Francesca, l'abbiamo coinvolta in questa sorta di dialogo a distanza con suo padre.
2: Sempre un piacere avere delle occasioni per poter ricordare papà. Perché è stato un papà particolare, non è stato un papà soltanto mio e di mio fratello, è stato un papà per tante generazioni di geologi e anche di atleti, perché la sua ulteriore grande passione era lo sport, in particolare l'atletica leggera.
1: Sì, Renato Funicello ha praticato l'atletica leggera a livello professionale, è stato anche allenatore. Come convivevano queste due anime, quella sportiva e quella scientifica? Che forse, se ci pensiamo bene, hanno in comune molti più aspetti di quello che possa sembrare.
2: Assolutamente sì. Io penso che la scienza e lo sport abbiano un filo conduttore comune, perché ci insegnano a gioire ma anche ad accettare quelli che sono i nostri fallimenti. Con lo stesso spirito, che è uno spirito di accettazione, di calma, di dignità. Quindi un ricercatore e un uomo di sport, in particolare papà era soprattutto un allenatore, hanno sicuramente delle somiglianze incredibili, perché affrontano il lavoro, gestiscono delle sfide e cercano di ottenere degli obiettivi nello stesso modo, attraverso una pianificazione, attraverso una trasmissione delle competenze, attraverso uno spirito di adattamento e anche di attitudine a quello che viene chiamato il problem solving, cioè c'è un problema, devo trovare una soluzione. E un'altra cosa molto importante che accomuna un uomo di sport e in particolare un allenatore a un ricercatore è avere uno spirito di squadra. La squadra è fondamentale, da soli si cammina, insieme si vola e questo papà me l'ha insegnato molto bene e anche per questo che dico che la mia famiglia era una famiglia allargata. Lui aveva questo concetto di squadra, di giovani, di necessità di far crescere, di far conoscere quelle che erano le sue abilità, le sue passioni e intorno a queste passioni andare a costruire un qualcosa di nuovo.
1: Allora, torniamo al programma di archivio che abbiamo ascoltato. Era il 1979. Mi dice una scoperta particolarmente importante che riguarda il Mar Tirreno avvenuta in questi 45-46 anni che ci separano da quella data. Una cosa che quando suo padre interveniva da Appuntamento con la scienza non si sapeva.
2: Beh, diciamo che in quel periodo quello che è stato possibile fare da quel periodo in poi è stato riuscire a esplorare il Mar Tirreno con tante metodologie nuove. Ecoscandagli, magnetometri, carotieri, profili sismici, quindi tutta una serie di informazioni che hanno permesso di comprendere le strutture, le forme, le caratteristiche petrochimico-fisiche delle rocce. E quello che si è scoperto è che questo bacino, che come ho detto è molto giovane, in realtà era strettamente relazionato alla convergenza di Africa con Eurasia. Quindi abbiamo scoperto piano piano che siamo lungo un margine convergente, abbiamo scoperto come questo margine convergente ha permesso l'apertura di cosiddetti bacini di retroarco, tra cui il Tirreno col Marsiglia e il Vavilov, che sono le aree in cui c'è un assottigliamento più importante e da questo punto di partenza poi è stato possibile reinterpretare via via più in dettaglio tutta la dinamica del nostro paese, dinamica fondamentale perché un paese come l'Italia ha necessità di conoscere molto bene la storia geologica, perché la storia geologica ci permette poi di interpretare quelle che sono le caratteristiche di eventi come terremoti, vulcani.
1: E legato ai vulcani è il fenomeno del bradisismo. Lo abbiamo sentito citare nel programma di archivio. Tema sempre caldo, i Campi Flegrei in Campania ce lo ricordano. A che punto siamo? A volte sembra che siamo rimasti lì a quegli anni in cui Renato Funicello parlava ai microfoni di Radio 3. Non è così.
2: No, sono stati fatti tanti passi in avanti. Il problema è un po' legato al fatto che entrano in gioco nella gestione del territorio tanti elementi differenti e tanti interessi differenti, per cui un territorio come quello italiano, che ha tante peculiarità da un punto di vista geologico, dovrebbe essere gestito in maniera molto oculata. Le faccio un esempio: noi ci troviamo, ad esempio, parlando di bradisismo di Campi Flegrei, in una zona che è una zona densamente abitata. È evidente che nel momento in cui noi abbiamo un vulcano, il vulcano ha una vita che è una vita indipendente dalla vita dell'uomo. Sta allora all'uomo gestire il territorio nella maniera corretta. Quindi è evidente che se io costruisco la mia casa dentro un vulcano o nelle vicinanze del greto di un fiume, quello che succede è che prima o poi il vulcano, se è un vulcano attivo, avrà la sua attività, o il fiume in un momento di piena potrà andare oltre i suoi argini e quindi le acque potranno arrivare in corrispondenza della mia abitazione. Perché l'uomo non pensa a tutto questo? Perché spesso e volentieri la memoria è corta, quindi l'attività di un vulcano, che è un'attività non necessariamente continua, ma può avere per esempio degli intervalli di quiescenza anche piuttosto lunghi. Pensiamo per esempio al Vesuvio, il cui ultimo evento fu nel 44, quindi parliamo di quasi ormai 100 anni fa. L'uomo si dimentica e pensa che può dominare il pianeta. Questo non è corretto, quindi la Terra ha la sua dinamica, fa il suo gioco e dovremmo essere noi a rispettare quello che è il pianeta, conoscendo le sue dinamiche e cercando di adattarci quanto più possibile ad esse. Non lo facciamo anche perché la geologia, ahimè, sempre meno viene trasmessa anche alle più giovani generazioni. L'insegnamento delle tematiche geologiche è sempre più ridotto all'interno delle tematiche che vengono trattate nelle scuole. Quindi noi ci troviamo spesso ad avere cittadini che non hanno percezione minima di quelle che sono le caratteristiche geologiche del territorio in cui si trovano, e ovviamente poi questo a cascata va a creare tutta una serie di complicazioni. Per esempio, alcuni anni fa, anche grazie a papà che lavorava tantissimo in quelle che erano delle istituzioni come per esempio la Commissione Edilizia del Comune di Roma, aveva fatto capire quanto fosse importante per esempio il terreno di fondazione degli edifici che venivano costruiti, per cui per un certo intervallo di tempo venne richiesto un cosiddetto libretto del fabbricato, che doveva far comprendere a chi abitava in una certa zona quali fossero le caratteristiche del sottosuolo in cui la casa si trovava o in cui veniva a essere costruito un nuovo edificio. Questa cosa è durata pochissimo, perché poi ovviamente va a impedire a chi costruisce di poter essere libero di utilizzare dei terreni, dei territori. Questo, diciamo, a breve tempo può non essere un problema, però a lungo tempo invece è un fattore che uno deve prendere in considerazione. Quindi la gestione oculata del territorio è un elemento fondamentale. Quindi non esistono problemi che non sono considerati, e la scienza, le assicuro, è andata avanti tantissimo in campo geologico. Noi abbiamo delle informazioni, delle conoscenze che sono molto accurate, reti di monitoraggio che sono incredibili, però poi, diciamo, c'è il passaggio tra la ricerca e il decisore che deve utilizzare quelle informazioni per poterle inserire all'interno di una gestione oculata del territorio, e questa cosa ancora ha bisogno di essere maggiormente lubrificata. Può essere lubrificata se c'è una conoscenza maggiore da parte delle nuove generazioni di quanto è importante una gestione oculata del territorio. Quindi in questa ottica entra in gioco, secondo me, la scuola in maniera molto importante, l'esigenza di far diventare la geologia qualcosa come una vera e propria educazione civica per un cittadino italiano. È educazione civica la geologia, non è scienza pura, non è solo scienza pura.
1: Siamo quasi in conclusione. Lei, Francesca Funicello, insieme a suo fratello Fabio, che non è geologo, qualche anno fa avete chiamato a raccolta colleghi e amici di suo padre, anche compagni di imprese sportive, a dire il vero, per un libro di testimonianze. Titolo: Renato Funicello, un geologo in campo, edito da Anicia. Una pubblicazione su uno studioso che, di pubblicazioni, ne conta circa 300. presidente del Consiglio Scientifico di diversi istituti del CNR, docente presso La Sapienza, proprio al tempo della trasmissione di archivio che abbiamo ascoltato, poi tra i fondatori dell'Istituto di Geologia all'Università Roma III, lo abbiamo detto. Da una delle testimonianze del libro prendo questa frase. Ci ha insegnato a fare ricerca liberi da pregiudizi, categorie, dogmi, mettendo sempre in discussione tutto dal principio, senza dare nulla per scontato. Ecco, Francesca Funicello, il segreto di un buono scienziato, ricercatore, studioso, è questo?
2: Penso veramente che sia questo il segreto, quello di essere dei liberi pensatori e di utilizzare un approccio che sia sempre quello di essere curiosi, di non sentirsi mai arrivati, di non vivere all'interno di quelle che sono delle torri d'avorio isolate rispetto a quello che è un contesto reale, un contesto che è relativo a i cittadini, i non esperti o i super esperti o il mondo internazionale, quindi la capacità proprio di sapersi introdurre all'interno di problematiche sempre in maniera molto positiva e propositiva e sapendo sempre che quello che si sarebbe raggiunto non sarebbe mai stato il punto di arrivo ma una tappa di un percorso che è un percorso che sta continuando anche al di là del fatto che lui non c'è più, perché devo dire che la grande famiglia allargata di coloro che hanno avuto la fortuna di poter lavorare e interagire con lui in passato continua le sue ricerche e devo dire non c'è momento in cui qualcuno me lo ricordi. Io stamattina ero all'INGV per portare i nostri studenti del percorso magistrale e ci sono dei ricercatori che mi hanno fermato dicendomi che loro si ricordavano mio padre e raccontandomi aneddoti. Questa è una cosa molto comune perché veramente ha saputo interpretare correttamente un ruolo che non è facile spesso interpretare, perché spesso, soprattutto nel passato, il mondo accademico era un mondo alcune volte un po' chiuso. Lui è stato in grado di non esserlo e di riuscire a parlare sempre apertamente con tutti, e questo traspare dal libro che Anicia ci ha permesso di pubblicare.
1: Ricordiamo il libro Renato Funicello, un geologo in campo per i tipi di Anicia. Francesca Funicello, geologa, davvero grazie per essere stata con noi, per la testimonianza che ci ha regalato.
2: Grazie, grazie, grazie a lei, grazie a voi e grazie della trasmissione che ci insegna una cosa importante, quanto è importante il nostro passato. Il passato è un punto di riferimento e da lì bisogna sempre prendere ispirazione per andare avanti.
1: E grazie a voi per aver ascoltato questa puntata di Archimede, a cura, come sempre, di Giacinto De Caro. Rai Radio Tech e te, Danilo Angelelli. Alla prossima.
3: Archimede, il racconto della scienza.

0: Rai Radio Tech e Tech.
1: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

0: C'è altrove un mio volto che emerge dalle acque e si fa isola. È la punta di un iceberg sepolto dall'abisso. C'è altrove un'isola arcana che non è che il mio volto emerso in un altro tempo.
1: Molti lavorano in campagna. Sì, ci vengono dei momenti che sento di più proprio la nostalgia di andare un po' via, di andare fuori.

0: blanca, que está el mar de verde y cielo oscuro, oscuro. Y yo soy el pescador de volarme con la red, vestido de sed de venir ya a pescar. Y veces son el mar de venir ya a pescar. Y veces son el mar de venir ya
1: Buongiorno, terza puntata dell'Isolario di Radio Techetea, anche questa introdotta dai versi di Davide Cortese, poeta di Lipari, poeta eoleano e del vento, e questi versi che abbiamo ascoltato, nonché quelli che ascolteremo anche in altre puntate, sono tratti dalla sua raccolta Viento del 2018. Quindi Davide Cortese sarà il nostro Virgilio che ci introdurrà ogni volta o il più delle volte in queste puntate di questa sorta di isolario reale e virtuale di Radio Techetè. In questa terza puntata riproporrò integralmente un documentario del 1956 dedicato a quella che è per me la prima isola del mio isolario, e cioè Ventotene, come molti sanno luogo di confino e anche luogo di carcere, perché di fronte a Ventotene, sull'isola di Santo Stefano, si ritrova il primo carcere illuminista italiano. Buon proseguimento dell'ascolto.

0: Ventotene.
1: Piccola isola.
0: Documentario di Luigi Compagnone ed Ezio Zefferi.
1: Tecnico del suono Angelo Elefante.

0: Dal vapore, Ventotene mi apparve quella mattina un po' velata dalla nebbia. Io venivo da Roma, dove sono nata. Avevo avuto l'incarico di insegnamento a Ventotene. Prima avevo già insegnato a Latina e ad Aprilia. Per raggiungere l'isola mi ero imbarcata a Formia. Il viaggio al largo del Golfo di Gaeta durò 3 ore. Quando fui in vista dell'isola mi assalì una grande malinconia. Il porticciolo era pieno di gente che aspettava il riparo degli ombrelli. Infatti, poco dopo la partenza da Formia si era messa una gran pioggia. Si fermò circa 200 metri dal porticciolo. Una barca cominciò a navigare verso di noi. I vogatori remavano forte per vincere certe grosse ondate che battevano sui fianchi del vapore che non poteva avvicinarsi alla riva. A Ventotene il porto così piccolo non consente l'ormeggio di grosse imbarcazioni.
1: Ventotene, discende. Per favore, lasciare il passaggio libero. Accomodarsi verso Bruno, verso Pompa. Lasciare libero il passaggio, per cortesia.
0: Finalmente la barca fu presso il fianco del vapore. Mi avviai anch'io lungo la scaletta. Un marinaio mi porse la mano. Fu una strana sensazione quando appena a terra non trovai nessuno ad aspettarmi. Una sensazione del resto assurda. Io non ero che una giovane maestra appena arrivata nell'isola. Come mi fu indicato, mi avviai lungo una strada in salita i cui tornanti si affacciavano tutti sul molo. Pioveva ancora e soffiava un gran vento. Mi giravo ogni tanto a guardare il mare. Alla fine della salita, nella piazzetta della chiesa, un gruppo di persone mi venne incontro. C'era tra loro un signore attempato che mi si avvicinò tenendo con una mano l'ombrello e con l'altra il cappello.
2: E lei la signorina Masucci Margherita, la nuova maestra? Permetta, io sono il sindaco di Ventotene e le porgo il benvenuto mio e dei miei amministrati. Inoltre, io, Vincenzo Assenza, sono particolarmente felice della sua venuta. Mio figlio Geppino, di anni 9, sarà un suo alunno e questo è un mio molto tanto piacere. Permetta che mi consenta che le presenta i suoi colleghi e le colleghe. Il professor Vincenzo Iacoli, il signor Giulio Bosso, presidente dell'ente comunale di assistenza, il signor Ezio Contreas, la signorina Dina Pirocco, la signorina Lucia Bovone, la signorina Rosetta Di Nitto. Mi consenta che lei venga a casa mia per offrirle un rinfresco. Avrò il piacere di presentarle mia moglie e mia figlia signorina Filena.
3: Un minuto di silenzio. Ed allora facciamo un brindisi in onore della signorina Masucci.
4: Bene!

0: parole anch'io.
1: Io non voglio fare un discorso ufficiale perché non ne so fare e non è il mio compito. Solo le vorrei esprimere il mio compianto perché mio fratello Geppino sarà un suo alunno. Ancora auguri e sia davvero la benvenuta.
2: Bravo!
3: Non m'ero aspettata tanto e più tardi, all'imbrunire, quando rimasi sola nella piccola stanza che mi avevano preparato le colleghe, sentii che la giornata non si era chiusa male per me.
0: Gargiulo Elio.
4: Presente.
0: L'Angella Mario.
4: Presente.
0: Magliocco Andrea.
4: Presente.
0: Matrone Anna.
4: Presente.
0: Matrone Candida.
4: Presente.
0: Matrone Antonio.
4: Presente.
0: Matrone Pasquale.
5: Presente.
0: Matrone Nicola. Assente. Matrone Luigi.
5: Presente.
0: Taliercio Benito.
4: Presente.
0: Toffol Albino.
4: Presente.
0: Vallinotto Luigi.
6: L'udienza è aperta. Le parti si presentano. La creditrice, signora Teresa Sandoval.
7: Presente.
6: Al convenuto, signor Matrone Gennaro.
8: Presente.
6: È vero che voi siete debitore della signora della Sant'Omaura di lire 8.500 per gendere somministrato?
8: Eh sì. Sì.
6: Signore.
8: Sì, sì.
6: Come intendete voi i crediti di essere pagato? Una sola volta oppure a rate mensile?
7: Ma quale a rate mensile?
6: Trimestrale. Siete il debitore? È contento di pagare a rate?
8: Sì.
6: Sì, signore. Ebbene, le parti rimarranno obbligate in queste condizioni, che il debitore paga, estingue questo debito in tre rate. Una tra un mese.
3: L'aula del giudice conciliatore era lì a due passi, vicino a quella dei miei bambini nel palazzo del comune. Ha 94 anni il giudice conciliatore Francesco Di Toro. 94 anni e una memoria prodigiosa. Ricordava tutto della storia di Ventotene.
6: Io vi posso dimostrare con piacere che Ventotene ha tenuto le migliori donne principesse dell'impero romano all'epoca che Roma era il padrone di tutto il mondo. Parlo di questo periodo perché a me piacciono le donne belle, quindi è quelle che più mi hanno attirato sono appunto le antiche principesse romane. Abbiamo avuto qui a Ventotene la Agrippina, la magnanima moglie di Germanico, sotto l'impero di Tiberio. Fu chiamata la madre del soldato, perché non solo prolifica, a 26 anni aveva già 8 figli. Per quanto poi era amata e stimata da tutti i popoli romani, ma maggiormente dai soldati, perché il marito Germanico

Nerone, Ottavia, la principe, che a 20 anni era la bellezza di Roma, e fece così Nerone per levarsela da Tarno, onde sposare Poppea, che sposò e condannò la moglie a morire svelata in un bagno d'acqua calda. E fu portato dopo, tagliato la testa e portato a Roma, che fu presentata a Poppea, la quale non tosse gli occhi. Dopo Poppea e Giulia, che la sua villa trovasi tuttora diruta, tuttora diretta a Santo Stefano, nella vicina isola di Santo Stefano. Fu mandati a Santo Stefano, perché dobbiamo supporre che all'epoca Santo Stefano fosse attaccato a Ventotene. È la punta più alta dell'isola, è denominata proprio Villa Giulia. Secondo me, ma il liberatore di Roma, mandavano queste donne qui perché Ventotene era ed è assai degnissima di accogliere donne belle ed opulente come piacciono a me.

Fu una delle prime sere dopo il mio arrivo. Appresi così che quasi ogni sera c'era qualcuno che dedicava una serenata alle maestrine di Ventotene, a gara con le raffiche del vento. Lo voleva la tradizione isolana.

0: mattina, ma tutti già vi chiamano la bella maestrina. Ehi tante che già cantà, ehi tante che già suonà, che tutta la scienza vostra l'amore s'ha da scurdà.
1: Dopo pochi giorni, ventotenne non era più per me l'isola sconosciuta ed un po' chiusa come era sembrata all'arrivo. E poi, pensate, solo 1300 abitanti. Si fa presto a impararne le fisionomie.
2: Io mi chiamo Matrone Ercole, sono stato maggiordomo di una grande personalità e per la quale ho avuto occasione di girare Ischia, Capri, Procida. Ma quelle praticamente non sono isole, sono salotti della terraferma. La vera isola è questa, è Ventotene, dove chi ci ha messo il nome di Ventotene non si è sbagliato affatto, perché questa è l'isola, è il paese del vento, in mezzo tra scogli, mare, acque. Questa è una vera isola, insomma, si vive in mezzo a disastri. È il postale che non viene, a volte viene, a volte no. A volte arriva qui e non può fare scala, perché c'è troppo mare. A volte ci troviamo giù alla panchina, in attesa con questo postale che si attende con tanta ansia. Al momento opportuno non può approdare, non possono scendere qualche passeggero, la posta principalmente, perché è cattivo, il mare è cattivo. Certo, mi viene quasi quasi un dubbio che questa non fosse l'isola dove visse 30 anni Robinson Crusoe.
1: Per una ragazza venuta ad insegnare in quest'isola, dove il tempo ha una sua particolare misura, il momento più importante della giornata è quello dell'arrivo del vapore con la posta. Ma quando il vento gonfia il mare, le barche non possono più avvicinarsi e non riescono a vincere quel breve tratto di mare che le separa dal vapore. È una giornata senza posta e l'unico legame con il continente è la radio.

0: No, io sono giù a telefonare per Napoli.
1: Pronto, 22, 7, 2, 4,
0: poi l'altro è 46, 280, 4, 6, 2, 8, 0, anche per Napoli.
1: Napoli, va bene.
0: Va bene, va benissimo. Serve io un'altra richiesta per Napoli, Va bene, va bene. Allora devi portare in cabina. Adesso vai in cabina.
2: Una ragazza di 25 anni come Margherita, naturalmente non è e non può essere un personaggio che finisce con l'identificarsi con la vita e gli altri personaggi di Ventotene. Il suo piccolo mondo qui è quello della scuola. La sua strada è quella che dalla scuola va a casa, nella semplice vita di tutti i giorni. A Margherita, ad esempio, sfuggiranno i tipi che potreste incontrare nella sala fumosa del barbiere, dove si chiacchiera, si discute, si gioca a carte e qualche volta ci si fa anche la barba.
3: Insomma, io dall'età di 14 anni che giro, ho sempre navigato, poi a 20 anni sono andato al soldato e durante il soldato sono stato sempre sui sommergibili imbarcati. Ho fatto parecchie azioni di guerra e per fortuna sono tornato a casa sano e salvo. Finita la guerra, a causa di scarsità di monete, diciamo proprio così, chiaro e tondo, ho dovuto scappare di qua per cercare lavoro. Dopo pochi mesi, andato giù a Taranto, riuscì ad imbarcare su navi mercantili. E così da allora ho sempre frequentato questo mestiere. E ultimamente sono stato 26 mesi, che appunto 6 mesi fa sono tornato a casa, lontano senza venire mai in Italia. I paesi che ho girato è stato Sud America, Nord America, Canada, le isole l'Africa occidentale francese, sono stato nelle isole Canarie, poi sono stato in Olanda, Belgio, Germania, insomma ho girato nel Golfo Persico, ho girato tutto il mondo si può dire, eccetto il Levante e basta. Oggi mi trovo qua in attesa di un nuovo imbarco, che quando sarà andrò. Di qua siamo costretti ad andare via sempre perché il paese non rende niente ed appunto bisogna lasciare le famiglie per poter guadagnare un pezzo di pane per dare ai nostri figli. Mi dimenticavo, a proposito dei figli, io non è che ho tanti figli, ho solo una bambina che prima di tutto non l'ho vista nascere dato che sto sempre fuori, come dicevo, a causa di lavoro. E adesso tutte le volte quando torno a casa è un problema perché non vuol mai venire con me, scappa sempre e mi prende per un estraneo. Ma purtroppo fino ad oggi non ci sono ancora riuscito a cattivarmela, ma speriamo che in appresso possa ben convincersi che io sono il padre. E poi basta che si guarda nello specchio e così potrà convincersi che è tale quale a me, insomma è figlia al padre e basta.
4: Beato al mio coetaneo, lui che ha girato tanto mondo e io sono dovuto restare sempre a Ventotene. Faccio solo che una o due barbe al giorno e alla domenica tre o quattro, magari cinque, e poi si spera a Natale, a Pasqua, che scendano i contadini della campagna ogni quei quattro per farsi la barba ogni 4 o 5 mesi per radersi quella quel tuppo di capelli che si lasciano crescere durante questo tempo. E così si tira avanti alla meglio, come il Dio vuole. Come avete capito, io sono il figlio di Ventotene, cavalier Alberto Bosco. Ho detto.
2: Basta uscire dal salone, far cinque passi ed entrare nella casa proprio di rimpetto. Anche qui Margherita non si è mai affacciata. È la locanda di Francesco Taliercio, lupo di mare in pensione. Francesco passa le sue giornate nella stanza d'ingresso della locanda, brontolando di ogni cosa, così come tutti i vecchi di questo mondo. E quando non brontola, canta. E quando non canta, parla. Quanto parla, don Francesco?
5: Signore, io mi chiamo Taliercio. Per me, Ventotene, che sono nato qui, è parecchio. È parecchio. Però starei meglio nel Messico, dove ci sono stato, a Tamir. Oppure in Tripolitano, o anche a Palermo, in Pennsylvania, Filadelfia, Messico, Matera. Diceva mio padre, l'amore fa molto, ma il denaro fa tutto. I vagatronda, l'onestà e il lavoro. Pane e lavoro. Fai bene che avrai bene. L'uomo tanto vale per quanto tiene. Non è vero, forse. Però io con tutto, con la mia miseria, farò di tutto, prima di morire, di comprare e non vendere. Con la mia economia. Però sempre se il Signore mi dà forza alle gambe di camminare. Chi cammina licca e chi fila secca, mi bevo un bicchiere di vino e canto. Tutte canzoni antiche però. A San Francesco Carmine, a San Francesco al Carmine, Madonna che dolori, i figli di mamma piangono che debbano partire per fuori. Ah

0: Due volte alla settimana, alle 4, Margherita si trova sulla piccola spiaggia dell'isola. In questo Margherita è proprio un personaggio di ventotene. A quell'ora del pomeriggio gli abitanti dell'isola scendono tutti a riva a vedere il vapore. È il grande diversivo della loro giornata. E da questo spettacolo assiste anche il più solitario abitante di Ventotene, Lucia di Spigno, la figlia del guardiano del faro, e un altro di quei personaggi che rimarranno sempre lontano dal piccolo mondo della maestrina venuta da Roma.
1: Sentire sempre male, magari delle volte mi annoio, mi infastidisce anche questo rumore continuo. Poi purtroppo ci devo stare, ci sto. Vivo sempre qua, insomma, vivo sempre a Ventotene. L'anno scorso sono andata a Roma da mio fratello e sono stata una quindicina, 15-20 giorni. Poi sono ritornata nuovamente qua. Tornando qui, certo, sento la differenza. Sento la solitudine di Ventotene, mentre lì era diversa, insomma, conducevo un'altra vita, una vita meno solitaria. E qui durante la giornata lavoro. Pensa, lavoro un po' alla sarta, un po' leggo, qualche volta esco, ma insomma quando il tempo è buono, poi resto sempre in casa. La vita di Ventotene è questa, è un po' solitaria. E le donne in casa lavorano tutte. Tutte quante lavorano, chi in un modo, chi in un altro, chi chiacchierando, chi magari facendo altri lavori, lavori di sarta, lavori a maglia, vede? Tutti hanno il loro lavoro più o meno. Molti lavorano in campagna. Sì, ci vengono dei momenti che sento di più proprio la nostalgia di andare un po' via, di andare fuori.

0: Avete ascoltato la terza puntata di Isolario, un lungo speciale in 16 puntate a cura di Francesca Vitale.
1: Rai Radio Tech e Te.
2: Hai cercato di capire, ma non hai capito ancora.

Ia chi ghe saia intacca d'udria con le maina. Gente deligan face de mandila, vuoi che tu lo assu preferisci la.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.

Bentornati per un nuovo appuntamento con il commissario Montalbano per la serie Radio Techete in giallo, in collaborazione con Rai Fiction. Il ciclo, curato da Giacinto De Caro, rilancia in radio gli episodi tratti dai famosi romanzi gialli scritti da Andrea Camilleri, con le vicissitudini del commissario siciliano Salvo Montalbano, alle prese con misteri e omicidi nella immaginaria cittadina di Vigata. E sullo sfondo i tanti paesaggi, i tanti tesori architettonici e artistici della nostra bella terra di Sicilia, come ama sempre dire il giornalista Nicolò Zito. In questo episodio, intitolato La vampa d'agosto, durante un piacevole pranzo nella villa al mare, affittata per le vacanze della famiglia da Mimì Augello, suo figlio Salvo non si trova. Dopo aver controllato tutta la zona, Montalbano ritrova il piccolo in uno spazio segreto, costruito sotto l'abitazione. In queste stanze sotterranee viene poi rinvenuto il corpo di una ragazza scomparsa 6 anni prima. Sarà Adriana, la sorella gemella della vittima, ad aiutare il commissario a ricostruire la vicenda e trovare il colpevole. Prima della puntata ascoltiamo dalla voce di Andrea Camilleri come è nato l'episodio La vampa d'agosto.

amico, un giorno affittò una casa sul mare che sorgeva su una collinetta e poco sotto aveva una bellissima spiaggia. Era una casa che si estendeva tutta a piano terra. Un giorno suo figlio scomparve per alcune ore. Cominciarono a cercarlo preoccupati, se non che sto bambino che aveva 5 anni a un certo punto ricomparse. Dove sei stato? Sono stato al piano di sotto, disse. Ma non c'è nessun piano di sotto, e invece c'era. Venne scoperto così che sotto c'era un piano abusivo, completamente ricoperto dalla terra, in attesa di essere scoperto al prossimo condono. Quando mi venne raccontata questa storia, dato che io in quella casa c'ero stato diverse volte ospite del mio amico, mi venne subito in mente: e se oltre al piano di sotto dentro ci avessero trovato un cadavere? Ecco, questo è lo spunto dal quale nasce la vampa d'agosto. Però nella vampa d'agosto c'è anche un fatto che riguarda proprio la persona di Montalbano. Montalbano è arrivato a un'età critica, cioè vede, è un'età che va oltre la maturità, cioè diciamola tutta chiaramente, incomincia a intravedere un po' la vecchiaia. Ecco, quella è l'età tipica nei quali gli uomini soffrono di una particolare, come posso dire, debolezza sentimentale. Ecco, Montalbano stavolta ci casca seriamente e se ne pente amaramente, anche se, devo dire, a suo merito, la sua lucidità di investigatore non ne viene minimamente intaccata.

0: Pronto?
1: Salvo, sono io.
0: Ah, ciao Olivia, come stai?
1: Ma quando arrivi?
0: Guarda, ancora non lo so con precisione, probabilmente nei prossimi giorni.
1: Beh, fammi sapere così ti vengo a prendere.
0: Certo.
1: Poi c'è una sorpresa.
0: Ah, una sorpresa?
1: Sì, vabbè, non resisto, te lo dico adesso. Gianfilippo ci ha invitato sulla sua barca.
0: Ah, ma chi è Gianfilippo?
1: Dai, quell'amico di Paola, l'architetto. Tu non lo conosci, ma è molto caro. Ci porta a fare un giro. Corsica,
0: sì.
1: Elba, Gorgona.
0: Senti, Livia, però lo sai, io non... La barca proprio non la amo, anzi, soffro proprio il mal di mare.
1: È una barca grande, Salvo. Avremo una cabina tutta per noi.
0: Sì!
1: Salvo, ti prego.
0: Ma non è un problema di cabine, grandi o piccole, è che io proprio... Lo sai, a me mi piace la terraferma.
1: Salvo, la vuoi sapere una cosa?
0: Eh?
1: Tienitela per te la tua terraferma. Io vado in barca.
0: Ma no, ma...

0: Ma poi in barca con Gianfilippo, ma perché?
1: I miei complimenti, questo posto è veramente incantevole.
2: Tutto merito mio, se era per lui.
1: Ah, ecco.
3: Ha una storia, Agata, eh? Mm. Attenzione.
2: Lascia stare, Mimì.
3: A Salvo ci interessa.
2: Liziotti.
1: Allora?
3: Il proprietario si era fatta costruire circa 6 anni fa. Si chiamava Angelo Speciale, era di queste parti, ma ci aveva chiamato in Germania.
1: Ma perché parli al passato, è morto?
3: Aspetta. Se l'è fatta costruire perché ci voleva venire ad abitare con la moglie era tedesca e il figlio ventino di lei, Ralph. Quando la villetta era finita, se ne sono tornati in Germania per organizzare il trasporto dei mobili e tutto quanto il resto. E attenzione, sono partiti in treno, vagone letto, Speciale sotto e il figliastro, la cuccetta quella sopra. Solo che arrivati a Colonia, il figliastro è sparito.
1: E che fine aveva fatto?
3: Non se ne è saputo più niente.
1: E Speciale che fine aveva fatto?
3: Manco un mese dopo che è tornato a Colonia, cadde dalle scale, sbattito a destra, è morto.
1: E che cazzo, ci credo che questa villetta l'hai presa a pochi soldi.
2: Dov'è il bambino? Vieni.
3: Era qua, amore.
2: Sì, ma ora non c'è. Susiti.
3: Ma era qua.
2: Salvuccio?
3: Salvo.
2: Salvuccio.
3: Salvo.
1: Salvo! Posso dire una cosa? Ma dentro casa l'avete visto?
3: No, ancora no. Ma si agita, che devo fare?
2: Maria, c'è il cancello aperto!
3: E allora se c'è il cancello aperto, che succede?
2: Che è uscito!
3: Ma perché deve essere uscito?
2: Ma perché è aperto?
1: Ragazzi, posso dire una cosa? Io vado fuori a dare un'occhiata. Perché non guardate in casa? Magari, eh?
3: Ha ragione, Salvo. Cerchiamo in casa.
2: Andiamo, fregati.

0: Buongiorno.
1: Eh?
0: Mi scusi, chi ha visto passare da queste parti un bambino?
1: Qui?
0: Un bambino di 4 anni.
1: E per chi?
0: E per chi? Perché non lo troviamo più.
1: Ai ai.
0: Scusi, che significa ai ai?
1: Ai ai significa ai ai. E basta. Io sto piccerino, non l'hai visto. Comunque di questa storia niente saggio e soprattutto niente voglio sapere. Lo salutai.
0: No, un momento, mi scusi.
1: Lo salutai!
2: Salvo. Allora niente.
3: Ma stai tranquilla, se ne andava qualche parte.
4: Lo senti, Salvo, devi stare tranquilla.
2: Lo sapevo, questa casa è maledetta.
5: Perché devi dire così?
2: Non ho capito. Me l'hanno rapito!
5: Adesso tu mi devi dire chi ha rapito, anche il gatto!
2: Non mi interessa del gatto, Sabuccio non c'è! Hai visto? Adesso sei contento? Me l'hanno rapito!
5: È scappato il gatto!
2: Non voglio più sentirti!
3: Una cosa, tu stai vicino e cerca di calmarla. Io adesso chiamo qualcuno dal commissario, mi faccio dare una mano, vedrai che proviamo.
5: Sì, va bene. Hai sentito, Salvo? Adesso...
2: Ho sentito!
5: Venire delle persone, lo cerchiamo. Sta qua in giro, stai tranquilla.
2: Sì, sta tranquilla.
6: Bello, amico. Ruggero. Vieni, bello, vieni che c'è la pappa, vieni. Ruggero. Ruggero.
7: Ehi, bello, micio. Vieni qua, vieni.

0: Salvuccio! Salvuccio! Salvuccio! Salvuccio, bello, si è fatto male?
1: Sì.
0: Vai a vedere. Beh, non mi sembra che ci sia niente di rotto. Ce la fai stare in piedi? No, beh, ti prendo io, dai. Vieni. Ah, eccolo qua. Tranquillo, che adesso ce ne andiamo, eh? Guarda, metti qua il piede buono. Ecco qua, bravo. Adesso vai da parte. Uno, due, tre. Bravissimo, Salvuccio.
2: Vai.
0: Ti prendo qua, eh?
2: Ma dimmi qualche cosa, mi aiutatemi.
0: Oh. Fazio!
3: Sì, commissario.
2: Fazio, l'avete trovato?
0: Fazio!
2: Salvuccio,
0: sei un
2: mio
0: mamma.
2: Attenta
0: la gamba,
4: vieni qua, gioia. Ma
2: Mario, tutto l'avvenimento. Talia, mamma, ma Talia, come ti sei scantato?
4: Che ti è successo? Vito
2: mia.
4: Che ti sei sbocciato?
2: Niente, niente, ora ti passo, ora ti passo. Andiamo a casa e ti passo.
4: Tu con quel gatto dovete stare più tranquilli, non vi dovete andare a infilare ovunque. Ormai sei già grandino, devi dare ascolto a mamma e a papà.
2: Che c'è da mamma? Ora la mamma tutte cose ti fa
5: passare. Come sei? Ma che c'è là sotto?
0: Sotto c'è un appartamento preciso identico a questo qua sopra, solo che interrato, pronto per essere abitato però.

0: No, per fortuna il bambino non si è fatto niente, solo un po' di spavento, sai, per la caduta.
1: Ah, meno male. Ma ha visto qualcosa?
0: No, non ha visto niente.
1: Vabbè, meglio così. Allora puoi venire?
0: Sì.
1: Quando arrivi?
0: Lica, come faccio adesso poi?
1: Oh, tu non vuoi venire in barca con Gianfilippo? Potevi dirlo.
0: Ma non è che non voglio venire in barca con Gianfilippo, è proprio che io non amo venire in barca, lo sai.
1: No.
0: E poi con questo caso.
1: Queste storie, bella farfanteria.
0: Ma quale farfanteria? Ma scusa, ma ti pare che io mi invento che il figlio di Mimì cade in una buca, che poi non è una buca, è un appartamento, e ci trovo dentro un cadavere mummificato?
1: Certo.
0: Dai.
1: Sì, sì, tu ne sei capace. Non ma... ti credo, sai.
0: Ah, non mi credi? No. Fai una cosa, guarda. Chiamali.
1: Sì.
0: Stanno a casa, tutte e due. E glielo puoi chiedere a loro.
1: Benissimo, li chiamo subito.
0: Sì, sì.
1: Ciao, allora.
0: Chiamali, chiamo.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: C'è qualcuno che mi aiuta, per favore?
3: Eccomi, dottore, arrivo. Via la mano. Piano.
2: Ecco. È un caldo infame. Io non so come fanno quelli della scientifica a restare là sotto. Montalbano.

0: Che mi dice del cadavere?
1: Una ragazza, avrà avuto 15 o 16 anni.
0: Ah.
1: Ed è una.
0: Seconda, come l'hanno ammazzata?
1: Le hanno tagliato la gola.
0: Ah, quanto tempo fa?
1: 5 o 6 anni. Si è conservata perché l'hanno incartata bene.
0: E secondo lei l'hanno ammazzata lì dove l'abbiamo trovata oppure ce l'hanno portata da fuori?
1: Questo dovrebbe chiederlo alla scientifica. Comunque Arcua ha trovato abbondanti tracce di sangue.
0: E un'ultima domanda.
1: No, il tempo è scaduto. La birra è buona e me la porto. Arrivederci, commissario.
0: Buonasera, dottore.

0: Desidera.
1: Salve.
2: Salve.
1: Sto cercando il signor Callara.
2: Sono io.
1: Ah. Buongiorno, io sono il commissario Montalbano.
2: Ah, buongiorno, commissario. Venga, si accomodi nel mio ufficio, c'ho l'aria condizionata.
1: No, grazie, a me l'aria condizionata non mi piace. Possiamo fare due passi?
2: Certo.
1: Grazie.
2: A cosa devo l'onore della sua visita?
1: Sì, ho visto la villetta che avete affittato al mio collega, il dottor Augello.
2: Ha visto che bellezza, eh?
1: Sì, sì, graziosa.
2: Ma scommetto che è venuto a chiedermi se ho qualcosa del genere anche per lei.
1: No, no, no, io le volevo dire un'altra cosa.
2: Ho capito, lei vuole proprio quella villetta lì. Forse per settembre si può fare, eh?
1: Posso parlare?
2: Certo, commissario.
1: Oh, grazie. No, io vorrei che lei venisse con me, che le devo far vedere una cosa.
2: Dove mi vuole portare?
1: Alla villetta che ha affittato al vicecommissario Augello.
2: Perché c'è qualcosa che non va?
1: No, ma vorrei che lei venisse a vedere.
2: Vabbè, commissario, come vuole lei, eh? Un attimo solo che avverto la mia segretaria.
1: Grazie, sì. Venga, venga, faccia attenzione, c'è una scaletta.
3: Piano piano, commissario.
1: Ecco, piano piano.
3: Aspettate.
4: Non correte, commissario, sono...
1: Venga, venga.
3: Sì, sì. Ah. Posso?
1: Ce la fa?
3: Grazie.
1: Ecco. Vede, signor Callara, ci stanno già porte, finestre, pronte per essere montate dentro il cielo.
2: Guarda, guarda. Ma guarda, guarda. Ma qua è questo è proprio un appartamento. Guarda, guarda, guarda, guarda. E quello che cos'è?
1: E che cos'è? Una cassapanca.
3: Posso aprire?
1: Prego.
3: È vuota.
1: Lo sai che cosa ci abbiamo trovato dentro?
3: Che cosa?
1: Un cadavere.
2: Un cadavere? Morto.
1: Che vivo, un cadavere?
2: Ce l'avete messo voi.
1: Ma quale noi, signor Callara?
2: Un cadavere. Ma io che c'entro?
1: A questo modo deve dire lei.
2: Io?
1: Oh, sì, signor Callara. Oh! Signor Callara. Oh, mamma mia, come ho fatto su questo? Mannaggia la miseria. Ecco qua.
3: Grazie, commissario. Grazie.
1: Ci ho messo un po' di zucchero. Come, meglio?
3: La cava gira ancora, ma... Ah, meglio, meglio.
1: Lei ha intenzione di avvertire la signora speciale?
3: Certo, certo. Anche sicuramente quella non saprà niente. Dovrò pensare a tutto io.
1: Ma perché vuole presentare il condono?
3: Beh, commissario, sa.
1: Ah, signor Callara, io sono un pubblico ufficiale, la devo avvertire. Non è che posso fare finta di niente.
3: Capisco.
1: Lei ce l'ha il nome del geometra che ha progettato il villino?
3: Sì, geometra Spitaleri.
1: Dimmi chi è questo Spitaleri.
5: Spitaleri, essendo che sua sorella è maritata con Alessandro Pasquale, che è l'attuale sindaco di Vigata, viene ad essere il cognato del sindaco.
1: Elementare, Watson.
5: Ed in qualità di cognato del sindaco, avendo lui ben 3 imprese di costruzione, vince il 95% degli appalti comunali perché paga il pizzo alla mafia e dà una percentuale al cognato.
1: E così il costo finale di ogni appalto viene ad essere esattamente il doppio di quello che era stato stabilito in partenza.
5: Esattamente. Però, commissario, cerchi di capire, quel poverazzo di Spitaleri, se non fa così, magari ci va a perdere.
1: Ma scherzi, figurati, poverazzo. Falla entrare, va?
5: Sì. Valeri.

0: niente.
1: Buongiorno, prego, si accomodi.
0: Io sono venuto come ha voluto lei, ma sinceramente non riesco a capire il motivo di questa chiamata.
1: Lo capirà. Prego, si accomodi. Fazio, tu hai finito di là con Franceschini?
2: Franceschini?
1: Franceschini.
2: Ah, Franceschini, sì, no, stavo appunto adesso occupandomi dell'ultimo.
1: Venga anch'io, così chiudiamo definitivamente la faccenda.
3: Sarebbe ora, infatti.
1: Con permesso, eh.
0: Guardi, commissario, che ho un appuntamento importante.
1: Torniamo subito, si accomodi, si accomodi.
4: Mi, commissario, che macchina, eh? Vista. Deve essere di Spitaleri. Non sarà di Spitaleri. Bella, eh? Buona. Perché a lei non gli piacerebbe una macchina così?
1: Io non sono mai nessuto pazzo per le macchine. Poi questa va piano.
4: Mi sa, è una Ferrari, che va piano.
1: Ma perché la Ferrari non può andare piano?
4: Può andare piano, ma il motore si rovina.
1: Allora non mi piace. Torniamo dentro.

0: Devi chiamare subito Filiberto e gli devi dire che mi deve chiamare immediatamente. Hai capito? Ti richiamo dopo.
1: Ho visto che telefonava da qui.
0: Perché non potevo.
1: E mi avrebbe dovuto avvertire.
0: Io non sono tenuto a avvertire nessuno. Fino a prova contraria sono un libero cittadino, commissario. Se lei mi deve dire qualche cosa, me lo dica subito.
1: No, si calmi, sospitaleri. Sta cadendo in un grosso equivoco.
0: Ma quale equivoco? Lei mi sta trattando come se fossi in arresto. Avanti, voglio il mio avvocato.
1: No, ma prima mi lasci dire quello che devo dire e poi deciderà. Prego, si accomodi. Vede, se lei mi avesse detto che voleva telefonare, io avrei dovuto doverosamente avvertirla che tutte le telefonate in entrata e in uscita dai commissariati italiani vengono intercettate e registrate su un grande computer che sta al Ministero degli Interni a Roma.
0: Ma come, anche quelle dei cellulari?
1: Ma come? Soprattutto quelle dei cellulari. Sono disposizioni recentissime, sa, per questi fatti terroristici. Loro ascoltano le telefonate, registrano, poi se c'è qualcosa che non gli quadra, ci chiamano e ci avvertono. Ma lei che interessa? Lei non è un terrorista, non è un mafioso, è incensurato.
0: Certo, ma...
1: Ma?
0: Vede, commissario, un paio di settimane fa, in un mio cantiere, è successo un incidente. Un operaio, un arabo.
1: Clandestino?
0: Sì, ma mi era assicurato...
1: Clandestino non era.
0: Perché la regolarizzazione era in corso.
1: Ho capito. Vabbè, guardi, io non voglio sapere altro, perché io non voglio entrare in questioni che riguardano la sua privacy. Se da Roma troveranno qualcosa che non va, mi chiameranno, io la richiamerò per interrogarla, va bene? Lei prima con chi stava parlando al telefono?
0: Stavo parlando con Di Pasquale.
1: Ah.
0: Il mio capocantiere. Posso andare?
1: No.
0: E perché no?
1: Perché io non l'ho chiamata per questa faccenda. Lei ha progettato e costruito una villetta a Pizzo?
0: Quella del signor Speciale?
1: Certo. Ecco, e io ho il dovere di comunicarle una notizia di reato. Noi abbiamo scoperto un intero piano abusivo interrato.
0: L'avete scoperto?
1: Certo.
0: E tempo ci avete perso. Commissario, mi scusi, ma questa è una minchiata solenne. L'abusivismo da noi è doveroso. Lo fanno tutti per non passare da imbecilli agli occhi degli altri. Basta che ora il signor Speciale faccia una domandina di condono e vedrai che tutto si mette a posto.
1: Ma il reato resta,
0: Ma quale reato, commissario? È una sciocchezza. Mi creda, non le conviene denunziarvi se non vuole che tutto il paese le riderà alle spalle. Si renderà ridicolo.
1: Forse ha ragione, ma io di quell'appartamento abusivo mi devo occupare lo stesso, perché vede, lì dentro, sotto, dentro un baule, ci abbiamo trovato un cadavere.
0: Un cadavere?
1: Già, una ragazza sgozzata. E l'omicidio deve essere avvenuto o il giorno prima o il giorno stesso dell'interramento, cioè a dire prima che l'accesso divenisse impossibile. Mi segue? Lei si ricorda quanti operai hanno lavorato all'interramento?
0: Mi pare due.
1: Perché lei non c'era?
0: No, io sono partito la mattina dell'ultimo giorno dei lavori. Mi pare che fosse circa metà ottobre.
1: Quindi lei non è in grado di dirmi se c'era un baule nell'appartamento abusivo?
0: Certo, come lo ricordo, me lo ricordo benissimo. Il signor Speciale lo utilizzava per portare delle cose dalla Germania. E poi mi ricordo che lo ha riposto lì.
1: Si ricorda i nomi dei due operai?
0: No, non me li ricordo. Però il capocantiere era Di Pasquale. Commissario, se mi consente, vado in ufficio e faccio una ricerca sui due muratori.
1: Sì, sì, intanto mi lascio il numero del capocantiere.
2: Fazio!
0: 331.
1: Sì?
0: 349-337-73.
1: 7, 6, 7. Ecco, l'ispettore l'accompagnerà. Mi porterà lui i nominativi. Può andare. A proposito, lei deve restare a disposizione,
0: Che significa, commissario?
1: Che significa? Che se vuole allontanarsi da Vigada me lo deve far sapere. A proposito, quel giorno di 5 anni fa, quando partì, dove andò?
0: Andavo all'estero.
1: Ma all'estero dove, precisamente?
0: A Bangkok, in vacanza.
1: A Bangkok. Va bene, può andare.
0: Prego.
1: Lei si ricorda come si chiamava l'operaio arabo che è morto?
3: Non me lo ricordo come si chiamava. È stata una disgrazia. Ero ubriaco, il commissario Zopone...
1: Lasci perdere quello che ha detto lo Zopone, mi racconti i fatti.
3: Infatti, commissario, sabato, come tutti i sabati, alle 5:30 abbiamo finito di travagliare e ce ne siamo andati.
1: E non vi siete accorti che l'arabo non c'era?
3: No, che mi devo mettere a fare l'appello?
1: E chi chiude il cantiere?
3: Filiberto, il custode, Filiberto Attanasio.
1: E dove lo trovo?
3: In una delle cave dove stiamo travagliando ora.
1: Vado avanti.
3: Vado avanti, io ci ho detto tutto quello che saccio. Commissario. Ubriaco com'era, lunedì mattina l'abbiamo trovato morto, è caduto dall'impalcatura del terzo piano. È stata una disgrazia, ci dico, commissario.
1: Va bene, cambiamo discorso. Lei lo sa che a Pizzo è stato costruito un piano interamente abusivo?
3: Certo che lo so, io il capocantiere sono, commissario. Però obbedivo agli ordini.
1: Lei è rimasto a Pizzo fino alla fine dei lavori?
3: No. Il signor ospedaliere qualche giorno prima mi spostò a Fela per organizzare un nuovo cantiere. Lì ormai a Pizzo non c'era bisogno di mia. Incaricai due semplici muratori. Ma i nomi non me li ricordo.
1: E mi sa dire se il signor speciale rimase a Pizzo fino alla fine dei lavori?
3: Fino a quando c'ero io, sì. Un pazzo tedesco.
1: Perché pazzo?
3: Pazzo, pazzo, commissario. Si deve immaginare che si mangiava l'erba a quattro zampe come i pecore. E poi quando ci scappava, lo faceva davanti a tutti, senza vergogna. Una volta incontrò una picciottetta che veniva dalla sciatuzza che porta alla provinciale. Appena la vide, si spogliò nudo e con tanto di minchia di fora cominciò ad esecutarla.
1: Come andò a finire?
3: Andò a finire che quella picciottetta si salvò, grazie, perché in quel momento passava il signor ospedaliere con la macchina.
1: Ma il signor speciale che diceva di tutte queste stranezze del figlio?
3: Niente, lui ci rideva. Dice che era un picciotto innocuo, che lui alle picciottette li voleva solo vasare. Però, commissario, per davanti vengo io e mi domando e dico, ma se alle picciottette li voleva solo vasare, ma che bisogno aveva di mettersi con la minchia di fuori?
1: Può andare.
3: Posso andare?
1: Sì, dico a lei quello che ho già detto a Spitaleri. Si tenga a disposizione, cioè a dire non si allontani da Vigata senza avvertirci.
3: Posso andare? Va bene, grazie. Come sta? Buongiorno.
1: Arrivederci. Pronto, il commissario Montalbano, c'è il dottor Arqua per cortesia?
2: Resti in linea. Commissario Montalbano?
1: Sì.
2: Mi dispiace, ma il dottor Arqua al momento è molto impegnato.
1: Ah sì, è impegnato? E quando lo spegnano?
2: Il dottor Arqua la prega di richiamarlo non prima di domani.
1: Domani?
2: Eh sì.
1: Non prima di domani.
2: Arrivederci.
1: Grazie.
2: Grazie a lei.
1: Prima di domani. Cornuto.

0: Cattarella?
1: Oh, ma dove sono andato, dottore? Stavo facendo quella ricerca per l'identificazione della picciotta. Ma questo caldo torbido proprio non mi sento soffocare, dottore.
0: Non me ne parlare, guarda, infatti sono venuto qui per questo. Adesso telefono al primo negozio di elettrodomestici. Ti devo mandare 5 o 6 ventilatori, ma di quelli... Io ne voglio uno così in stanza, così, chiaro?
1: Sì, sì.
0: Va bene.
1: Obbedisco, dottore, che Dio la benedica.
0: Anche a te.
1: Ah, dottore, mi ha scusato, dottore. Il ventaglio.
0: Ah, c'è solo questo?
1: Uno ce ne sono io.

0: Pronto? Sono il ministro plenipotenziario e supervisore generale Gianfranco Maradona. Vorrei parlare con il dottor Arqua, che non si trova mai.
1: Subito, eccellenza.
0: È urgente, anzi direi urgentissimo, grazie.
1: Agli ordini, eccellenza.
2: Buongiorno, eccellenza, mi dica.
0: Oh, Arqua, Montalbano sono, e perché mi chiama eccellenza?
2: Mi hanno detto che...
0: Per carità, se mi vuoi continuare a chiamare eccellenza, a me mi fa piacere,
2: Che vuoi?
0: Dove è stata ammazzata?
2: Dove è stata trovata?
0: Precisamente?
2: Vicino al baule.
0: Ne sei sicuro?
2: Sicurissimo.
0: Perché?
2: Perché lì sarà formata una pozza di sangue. E ci sono poi le striature di trascinamento fino al baule.
0: Avete trovato l'arma?
2: No.
0: Impronte digitali?
2: 1 miliardo.
0: Anche sul nylon che avvolgeva il corpo?
2: No, lì nessuna.
0: Trovato altro?
2: Sì, il rotolo del nastro da pacchi, lo stesso usato per gli infissi.
0: È tutto?
2: Tutto.
0: E allora vaffanculo. Cadarella, passa un attimo.

0: Eccomi, dottore. Beato lei che lo può fare, dottore.
1: Cadere, ma i ventilatori?
0: Dottore, è un 48. Già se ne cose telefonai. I ventilatori sono tutti esauriti. Uno mi disse che tiene solo le palle.
1: Che palle?
0: Quelle che si attaccano al soffitto, dottore, le palle che girano. Le vuole?
1: Cadere, l'unica cosa di cui non abbiamo bisogno in questo commissariato sono palle che girano. Lascia perdere.
0: Come dice forse, dottor Sebagliorde?
2: Pronto, chi parla?
1: Oh, dottor Pasquano, Montalbano sono.
2: Mi prudevano i cabasesi. Sentivo proprio la mancanza di qualcuno che me li venisse a scassare.
1: Ha visto, io ho capito e ho provveduto.
2: Che minchia vuole?
1: Non lo sa?
2: Su quella picciotta travaglierò oggi dopo pranzo. Mi telefoni domani mattina.
1: Ho capito, ma non ha dato nemmeno un'occhiata superficiale al corpo?
2: Superficialissima.
1: E allora?
2: Confermo che poteva avere al massimo un 16 anni.
1: Ah, e poi?
2: L'assassino le ha tagliato la gola.
1: Con cosa?
2: Un coltello di quelle che si portano in sacchetta a serramanico.
1: Ma mi può dire se l'assassino era mancino oppure destro?
2: Dal taglio alla gola direi destro.
1: Senta, dottore, mi fa una ricostruzione anche sommaria di quello che è successo secondo lei?
2: Allora, l'uomo persuade la picciotta a seguirlo lì sotto. La fa spogliare, mentre fanno quello che devono fare, al momento giusto piglia il coltello. Poi la sgozza facendo un salto nel re per non lordarsi. Poi stende in terra un foglio di nylon.
1: Ma qua mi ha detto che non hanno trovato impronte sul nylon, quindi ha usato i guanti l'assassino.
2: Comunque, in carta il corpo...
1: I vestiti e le scarpe della ragazza?
2: Ma gli sarà bastato un sacchetto per portare via tutto.
1: Senta, la ragazza aveva segni particolari per l'identificazione?
2: Era stato operato di appendicite, aveva una rara malformazione congenita al piede destro.
1: Cioè?
2: Allucevaro.
1: Sarebbe a dire?
2: Storto, deviato verso l'interno.
1: Ho capito. Va bene, dottore, grazie.
3: Arrivederci, commissario.
1: Arrivederci.

0: Ciao Fazio.
1: Commissario.
2: Informazioni sul primo datore le trovate?
1: Sì, commissario. Mi hanno fatto girare mezza brigata per averle.
2: Perché?
1: E perché il geometra ospitaliero in ufficio tiene solo i documenti che riguardano i lavori degli ultimi anni. Ma la villetta di Pizzo è cosa vecchia, risale a 6 anni fa, e lui l'archivio lo tiene a casa di sua sorella, che abita, diciamo, da Anticchia Foremano.
2: Tiene i documenti a casa di sua sorella?
1: E certo, perché così se dovesse arrivare una visita inaspettata per la Guardia di Finanza, lui c'ha tutto il tempo di chiamare la sorella, che è stata sicuramente ben istruita, e sa quali documenti portare e quali nomi, spiegai? Comunque, commissario, il cantiere è stato chiuso il 12 di ottobre e qui ci sono i nomi dei 6 operai che ci hanno travagliato.
2: Questi 6 adesso dove lavorano?
1: Nei 4 cantieri del geometra.
2: 4?
1: 4, commissario, fra 5 giorni ne apre anche un altro. Con tutti gli appoggi che ha, si figurasse se gli manca il travaglio al geometra ospedaliero.
2: Senti, di questi qua, quali sono quelli che hanno travagliato la villetta di Pizzo fino all'ultimo?
1: Quelli che hanno ricoperto il piano abusivo sono i primi 2.
2: Cardillo Antonio e Miccichè Gaspare.
1: Esattamente.
2: Me li convochi domani mattina alla villetta di Pizzo.
1: Va bene. Solo loro 2, commissario, perché?
2: Sì, ho parlato con Arquà. L'ammazzatina è avvenuta l'ultimo giorno di travaglio dei muratori. Ci sono altre novità?
1: Ma diciamo che questo ospedaliere non è che uno che si circondava di personcine per bene, commissario. Pure il suo capocantiere, di Pasquale, non è proprio uno stinco di santo, eh?
2: Perché?
1: Perché 15 anni fa tentò di violentare una turista americana.
2: Ah.
1: Minorenne.
2: Pure.
1: 17ina per l'esattezza.
2: Ma che gran fedoso. Ha altri precedenti?
1: No, poca roba. Poi negli ultimi 10 anni, da quando travaglia per Spitaleri, sembra che ha deciso di rigare dritto.
2: Senti, vado a fare una doccia. Un'ultima cosa. Controllami l'alibi di Spitaleri. La ragazza è stata uccisa il 12. Voglio sapere se lui era in viaggio come ci ha raccontato.
1: Sarà fatto, commissario.
2: Ci vediamo dopo.
1: Dopo.

0: Ah, pronto, Olivia, sono io.
1: Ah, sei tu. Che c'è? Dimmi.
0: No, niente. Volevo solo salutarti, sapere come stavi.
1: Sto bene, grazie. Mm. Però scusami, Salvo, adesso devo scappare.
0: Scappare? Dove vai?
1: C'è Gianfilippo che mi aspetta sotto casa. Mi hai trovato per caso, sono giusto passata a prendere un po' di roba.
0: Ah, parti?
1: Sì, con Gianfilippo. Facciamo una crocierina con la sua barca.
0: E dove andate?
1: La prima tappa è la Corsica, poi non lo so, vedremo. Adesso scusami, se no faccio tardi.
0: No, aspetta un momento. E chi c'è in barca?
1: Io e lui, una coppia di suoi amici, forse.
0: Come forse?
1: Adesso devo scappare, Salvo. Ciao.
0: No, ma... Forse.

0: Pronto.
1: E oltretutto sei un uomo che non rispetta la parola data.
0: Io?
1: Sì, sì, proprio tu.
0: E quando è che non l'ho rispettata?
1: Mi avevi giurato che a Vigata d'estate non si commettono omicidi.
0: Vabbè, giurato? Avrò detto che col caldo che fa da queste parti, se a qualcuno gli viene in mente di fare un'ammazzatina ad agosto, la rimanda in autunno.
1: Non è vero, non è vero, perché siamo in agosto.
0: No, no, perché se vogliamo essere proprio precisi, l'omicidio su cui sto indagando risale a 5 anni fa, in ottobre.
1: Insomma, Salvo, quello che conta per me è che per colpa tua...
0: Per colpa mia? Ma... Se Salvino non si andava a cadafottere là sotto, nessuno avrebbe saputo che c'era un cadavere che stava lì da 5 anni e saremmo stati tutti più tranquilli,
1: Guarda, sei di un cinismo ributtante.
0: Ma perché cinismo? Ma perché cinismo? Ma perché cinismo?
2: Dottore, ha trovato quella picciotta.
3: Identificazione, Fici.
2: Ah.
3: Comunicazione inocciata del commesso di Fiacca. Monreale Caterina, detta...
4: Monreale Caterina è scomparsa il 12 ottobre 2002, nell'area di nostra competenza.
3: Dottore, sì. C'è manca la fotografia, dottore.
4: Ah, sì.
3: Quando era bene, dottore. Quando era bene.
5: Meschinetta, quando lo prendiamo, perché a questo lo prendiamo, io gli spacco la faccia.
6: Era di Palermo?
5: Sì, però in quei giorni era a Pizzo, con la famiglia, nella casa della villeggiatura, che poi è vicino al villino degli speciali.
6: Bisognerà avvertire la famiglia.
5: Ci pensi tu?
6: Sì.
5: Ma l'alibi di Spitaleri, l'hai controllato?
6: Sì. Ho pensato che Spitaleri è un tipo che i viaggi di vacanza se li fa registrare come i viaggi di lavoro, così li scarica. E ci insertai. Sono stato con la sorella che gli tiene la contabilità e ho trovato il suo biglietto per Bangkok. Questa è una fotocopia. C'è anche la vidimazione al check-in, per cui è sicuro che quel giorno Spitaleri era in volo.
5: Vabbè, c'è sempre la faccenda dell'arabo morto.
6: Lei che idea si è fatto?
5: Ma secondo me l'arabo cade da un'impalcatura senza protezione. Anzi, non c'è protezione in nessuna parte del cantiere. Cade, ma nessuno dei compagni se ne accorge. Poi, quando tutti se ne sono andati, il custode del cantiere, un certo Attanasio Filiberto, lo scopre e chiama immediatamente a Di Pasquale, che chiama immediatamente a sua volta Spitaleri. Ma mi stai a sentire?
6: Sì, commissario, come ha detto che si chiama il custode?
5: Attanasio Filiberto.
6: Attanasio, ecco qua. E mi ricordavo bene, commissario. Attanasio Filiberto. Furto, violenza aggravata e tentato omicidio.
5: Ah, non a sapersi. Comunque, Spitaleri e Di Pasquale corrono al cantiere e montano in fretta e furia, così tanto per pararsi il culo, le protezioni. Va bene? Poi che fanno? Inzuppano il cadavere di vino, così da far credere che l'arabo era ubriaco.
6: E lo zuppone a mucca?
5: No, no, non credo. Lo zuppone è uomo esperto che sa vivere, lo conosco da tanto tempo. No, credo che la pensasse come noi, ma non aveva le prove.
7: Amico, niente? Signore.
8: Prego.
7: Occhiali. Signora, questo è bello. Amico, lo compra?
8: Sì, guarda, voglio quello.
7: Questo è dove?
8: Ah, vabbè, non ce n'è un altro.
7: Mai.
8: Ah, vabbè, quanto vuoi per quello?
7: Le faccio un prezzo amico, 50.
8: 50 euro, un prezzo amico? Ma tu sei pazzo. Guarda, te ne do 20.
7: 20 picca, eh. Dai, facciamo 40.
8: Ma che picca? Mi stai vendendo un pezzo di plastica e 2 batterie.
7: Quanto mi dai?
8: Ti ho detto, te ne do 20.
7: Questo buone, fa vento.
8: Ho capito. Ma sempre plastica è?
7: 35?

0: Come chi è? Livia, sono io.
1: Come dici, scusi?
0: Livia, sono Salvo.
1: Ah, scusami. La linea è molto disturbata. Si sente o non si sente? Che c'è?
0: No, niente. Che facevi?
1: Dormivo. Mi sono addormentata sul ponte senza rendermene conto. C'è una pace qui.
0: E dove siete?
1: Siamo in Corsica. Abbiamo fatto la traversata con un tempo splendido, tutta a vela. Gianfilippo mi ha fatto anche tenere il timone.
0: Ma quei vostri amici poi sono venuti?
1: Non ti sento. Salvo?
0: No, dicevo, quei vostri amici che vi dovevano raggiungere poi sono arrivati.
1: Pronto? Salvo?
0: Ho detto, quei vostri amici che dovevano... E vaffanculo, va!
2: Che bellezza, dove arriva l'incendio dell'uovo, dottore? Quanto l'ha pagato?
3: 20 euro.
2: Pagatelo, dottore.
0: Senti un po', sì.
2: È bello. È bello però, dottore.
3: Avanti.
0: Lei, che c'è?
2: Dottore, dottore, viene una picciotta e ci vuole un occhio per tagliarlo, dottore. Viene una stampa, una figura, come nella fotografia, quella picciotta che ha mosso, lo sa?
3: Falla entrare.
2: Sì, dottore, sì.
3: No, falla entrare, Catalina.
2: Ma scusate, dottore.
3: Prego. Avverti Fazio.

0: Ah, prego, prego, si accomodi.
1: Buongiorno, sono Adriana Monreale.
0: Commissario Montalbano, prego, si accomodi.
1: Mi scusi per il ritardo.
0: Ma ci mancherebbe. Catarella, hai avvertito Fazio? Catarella?
2: Sì.
0: Fazio, l'hai avvertito?
2: Sì, sì, dottore.
0: Avvertilo di nuovo, va.
2: Subito.
0: Vai. Lei vive dai suoi genitori?
1: No. Da quando mi sono iscritta a medicina ho preso un appartamento a Palermo. Però torno spesso.
0: Avanti.
3: Signor.
0: L'ispettore Fazio, la signorina Monreale, Adriana.
1: Commissario, mi scusi se non l'ho fatta venire a casa.
0: Ma ci mancherebbe. Senta, signorina, io per lavoro le dovrò fare, me ne scuso fin d'ora, delle domande.
1: Ma mi faccia tutte le domande che crede.
0: Ah, bene. Lei, al contrario dei suoi genitori, ha sempre immaginato che sua sorella fosse morta, vero?
1: Sì. Però non immaginato. Saputo, commissario.
0: Saputo? E chi gliel'ha detto?
1: A voce nessuno.
0: E allora?
1: Me l'ha detto il mio corpo. E io ho abituato il mio corpo a non mentirmi mai. Non è facile da spiegare. È dovuto al fatto che io e Rino eravamo gemelle monozigote. Qualche volta tra di noi c'era una specie di confusa comunicazione emotiva a distanza.
0: Potrebbe spiegarsi meglio.
1: Le faccio un esempio, commissario.
0: Ecco, sì.
1: Quando morì la nonna, Rina era presente. Io invece ero a Fela che giocavo con dei cugini. All'improvviso io provai una tristezza tale che scoppiai a piangere, senza un motivo apparente.
0: E lei dov'era il giorno in cui sua sorella...
1: Ero a Montelusa, dagli zii.
0: Quel giorno lì questa comunicazione tra di voi, come chiamarla, ci fu?
1: Sì. Sì, ci fu. Ricordo anche l'ora precisa perché guardai l'orologio. Erano le 19:38.
0: E che successe?
1: Ero nella mia camera in casa degli zii. Ero sola, mi stavo vestendo. E all'improvviso provai... non una sensazione come le altre volte, ma una cosa molto più fisica. Un senso di soffocamento. È stata strangolata, vero?
0: Non precisamente. Ma lei non è stata all'obitorio per riconoscimento?
1: Ho chiesto mi facessero vedere solamente i piedi, mi sarebbe bastato per via della luce. Perché com'è stata uccisa?
0: È stata sgozzata.
1: Oh mio Dio.
0: Mi può dire che cosa ha sentito?
1: Un dolore violento alla gola. Però al momento non ho pensato che si riferisse a qualcosa che stava capitando a mia sorella. Vede, commissario, io e Rina eravamo identiche. Ma solo fisicamente, come carattere, eravamo diversissime. Lei non avrebbe mai commesso una trasgressione, anche minima. Io invece, pure quel giorno a casa degli zii, stavo fumando di nascosto. E per un attimo quel senso di soffocamento lo attribuì al fumo. Però poi dopo lo collegai a un altro fatto che mi era capitato poco prima.
0: E non vuole dirci di che cosa si tratta?
1: Preferirei di no.
0: Senta, lei con sua sorella aveva confidenza?
1: Ma non poteva non esserci. Ci dicevamo tutto.
0: E Caterina le disse se specialmente negli ultimi tempi c'era qualcuno che le dava fastidio?
1: Commissario, mi creda. Non c'era uomo che dai 13 anni in su non ci abbia dato fastidio, come dice lei. A me la cosa divertiva. Rina invece si arrabbiava moltissimo.
0: Sì, io mi riferivo a un evento specifico.
1: Ho capito, sta parlando di Ralph.
0: Ah, lo conosceva?
1: Si presentava nella nostra casa di pizza un giorno sì, un giorno no.
0: Ah, e che faceva?
1: Ci veniva a spiare dalla finestra.
0: Ah.
1: Io mi divertivo a prenderlo in giro. Rina invece non lo sopportava. Un giorno ero sola in casa. Stavo facendo la doccia. E quando uscì me lo trovai davanti, completamente nudo. Io non avevo addosso neanche un asciugamano.
0: E che successe?
1: Mi guardò con occhi da cane e mi pregò di dargli un bacio.
0: Beh, non ebbe paura?
1: Commissario, sono altre le cose che mi fanno paura.
0: Sì, ma come andò a finire?
1: Pensa che la cosa migliore era accontentarlo. Gli diedi un bacio leggero sulla bocca. Lui posò una mano sul mio seno, me lo accarezzò e poi scappò via.
0: Non ebbe paura che poteva, che so, violentarla?
1: Nemmeno per un momento. Mi ero accorta subito che era completamente impotente. Anche quando mi accarezzò non ebbe, come dire, nessuna reazione evidente.
0: Ma se Ralph era innocuo, come dice lei, perché sua sorella scappò quando lui tentò di baciarla?
1: Commissario, le ho già detto che da questo punto di vista io e Rina eravamo diversissime. E poi lei non si spaventò. Si sentì profondamente offesa, per questo scappò via.
0: E in quel momento passò il giovane da Spitaleri con la sua macchina.
1: Sì. Vide Rina che scappava e Ralph nudo che la inseguiva. Si fermò, scese dall'auto e diede un pugno a Ralph. Poi tirò fuori un coltello e gli disse che se l'avesse rifatto l'avrebbe ammazzato.
0: Lei sa se Spitaleri e sua sorella si sono rivisti?
1: Sì.
0: Fazio, che c'è?
2: Siamo in ritardo, commissario.
0: In ritardo per cosa?
2: Dobbiamo andare all'appuntamento con Michiché a Pizzo.
0: Ah, me l'ero completamente dimenticato. Signora, mi dispiace, io devo andare. Possiamo vederci più tardi?
1: Devo vedere il parroco per il funerale.
0: Ah, e allora domani mattina?
1: Domattina arrivano i parenti.
0: I parenti.
1: Potremmo vederci più tardi a pranzo, se le va.
0: Sì, con piacere. Lei conosce un ristorante che si chiama Da Enzo a Mare, proprio sulla spiaggia, a Marinella?
1: Sì.
0: Potremmo vederci lì verso, diciamo, una e un quarto?
1: Va benissimo.
0: Perfetto. A dopo, allora. E faccia, accompagna la signorina. A più tardi, allora.

0: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Inchiesta in Occidente del 1951, ben trovati da Edoardo Melchiorri. Quello che vi propongo è un documento sonoro di ampio interesse storico ed unico nel suo genere. Inchiesta in Occidente si configura come la più antica serie radiofonica che sia arrivata completa ai nostri giorni. Il fine dell'operazione condotta da Radio Audizioni Italiane, così ci chiamavamo al tempo, era verificare sul campo quanto gli europei di ogni ceto e classe sociale fossero sensibili verso una forma di aggregazione sovranazionale. Abbiamo passato la metà del racconto, siamo arrivati in Inghilterra, tre puntate che portano la firma di Sergio Zavoli, come già le quattro francesi con cui abbiamo aperto la serie, e si inizia con una disamina di quanto già al tempo una parte del paese fosse riluttante nei confronti del progetto federativo europeo, pur nella disponibilità a collaborazioni di tipo economico. Da questa prima puntata politica si prosegue con una che vede protagonisti gli intellettuali inglesi, decisamente meglio disposti nei confronti del sogno europeo, e nella terza, che è quella nella quale maggiormente si avvertono i 70 anni che ci separano dalla messa in onda originaria, il reportage si sposta fra la gente, si sposta sul fronte socio-economico. Racconto un'Inghilterra che non c'è più, costretta tra razionamenti alimentari, calmieramento dei prezzi, aumenti vertiginosi delle tasse, nazionalizzazioni delle miniere, delle compagnie del gas e dell'energia elettrica. Buona ascolto.
2: Saranno europei i nostri figli? Inchiesta in Occidente diretta da Giovan Battista Angioletti. L'Inghilterra, seconda trasmissione. Radiocronista Sergio Zavoli. La lettura delle traduzioni è di Riccardo Cucciolla. Per questa trasmissione sono stati intervistati il premio Nobel di poesia Thomas Eliot, il poeta Stephen Spender, il poeta Roy Campbell, il critico Bernard Wall, lo scultore Harry Moore, il direttore della BBC, generale Jacob.
3: Le conclusioni alle quali eravamo giunti alla fine della prima trasmissione sull'Inghilterra potevano non apparire troppo incoraggianti. Gli uomini politici, come gli uomini della strada, non sentono generalmente il problema dell'Europa come un problema di primaria importanza. Ma forse più che altrove, in Inghilterra esiste un grande divario tra le maggioranze e l'élite, e questa, pur tra mille ostacoli, riesce talvolta a prevalere. Gli artisti, i poeti in Inghilterra sono sempre stati all'avanguardia delle idee più audaci e più generose, e noi italiani sappiamo come il nostro risorgimento suscitasse simpatie ed entusiasmi in questo paese. Al risorgimento dell'Europa pensano oggi gli spiriti più sensibili anche in Inghilterra. E se c'è nelle parole che ascolterete una riservatezza che può stupire, occorre tener presente la particolare educazione di gente che fin dalle scuole viene educata a parlare senza enfasi, senza artifici retorici e senza le esorbitanze cordiali purtroppo tanto frequenti da noi. Il maggior poeta inglese vivente, Thomas Eliot, offre l'esempio di una precisione di linguaggio che si adegua alla profondità dei concetti espressi. A Eliot, premio Nobel di poesia, chiedemmo:
4: Mr. Eliot, qual è la situazione attuale dell'Inghilterra dal punto di vista culturale, politico, economico e sociale?
5: Well, I should say that you are really asking two questions. I should say that
6: Direi che voi mi proponete due problemi, in quanto l'aspetto politico ed economico formano un problema unico e l'altro, sociale e culturale, formano un problema diverso. Direi anzi che problema sociale e culturale sono due parole che rappresentano forse due aspetti della stessa cosa. Ora è difficile riassumere tanto in due parole. Io direi che l'aggettivo che si può attribuire all'aspetto sociale ed economico è di instabile e forse amorfo. Io credo che abbiamo bisogno da una parte di ordine stabile e dall'altra di libertà. E nel mondo di oggi mi sembra che dove si trova un ordine di questo genere non si trova libertà. E dove c'è libertà non c'è ordine sufficiente. La situazione culturale e sociale qui, come in altri paesi occidentali, ha un carattere piuttosto transitorio.
5: As in some other Western countries, rather transitional.
4: Quali sono, secondo lei, le idee che possono ancora garantire un'unione spirituale dell'Europa?
5: Well, to my mind, the only sort of ideas.
6: A mio parere, l'unica idea che può garantire l'unione spirituale dell'Europa deve essere un'idea religiosa, perché queste sono le sole idee profonde abbastanza da toccare lo spirito. Le idee politiche ed economiche sono importanti, ma non sono profonde abbastanza per orientare verso un'unità spirituale. E naturalmente, da un punto di vista quale il mio, le idee religiose che possono garantire l'unità europea sono solo quelle derivanti da una dottrina cristiana.
5: The religious ideas to guarantee the spiritual union of Europe can only be the ideas deriving from Christian doctrine.
4: Quali sono, secondo lei, i problemi concreti che richiedono un'urgente soluzione?
5: Well, it seems to me that the problems which demand.
6: Mi sembra che i problemi che richiedono una soluzione urgente sono quasi sempre di natura politica ed economica, e questo non è di mia competenza. Per quanto riguarda gli altri problemi, quelli cosiddetti a lunga scadenza, essi sono sempre soggetti ad essere sottovalutati, perché non c'è mai un momento particolare in cui questi sembrano molto urgenti. Non c'è mai un momento particolare in cui un problema culturale apparirà urgente, ma vi sarà sempre, in qualsiasi momento, un problema politico ed economico così pressante da non poter essere sottovalutato.
5: So they may easily become overlooked.
4: Ritiene necessario che i paesi europei affrontino dei sacrifici dal punto di vista nazionale ed economico al fine di opporsi ad una eventuale decadenza?
5: Well, I should like to make two points about that question.
6: Mi piace fissare due punti per quanto riguarda questo. In primo luogo, io credo che è consigliabile per i cittadini di tutti i paesi di far sacrifici per il bene del proprio paese, così come è consigliabile che varie nazioni facciano dei sacrifici nell'interesse dell'Europa. Nella pratica e a lungo andare, questo è essenziale per loro come lo è per l'interesse generale. Ma non mi piace del tutto la frase per opporsi ad una supposta decadenza, perché non credo che i popoli si sacrifichino per opporsi a ciò che si può chiamare una strazione. Voglio dire che decadenza è una parola che comprende un gran numero e varietà di fenomeni e lascia sempre grande campo alle opinioni, sia sul concetto di decadente che sul valore di decadenza. Ma quel che dobbiamo affrontare e per il quale ci dobbiamo sacrificare non è quello a cui diamo il generico nome di decadenza, ma un numero di forme particolari di mali e di svilimenti con i quali ciascuno di noi ha a che fare.
5: Which we give the comprehensive name of decadence, but always a number of particular forms of evil or decline, which we deal with each one by itself.
4: Crede che esista fra gli europei più responsabili una volontà di difendere la loro libertà e la loro indipendenza, e questa stessa volontà crede che possa essere espressa anche dalle masse?
5: Well, I should say that certainly in this country they will undoubtedly.
6: Direi che certamente in questo paese la volontà esiste fra gli inglesi più responsabili. Ma dobbiamo tener conto che ognuno che non abbia la volontà di difendere una certa libertà e indipendenza non è certo da chiamarsi una persona responsabile. Io preferisco associare questa responsabilità con il riconoscimento di difendere la libertà e l'indipendenza. Per quanto riguarda la questione della volontà fra le masse, non mi piace la parola masse riferita alla maggioranza del popolo. Io credo che quando la parola massa è usata, mi viene fatto di pensare a persone che hanno perduto la loro individualità e perciò gran parte della volontà di proteggere libertà e indipendenza. E preferirei perciò di non usare la parola masse, ma gente in generale. Se poi questa stessa volontà esista, io credo che dobbiamo ricordare che libertà ed indipendenza significano qualcosa di leggermente diverso fra persona e persona, secondo la propria situazione e le ragioni per le quali esse vogliono essere libere. Alcuni vogliono la libertà in un certo aspetto e non sono coscienti se la hanno o no sotto altri aspetti. E perciò la volontà per la libertà è fatta di un gran numero di volontà individuali, ciascuna delle quali diretta verso il proprio fine. Ma direi che la maggior parte della gente, non appena cosciente della minaccia alla libertà e alla indipendenza, è fermamente ansiosa di difenderla. Io credo che il più grande pericolo è che spesso non siamo consapevoli di nessuna particolare minaccia di perdita della libertà, perché la libertà è costituita di un gran numero di particolari libertà di cui ci si rende conto troppo tardi per riconquistarle. In questo modo la gente può perdere la libertà. Ma io penso che se si deve rispondere alla domanda con un sì o con un no, la volontà fra le masse non è pienamente viva.
5: Say for a moment, if one is to answer the question with yes or no, that the will is not fully alive.
3: Un altro poeta, Stephen Spender, è fra i più autorevoli e attivi fautori di una solidarietà europea. Spender, appena finita la guerra, volle recarsi in Germania a vedere se i tedeschi potevano diventare finalmente sinceri europei. Ci parlò di quel viaggio con la poetica, giovanile cordialità che gli è rimasta ancora nel viso, tanto più vivo e trepido per via della sua figura lunga e forte. E ci stupì, confessiamolo, quel suo parlare preciso, contenuto, politico, così distante dalle movenze della sua voce che pareva recitasse dei versi. Mr. Spender, quali sono, secondo lei, le condizioni che lei crede necessarie per un'intesa fra le nazioni europee?
7: I think there are two conditions to improve European understanding.
6: Credo siano necessarie due condizioni per migliorare la comprensione europea. La prima, che i parlamenti europei diventino importanti e che la gente li rispetti e vi annetta importanza, come succede in Francia e in Inghilterra, dove i parlamenti da pressoché formali sono diventati parlamenti che esprimono veramente la volontà del popolo e che prevedono da parte dei suoi membri la consapevolezza dei propri doveri. La seconda dovrebbe essere una specie di socialismo, una specie di pool delle materie prime e dell'industria, ma amministrato negli interessi dell'intera Europa e non negli interessi di una sola classe. Poiché questo è il pericolo, che l'unificazione europea divenga una specie di dittatura da parte di una classe ai danni di un'altra. Perciò mi sembra che unificazione europea non debba significare solo internazionalismo, ma anche qualcosa come socialismo, una specie di società senza classi.
7: Unification of Europe means not only internationalism, but also something like socialism. It must be within a more or less classless society.
3: In quale misura l'Inghilterra potrebbe partecipare a tale intesa?
7: Well, I think that England could do a great deal more than it's doing at present.
6: Credo che l'Inghilterra possa fare molto di più. Credo che debba prendere molta più parte a cose come Strasburgo e il piano Schuman. D'altronde, a favore dell'Inghilterra, bisogna dire che anche se sembra riluttante a partecipare a queste forme di cooperazione, ha giocato un ruolo realistico, prevenendoci in merito alle illusioni che possono sorgere in relazione all'unità europea e che i socialisti inglesi sono inguaribilmente isolazionisti e nazionalisti. I conservatori, riguardo all'Unione Europea, forse avrebbero giocato un ruolo migliore rispetto a quello sostenuto dai socialisti. E qui vi dirò una cosa che sembrerà in contrasto con la mia prima affermazione. Se i socialisti inglesi non hanno giocato un ruolo tanto importante, la ragione risiede proprio nel loro socialismo. Non vogliono cioè vendere i loro risultati sociali a quelle che considerano forze reazionarie. Per me dovrebbero adottare un atteggiamento più elastico. Entrare cioè nei parlamenti europei a patto di convertirli al proprio tipo di socialismo, così come il Partito Laburista ha convertito l'Inghilterra al socialismo. Penso che essi debbano credere come finalità che l'unificazione europea debba essere in un certo limite socialista. Però credo anche che prima di tutto il Partito Socialista inglese debba impegnare l'Inghilterra all'Europa.
7: Plunge and really commit England to Europe.
4: Mr. Spender, lei che conosce così bene il cosiddetto problema tedesco, come vede una partecipazione attiva della Germania in una eventuale Unione Europea?
7: Well, of course the German question is...
6: Quello tedesco è il più difficile problema europeo. Alla fine della guerra avremmo dovuto internazionalizzare la Germania. Avremmo dovuto subito dichiarare che eravamo per un'Europa unita e che la Germania ne sarebbe stata il centro e che per esserne il centro i tedeschi avrebbero dovuto diventare buoni europei. Avremmo allora potuto venire a patti con la Germania su un piano di sincerità. Le avremmo potuto dar modo di giocare il ruolo che le spetta in Europa. Penso che oggi la situazione sia molto più difficile. Penso che la Germania debba guardare all'Europa con grandi riserve e che d'altra parte ciò dia luogo al formarsi di alleanze fondate sul timore di uno strapotere tedesco ai danni delle nazioni democratiche. Offriamo allora alla Germania completa eguaglianza. Trattiamola alla stregua delle altre nazioni europee.
4: Roy Campbell è un poeta sudafricano di lingua inglese. Un uomo appassionato, quel che si dice un temperamento. La sua voce sarà la più perentoria di tutte. Da quando è tornato dalla Spagna, dove ha studiato tauromachia, facendo anche esperienze dirette nelle arene, si sente attratto ogni anno per una specie d'urlo del sangue da quel paese fra i più poetici, dice, e i più vicini a Dio della terra. E se più avanti spenderà una frase a favore della Spagna, la considerazione politica non avrà certamente avuto maggior peso nelle sue intenzioni del fisico amore che nutre per quella terra così vicina alla sua stessa natura.
3: Mr. Campbell, a quali condizioni, secondo lei, gli europei riusciranno a fare l'Unione Europea?
5: I think that Europe, as far as it's tied up with this lunatic asylum of disunited nations...
6: Credo che finché l'Europa sarà legata con questa follia di nazioni disunite, finirà col mettersi sotto una specie di egida da manicomio. E se le nazioni non rivolgeranno una sola preghiera universale a Dio, saranno dannate come la vecchia Lega delle Nazioni, sì, quella cosa di Ginevra. L'unica cosa decente che venne fuori da Ginevra è il fiume Ron. E credo che anche l'Europa sia una torre di Babele. Avremo da una parte un grande lupo e dall'altra un gregge di agnelli. A meno che non ci si metta insieme e si parli un qualche linguaggio comune del cuore, saremo del tutto perduti. Non capisco questo atteggiamento da cane ringhioso verso la Spagna e il Portogallo.

0: è di restituire la Spagna all'Europa, in modo che ci sia un Occidente europeo unificato, sotto il segno della croce, che è l'unico segno che abbiamo in comune.
1: Pontius Pilate, and we're in the soup. Well, I think the first thing is to reinstate Spain and be altogether one west of Europe under the sign of the cross, because there is no other sign that is common to the countries of Western Europe.
2: E lei come inglese, a quali condizioni si sentirebbe di parteciparvi?
1: I am not an Englishman at all. I am three generations from...
0: Non sono affatto inglese. Ho dietro di me tre generazioni del Sudafrica e 300 anni di Irlanda. Ora che l'impero inglese è diviso, io sono per il mio paese prima di tutto. E visto che la Gran Bretagna è diventata per sua colpa una potenza di secondo grado, essa viene seconda ora nelle mie preferenze.
1: Well, we each sit on our little raft and steer it the best way we can.
3: Un amico dell'Italia, il critico Bernard Wall. La sua fatica più recente è la presentazione dei Promessi Sposi tradotti finalmente in buon inglese. Vive in una piccola casa alla periferia di Londra, dove mostrò d'essere lietissimo d'ospitarci. Fra i suoi libri notammo la presenza della più significativa letteratura italiana e sul tavolo le bozze di un saggio su Machiavelli. Crede, signor Wall, ad una unione spirituale dell'Europa?
4: Certo, io credo e creduto per molti anni. Un paese che ammiro molto è l'America, ma non di meno io, come europeo, mi sento più così a casa in Italia, in Francia, anche direi in Svizzera e in altri paesi. Certo, io lo credo, sì.
3: Signor Wall, crede anche che i letterati e gli artisti inglesi possano aderire all'infuori della politica e delle questioni sociali, magari, a questa intesa europea sul piano culturale?
4: Sì, mi pare che lì c'è un problema. Gli inglesi si trovano così, un po' fra il continente dell'Europa e l'America. Noi parliamo la stessa lingua, ma dell'altra mano ci sentiamo europei. Allora, per esempio, per le organizzazioni culturali è difficile trovare abbastanza inglesi che si interessano e possono parlare in modo comune con gli intellettuali degli altri paesi. Ma mi pare che una cosa che deve venire, che un po' si impara poco a poco.
3: E quali potrebbero essere, signor Wall, le basi sulle quali ci si potrebbe intendere domani?
4: Io credo che sono le basi umane. C'è la questione della libertà che mi pare minacciata in tutti i paesi. Sono cose che dobbiamo difendere. Parliamo lingue diverse, io non parlo bene l'italiano, però i problemi dei miei amici italiani, francesi, eccetera, sono i miei problemi. Noi adesso siamo un paese povero. 20 anni fa eravamo ricchi, adesso loro hanno potuto vedere che siamo poveri e noi dobbiamo adattarci a questo stato di essere poveri e adattarci al modo di vita degli altri paesi dell'Europa. E in quel senso lì mi pare che noi abbiamo molto da imparare dagli italiani, perché loro hanno avuto, per ragioni storiche, hanno avuto grandissime difficoltà e noi adesso cominciamo da imparare di vivere senza soldi. È una cosa che non si impara subito, ma poco a poco, ma cominciamo adesso.
3: Harry Moore è forse il più importante scultore di indirizzo moderno che esista in Europa. Abita con la moglie e la piccola figlia una villetta in piena campagna a 50 chilometri da Londra. Cordialissimo finché la conversazione è spontanea, ma rigoroso nel non voler fare dichiarazioni ufficiali, specie al microfono, ha tuttavia consentito a parlare in nome dell'arte e della libertà dell'arte. È un argomento serio, ci ha detto. A queste condizioni non posso rifiutare di dire come la penso. Gli rivolgemmo per prima questa domanda.
2: Mr. Moore, vorrebbe dirci qual è, secondo lei,

0: la situazione dell'arte in Europa?
1: Well, for an artist in the middle of the situation, it's perhaps difficult to.
2: Per un artista che è nel centro della situazione, è forse difficile dire qual è esattamente la situazione di tutte le arti in Europa. Posso parlare, e con una certa reticenza anche, solo per quanto riguarda la situazione della pittura e della scultura in Europa. Credo che la situazione della scultura sia diversa da quella della pittura. Questa raggiunse il massimo della popolarità con il cubismo dal 1910 in poi, e dal 1925 al 1930 ci fu il massimo di produzione clamorosa. Adesso mi sembra che la situazione della pittura in Europa sia molto complessa. Vi sono tante tendenze e tante correnti, ma credo anche al tempo stesso che nonostante ciò essa dimostri una tremenda vitalità. Questo mi ricorda che quando 3 anni fa fui alla Biennale, rimasi sorpreso del grande stato di vitalità delle arti in Italia, che proprio non speravo di trovare dopo il periodo della guerra e di Mussolini.
0: Quali sono le attuali tendenze delle arti figurative, Mr. Moore?
1: Or I could probably say something of what I think of the situation of sculpture in particular.
2: Potrei parlare un po' della situazione della scultura in particolare. Credo che la situazione della scultura, e forse lo credo perché io sono uno scultore, sia più chiara di quella della pittura. Mi sembra che oggi nella scultura ci sia un indirizzo più definito di quanto non ci sia mai stato prima. Gli scultori moderni, e quelli che a me sembrano i più importanti, nonostante la loro diversità, hanno tutti una qualche direzione comune, e cioè una tendenza alla scultura nello spazio, alla scultura in 3 dimensioni, piuttosto che la singola solida scultura di superficie del passato. Direi che questa è una delle principali correnti della scultura contemporanea. Può essere comparata, in un certo senso, ad una simile tendenza che si trova nell'architettura contemporanea, che, a differenza di quella passata, è più spaziale e leggera. Non si ispira più a quella specie di solido stile egiziano, ma si orienta verso uno stile piuttosto aereo. E la scultura ha questa stessa generale tendenza. Infatti, secondo me, questa direttiva deriva proprio dalla scultura e si è estesa all'architettura.
0: Mr. Moore, crede alla necessità di giungere ad un'unione degli artisti europei per la salvaguardia della civiltà europea?
1: That is, if I think that a union of artists in Europe is necessary.
2: Certamente sì. Mi sembra che in un momento in cui c'è una differenza o un possibile conflitto fra il punto di vista americano e quello russo, il nostro punto di vista europeo e la nostra cultura europea sia quanto noi possiamo dare al mondo, e che ciò va ripetuto, ricordato e difeso per quanto è possibile come una unità. E perciò credo anche che gli artisti, gli scultori, i pittori, i musicisti in Europa dovrebbero cercare di lavorare all'unisono nell'interesse comune.
1: Musicians of Europe should try to work in unison and try to be at one in their aims. It's very important, very necessary indeed.
0: Al generale Jacob, la BBC, una delle più complesse organizzazioni radiofoniche del mondo, affidò a suo tempo la direzione dei servizi europei. Ciò significa avere in mano i fili delicatissimi delle relazioni fra i differenti paesi d'Europa e dover sapientemente valersi del mezzo radiofonico per quell'opera di reciproca conoscenza e chiarificazione, fondamentali premesse per un comune colloquio fra tutti i paesi del continente. Non potevamo quindi non sentire l'opinione di una personalità che tanto opportunamente si inserisce nel nostro panorama. Generale Jacob, qual è secondo lei la situazione del nostro continente dal punto di vista politico, culturale, artistico e sociale?
3: Well, these are very large questions, and I, as a primarily a soldier and now as a broadcaster, view them.
2: È una questione complessa. E io, prima come soldato e poi come uomo della radio, la penso così. Il continente è malauguratamente diviso. E così come stanno le cose in questo momento, noi possiamo interessarci della parte occidentale di esso. Mi sembra che l'essenziale per questa parte occidentale sia di ritrovare quel senso di sicurezza e di stabilità che è stato distrutto da 2 grandi guerre. La vita economica è stata scardinata. Si è avuta una terribile decadenza dei costumi morali e ciò si è verificato parallelamente ad un grande progresso materiale. Quel che occorre all'Europa è un lungo periodo di stabilità, durante il quale i principi sui quali l'Occidente ha fondato la sua civiltà possano avere il tempo d'essere restaurati. A questo proposito, penso che i principi di cui parla debbano essere quelli che derivano dai testi cristiani e dalle ben note regole di vita democratica e che si possono riassumere nelle qualità che dobbiamo trovare, ad esempio, in un buon soldato: disciplina, lealtà, rispetto degli altri, competenza specifica per quel che si fa. Queste qualità traggono la loro origine dagli insegnamenti che ci hanno dato quando eravamo bambini. Ma oggi, e lo si deduce dal comportamento della gioventù in generale, è più che mai necessario che si facciano rivivere queste qualità se l'Occidente vorrà progredire. Penso che la prima cosa da farsi, e stiamo appunto cercando di arrivarvi, sia di raggiungere quella stabilità di cui vi parlavo attraverso la sicurezza. Ottenuta questa, noi dovremo rivolgere tutta la nostra attenzione alla restaurazione della supremazia dello Stato, al rispetto dell'opinione altrui. Sotto questi aspetti io credo che la nostra civiltà occidentale sia decaduta, ma non vedo sinceramente un motivo perché tutto questo non abbia a rivivere. Nulla si può imputare alla volontà della gente. Uomini e donne hanno dimostrato di averne. Le condizioni di questi ultimi 30 o 40 anni hanno impedito lo sviluppo di quelle grandi qualità. Hanno impedito che trovassero il loro posto nella vita della gente.
3: And it is simply that the conditions of the last 30 or to 40 years have not permitted these qualities to be developed and to take their proper place in the life of the people.
0: Questa che abbiamo interrogato non è che una piccola parte dell'intellettualità inglese, ma durante il nostro soggiorno in Inghilterra abbiamo potuto incontrarci con moltissimi altri letterati, artisti, musicisti, storici, scienziati, filosofi, e tutti, senza eccezione, ci hanno espresso il loro profondo convincimento. L'Europa vivrà se ogni sua nazione vedrà nelle altre che la compongono la sua stessa salvezza. La libertà ed indipendenza di tutti i nostri popoli saranno garantite soltanto dalla loro indistruttibile amicizia.

Saranno europei i nostri figli? Inchiesta in Occidente diretta da Giovan Battista Angioletti. Avete ascoltato L'Inghilterra, seconda trasmissione. Radiocronista Sergio Zavoli.

0: Divenuto ministro dell'ambiente nel 1994 durante il primo governo Berlusconi, Altero Matteoli restò in carica solo pochi mesi quella prima volta, insieme ai colleghi Pinuccio Tatarella alle poste e telecomunicazioni e Adriana Poli Bortone all'agricoltura, costituendo la squadra dei primi tre esponenti del Movimento Sociale Italiano presenti per la prima volta in una compagine governativa.
1: Anch'io desidero intervenire per ricordare Nilzia De Caprili. Io sono un uomo che viene dalla destra e lui, come è noto, è stato ricordato dalla sinistra, poi dalla sinistra estrema. Ho appreso con profondo dolore la sua scomparsa e voglio ricordare qui che un giorno in un intervento io citai una frase di Lenin e lui, che presiedeva, mi mandò una lettera che conservo ancora, nella quale mi diceva: ma dove cavolo hai trovato questa frase, che io, che sono un cultore di Lenin, non l'ho mai letta da nessuna parte. Pensava che l'avesse inventata, molto probabilmente era anche così, ma fu anche questo un motivo per discutere insieme.
0: Tornato al governo nel 2001, Matteoli ha potenziato il Ministero dell'Ambiente con la Commissione VIA, la Commissione di Valutazione Impatto Ambientale, che passava sotto il controllo di un ministero nato nel 1983 con il governo Craxi, primo ministro dell'Ambiente, il liberale Alfredo Biondi.
2: Come pizzico!
3: Oh, ma stavo sulle Dolomiti, mica è crotta ferata, sa!
2: Oh, chi veniva maestro Vietti? Se davate l'atto a me con tre quarti d'ora stavamo vindolo!
4: Ah, papà, che palle che sei con sto vindolo, però, eh!
3: Ah, tu, ma invece la baccaia, ma perché va a chiamare Facchino?
2: Ah, io vado a chiamare Facchino! Ma detto che compro il borzello, Alice fa il signore! E fa la chiamata tua madre, ma che fa tua madre, oh, magna!
5: Ivana, andiamo a pattinare!
6: Sì, voi venite?
7: Senz'altro, se ti pare che uno viene in montagna a pattinare.
8: Ma la libidine è qui, amore. Sole, whisky e sei in pole position. Andate avanti voi, dai che vi raggiungiamo poi, vai vai.
0: Esponente missino sin dagli anni 60, Altero Matteoli era tra i colonnelli di Alleanza Nazionale, quello che più aveva caldeggiato la svolta di Fiuggi, ed era tra i più stretti collaboratori di Silvio Berlusconi.
9: Altero Matteoli, che saluto con calore, è ente del partito di Alleanza Nazionale. Caro Ministro, in due parole ci dice che cos'è questo protocollo di Montreal?
10: Beh, 15 anni fa sì. 180 paesi si riunirono per decidere se vietare certe sostanze che creavano problemi all'ozono. In questi 15 anni da 180 paesi sono diventati 185. E a Roma in questi giorni si è tenuta la conferenza, che si è chiusa con un accordo che soprattutto mirava a rifinanziare il fondo. Il fondo è stato rifinanziato con 573 milioni di dollari. L'Italia è il quinto paese sottoscrittore di questo fondo di finanziamento. In sostanza, cosa vuol dire? Ci sono alcune sostanze che vanno cancellate. Non so, la selleria per auto viene fatta con alcuni prodotti che non possono più essere usati.
11: La selleria per auto?
10: Per auto. Oppure, per quanto riguarda gli estintori, entro il 2003 alcune cose che venivano usate per fabbricare gli estintori non possono più essere usate perché dannosi. Il bello di questo è che 185 paesi si sono incontrati per discutere insieme di tutto questo. Montreal è stato il primo grande accordo internazionale che c'è stato in materia d'ambiente, poi è venuto di Rio de Janeiro, poi sono venuti altri incontri, ma quello è stato il primo importante incontro, e io sono ovviamente lieto, certo, che questo accordo si sia concretizzato dopo 15 anni proprio a Roma.
9: Senta, Ministro, accennavo prima nella mia breve introduzione al buco dell'ozono. Come osservatore, come cittadino comune che legge i giornali, segue la televisione e ha anche la fortuna di condurre un programma come questo, sono un po' sconcertato. Ah, il buco nell'ozono, leggevo giorni fa, è responsabile per esempio di parte del maltempo e parte delle ultime tragedie che sono accadute in Europa. Poi invece tra 50 anni, leggo qualche giorno dopo, il problema del buco dell'ozono sarà chiuso. Ci fa un po' il punto sulla situazione, in poche parole,
10: intanto,
9: per andare
10: intanto vietare questi prodotti che ho detto ci aiuta.
9: Oh, benissimo. E le ripeto, le dispiace, ministro?
10: Sì, sellerie per auto, estintori e altri, tanti altri prodotti. Ma per la prima volta in questi anni abbiamo avuto un risultato migliore rispetto a precedenti. Cioè c'è una inversione di tendenza relativa proprio al buco dell'ozono. Gli scienziati sostengono che entro il 2050 tornerà tutto normale. Però occorre che in questi anni i paesi che hanno sottoscritto questo accordo rispettino l'accordo stesso, perché altrimenti non è che nel 2050 ne saremo certi, e dipende anche dalla capacità che avremo di vietare certi prodotti se questo risultato positivo lo otterremo nel 2050 o prima.
9: Io come Ministro della Repubblica non è che voglio farla entrare in polemica con nessuno e intanto o meno con paesi amici, ma la politica è questa. Sappiamo benissimo quello che è accaduto appena Bush è diventato Presidente, il famoso no al protocollo di Kyoto.
0: Presente in tutti i suoi governi, nel 2008 divenne Ministro delle Infrastrutture e Trasporti promuovendo il nuovo codice della strada. Morì in un incidente d'auto il 18 dicembre del 2017.

0: Rai Radio Tech e Tech.
1: Super Flap, tutto molto bello. Presenta Luigi Di Diego.
2: Nel campionato 2003-2004 ci fu il ritorno di mister Mazzone sulla panchina del Bologna. Beh, quell'anno arrivaste dodicesimi, mentre nella stagione 2004-2005, sempre con Mazzone alla guida della squadra, per il Bologna fu davvero un campionato difficile. 3 vittorie e 5 sconfitte nelle prime 8 giornate di campionato, poi 3 pareggi di fila e fino alla 15ª giornata nessuna vittoria. Aveste una ripresa nel finire del girone di andata, ma al giro di boa il Bologna aveva raccolto soltanto 21 punti. L'inizio del girone di ritorno per il Bologna fu incredibile, invece 15 punti realizzati in 7 partite. Memorabili le 3 vittorie consecutive ottenute con il Cagliari, il Milan in trasferta a San Siro e nel derby contro il Parma, ma poi di nuovo il buio. Per i rossoblù è piena crisi di risultati. Nelle ultime 11 partite riusciste a realizzare solo 6 punti e a fine campionato scivolaste al 18° posto. Toccò giocare lo spareggio salvezza proprio contro il Parma e purtroppo questa volta le cose non andarono per il verso giusto. Il Bologna ritrovò la Serie B. Cosa accadde, Carlo?
3: Allora, quell'anno lì io non mi sono più ripreso da quella retrocessione. Secondo me avevano allestito una squadra che eravamo forti, ma veramente individualmente eravamo molto forti, eravamo molto amici. Ma non si sa, ancora tante volte mi chiedo come abbiamo fatto a retrocedere, perché pensavamo, vabbè, basta vincerne una, alla fine ci siamo trovati inguaiati e siamo arrivati allo spareggio col Parma, dove a Parma avevamo fatto anche una gran partita. A ritorno invece, secondo me, abbiamo mollato. È stata una delusione, forse la più grande delusione che ho avuto calcisticamente, ma non mi sono ripreso. L'anno dopo il Bologna mi offriva un anno di contratto, un infortunio molto abbastanza importante, dove sono stato fermo 3-4 mesi. Però ho finito la stagione col Bologna. L'anno successivo mi facevano un anno di contratto e io avevo un problema familiare, nel senso che mio figlio non stava benissimo, aveva bisogno di mare, come aveva detto la pediatra, e mi arrivò la chiamata sia del Napoli che del Catanzaro, e assieme a mia moglie abbiamo deciso di andare a Catanzaro dove per fare un'esperienza sia di vita ma anche per dare una mano a mia figlia. Tanto è vero che sono arrivato a Catanzaro a stagione quasi in corso, mia figlia guarì, ma io poi a dicembre io non si poteva far caso, ritornai a Bologna.
2: Dopo la breve esperienza con il Catanzaro, nella stagione 2006-2007 Carlo Nervo tornò al Bologna in Serie B, quasi a chiudere un cerchio. Il presidente Cazzola riconfermò inizialmente la fiducia al mister Olivieri per poi affidare la squadra, in corso di stagione, al mister Luca Cecconi. Nonostante un girone di andata chiuso in zona promozione, a fine campionato arrivaste 7. Carlo, in quel giugno del 2007 tu salutasti per sempre i tifosi rossoblù annunciando il ritiro dal calcio giocato. Che momento fu?
3: Un momento di grande emozione, perché comunque abbiamo fatto 13 anni, una città magnifica, sono cresciuto con delle persone a mio fianco, signorili, con delle persone per bene, quindi, e quando ho smesso, secondo me, nel momento giusto, perché vedevo che non ce la facevo più fisicamente. Quando c'hai dei ragazzini che vanno al doppio di te, è giusto ritirarsi, e mi rimane quelle 3 stagioni nel cuore.
2: Con 417 presenze con la maglia rossoblù, Carlo Nervo scrive per sempre il suo nome nella storia del Bologna Calcio come il terzo giocatore, pari merito con il compianto Carlo Reguzzoni, con più presenze ufficiali nel club. All'attivo anche 10 gol. Carlo, che cosa ha significato per te il Bologna?
3: Per me Bologna ha significato tutto, nel senso che sia a livello sportivo ma anche a livello umano. Mi ha fatto crescere come persona, mi ha fatto crescere, mi ha fatto fare una famiglia, mi ha fatto realizzare un sogno che pizzai fin da bambino e sarà legato per sempre, ma per sempre dovrò sempre ringraziare Bologna.
2: Il momento più bello vissuto con la maglia rossoblù.
3: Ma ci sono diversi momenti belli. Secondo me il momento che mi porto sempre dentro è il mio gol all'Ancona. Perché? Perché dalla Serie C arrivare in Coppa UEFA in 4 anni e fare gol a Lisbona la prima giornata è stato proprio una cosa meravigliosa.
2: Il momento più difficile?
3: Il più difficile è la retrocessione. Lo spareggio col Parma è stato un dramma. A Bologna poi ha vissuto dei momenti tragici, ma non a livello sportivo, come la scomparsa di Nicolò Galli, e quello è stato un momento che ancora per chi era presente è stato brutto.
2: Il coro dei tifosi del Bologna che porterai per sempre nel cuore e nella mente.
3: Carlo Nervo, quello lì, cantavano la domenica.
2: Il saluto di Capitan Carlo Nervo a tutti i tifosi del Bologna nel mondo.
3: Che il Bologna è una fede e io auguro al Bologna di tornare dove merita, quindi in Europa, e di mantenere questa aplomb e questa voglia di festeggiare e di seguire il calcio.
2: E allora vi avevamo promesso che avremmo avuto al Super Club un numero uno d'eccellenza. Ogni promessa va mantenuta. Benvenuto al Super Club, Gianluca Pagliuca. Gianluca, la tua storia con il Bologna iniziò ufficialmente nell'estate del 1999. Con Carlo abbiamo raccontato quelle stagioni, ma è impossibile non chiedere anche le tue emozioni vissute a partire proprio da quel primo anno a difesa dei pali rossoblù, dove tra l'altro diventasti subito uno dei protagonisti di quel campionato, mantenendo l'imbattibilità della porta per 599 minuti consecutivi.
0: Allora, è cominciata molto bene, abbiamo fatto delle vittorie, dei pareggi, insomma, perdevo pochi gol, avevamo una bella difesa, avevamo una difesa molto quadrata, difficilmente prendevamo dei gol, difesa molto esperta, e quindi questo mi ha aiutato molto. Abbiamo fatto delle vittorie importanti in Coppa UEFA con l'Anderlecht, con lo Zenit di San Pietroburgo, poi siamo stati eliminati dal Galatasaray, che è stata poi la squadra che ha vinto la Coppa UEFA. In campionato siamo partiti bene, abbiamo fatto delle vittorie importanti, poi dopo ovviamente abbiamo avuto a metà campionato vincevamo in casa e perdevamo fuori sistematicamente, però siamo riusciti ad arrivare a 12esimi, un campionato insomma abbastanza tranquillo, ecco, quindi secondo me è stato un campionato molto positivo, ecco, il mio primo campionato con la maglia del Bologna.
2: Confermato Guidolin sulla panchina rossoblù, nel campionato 2000-2001 arrivaste decimi, mentre nella stagione successiva con i rossoblù del presidente Cipollini raggiungeste il settimo posto finale, guadagnando è vero la qualificazione all'Intertoto, ma fatale quell'anno fu l'ultima giornata di campionato. 5 maggio 2002 l'Inter perse lo scudetto a Roma contro la Lazio, che avanzò dunque in classifica, mentre con il Bologna perdeste 3-0 contro il Brescia di Roberto Baggio, al quale tra l'altro in quella partita parasti in prima battuta il calcio di rigore che poi lo stesso Roby ribadì in rete dopo la respinta.
0: Sì, è stata una annata fantastica per noi, siamo sempre stati tra le prime 4-5, addirittura siamo arrivati a giocare a Brescia la partita che eravamo quarti in classifica assieme al Milan. E per noi è stato un sogno, è stato un campionato trionfante. Poi l'ultima di campionato abbiamo creato delle occasioni, non siamo riusciti a sfruttarle, e dopo nel secondo tempo insomma il Brescia davanti aveva dei signori giocatori, Baggio e Toni, ci ha messo in grosse difficoltà, ci hanno colpito e poi dopo ovviamente in contropiede ci hanno fatto anche il secondo e il terzo. Però sinceramente non ci aspettavamo la vittoria della Lazio sull'Inter, che insomma oltre che costare lo scudetto all'Inter ci è costato il posto in Coppa UEFA anche a noi, quindi è stato veramente quel 5 maggio fu una giornata negativa per questo aspetto, però non dobbiamo dimenticare il campionato strepitoso che abbiamo fatto.
2: Nella stagione 2003-2004 sulla panchina del Bologna arrivò invece mister Carlo Mazzone, lo stesso Mazzone che venne riconfermato in panchina dal presidente Cipollini per il campionato 2004-2005, un campionato davvero difficile quello per il Bologna, tant'è che a fine stagione non riusciste ad andare oltre il 18esimo posto, trovando così la retrocessione in Serie B. Che cosa accadde, Gianluca? Che momento fu?
0: Drammatico, tragico, sportivamente tragico, anche perché fino a 2 mesi prima dello spareggio eravamo settimi in classifica, poi abbiamo fatto 9 partite, 4 punti, e le altre squadre come hanno cominciato a vincere tutte, e ci hanno raggiunto e scavalcato, e e purtroppo abbiamo fatto lo spareggio col Parma, vincendo a Parma 1-0. Poi nel giro nella gara di ritorno siamo riusciti a perdere 2-0 in casa e siamo retrocessi. È stata veramente una grandissima delusione, anche perché sono retrocesso da quarta miglior difesa. Abbiamo preso 34 gol in 38 partite, cioè assurdo. Però quando perdevamo 1-0 facevamo fatica a fare gol, è sempre stato il nostro problema, i gol ne abbiamo fatti pochi e purtroppo se fai pochi gol rischi di retrocedere.
2: Arriviamo dunque al campionato 2006-2007. Gianluca Pagliuca restò a difesa dei pali del Bologna, fedele a quei colori anche in Serie B. Quell'anno l'iconico presidente Gazzoni cedette la propria quota al neoletto presidente Alfredo Cazzola. La guida tecnica della squadra venne affidata inizialmente al mister Renzo Olivieri, ma in corso di stagione arrivò mister Cecconi. Con il Bologna non riuscisse a tornare nell'immediato in massima serie e quell'anno, con il settimo posto, svanirono anche i playoff. Ma quella fu anche l'ultima stagione di Gianluca Pagliuca al Bologna. 228 partite totali, di cui 226 giocate di filato in campionato, nuovo record a difesa dei pali del Bologna, che superò quello precedentemente stabilito dal compianto Mario Gianni. Nel complesso 270 gare, di cui 206 in Serie A. Gianluca Pagliuca ha scritto il suo nome nella storia del club, entrando per sempre nei cuori dei tifosi rossoblù. Gianluca, che cosa ha significato per te il Bologna?
0: Vabbè, il Bologna è la squadra con cui sono cresciuto, il Bologna è la squadra con cui sono tornato, che ero già un giocatore già fatto, non dico sul viale del tramonto perché ho fatto degli anni veramente importanti, però ovviamente ero già un giocatore fatto, un giocatore già formato, e quindi dirò sempre grazie sia al settore giovanile, sia poi dopo ovviamente che ho giocato per 7 anni, dai 33 ai 40 anni ho giocato a Bologna, quindi è stato veramente un periodo straordinario, bello. Ovviamente ho partito delle delusioni, quella retrocessione non l'ho ancora dimenticata, ma rimane il fatto di aver fatto veramente 7 anni importanti con la squadra della mia città.
2: Qual è stato il momento più bello vissuto con addosso quella maglia?
0: Il momento più bello è stato quella qualificazione, insomma è stato quella cavalcata nel 2001-2002, che siamo riusciti a arrivare quasi in Champions League, che poi dopo perdendo l'ultima siamo passati dal quarto posto al settimo facendo l'intercolto. Però non dimentico tutte le vittorie con squadre come Inter, Milan, Roma, Lazio, Fiorentina, tutte le squadre più forti. Abbiamo pareggiato solo con la Juve quell'anno, veramente abbiamo veramente messo in difficoltà tutte le squadre che abbiamo incontrato.
2: Il momento più difficile?
0: Ovviamente la retrocessione del 2005 sarà un ricordo negativo con questa maglia, e anche perché insomma inaspettata, quindi ancora più drammatica.
2: Il coro dei tifosi del Bologna che porterai per sempre nel cuore.
0: Vabbè, facile, Gianluca Pagliuca e io, proprio molto semplice, però era insomma ripetuto diverse volte la domenica quando giocavo in casa, quindi la cosa mi fa molto piacere.
2: Il saluto di Gianluca Pagliuca a tutti i tifosi del Bologna nel mondo.
0: Un grande saluto, un grande abbraccio. Ovviamente adesso siamo contenti che adesso siamo una società molto importante, quindi mi auguro che prima o poi il Bologna riuscirà di nuovo a giocare le coppe europee, però abbiamo una società, un presidente veramente in gamba, e quindi penso proprio che presto avremo delle soddisfazioni anche a livello europeo.
2: Arrivò dunque il momento di poter godere delle prestazioni di un altro grande campione al Bologna, Massimo Marazzina. Benvenuto al Super Club, Massimo. Nella seconda metà del 2006 lasci Siena per tornare a giocare in Serie B, destinazione Bologna, e sarà sì, l'aria felsinea, sarà l'ambiente nuovo, insomma, ma fu come una seconda grande occasione per te. Partiamo dalla stagione 2007-2008. Sulla panchina del Bologna arrivò mister Daniele Arrigoni. Massimo Marazzina realizza 23 gol e trascina quel Bologna al secondo posto in classifica dopo la vittoria in casa contro il Pisa. Il Bologna conquistò così il ritorno in Serie A.
4: Anche quella, cioè, una pagina indelebile che rimarrà, perché poi sai, l'attaccante la vive in maniera diversa. Se tu fai il gol promozione come è successo a Torino, diventi tra virgolette per quella città immortale e indimenticabile, quindi io ogni volta, anche tre mesi fa che sono tornato a Bologna, la gente mi ricorda ancora con affetto e mi fa ancora più piacere, perché adesso diciamo tra virgolette non sono più nessuno. Prima, sai, quando sei giocatore magari è più facile che la gente ti chieda, ti saluti e tutto, mentre adesso è proprio un fatto proprio tra virgolette personale loro nei miei confronti, di gratitudine o di gratitudine, insomma, diciamo.
2: Nel campionato 2008-2009 mister Arrigoni venne esonerato il 3 novembre dopo una pesante sconfitta subita contro il Cagliari. Sulla panchina rossoblù arrivò mister Sinisa Mihajlovic. Mihajlovic riuscì in qualche modo a riportarvi linfa vitale, ma il 14 aprile 2009 venne anch'egli sollevato dall'incarico e al suo posto trovaste mister Papadopoulo, tecnico esperto nelle missioni salvezza. Così il 31 maggio 2009, con la vittoria per 3-1 del Bologna sul Catania, riusciste ad ottenere un quart'ultimo posto, fondamentale quell'anno per la permanenza nella massima serie.
4: Sì, diciamo che negli anni, insomma, c'è stato un po' di turbolenza. Ci siamo salvati, sì, merito di un gruppo e di gente che ha tirato fuori gli attributi, e con un po' di fortuna anche ci siamo salvati. Però sì, diciamo che dovevamo trovare ancora una stabilità di squadra e tutto. Alla fine meno male che ci siamo salvati, perché non abbiamo buttato a mare tutto quello che avevamo costruito negli anni prima.
2: Stagione 2009-2010, il Bologna compie 100 anni dalla propria fondazione. Dopo 9 giornate di campionato arrivò l'esonero di Papadopoulo, che agevolò l'ingresso in panchina di mister Franco Colomba, vecchia gloria tra l'altro del Bologna degli anni 80. E anche quell'anno riusciste a salvarvi alla penultima giornata.
4: Sì. Sì, ci piaceva soffrire. E sì, detto, comunque insomma, anche lì il campionato di Serie A era il campionato non di adesso, e quindi dovevi confrontarti con squadre importanti anche nella lotta salvezza. Ce l'abbiamo fatta e quindi è andata bene.
2: Quella fu la tua ultima stagione nel calcio giocato, sì. Massimo, lasciasti Bologna con 119 presenze e 45 gol realizzati. Cos'altro?
4: Ho lasciato anche lì un pezzo di cuore, perché la gente, nonostante io non giocassi, fossi fuori rosa, chiaramente mi ricordava e mi vuole ancora molto bene. Perché, come ti ripeto, quando torno a Bologna è sempre una festa. Poi adesso sono in ottimi rapporti, perché vado a vedere la partita, mi trattano da re, da Dio, quindi diciamo che con la dirigenza attuale e coi tifosi, tanto di cappello, insomma.
2: Il momento più bello vissuto con la maglia del Bologna?
4: Beh, sicuramente il momento che ho dovuto tirare il rigore della promozione, perché era abbastanza pesante come pallone, però tutto lo stadio pieno, insomma, ero sicuro che nel caso avessi sbagliato il gol l'avrei fatto dopo, quindi diciamo che era sempre stato pesante, però quello, diciamo, è il momento top che ha racchiuso i 4 anni di lavoro che avevo, diciamo, fatto e che mi ero prefissato. Perché quando ero venuto a Bologna avevo lasciato la Serie A per la Serie B, però ho detto: non mi interessa la categoria, è una

0: non era proprio il top sentirsi dire così da allenatori che quando erano arrivati avevano chiesto il mio appoggio, mentre poi quando hanno preso un po' di forza e coraggio mi hanno messo da parte.
1: Il coro dei tifosi del Bologna?
0: Ah beh, il genio che ha inventato quello del gladiatore, Massimo, cioè che il girone di ritorno c'era sempre lo stadio pieno e ogni 3x2 era proprio un coro di tutta questa gente quando cantavamo Massimo, cioè come il gladiatore quando usciva dall'arena. Lì per me è stato il top proprio. Oh, tifosi del Bologna, vi voglio bene. Spero di tornare al Bologna il prima possibile, e anche quando abbiamo fatto Bologna Legend mi avete fatto sentire il vostro affetto sempre con questo coro, e quindi sono cose che rimangono nel mio intimo sempre.
1: E allora arriviamo all'agosto del 2008, perché a Bologna arrivò un bomber con la B maiuscola, anzi con la M maiuscola, Marco Di Vaio. Benvenuto al Super Club. Marco, dunque in quell'agosto arrivasti a vestire per la prima volta la maglia rosso-blu. Al tuo arrivo accade qualcosa di veramente magico. Subito un gol decisivo in Coppa Italia contro il Vicenza, poi alla prima di campionato vittoria a San Siro contro il Milan con un tuo incredibile gol. Insomma, tutto sembrò andare per il meglio. Poi arrivarono però 5 sconfitte consecutive. Ritrovaste la vittoria ad ottobre nel 3-1 inflitto alla Lazio e poi di nuovo giù contro Juventus e Cagliari. Mister Arrigoni venne sollevato dall'incarico e al suo posto arrivò mister Sinisa Mihajlovic, come abbiamo già raccontato, ma quell'anno, nell'ultima giornata di campionato, battendo il Cagliari, il Bologna conquista la salvezza e Marco Di Vaio a fine stagione ha segnato 24 gol. Sopra di lui soltanto Zlatan Ibrahimovic, che vinse il titolo di capocannoniere per una rete in più, ovvero 25. Che stagione fu, Marco?
2: Della rinascita. Sono arrivato a Bologna, come hai detto tu, con un anno di contratto e sapevo che mi giocavo tutto. E mi hanno chiamato dopo il ritiro con il Genoa, mi hanno chiamato in 2 giorni, ho fatto tutto quanto. E paradossalmente sono arrivato libero e concentrato su me stesso, sul far bene, perché volevo dimostrare assolutamente che non ero finito, e così è stato. Sono partito subito bene e poi dopo è stato un crescendo durante la stagione, sono diventato un riferimento, ho fatto tanti gol e fortunatamente ci siamo riusciti a salvare nonostante le tante difficoltà di quell'annata e i cambi dei 3 allenatori, però alla fine siamo riusciti a portare a casa una salvezza fondamentale per il club e anche per me, perché così sono potuto rimanere anche gli anni successivi, costruire una seconda parte della mia carriera in un posto dove tuttora vivo con la mia famiglia, dove tuttora lavoro, e quindi è iniziata una seconda carriera.
1: Per la stagione 2010-2011 avvenne un cambio ai vertici della società. L'imprenditore Sergio Porcedda rilevò le quote di maggioranza del club dalla famiglia Menarini, diventando quindi il nuovo presidente del Bologna. Il 29 agosto del 2010, alla vigilia del debutto in campionato contro l'Inter, mister Colomba venne sollevato dall'incarico e dalla primavera emerse in panchina mister Magnani. Poi il 1 settembre 2010 venne ufficializzato il nuovo tecnico mister Alberto Malesani. Poi il 1 settembre 2010 venne ufficializzato il nuovo tecnico mister Alberto Malesani. In campionato foste autori di alcune prestazioni altalenanti e, come se non bastasse, arrivarono per il Bologna anche delle evidenti difficoltà per alcune voci sempre più insistenti circa la scarsa solidità della nuova società. Queste voci sfociarono nel deferimento del presidente Porcedda e dell'amministratore delegato Marras e del Bologna stesso, a causa del mancato versamento delle ritenute IRPEF sugli stipendi dei calciatori. Per il Bologna tutto ciò si tradusse inoltre in un punto di penalizzazione da scontare in campionato. Il 23 novembre l'amministratore delegato Marras comunicò di aver dato mandato a trattare la cessione del club, che passò dunque alla cordata Comitato Bologna 2010, capitanata da Massimo Zanetti ed allestita da Giovanni Consorte. Il 23 dicembre Zanetti divenne dunque ufficialmente il nuovo presidente del Bologna, mentre Gianni Morandi venne nominato presidente onorario del club. Dopo neanche un mese dall'insediamento, il presidente Zanetti e l'amministratore delegato Luca Beraldi annunciarono le dimissioni dai rispettivi incarichi, e così, in preda a queste continue vicissitudini societarie, arrivaste a chiudere il girone di ritorno con 25 punti.
2: Un'annata lunga da raccontare, è successo di tutto, 2 cambi societari, un rischio del fallimento, nel mezzo di una squadra costruita bene, devo dire che con tanti giovani, cambio decisamente di linea da parte del club, che poi purtroppo non ho potuto mantenere, e quindi sono stati 3 cambi di presenza.

0: residenti, e noi con Malesani siamo riusciti a isolarci e a compattarci. Questo ci ha reso solo più forti, fino a che tanto andare a vincere a Torino con la Juve, a fare una buonissima stagione fino a marzo, che presenteremo salvi, e forse per quel grande sforzo fatto anche fuori per mantenere il gruppo compatto, perché comunque eravamo coinvolti anche nelle decisioni societarie, c'era il rischio del fallimento tenere insieme il gruppo. Abbiamo fatto un aprile e un maggio veramente brutti, ma perché forse eravamo vuoti di energie, però alla fine portiamo a casa una salvezza importante. Ma la cosa più importante è che il club si salvò e poteva contare ancora sul futuro, sulla Serie A, che era fondamentale, sui giocatori che avevano dimostrato tanto alla piazza, alla gente, tanto che si era formato un grande rapporto tra la squadra e la nostra gente, i nostri tifosi.
1: Effettivamente, anche il girone di ritorno vi tenne impegnati con le vicende societarie. Alla presidenza del Bologna arrivò prima Marco Pavignani e poi definitivamente Albano Guaraldi. Marco, voi quell'anno, nonostante tutto, rimaneste molto concentrati in campo. Tu arrivasti a segnare 19 gol a fine stagione, e se non foste incappati in un finale di campionato davvero così difficile, probabilmente avreste anche ottenuto una posizione di centroclassifica. Ad ogni modo, ancora una volta riusciste a trovare una salvezza con il 16° posto finale.
0: Sì, sicuramente sì, era un gruppo forte, un gruppo solido, un gruppo che si è stretto vicino all'allenatore, che è stata una guida per noi, e con il gruppo dei vecchi siamo riusciti a portare a casa una salvezza impensabile durante l'anno per tutte le vicissitudini. Invece l'abbiamo fatto bene, giocando anche un buon calcio, vincendo anche belle partite, e esprimendo buoni valori, e devo dire che siamo tutti molto orgogliosi di quello che abbiamo fatto in quella stagione.
1: Arriviamo infine al campionato 2011-2012. Il nuovo presidente Guaraldi affidò la guida tecnica della squadra al mister Pierpaolo Bisoli. Dalla finestra estiva di mercato arrivò a rinforzo un trequartista, Alessandro Diamanti. L'inizio in campionato fu davvero difficile, 4 sconfitte e un pareggio nelle prime 5 gare. Mister Bisoli lasciò la panchina del Bologna, che passò dunque alle attenzioni di mister Stefano Pioli. Al suo esordio Pioli portò con sé la prima vittoria e chiudeste così il girone di andata con 20 punti. Decisamente migliore fu quello di ritorno, durante il quale realizzaste 31 punti, conquistando così il 9° posto in classifica, miglior piazzamento per i rossoblù negli ultimi 10 anni di massima serie. Memorabili quell'anno le vittorie contro l'Inter, vinceste 3-0, e contro il Napoli, tanto quanto i pareggi con la Juventus e Milan. Marco Di Vaio ancora una volta va in doppia cifra, segnando 10 gol.
0: Sì, abbiamo cambiato la stagione, abbiamo iniziato con Marco Bisio, che era un allenatore giovane che ha fatto molto bene in B, e quindi è qui di Bologna, quindi è un passionale con grande passione, allenava quella squadra. Purtroppo non siamo riusciti a dargli grandi soddisfazioni, e dopo poche partite c'è stato il cambio e è arrivato Pioli, che iniziava nel suo percorso. Era secondo me il secondo anno in A, dopo un paio d'anni al Chievo, quindi era in formazione, ma sin dall'inizio subito capimmo che era di uno spessore diverso, che aveva un futuro davanti, che avrebbe fatto una carriera diversa rispetto a quello che stava vivendo in quel momento con noi, e ci guidò e formò quella squadra che fino a quel momento aveva avuto difficoltà, in un crescendo, in un campionato che fu crescendo di emozioni, di prestazioni, e nel giro di ritorno fece una grande seconda parte, raggiungendo il mio risultato degli ultimi 20 anni, secondo me, del Bologna.
1: Marco, quella per te fu l'ultima stagione con la maglia del Bologna. Lasciasti il club il 13 maggio del 2012 per andare a giocare nella Major League. Con 45 gol in campionato in 143 presenze ufficiali, hai legato per sempre il tuo nome alla storia del club. Che cosa ha significato per te il Bologna?
0: Ma cosa significa tuttora? Per me Bologna è adesso, è quello che sto vivendo, quello che vivo tutti i giorni. Da calciatore mi ha ridato credibilità, mi ha ridato una carriera, mi ha ridato quello che avevo lasciato per strada negli anni precedenti. mi ha fatto ritornare a vivere emozioni da in prima persona, mi ha fatto sentire un giocatore unico, una persona unica, e quindi ho ricevuto tantissimo affetto e che io ho ricambiato cercando di dare sempre il massimo in tutte le partite. E quindi Bologna è casa mia in questo momento, casa della mia famiglia, dove abbiamo deciso di vivere e dove rimarremo per il resto della nostra vita e dove crescono le nostre figlie. Quindi ci sono grandi emozioni che abbiamo vissuto insieme, che tuttora viviamo insieme, e sono rappresenta questo.
1: Il momento più bello vissuto con quella maglia addosso?
0: I 4 anni che ho vissuto qua da capitano, sicuramente.
1: Il coro dei tifosi del Bologna che porterai per sempre nel cuore?
0: Vabbè, il coro che mi cantavano era Marco Le, Marco Di Vaio, sempre, ogni volta che si entrava in campo.
1: Il saluto di Marco Di Vaio a tutti i tifosi del Bologna nel mondo.
0: Ma ho la fortuna di salutarli sempre, di vederli sempre, di vivere la città tutti i giorni, di vivere la bolognesità, di vedere i nostri tifosi, quindi io li ringrazio sempre per l'affetto che mi dimostrano in tutte le occasioni. Questo per me è motivo di veramente di orgoglio, in qualsiasi posto d'Italia, da Bologna, in qualsiasi momento, sempre con garbo, con affetto, ma mi dimostra sempre grande amore, di questo ti ringrazio.
1: Tempo e spazio al Super Club per un altro bomber della storia del Bologna, Daniele Cacia. Daniele, benvenuto. Il 4 agosto diventasti ufficialmente un nuovo giocatore del Bologna e quell'anno giocavate in Serie B. Quello fu un vero e proprio anno di importanti cambiamenti a Bologna. In corso di stagione si visse un cambio ai vertici del club, con Joey Saputo che entrò a far parte dell'amministrazione societaria e di lì a breve diventerà presto presidente ufficiale del Bologna. Tutt'oggi lo è. Mentre sulla panchina rossoblu si visse l'avvicendamento tra mister Diego Lopez e mister Delio Rossi, che prese la squadra per le ultime 4 giornate di campionato, ovvero per i play-off. Già, i play-off, perché quell'anno il Bologna, nonostante i tanti cambiamenti descritti, arrivò 4° in campionato, facendo così accesso agli spareggi promozione. Daniele Cacia si laureò miglior marcatore dei Felsinei, mettendo a segno 12 gol, di cui 11 solo in campionato. Superato l'Avellino per miglior piazzamento in classifica, arrivò alla finale contro il Pescara. Bastarono 2 pareggi ed il Bologna riconquistò la Serie A. Che emozione fu, Daniele?
2: Ma Bologna è un'altra emozione grande, tipo Verona, perché comunque parliamo di una piazza, al di là della città bellissima, affascinante, ma di una piazza che a livello calcistico di una bellezza unica, no? Bologna, e quindi arrivai in questa grandissima piazza e insomma l'annata rispetto a Verona fu molto più travagliata per problemi un po' societari, cambio di società, cambio d'allenatore, insomma, rispetto all'anno prima, i 2 anni prima a Verona, quando vinsimo il campionato, qui a Bologna fu un attimino un po' più travagliata, però alla fine ce l'abbiamo fatta, anche nonostante insomma le mille difficoltà. E ricordo un grandissimo rapporto con Diego Lopez, che ricordo ancora oggi, insomma, con grandissimo piacere, lo sento ancora tuttora oggi, grandissima persona, grande gruppo costruito intorno a lui. Chiaramente ci fu qualche difficoltà di troppo, come dicevo prima, le ultime 2 giornate perdemmo, se non ricordo male, a Frosinone, e per la prima volta passammo 3° in classifica. Lì la società decise di cambiare e arrivò Delio Rossi. Ecco, poi dopo i playoff li ricordo che con grandissima emozione, con un po' di fortuna dalla nostra parte, però arrivammo alla promozione alla fine.
1: Il saluto di Daniele Cacia a tutti i tifosi del Bologna.
2: Saluto tutti i tifosi del Bologna con grandissima simpatia e grandissimo amore, e gli auguro il meglio per sempre.
1: Salutando tutti i tifosi del Bologna nel mondo, chiudiamo questo meraviglioso racconto con gli uomini record della gloriosa storia felsinea. Angelo Schiavio è il bomber più prolifico della storia rossoblu, con le sue 251 realizzazioni messe a segno. Mentre il calciatore che ha disputato più partite e dunque detiene il record per numero di presenze, resta tutt'oggi Giacomo Bulgarelli, che per 486 volte, di cui 391 in Serie A, ha onorato quella maglia senza mai dimenticare i suoi tifosi e quei colori.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: C'è molta gente, sai, troppa gente in questo cinema. Uomini comparse e prime donne pallide. E io che sono qui, dentro il mio angolo. E non ti vedo più neanche per un attimo. Ma ride, la gente ti sorride dentro al cinema. Le bocche inzuccherate e gli occhi morbidi. E io che sono qui, prigioniero nel mio angolo. Io non ti ho avuta mai neanche

non siamo noi, non siamo noi che facciamo il cinema. Le prime donne ormai hanno stregato il pubblico, però restiamo qui stretti, stretti in questo angolo, che da quando ci sei tu mi sembra il massimo. E non siamo noi, non siamo noi a fare il cinema, che le comparse, sai, non c'hanno un pubblico, però restiamo qui stretti, stretti in questo angolo, e da quando ci sei tu mi sembra il massimo.

ci sono poche così più buone. Charlie, la fiesta e soprattutto il mio amore. È come vivere senza trasgressione. Ovviamente, chiuso qua dentro, senza la mente, non posso farci niente. Passa il tempo.

0: senza troppe storie. Vedo solo cose buone di chi non vive, non sa tremare, di chi è curioso e prova a lottare, di chi non ha paura di sbagliare, vola alto con un soffio d'amore. Questa è la giostra del caos, di chi non conta un cazzo. Bisogna vivere quell'amore che ti rende pazzo. Hai ragione amico mio, lasciamoli col dubbio, sei più libero chi sta fuori o chi sta chiuso al cambio.
1: E dall'odore di questo inferno tiro il carrello, estate inverno. E dall'odore della minestra giro la testa sinistra e destra e vedo solo cose più buone.
0: Sono cose nuove, nulla di morale.
1: Cose più buone.
0: E credo che una ragione c'è.
1: Cose più buone.
0: Se vedi solo cose buone, se fossero tutte.

0: State ascoltando Radio Techetè.
1: Perché non sentiamo subito un ospite al telefono? Cominciamo così.
2: Come?
1: Ecco, senti, è il maestro Pippo Caruso.
2: Come va?
1: Oh, ben trovato maestro Pippo Caruso.
2: Una voce notturna.
3: Beh, di quello parliamo, Pippo mio.
4: C'era una volta il Night. Storie e leggende dei musicisti della notte.
3: Allora. Senti, siamo nella sala B, ti ricorda qualcosa?
2: Direi, c'ho pezzi di cuore lì dentro.
3: Tutto il tuo lavoro con Baudo, che praticamente ha sostituito la tua grande esperienza di Night. Perché
2: ho debuttato proprio lì, credo nel 71.
3: Sì.
2: In quella sala B.
3: Pochi sanno che tu sei stato praticamente, se mi consenti l'espressione, l'ultima raffica del Night.
2: Ma ancora adesso sai che consiglio a tutti i musicisti che escono dal conservatorio di fare almeno due anni di esperienze varie, perché trovo che non basta praticamente quello che si impara ai conservatori.
3: Senti, che strumento suonavi tu al Night?
2: Dunque, io ho iniziato col contrabbasso.
3: Ah, un collega, Sergio.
2: Certo. Poi un proprietario di locale disse alla caporchestra di allora che quel tizio che faceva boom, boom, boom, boom, era meglio sostituirlo con una bella tromba. Per cui allora decise di passare a uno strumento un pochino più arrogante e passare alla chitarra elettrica, si fa per dire, insomma, una cosina piccola, un piccolo amplificatore oggi farebbe ridere tutti.
3: Sì, l'abbiamo detto varie volte questo, che l'amplificazione di allora era una cosa un po'...
2: Quando si arrivava a 100 watt i proprietari si tappavano le orecchie.
3: Certo, perché era una musica che suonava piano, come sappiamo. Senti, ma cantavi anche?
2: Sì, cantavo perché stavo molto attento a quello che facevano tutti gli altri e forse devo anche un pochino a questo. Imparavo tutti i pezzi perché mi piaceva la musica, eccetera. Un giorno si ammalò il caporchestra e io dissi al proprietario di non aver paura, che saremmo andati avanti lo stesso perché conoscevo tutti i pezzi, e così fu. Poi però mi spinsi un po' oltre. Una sera cantai desaffinato.
3: E il proprietario... Che vuol dire stonato in italiano.
2: Esattamente, vuol dire stonato, per cui una melodia assurda per quel periodo. Il proprietario del Club 84, famosissimo locale notturno, appena mi sentì partire venne lì e ha detto: questo pezzo non voglio mai più sentire qui dentro.

0: Senti, ma quando sei diventato capo orchestra hai guadagnato molto di più?
1: Come?
0: Quando sei diventato capo orchestra?
1: No,
0: la paga molto, è cambiata?
1: No, non molto di più, diciamo. Io... non so fare un rapporto, però mi sembra che come elemento guadagnato, perché cominciavo già a fare gli arrangiamenti, allora avevo una paga privilegiata e poi ho guadagnato 2000 lire in più come capo orchestra, con tanti grattacapi in più.
2: Cioè, avrai guadagnato 11 o 12 mila lire, diciamolo,
1: sì,
2: francamente,
1: è questo.
2: Contro 9 o 10 mila lire degli orchestrali, giusto?
1: È questo.
2: No, perché sennò la gente non capisce, stiamo parlando di questo.
1: Certo. Sì, del 59-60 era quello, poi una volta andammo a finire ad Amsterdam. E il proprietario, dopo averci fatto il contratto, decise, poi scoprì che era un'abitudine dell'epoca, dato che già eravamo ad Amsterdam, e dire vabbè, allora vi diminuisco di 10.000 lire, che fare, restate o meno.
0: Come si chiamava il locale di Amsterdam?
1: Blue Note.
0: Ci ho suonato anch'io nel 59 con Rauchi.
1: Allora, sì, bravo, infatti io, bravo, conservo un vecchio dépliant in cui c'erano tutte le orchestre italiane che erano passate e c'era proprio Riccardo, me lo ricordo.
0: E le ragazze di Amsterdam te le ricordi?
1: Caspita.
3: Ti facciamo un riassunto delle puntate precedenti. Parliamo di, perché le ragazze di Amsterdam, a cosa alludevi, Sergio?
0: No, perché erano ragazze molto moderne, molto più emancipate in quegli anni le ragazze italiane generalmente, quindi i rapporti erano molto più facili. In più io ho conosciuto una ragazza bellissima, per esempio, che mi ha fatto tradurre la lettera del cantante italiano dell'orchestra che era prima di me. E ho tradotto la lettera e poi siamo diventati amici, insomma.
1: Però mi meraviglia, Sergio, che tu non abbia scritto un pezzo con questo titolo bellissimo, Le ragazze di Amsterdam.
0: È vero, ma ci penso.
2: Senti, Pippo, qual è la divisa più bella che hai avuto nella tua vita? O più buffa?
1: Beh, la parola bella è difficile. Il lamè andava molto in quel periodo. Ma no, credo che una volta siamo riusciti a imporre un vestito bianco che così era molto estivo, però insomma, vista la moda dell'epoca, era abbastanza elegante.
2: Ma senti un'altra cosa, la tua orchestra come la facevi vestire?
1: Dunque, io avevo un'orchestra molto composita, cioè soltanto a dire le nazionalità fa un po' ridere. C'era un cubano.
3: Vabbè, e qui ci siamo.
1: Un brasiliano.
2: Bene.
1: Un tedesco che suonava il genere latino in modo straordinario, un polacco, un russo e un francese.
0: Però e in che lingua parlavate?
1: Parlavamo in francese e un pochino anche in spagnolo con quei matti sudamericani. Era un'orchestra che era stata fatta a Pigalle col classico sistema dei vasi comunicanti, non so se lo conosci.
2: Cioè
1: a Pigalle il venerdì si riunivano tutti i musicisti nella piazza e praticamente chi aveva l'affare cercava di combinare un'orchestra. Se uno aveva combinato, non so, un affare, che ti posso dire, a Lille, allora cercava un pianista, incontrava un pianista che conosceva, diceva: sei disposto a venire a Lille? Sì. Quanto c'è da guadagnare? Non so, 100. Benissimo. Incontrava un batterista e così via. Il pianista 10 minuti dopo incontrava un altro capo orchestra che gli diceva: sei disposto a venire a Reims? Quanto c'è? 110. Benissimo. E contemporaneamente cercava un altro, perché erano onesti, cercava un altro pianista da mandare al posto suo, per cui io mi ritrovavo per esempio con 5 musicisti mai visti, perché ognuno mi aveva mandato un sostituto del sostituto.
2: Senti, chi erano i tuoi modelli preferiti? Dunque, stilistici del night.
1: Devo dire la verità che modelli proprio in quanto gruppi orchestra da night.
2: Sì, chi ammiravi?
1: Beh, mi piaceva Bruno Martino sicuramente, perché così occhiaggiava un po' le atmosfere jazzistiche che amavamo, ma io cercavo di fare un genere molto diverso, ecco perché non ho mai inciso dei dischi, perché cercavo di privilegiare proprio il successo immediato sera per sera. Esatto. Come dicevo prima, è come uno che fa teatro e uno che fa cinema. Ecco, io facevo teatro tutte le sere, per cui stavo attento ai gusti della clientela e ero molto selettivo in questo, per cui se c'era un cliente importante, porto un esempio, ero molto amico di Anna Magnani, sapevo che amava determinati pezzi,
2: per esempio,
1: studiavo e li facevo.
2: Per esempio
1: amava molto i pezzi etnici, come si dice oggi. Era capace di far chiudere il locale, e lo ha fatto spesso, perché rimanessimo lì a cantare per lei delle cose antiche, cose siciliane, eccetera.
4: notte in casa.

0: tu hai detto che cantavi in radio, io come ex cantante di Night avevo le mie passioni, le mie manie, eccetera. Tu cosa cantavi generalmente?
1: Ho cantato anche Io che amo solo te.
0: Ah beh, ma allora
1: purtroppo.
0: Più tardi. Perché purtroppo, scusa?
1: No, purtroppo per te.
0: No, mi fa molto piacere.
1: Io ero specializzato nel genere brasiliano, diciamo come cantante, e francese. Nel genere brasiliano perché ho avuto la fortuna di conoscere delle ragazze brasiliane che mi hanno portato i primi dischi di quella che si chiamava Bossa Nova allora, che molti scambiavano per una borsetta appena uscita dal coso, e praticamente sono stato il primo a eseguire i pezzi di Jobim, tipo il mio pezzo preferito era appunto Chega di Saudade,
0: e lo canta Gilberto.
1: Ecco, e mi ricordo che quando cominciai a fare questi pezzi si sparse la voce e la sera venivano a trovarmi dei musicisti molto interessati, tipo Kramer, Franco Cerri e così via. Si sedevano, Luttazzi, si sedevano a un tavolo e mi mandavano un bigliettino col cameriere. Siamo arrivati, poi cominciare. Perché nessuno suonava quel genere allora.

0: fossi.
1: Come ti approvvigionavi di pezzi nuovi? Te li mandavano per esempio dall'America?
2: Sì. A proposito, c'è un episodio molto curioso. Avevo degli amici che mi mandavano dei pezzi da Parigi, dove avevo dei contatti frequenti, e dall'America. Un giorno mi arrivò un pezzo che si chiamava Let Twist Again, e c'era scritto sulla partitura moderato. Non sapevo niente di questo pezzo, nessuno sapeva niente. Allora disse al pianista: fammi sentire com'è, e lui partì blam blam blam blam blam blam blam blam blam, beh, moderato, lo suonava così.
1: Certo.
2: Io presi il foglio e lo stracciai. Tre mesi dopo Peppino Di Capri lo incise e fu un grandissimo successo.
1: Pezzi italiani?
2: Pezzi italiani, sì, moltissimi naturalmente, ma cercavo delle cose particolari. Per esempio, l'unico pezzo che Ugo Tognazzi aveva scritto si chiamava La vita è fatta di piccole cose. Porto un esempio per tutti, perché in quell'ambiente dove lavoravo io, diciamo al Club 84, frequentato dal mondo del cinema, era meglio toccare queste corde particolari piuttosto che... Poi facevo i grandi successi internazionali, ma molti pezzi italiani, sicuramente. Allora mi sembra che andasse di moda Bindi in quegli anni, nel 59-60.
1: Quindi,
2: il nostro concerto, eccetera.
1: Arrivederci, il primo pezzo da cantautori, come
2: sì,
1: sostengo io, certo. Senti, e poi... tu avevi una particolarità negli arrangiamenti. Io ti sapevo, io che ero uno studente di Pavia, che ero un grande arrangiatore di coretti.
2: Ecco, sì, allora si chiamavano così, coretti. Penso oggi i neri per caso, se qualcuno gli dicesse che fanno i coretti.
1: Certo.
2: No, però, oppure i Tex-X. Però io ero specializzato nelle voci, sì, perché non potendo avere molti strumenti, cercavo di amplificare il suono dell'orchestra, diciamo dell'orchestrina, con le voci. Infatti ricordo che destò sensazione una mia elaborazione di Tonight, di West Side Story, fatta a cinque voci. Era una follia totale, a cappella, con delle cose incredibili.

0: abbiamo parlato un po' dei tuoi preferiti, ma ti toccava suonare dei pezzi?
1: Sì, repertorio? Caspita se mi toccava.
0: E lo facevi malvolentieri, come è capitato a tutti?
1: Beh, dipende, sì, certo. Cioè, soprattutto quando erano dei pezzi che servivano solo per ballare, cioè quando, perché per dire, se mi chiedevano un tango, io avevo elaborato dei tanghi non ordinari, cioè non la comparsita, ma ero andato alla ricerca di tanghi molto particolari, Poema, Uno, questi che si conoscevano poco. E, mentre invece all'estero succedeva spesso che ti chiedessero dei pezzi che non erano normali per il repertorio, che ti posso dire... pezzi, diciamo, da caffè concerto, tipo un valzer di Strauss oppure I milioni di Arlecchino.
0: Ai. Difficili, eh? Difficili, non erano da night questi.
1: No, infatti, allora lì è subentrata, diciamo, un'altra attenzione verso questo tipo di repertorio che non tutti conoscevano. E grazie a Dio, ecco perché dico che uscendo dal conservatorio bisognerebbe andare un po' in giro a suonare per il mondo, perché impari molte cose.
0: Non puoi avere nostalgia del night come non ce l'ha nessuno di noi, perché era un lavoro fondamentalmente.
1: Io uscivo sempre alle 6 del mattino, credevo che il mondo fosse tutto lì.
0: E era però un fortemente poetico, vero?
1: Sicuramente sì, sicuramente sì. E devo dire, adesso che c'è Sergio lì vicino a te, mi ricordo che la mia

0: successo non è che mi abbia dato la testa, però mi ha fatto dimenticare un sacco di cose. No, ricordo più il Night che i primi anni di Successo, ti giuro.
1: Sì, sì, è normale, ma era stata una serata pazzesca, c'era Modugno, Rita Pavone, 20.000 spettatori al Palazzo dello Sport e l'orchestra la dirigevo io, per cui vabbè, ero un debuttante, tremavo.
2: E adesso dirigi le sinfoniche. Senti, insomma, Pippo, l'estero.
1: Mm.
2: L'estero, perché tu sei uno dei complessi italiani che ha
1: sì, ho girato molto. Sì. Ho girato molto, sono stato in Svezia, in Francia, in Germania, in Africa. L'estero è servito a migliorare la conoscenza del repertorio e soprattutto a un approccio diverso col pubblico, che è meno caloroso di quello italiano, c'erano meno contatti, voglio dire, per cui dovevi essere agguerrito. La sensazione che ho è che, cioè, in Italia vendevo facilmente qualsiasi cosa, magari con il rapporto interpersonale, con i clienti, eccetera, mentre all'estero questo non succede, per cui se dovevi suonare, non so, la danza di Zorba, dovevi averla studiata.
2: Certo. Senti, ci sono stati incidenti di percorso?
1: Sì, incidenti di percorso sì, il più banale era quello dei musicisti che ti lasciavano all'improvviso.
2: E come rimediavi? È successo a tutti, eh?
1: È successo a tutti, sì. Io una volta, la racconto sempre perché è molto carino, una volta ebbi la sensazione che uno dei musicisti stava per lasciarmi e non aveva il coraggio di dirmelo. Allora presi un altro musicista e piano piano lo educai a casa mia e gli insegnai tutto il repertorio, compreso i famosi coretti. Poi una sera lui dice, sai, stasera avrei da fare. Io ho detto, oh mannaggia, come faccio adesso? Guarda, mi sto ricordando di un vecchio mio amico che una volta suonava, adesso fa l'impiegato di banca, vediamo se può venire. Lo chiamo, lui viene, sale in orchestra, mette i fogli davanti, legge tutto a prima vista, canta tutto a prima vista, e gli altri musicisti sono rimasti sbalorditi e dall'indomani gli hanno detto, senti, puoi startare a casa, abbiamo trovato un fenomeno. Invece dopo una settimana si è scoperto che conosceva solo quei pezzi.
2: Senti, il tuo rapporto col famigerato Varietà?
1: Varietà ne ho fatto poco, però ero sempre non molto disponibile. Una volta a Firenze la famosa vedova nera Dodò d'Amburg mi creò parecchi problemi.
2: Perché?
1: Perché mandò delle... cioè io non la conoscevo, l'avevo sentita nominare, eccetera. Arrivarono delle parti di un concerto di Tchaikovsky, del primo concerto di Tchaikovsky, per un piccolo complesso così, era allucinante.
2: Ma certo.
1: Ecco, allora per cui io li ho adattati, li ho elaborati, lei venne lì e quando mi accorsi che lei passeggiava sul palcoscenico per togliersi le calze e i guanti, a un certo punto qualche musicista sbagliava, lei si girava facendo delle smorfie, io piano piano mandai via tutti i musicisti dalla pedana e lasciai solo il pianista e gli dissi un giro di blues va bene ugualmente, andiamo avanti.
0: Guarda, m'hai tolto un aneddoto che volevo raccontare, successo in Lussemburgo con una ballerina che si è presentata con una versione, cioè una traduzione, come si dice, incredibile del concerto di Varsavia. Il partito era completamente nero, Buffoli è stato tutto, non ha mangiato la sera per studiarsi questo spartito e alla fine questa girava tra i tavoli, si sedeva, mandava i baci, eccetera. Alla fine, quando Buffoli si è arrabbiato nero, ha detto, ma come fa lavorare tanto, poi non balla, non fa niente. Maestro, non si arrabbi, mi suoni pure tenderle.
1: Tu pensa il nastro magnetico, che sconvolgimento ha creato, guarda, porca miseria.
2: Senti Pippo, il Night è morto un certo giorno, e chi l'ha fatto morire?
1: Dunque, per quanto mi riguarda il Night è morto con l'avvento dei Beatles.
2: Infatti.
1: Perché io ancora ero in piena attività e scoprì che tutti i musicisti di quel periodo avevano una grande difficoltà a entrare in quel mondo lì. Cioè convincere un pianista che patito di jazz si concedeva al Night a suonare It's been a hard day's night era pazzesco. E poi secondo me è morto quando piano piano ci si è accorti che, diciamo, il rapporto fra l'orchestra e il pubblico diminuiva sempre più e poi si arrivò alla discoteca.

0: tipo, secondo te, come hai detto, il night è finito, con l'avvento dei Beatles, c'era cioè il fatto del cambio musicale, però il night non era soltanto musica, era un fatto di costume, che è scomparso perché certe donne, per esempio, che si trovano nel night, poi sono diventate un'altra cosa, no? Oggi i rapporti tra le persone sono molto più semplici, più facili, mentre negli anni 50 erano certo. Più complicati, quindi certo. Uno andava al night anche per trovare compagnia.
1: Certo, tra le altre cose. Sì, oppure a finire una serata cominciata al cinema
0: o al teatro, certo.
1: È chiaro, però voglio dire, peccato che si sia persa questa abitudine, perché non per niente si dice i favolosi anni 60, perché quegli anni lì, tra il 50 e il 60, erano veramente eccezionali, la vita notturna era veramente qualcosa.
2: Vero. Maestro Caruso, allora, negli anni in cui hai fatto il night, che ruolo aveva nella tua vita la radio e la televisione, che poi sarebbe diventato il pane quotidiano di Pippo Caruso?
1: Allora, non vorrei sembrare retorico, ma io ti dico, un ruolo essenziale, era il mio pane quotidiano. Io ho cominciato praticamente ad ascoltare la radio da bambino e stavo incollato tutto il giorno alla radio. Mi ricordo una trasmissione eccezionale per me, Nati per la musica, con Gorni Kramer e Lelio Luttazzi. Ero ragazzino e mi diede una svolta alla mia vita. Televisione, incredibile, ti racconto un piccolo aneddoto. Ero sempre al Club 84 a Roma, era il 58, non era una mia orchestra, e si svolgeva il Festival di Sanremo. Allora io andai giù nelle cantine a vedere il televisore e sentii volare. Mi sconvolse, la imparai subito. Dopo un'ora ero in grado di eseguirla con l'orchestra.
3: E l'hai fatto?
1: E l'ho fatto, sì.
3: Ehi. Record mondiale, i primi soldi di Modugno, cioè.
1: Sì. E tu che mi conosci sai che ho questa memoria immediata.
3: Instant,
1: no?
3: E soprattutto hai la possibilità, che sicuramente ti è venuta dal night, di trasformare ogni desiderio di Baudo, che ne ha uno ogni 20 secondi,
1: sì.
3: Ridarglielo fatto musica dopo 4 minuti.
1: Insomma.
3: Fatto musica orchestrata.
1: Comunque,
3: naturalmente.
1: Io posso dire soltanto che, diciamo, la scuola del night è stata eccezionale, perché ti ha insegnato, diciamo, a modulare le tue aspirazioni musicali a secondo quello che il pubblico voleva immediatamente. E poi il grande repertorio, tu lo sai benissimo, che uno finisce per imparare, qualche volta anche di controvoglia, te lo ritrovi sempre.
4: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

0: mare.
1: Pippo caro, grazie mille.
2: Che bello, un tuffo nel passato.
1: Un grande abbraccio
2: a
1: da
2: voi.
1: Tutti noi. Ciao.
3: Arrivederci.
2: Ciao.
3: Ciao.
0: Nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, nel blu dipinto di blu, felice.
4: Avete ascoltato? C'era una volta il Night, un programma di Sergio Endrigo, Sergio Bardotti e Mario Pezzolla.

di luci sgargianti, con i bicchieri pieni di limonata fresca e sotto i tigli verdi a passeggiare e basta. E sono belli i tigli quando giugno arriva e l'aria è così dolce e se la si respira si sente bene il suono della città vicina, si sente bene il vino mischiato alla benzina.

bacio e poi dimenticare di non averlo dato. Mentre il cuore sogna romanzi d'appendice, sembra di vedere in quella poca luce il volto.

0: mentre fa ballare leggermente il seno. Lei si gira e segui il movimento, poi non parli più, però rimani attento.
1: E sei innamorato, innamorato perso, sarai noleggiato fino al 30 agosto.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
0: I 50. 50 radiodrammi di fine anni 50. Un progetto di Edoardo Melchiorri per Radio Tech & Tech. On demand e in podcast sul sito del canale Tutti ai 50, i radiodrammi di questa collana. Buon ascolto!

Dal tramonto all'alba, il breve arco di una notte. Luci s'accendono nelle città, nei villaggi, nelle case. Lottano contro la massa impalpabile delle tenebre che in fondo solo la luna è in grado di arginare. Dal tramonto all'alba, una notte qualsiasi, in una località qualsiasi. La vostra, ad esempio, ascoltatori. Luci che s'accendono e si spengono. Nelle case noi tutti raccogliamo la nostra intimità. È un bene prezioso. Che succederà in Cina, nelle Americhe, ai poli, sugli oceani? Chissà. Ci chiudiamo in noi stessi quasi fossimo soli nel cosmo. È notte. Raccogliamo la nostra intimità e la custodiamo. Essa è tutto ed è niente. Qualcuno è davvero solo e disperso e vorrebbe spezzare l'arco di buio che lo isola. Qualcuno si chiude nei propri pensieri. Siamo soli. Solamente il cielo punteggiato di stelle può darci conforto. Ma chi guarda il cielo? Ci chiudiamo in noi stessi quasi fossimo soli nel cosmo. Ma non siamo soli. A sognare la speranza del sole è una folla. Guardiamoci attorno. Lasciamoci prendere per mano da Asmodeo, il diavolo che scoperchia le case. Non ci sembrerà un diavolo cattivo se la sua curiosità fatta nostra ci avrà insegnato qualcosa. Libriamoci a volo nell'aria. Ecco un casamento qualsiasi, in una località qualsiasi, ma potrebbe essere la vostra. Luci che si accendono e si spengono nel breve arco di una notte, da un tramonto a un'alba. Gente come noi, come tutti, gente che spera e che sogna. Un casamento qualsiasi, alcune famiglie qualsiasi. Seguiamole.

0: Signora Tegna.
1: Scusi, potrebbe venire?
2: Subito. Come sta? Aspetti.
3: Giorgio, non attaccarti alla finestra, eh?
4: Sì.
2: Si figuri, sta curando l'uccellino.
5: È ammalato?
2: Ma chi ne capisce niente in quelle bestiole? Allora, come va la mogliettina?
5: Beh, è vero.
2: È naturale, capita a tutte, mi creda.
3: Piuttosto non si faccia vedere con quella faccia lunga.
2: Come va questa futura mammina, eh? Brava, vedo che è coraggiosa, a differenza di suo marito. L'ho detto io, è proprio un maritino novello. E non sfasci la casa ora che sta per costruirla davvero.

0: Hai sentito, Lucia, questo tramestio di sopra?
1: Sì, è inutile avere dei pudori alla nostra età. E la signora del piano di sopra sta per avere un bambino. Ecco tutto.
0: Soffrirà molto.
1: Non dire sciocchezze, Elena.
0: Ma perché si è sposata?
1: Sciocca. Elena, stai sciocca.
0: Volevo dire...
1: Non dire niente. Quando apri bocca dici solo delle sciocchezze. E ancora una conferma del perché Antonio...
0: Lucia, sei cattiva, sei...
1: Meglio cattivi che sciocchi.
0: Ma perché quel tono?
1: Sei tu che le vuoi certe risposte. Santo cielo, sono domande da farsi. Si è sposata perché... perché...
0: perché era più bella di te.
1: Senti, Elena, da anni, da tanti, lunghissimi anni, sono abituata alle tue riflessioni, così continue ed irritanti, che se mi guadagnerò un pezzettino di paradiso, lo dovrò al fatto di averle sopportate. Comunque, se c'è una cosa che ancora non posso sopportare, è l'implicita stupidità di certi tuoi sfoghi. So perfettamente perché sono rimasta nubile, ma non me ne importa niente. Però se avessi avuto l'occasione di avere a che fare con un uomo, con un fidanzato, non me lo sarei lasciato scappare io.
0: Scappare? Vorrei aver visto te al mio posto.
1: L'ho detto, non me lo sarei lasciato scappare. E non puoi neppure dire che non sono generosa. Non ho detto intendi bene che ti abbia piantata. Non hai saputo tenertelo. Ecco tutto. Del resto, può essere stata la tua fortuna.
0: Ora non si sente più nulla, ma non potrò chiudere occhio tutta la notte.
1: Che fisime. Beh, io mi corico. Buonanotte. Ti prego di non destarmi.
2: Dormire. Come posso dormire? Sta per nascere mio figlio. Mio figlio o mia figlia. Chissà. E domani sarà grandicello. Poi un uomo. Il tempo passa senza che noi ce ne accorgiamo. Un bambino oggi, domani, è già alle prese con la vita.

Chip, non vuoi le briciole? Sono di biscotto. Ti ho comperato anche il miglio. E quando tornerà il sole metterò la gabbia sulla finestra. Siamo al quarto piano. È come essere in cielo. Da quassù gli aeroplanini di carta volano lontano. Chip, ma perché non ti muovi? Ieri saltellavi. Beh, ora faccio pulizia alla gabbietta, eh? Guarda qui quanta roba, maialino. Ora faccio un pacchetto. Sembra una bomba. Ten, ben, bombardamento, ben, ben. Ora getto la bomba dalla finestra. Bel volo!

0: un vigile. Credevo l'ostetrica.
1: L'ostetrica?
2: Ah, capisco. È la signora... Sì, sì, sì.
0: È caduto qualcosa?
1: No. Abbiamo visto gettar giù dalla finestra un pacchettino cartaccia.
2: È cascato proprio sulla testa. Oh. Stavo sulla porta della drogheria.
0: Sarà stato quel birbante del mio Giorgio, a 5 anni. Mi scusi, come mi dispiace.
2: Oh, beh, non è niente.
1: No, niente per stavolta. Solo gli dica di non farlo più. Buonasera.
0: Buonasera.
1: E auguri anche. Se ho ben capito, ci sarà un inquilino di più fra poco. Io so cosa vuol dire. Ho 3 maschi.

0: Buonasera, signorina.
1: Sera.
2: E che fior di figliuola. Abita qui?
0: Sì.
2: È una bella ragazza davvero. Fidanzata?
3: Boh.
2: Talvolta più belle sono e più stentano. E sì che con una moglie così

0: Sei arrivata, finalmente. Non hai appetito stasera?
1: Ho cenato dagli Arnaldi.
0: Potevi anche avvertirci per telefono.
1: Eh già, volevo telefonare, vi giuro che volevo. Del resto non è la prima volta che resto a cena fuori.
2: Senza avvertire, già.
0: Certo, noi due ci preoccupiamo troppo per questa figliola.
2: È vero.
0: Con il risultato di permetterle tutto quello che vuole. Una figlia sola, si capisce.
1: Un'altra volta telefonerò. Comunque, dimenticate un fatto molto importante, che ho già superato i 21 anni e che sono laureanda. Se talvolta desidero fare un po' come voglio, sono nel mio diritto.
0: Oh, si capisce, ha ragione lei.
1: Mi vado a cambiare, poi esco.
0: Poi esce, è entrata da pochi minuti. E con chi esce?
2: Con Liliana Arnaldi, la figlia del cavaliere Arnaldi, lo conosci, no? Non esagerare adesso. La città non è una giungla.
0: Vedi, Anna, tu pure sei stata abbezzata male.
2: Ah!
0: Ti ho conosciuta che avevi 18 anni. Uscivi, salvo eccezioni, solo la domenica e le feste comandate. Ti ho sposata dopo 2 anni di fidanzamento, 2 anni durante i quali, data la vigilanza dei tuoi, ti avrò baciata una 20 di volte. Non hai mai preso una decisione importante senza passarmi parola e pretendi di conoscere la vita. La città è piena di luoghi di raduno dove una ragazza... Sì, può trovare dei guai. Il fatto che Marisa esca con un'amica non elimina niente.
2: Fanno tutte così.
0: Fanno male tutte.
2: Altrimenti rischiano di non trovare marito.
0: È vero.
2: Per una ragazza, specie come Marisa, che non ha altri pensieri, restare zitella sarebbe un grosso guaio.
0: E il problema comunque sta nel sapere se Marisa potrà trovare un bravo giovanotto. Chi è quel Paolo Varri che rammenta ogni tanto?
2: Sarebbe un'eccellente partita, laureando in medicina.
0: Ancora?
2: Come ancora?
0: Voglio dire, ancora studente.
2: Suo padre è il professor Varri, uno dei primari della clinica Salus, e docente universitario. Ha solo quel maschio e una figlia già sposata.
0: Sarà un giovanotto abituato male.
2: Perché?
0: Il fatto di non essere ancora laureato a quasi 30 anni. Avrà circa questa età, no? Con le sue possibilità.
2: Sarebbe un eccellente marito per nostra figlia. So che Marisa ne è innamorata pazza. E lui pure.
0: Va bene, se sono rose... parecchi tu. Ma è ancora in permesso, Caterina? Già, se non è qui... mi dai le sigarette? Grazie.
1: Mamma, mi si è staccata una bretellina!
0: Fiammifere.
2: Sono lì. Ora vengo. Ah, vieni qua tu, c'è una lampada più forte.
1: Sì? Ma guarda, credo di aver rimediato. Sulle scale, entrando, ho incontrato il droghiere qui sotto con un vigile. Che è successo?
2: Nulla che io sappia. Sta per nascere un erede a quelli dell'ultimo piano. Ma non vedo la ragione del vigile.
0: Sta per aumentare la popolazione del casamento.
1: Ma è poco, no, che si sono sposati quei due?
0: Ma che c'entra?
1: Quando mi sposerò io, figli, almeno per un paio d'anni, niente.
2: Che
1: via, non vi scandalizzerete.
0: Io penso, quelli della mia generazione, che non è poi decrepita, pensavano che quello dei figli è l'unico vero legame fra due coniugi.
1: E chi dice il contrario? Non occorre però che tu scomodi tutta la tua generazione. Il colonnello, nostro vicino di casa, tuo coetaneo, comunque uno della tua generazione, non ha mai preso moglie. Relazioni sentimentali ne deve aver avute parecchie, però. Non è neanche brutto, alto, distinto.
2: L'altro giorno l'ho veduto in corso Cavour con una signora tutta dipinta. Non tanto giovane, però.
1: E la cameriera che è adesso? Non tanto vecchia, però.
0: Beh, i casi limite io non li voglio considerare. Il signor colonnello faccia un po' quello che più gli piace.

0: Carla, portami un po' il vino. Deve esserci quella bottiglia. Il digestivo lo lascio da parte per stasera.
1: Ecco, non beva molto, signor colonnello.
0: Ho solo mezzo bicchiere per digerire. Ti preme la mia salute?
1: Beh, sì.
0: Bevine anche tu, allora.
1: No, grazie.
0: Su via, ti fa bene. Sei o non sei la figlia di un mio ex attendente? Tuo padre è un buon bevitore. Sei giovane e il vino ti fa bene. Quanti anni hai?
1: 24.
0: Una fresca età. L'età dei sogni, l'età dell'amore. Oh, brava, così, bevi. L'età dell'amore. Quando avevo 24 anni prestavo servizio come tenente a Torino. C'era molto da divertirsi e con poca spesa. C'erano delle donne molto belle, molto eleganti a Torino. Ti piacerebbe vestire sempre molto elegantemente, Carla?
1: Certo, sì.
0: Hai una bella personcina. Oh. Hai anche imparato ad incipriarti meglio. Ossia, non incipriarti. Quando arrivasti avevi il viso come infarinato, una cipria troppo bianca. Fortunatamente ti sei accorta che il rosa naturale delle tue guance vale ben meglio di ogni cipria. Siediti. Vuoi un altro bicchiere?
1: No, no, mi farebbe male.
0: Ma che, guarda, ti faccio compagnia. Cosa vuoi che siano due bicchieri in più ogni tanto? Mio nonno, che visse 94 anni, non beve altro che vino da quando smise di prendere il latte dalla balia. Siediti, ti dico.
1: Ma io non sono abituata.
0: A sederti?
1: No.
0: Oh, finalmente. Non ti farò paura, spero.
1: Paura? No.
0: Non ti piaccio perché sono anziano?
1: No. Non è poi tanto vecchio.
0: Giusto. Grazie, Carla. Non sono poi tanto vecchio. La data di nascita non conta, bensì lo stato di salute. Io, sai, mi sento proprio in gamba. Io potrei ancora prendere moglie. Allora, Carla.
1: Che cosa?
0: Hai delle belle mani, piccolette, neppure arrossate come di solito quelle delle serve, delle cameriere, lisce, dita affusolate. Oh. Va a rispondere.
2: È la signora?
0: No, no, questa sera no. Dille che sono impegnato per una riunione al circolo.
2: Già avvertita. Potrei uscire un momento?
0: Uscire? Aspetta, siediti.
2: Dopo mi lascia uscire. Avrei da consegnare della biancheria rammendata. Un mio compaesano lavora qui in città.
0: Un tuo compaesano?
2: Sì. Che cosa vuole allora?
0: Alla mattina cerca di fare meno baccano quando ti alzi. Puoi andare a letto. Va pure, è già tardi.
2: Ma...
0: Senti, io non posso permetterti di uscire di sera, di notte, anzi. La tua famiglia ti ha affidato a me, in certo qual modo. Potresti anche prendere un malanno con questa temperatura rigida. Telefona al... No, non ci vado. Resto in casa anch'io. Mi vai a prendere quel libro che è sul tavolo dell'anticamera. Storia della Seconda Guerra Mondiale. Sì. Ma cos'è? Non si usa più rispettare la quiete dei vicini? Chi ci sta qui sopra?

0: malatici. E comunque mi spiace che si sia guastato il regalo dello zio Augusto, ma mi spiace ancora di più che la mia cocca si indispettisca per questione di così poca importanza. Un piatto rotto fa allegria, hai fatto bene a lasciarlo cadere a terra.
1: La colpa è del lavapiatti elettrico che ha smesso di funzionare.
0: Si sarà bruciata la valvola, fa vedere. Ma no, non vedi che ti sei dimenticata di inserire la spina? Ah, brava, molto brava davvero. Non dimenticarti di cucinarmi il pranzo. E non dimenticarti di come si fa a baciare.
1: No, per questo c'è chi me lo ricorda spesso.
0: Tesoro, ho quasi sonno. Che ne diresti se...
1: Dai, accendi un po' la radio.
0: Oh, è un tango. È una bella danza, mi è sempre piaciuta molto. Non so il perché sia andata quasi fuori moda. Vieni, balliamolo.
1: Amore, ma no, sta fermo. Oh, mi sono dimenticata di asciugare le posate e i bicchieri anche. E stasera abbiamo fatto tardi.
0: Ho fatto tardi. Nei miei lavori io non faccio tardi, eh? C'era posta oggi? Ah, questa lettera. La mamma. Va bene, risponderemo.
1: Oh, finite le faccende domestiche.
0: Molto bene. Ora andiamo un po' nel nostro salotto.
1: Oh, nel salotto, si sciupa.
0: Si sciupa? Ma che? Divano sprimacciato, matrimonio ben combinato. Regina, sei la mia regina. Mia, sei mia.
1: Ma mi spezzi.
0: Che deliziosa massa di capelli, morbida, bionda. Tutto un bel germoglio fresco, profumato, la mia sposina. Un germoglio robusto, giovane, che un giorno...
1: Che un giorno?
0: Sboccerà.
1: Oh.
0: Amore, gioia mia, mia, tutta mia.
1: Mi spettini proprio tutta. Ora scappo, ciao, cucù.
0: Si va a gettare in trappola.
1: Ma lascia che finisca almeno di spogliarmi.
0: Vabbè, Bacco, quanto a me, in 2 e 2 e 4 sono a letto.
1: E questo che cos'è?
0: Di là ci sta un altro inquilino.
1: Uno sta declamando. Sarà un poeta.
0: Può darsi.
1: Un poeta.
2: L'eco dei venti nelle gole rocciose. Non mi importunare, zia, t'ho già detto.
3: Va a coricarti, è già tardi. Non ti capisco proprio. Ti rovini la salute per scrivere 4 versi che nessuno leggerà mai.
2: Che nessuno leggerà mai.
3: Tu hai bisogno di dormire sufficientemente, di non affaticarti più del necessario.
2: Sei un egoista, ecco cosa sei. Ti premono quei 4 denari che porta a casa dall'ufficio.
3: Non devi dire questo. Sai che ti voglio bene. Ma d'altra parte, tu sei solo.
2: Sono solo, sì. Nessuno pensa a me. Credo di non aver avuto un giorno di serenità da quando son nato. Le mie poesie, che tu disprezzi, sono l'unico mezzo capace di farmi dimenticare la meschinità della mia esistenza. Non è un delitto allora che io soffochi questa unica possibilità?
3: Parla sottovoce, per cortesia, i vicini diranno...
2: Perché stia a letto! Ma non sai che le mie notti altrimenti sono popolate da incubi, non lo sai questo. Incubi, finzioni, tutto è falso e finto attorno a me.
3: Ma non fare una tragedia di ogni minima contrarietà. Avremo svegliato tutto il casamento, al solito. Sta per venire al mondo un bambino, su, all'ultimo piano. Non è cortese urlare
2: ma
3: così.
2: Ma chi urla, pazza, che non sei altro? Non è cortese. Dunque io dovrei preoccuparmi anche dei nascituri. Proprio io che non conto nulla. Una foglia secca sono. E va bene. Però quando nacqui io, tuonava il cielo. Terremoti squassavano la terra. Per me non c'è stata cortesia. Io nacqui al tramonto di un giorno fosco e l'alba non è mai sorta. Tenebre! Oh, Signore, una croce molto pesa ho sulle spalle. Anche nella vita ci vuole qualcosa. È un premio troppo alto, troppo incomprensibile, troppo difficile. La speranza di essere nelle prime file il giorno del giudizio e di meritare la tua misericordia. Oh, Signore, ci vuole qualcosa anche quaggiù. Il mio viaggio terreno è una corsa attraverso uno sconfinato roveto. Ci fosse qualcuno che mi potesse prendere per mano come quando ero bambino. Non ce la faccio da solo. Nessuno.

0: Non mi capisci?
1: Zitto, calmati. Udiranno tutto i vicini.
2: Oh, mi pare che abbiano finito.
3: Di che dici?
2: Di chi vuoi che dica? Di quelli qui di sopra. Domani ci sarà qualche inquilino che verrà a lamentarsi. Con tanto tempo di giorno, proprio la notte scelgono per litigare.
3: Non ho sentito nulla io.
2: A chi ha il sonno leggero dà noia.
3: Beh, ora tutti dormono.
2: Beh, sai che domani ci sarà un inquilino di più. Quegli sposi dell'ultimo piano. Ma i figli, sai, talvolta sono dei grattacapi.
3: Dici, Mario?
2: Dicono. Buonanotte.

0: Allora, Marisa, buonanotte. Pensaci, non siamo dei ragazzi. Buonanotte.
1: Paolo.
0: Che c'è? Ci hai ripensato?
1: Ma io...
0: Tutte quelle che amano veramente.
1: Ma io ti amo veramente.
0: Hai mai sentito parlare di San Tommaso? Ti credevo meno sciocca, proprio meno sciocca, Marisa.
1: Paolo, e se ci sposassimo?
0: Marisa, provamelo il tuo amore.
1: Così no. Paolo, sei un mascalzone. Sì, lo ripeto, un mascalzone. E non fissarmi in quel modo, credi di ipnotizzarmi? Non voglio rappresentare per te un'avventura, mi sono compromessa anche troppo. Di fronte alla mia coscienza, intendo. Sorridi? Oh no, sta certo. Non mi credo un modello di virtù. Desidero l'amore. La mia forza d'amore è ancora intatta, inappagata. Sarò un'illusa, ma vorrei che tu mi comprendessi. Ci siamo conosciuti dagli Arnaldi. Laura Arnaldi è una brava ragazza, mia amica, compagna di studi. Ma la compagnia che frequenta la sua casa, cioè la maggior parte di noi, è vuota, è responsabile. Io credo di essere diversa.
0: Anche tu mi hai giudicato male. Comunque, ritengo che tu abbia scoperto troppo il tuo gioco. Anche l'onestà talvolta è una maschera.
1: Ho capito. Non mi vuoi intendere.
0: Sei tu che non vuoi intendere la mia morale.
1: Non mi vuoi intendere. Ti isoli entro la tua spregiudicatezza. Non sarò un'avventura per te. Buonanotte.
0: Che c'è? Non si accende la luce? Aspetta. Il fiammifero. Ah, deve essere guasto il pulsante, si è incastrato.
1: Le scale buie mi fanno paura a quest'ora.
0: Ti accompagno fino al tuo pianerottolo.
1: Ecco la mia porta.
0: Sta salendo qualcuno. Ha una lampadina elettrica, il pulsante è proprio guasto.
1: Ora mi vedranno qui.
0: Posso entrare un attimo in casa tua, se proprio ti dispiace?
1: Sì, entra.

0: Chi sarà a quest'ora?
1: Si ferma al piano di sopra. Forse l'ostetrica, forse un medico. Deve venire al mondo un bambino.
0: Un bambino? Un bambino. Domani, quando sarà grande, avrà anche lui i suoi problemi. Forse gli stessi della nostra generazione. Io, noi due, potremmo avere un bambino. Marisa, mi hai obbligato a pensare stasera. Ero uscito... Ora me ne vado.
1: Ci vediamo domani?
0: No.

0: Tutti i personaggi dormono ormai. Silenzio. Lasciamoci prendere per mano dal diavolo Asmodeo che scoperchia le case. Non ci sembrerà un diavolo cattivo se la sua curiosità fatta nostra ci avrà insegnato qualcosa. Approfittiamo del magico potere di questo diavoletto curioso. Ci avviciniamo ai nostri personaggi e ascoltiamo i loro sogni fino a quando si sveglieranno. Ascoltiamo.
1: Allora, Carla. Ah, ti ringrazio. Chiamami Cesare ora. Su, con un piccolo sforzo ci riuscirai. Non è poi difficile. Ci farai l'abitudine. Sono sicuro di riuscire, un ottimo marito. Ah, vuoi sapere perché solo adesso mi sono deciso il matrimonio? Non so come spiegartelo. Un giorno ci si accorge di avere già 60 anni. Si vedono i figli degli altri già padri e madri. Ci si sente improvvisamente soli, un po' smarriti. E l'avventura galante non basta più. La si comincia ad avversare, anzi, perché sottolinea il vuoto delle giornate. Si cerca chi possa portare un po' di sincero affetto, ma in genere si scartano tutte le donne del proprio ambiente per una sorta di inconscio pudore, forse ridicolo, finché un bel giorno si scopre il volto roseo della propria cameriera. E così si arriva davanti all'altare, in un'ora insolita, con soli testimoni. Certo, non a tutti riesce la manovra. Sì, chiamiamola così. Poi i giorni cominciano a passare incredibilmente veloci, se si è felici, finché...
2: Ricomparirò io, il compaesano. Tanti compaesani che ristabiliranno i diritti della natura, dando labbra giovani a bocche giovani, scaraventando tutto il ricordo del vecchiume giù dalla finestra. E aria, aria.
1: Poi i giorni cominciano a passare incredibilmente veloci, se si è felici, finché...
2: Il compaesano vissuto nell'ombra diventa proprietario di mobili, biancherie, argenterie, titoli in banca e di una giovane vedova, tutt'altro che frusta, ancora fresca e desiderabile.
1: Poi i giorni diventeranno brevi. Rimpiangerò i minuti, lotterò col tempo che mi vorrà vecchio, se sarò felice. Un marito anziano e una moglie giovane. Perché sono così irresoluto? Dov'è finita la mia intraprendenza di un tempo? Ora né saggio né audace. E il tempo fugge.
3: Chip, sei guarito. Oh, che bellezza, trallera, trallera, là. Non ti ho potuto portare delle briciole di biscotto perché... Perché... No, Chip, non ho mangiato anche le briciole dei biscotti. Non c'erano più biscotti in casa. Più biscotti...
4: Oh, non è possibile. Eppure non credo, non posso sbagliarmi. Se tu sapessi come sono felice, così anch'io potrò dire che la mia vita di sposa non è stata inutile. Ah, e quando sarà grande, se sarà un maschio, potrà diventare, non so, un medico, un ingegnere. Perché è vero, lo faremo studiare, il nostro bambino non farà anche lui il droghiere. Potrebbe diventare, non so, uno scrittore, un poeta.
5: Allora, il premio è proprio mio. Mio, mio. Un'opera mia è stata premiata.
6: Sì,
5: Ma non mi illudo. Sono un Leopardi senza genio. Mia zia è vecchia, molto. Solo tu, Ada, potresti sciogliere la mia solitudine. Conosco il tuo passato. Hai sofferto. Per questo sei vicino al mio cuore. Ma mi capirai. Comprenderci, sopportarci, aiutarci. Ecco l'amore. L'unico possibile amore per me e per te. Non è facile raggiungere questo equilibrio. Forse mi resterà solo il premio. Pergamena ingiallita su di una parete nuda.
4: Sì, gli uomini mi guardano, Augusto. So di piacere, ma nel mio pensiero ci sei solo tu. Oh, Augusto, non te lo dirò mai, ma qualche volta mi ispiri un sentimento che assomiglia alla pietà. Quando assumi l'atteggiamento di un uomo forte, esperto, mentre sei più incerto di me, e con la scusa di parteciparmi le tue decisioni, mi chiedi consiglio. Credo allora di capire che cos'è l'amore coniugale, appunto per questo tuo bisogno di essere aiutato. Sei il mio uomo, Augusto, e a me piace adorare chi mi adora, servire chi è felice di appagare ogni mio desiderio. Speriamo che la vita coniugale resti sempre così. Allora davvero crederò di essere la tua regina di un reame nostro. Poi verranno i bambini, sicuramente lo sento. Crederemo in loro e se avranno fede in noi, lo spero, ce li vedremo crescere attorno. Erediteranno la nostra giovinezza. Ci parrà di non invecchiare mai. La vita e la gioia così intese sono infinite.
6: Infinita, senza volto, è la mia tristezza. Anni, perché siete passati senza nulla portarmi? Solo stizza e rancore. Ingiustificato rancore. Mi capisco, non sono così poco perspicace come ritiene Lucia. Non capisci? È una maschera, un rifugio codesta mia falsa tontaggine. Mi permette di scivolare nel tempo, di blandire questo mio spirito ancora smanioso. Sì, Lucia, ho una raccolta di divi cinematografici nel mio stipo segreto. Ritagli di giornale. Sì, le mie notti ora le passo col mio Kirk, dopo essermi agghindata di veli e profumati capelli. E se sono grigi, egli non fugge. Mi conduce a passeggiare sotto la luna in un giardino incantato. Raccoglie dei fiori, tanti fiori lucenti, bianchi, e li offre tutti, tutti a me. Talvolta dall'ombra compare anche il mio Kirk. Poi Spencer, e giù indietro nel tempo Ramone e Valentino. Mi ritrovo giovane. Antonio, il mio fidanzato, assomigliava a Rodolfo Valentino. Antonio un giorno sparì. Sorella mia, anch'io forse ho avuto un passato. Ma tu non te ne sei accorta. A che ti serve allora la tua intelligenza? Comunque io ti capisco e ti sono anche vicina in spirito. Capisco anche il tedio della tua esistenza, non compensato dalla riconoscenza dei tuoi beneficati. Capisco, capisco tutto. anche il motivo della tua ruvidezza. Ma il passato è passato e l'avvenire è di chi nasce e di chi spera in qualche modo.
4: L'avrà veduto stasera.
7: Perché gli uomini sovente sono così indecisi? Non è bene attendere troppo. Ma tu, Nicola, non sai suggerirmi niente di positivo in proposito. Certe cose solo noi donne sappiamo condurle in porto. Spero che Marisa sia intelligente. Ma non dovrei dirlo? Ma perché? Se c'è anche l'amore di mezzo, tutto è a posto. Marisa è bella. Lui...
4: Oh, eccolo. Buongiorno. Come sta? Venga, venga a trovarci. È una vera fortuna per mia figlia essere a contatto con persone intelligenti, colte. Ah, non neghi. Lei è medico, vero? Sì. Sì, mi fa male qui, sullo stomaco. No, non spinga. Non spinga con la mano.
8: Oh, oh, che bruciore di stomaco.
2: Che hai?
8: Ah, il mio solito bruciore.
2: Hai mangiato roba troppo indigesta ieri sera. Non conta raccomandarti di non farlo, su. Non è niente, prendi un po' di bicarbonato. Ce l'hai in casa?
8: Forse è in camera di Marisa, dall'altra sera mangio troppo, anche lei.
2: Mi devo alzare.
8: No, non occorre, vado io. Ho bisogno di bere, sta pur lì, è ancora presto. Oh, dove sono le pantofole? Ah, qui. Marisa! Ma dov'è Marisa? La porta del bagno aperta. Marisa, ma qui sola al buio. Non rispondi. Oh, santo cielo, che hai? Piangi! Nicola!
2: Che succede? Perché non sei aperto, Marisa? Stai poco bene?
8: Papà, l'armadietto del medicinale è aperto. La bottiglietta dell'angelo! Oh, disgraziata! Sì.
9: Sul lavandino, ancora ben piena, non ne manca neppure una goccia.
2: Marisa, non ci vorrai spaventare. Che ti è successo?
9: Nulla, papà.
8: Oh, che spavento. Mi è passato il bruciore di stomaco. Ma cos'è? Cos'è successo? Spiegatemi. Questa sera a cena, quando sei venuta, eri nervosa, me ne sono accorta.
2: Andiamo di là nella tua camera, Marisa. Anch'io non mi ci raccapezzo. Tuttavia, non è poi molto difficile capire... Se non sono diventato completamente idiota. Su, via, siediti. Sdraiati, anzi.
9: No, restiamo così.
8: Questi figli che cosa hanno addosso?
2: Ah, Marisa, ci hai spalancato un abisso sotto i piedi, sì. È così. Non ti avevamo mai conosciuta sotto questo aspetto. Sembravi una ragazza forte, anche un tantino spregiudicata. Deve esserti successo qualcosa. Sii sincera, vedi, ci sgomenti.
9: Niente, è tutto. Tuttavia c'è stato un avvenimento. Vedi, papà, mi confido. Che mi obbliga con insistenza a domandarmi se una donna, indubbiamente desiderata, ha il dovere di fronte alla vita, alla natura, di non lasciarsi sfiorire, di non rinunciare ad alcun attimo di felicità.
8: Santo cielo, senti che roba. Sei difficile, complicata. Fateli studiare, i figlioli. Lasciarsi sfiorire. A parole fuori dal senso comune per...
9: Noi donne... Dovremmo essere un miscuglio di tendenze. Spose e amanti.
8: Spose e amanti?
9: Non potete capirmi.
2: Ma sì, invece.
8: Perché Paolo, allora... Sì, lui, quel giovanotto...
9: Non verrà più.
2: E tu volevi col veleno? Oh, povera la mia piccina.
9: Piccina? Ho 22 anni.
2: 22 anni. Sarai sempre la mia piccina per me. Poi... Vuoi che consideri donna chi non ha fiducia, coraggio? Vedi, io ti capisco. Sei rimasta delusa, amareggiata.
8: Dio mio, al veleno aveva pensato.
2: Già, avremmo dovuto sgridarti, picchiarti magari. Un abisso sotto i piedi. Noi che dormivamo tranquilli.
8: Avrebbe potuto uccidersi. Oh, è colpa mia, ti ho avvezzata male. Dovevo tenerti più sotto il mio sguardo, sempre più vicina a me. Ma Nicola, credimi, ritenevo di conoscere tutto di lei e della sua compagnia. Tu pure hai le tue responsabilità. Hai sempre lasciato decidere me per nostra figlia. Ma perché poi rammaricarsi? Marisa è qui, viva. Un bisticcio fra due ragazzi, un bisticcio. E questa stupida qui, guarda un po' cosa va a pensare. Ti darei due schiaffi,
1: su,
8: ti darei.
1: Su, ormai non è il caso di fare delle storie.
8: Del resto Paolo potrà tornare, tornerà. Il telefono! Vuoi scommettere?
9: No,
8: che...
9: lasciate stare, è di sicuro uno sbaglio.
2: Marisa, adesso coricati e cerca di dormire. I vicini ci avranno sentito parlare. C'è ancora molto silenzio attorno e i rumori anche lievi corrono. Su, su, cerca di dormire. Quando ti sveglierai, starai meglio, benissimo.
8: Il telefono, senti. Marisa, su. Marisa, coraggio.

0: Che è?
1: Nulla. Non potevo più dormire. L'acqua fredda fa bene.
0: E ancora presto.
1: Tornerò a letto un'oretta, poi mi sveglierò ufficialmente.
0: Fa freddo in questa stanza.
1: Bisognerà rimettere la stufa.
0: Avevo sentito gridare. Almeno così m'era parso.
1: Anche a me. Non siamo i soli allora.
0: Ho letto alcune tue poesie l'altro giorno. Avevi lasciato alcune foglie sul tavolo. Mi hanno commosso. Devi perseverare.
1: Stasera voglio coricarmi presto. Adesso torno a letto un poco, come annunciato.
0: Ti chiamo io fra un'ora. Riposati.
2: La mamma è di là. Io mi sono svegliato. Voglio vedere come sta Chip. La gabbia è ancora coperta. Chip? Chip? Perché sei morto? Avevo solo te, Chip. Chip.
3: Vai a preparare il negozio, Mario. Le calze pulite, lì, proprio in quel cassetto. Guarda bene. Oh, sapessi che bel sogno ho fatto. Sai, credo di non essere ormai fuori campo.

0: Carla?
1: Dunque, Carla, mi è venuta un'idea. Chiamiamola idea. Prima che me ne penta, te la voglio esporre. Per questo ti ho chiamata presto. Non so come la coglierai, ma vedi, insomma.
2: E non bere tanta acqua, Elena, poi ti si gonfia lo stomaco. Come non capire certe cose?
3: E mi tiro i capelli, mi vuoi soffocare? Amore, amore

È nato un maschio. Sono papà. Datemelo, il mio piccino, che sia io il primo a cullarlo. Nina, dormi bel bambino, dormi mio piccino. È l'alba. È nato mio figlio. È l'alba. C'è il sole stamani. Il sole, Arturo. Ti chiameremo Arturo, sai, come il nonno.

scrivo il tuo nome sopra i miei orecchini azzurri, dentro i laghi dei suoi occhi sulla luna e i suoi rintocchi, scrivo

dentro tutto quel che ho detto, sottoscritto e mai taciuto sopra quello

La telefonata 1980, gli anni 80 per chi c'era, per chi non c'era, per chi vuole farsene un'idea propria, al di là dei luoghi comuni. Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri. Rai Radio Tech & Tech vi propone una selezione di puntate della telefonata striscia quotidiana di Radio 1 che andava in onda alle 23 e chiudeva la programmazione del canale. È cominciata prima degli 80, la telefonata continua fino alla soglia del nuovo millennio. Molti i conduttori che si alternano in studio, cambia lo stile, ma il formato è lo stesso. Il programma è a cura di Gianni Bisiak, una delle firme più illustri della radiofonia italiana. Il periodo più affascinante per questo programma è senza dubbio proprio questo degli anni 80. Spettacolo e cultura, politica e sport, radio e televisione, personaggi e personalità raggiunti al telefono e in diretta, uno per sera, un'abitudine per l'ascoltatore del tempo, per noi un omaggio ai molti che non ci sono più, un progetto di riscoperta degli anni Ottanta nella loro ricchezza, articolazione e complessità a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Silvana Gaudio.
1: Ciao a tutti da Silvana Gaudio. Mentre venivo in via Asiago mi sono chiesta, ma che già a Natale una settimana fa ancora facevo i bagni a mare all'Argentario? No, avevo visto il cartellone di un film intitolato Regalo di Natale, regista Pupi Avati, se ne è parlato alla mostra di Venezia. All'altro capo del filo c'è il bravissimo protagonista Carlo Delle Piane. Pronto Carlo, mi senti?
2: Ciao, buonasera a tutti.
1: Dunque, buonasera a te. Non c'è l'albero di Natale come i radioascoltatori che non hanno seguito Venezia potrebbero immaginare, neanche doni sotto, cellofan eccetera, ma c'è un tavolo come quello dietro al quale siedo io, rotondo, da poker. Pensa Carlo, in questo momento i patiti del poker. Sai, siamo all'ora delle confessioni, te ne faccio una. Io sono una patita tra virgolette di poker. Dunque, se giochi...
2: Ci incontreremo qualche volta.
1: Ah, che bello! È un invito meraviglioso. Dunque, Pupi Avati, nel ruolo di un avvocato dignitoso e di un giocatore di poker, secondo te freddo o appassionato? Parlo del personaggio del film.
2: Il mio personaggio?
1: Sì. È freddo o appassionato nel giocare a poker?
2: Il mio personaggio no, è freddo.
1: Sì, è freddo, ma ha una passione però interna, un fuoco che lo brucia. Per lui vincere a poker significa vincere nella vita.
2: Vincere nella vita, sì, certo, è una scommessa con la vita, sì.
1: Come per tutti i giocatori, sì, in fondo. È freddo, sì, ma c'ha questo ardore, questa storia di rifarsi. E diciamo che ti somiglia un momentino, e perciò Pupi Avati ti ha capito e ha valorizzato tutte le tue qualità interpretative, perché in fondo ti ha messo di fronte a te stesso e ti ha messo nelle condizioni di fare una scommessa, di dare una sfida, di lanciare una sfida e di vincere.
2: Sì.
1: Vediamo, Carlo, tu sei entrato per caso, no, nel mondo dello spettacolo, i cronisti ne hanno parlato, i biografi anche, prestissimo, no? Quanti anni avevi?
2: Avevo 12 anni.
1: Per caso?
2: Sì, mi hanno preso e buttato nel calderone del cinema.
1: Nel calderone del cinema, così avevi una faccia un po' singolare, diciamo anche buffa, e da allora hai fatto ininterrottamente, con impegno puntiglio, il caratterista, e meritavi qualche cosa di più. E chi l'ha scoperto a un certo punto che saresti stato capace di farlo?
2: Pupi Avati.
1: Il quale con tra una Marcord e un altro, tra un film legato ai ricordi della sua giovinezza e della sua adolescenza, ha per esempio realizzato Gita Scolastica, correggimi se sbaglio.
2: No, sì, una Gita Scolastica che è dell'83 ed è il mio primo film da protagonista, con il quale poi andammo per la prima volta a Venezia.
1: A Venezia, ma non è soltanto il tuo primo film da protagonista, è il film in cui Carletto Delle Piane non fa ridere, ma interpreta
2: sì, certo,
1: un personaggio drammatico,
2: certo.
1: Senza mai andare sopra le righe.
2: No, questo è un...
1: È un'intuizione.
2: No, è una mia, cioè una mia, poi una nostra con le sollecitazioni di Pupi, con Avati, è una nostra
1: scelta,
2: sì, soprattutto di spogliarmi di tutto ciò che era
1: di liberarti dal grottesco e di far venire quello che di serio.
2: Sì, arrivare poi all'essenziale, io poi come grande esempio Buster Keaton, capito?
1: Si vede anche, si intuisce.
2: Certo. L'essenziale nell'interpretazione, nel modo appunto di citare, di muovermi.
1: Di muoverti e di dire e di guardare.
2: Sì.
1: Ecco, lasciando stare Gita Scolastica, venendo al recente Regalo di Natale, dunque mi sembra che andrà presto nelle sale cinematografiche.
2: Sì, a Roma è già uscito.
1: Già uscito, appunto.
2: Un buon successo.
1: Ecco, perciò vedevo i cartelloni venendo in via Asiago. E poi andrà anche in televisione, no?
2: Sì, credo dopo un anno e mezzo, dopo 18 mesi, sì.
1: Pensa quanta gente sarà coinvolto nella partita a carte che giocate tu, facciamo il nome di qualche altro attore.
2: Sì, certo, Diego Padantuono, Gianni Capini, Alessandro Abbar e Giorgio Eastman.
1: Dunque, un nuovo...
2: È una lunga notte
1: di Natale.
2: Di Natale intorno a questo tavolo
1: verde.
2: Poi c'è una grande, come tu sai, c'è una grande tensione, fortunatamente per noi il pubblico ne è coinvolto.
1: Assolutamente coinvolto, e non solo i patiti di poker come me.
2: No, sì, certo.
1: E in quel momento viene fuori la tua dignità di uomo la capacità di saper perdere, ma la voglia ancora più grande di poter vincere. Perciò io penso che sia un film che, a prescindere dalla tua interpretazione, da quella dei tuoi partners e dalla regia stessa di Avati, vada oltre, cioè lanci qualcosa che riguarda la vita, no? Un pensiero, il termine messaggio non mi piace. Pronto?
2: Sì, sono qui.
1: Non so, abbiamo un disturbo. Il tecnico che cosa ne dice? No, no, niente, nessun disturbo. Dico, lancia un consiglio per quello che riguarda la vita. In fondo non pensi, Carlo, che la vita sia una partita a poker?
2: No, è senz'altro.
1: Ecco.
2: È una scommessa continua e molti poi, forse la maggior parte della gente bleffa.
1: È dove la gente bleffa, è dove ci sono i vincenti e i perdenti. E sì, purtroppo certo. I vincenti spesso sono i freddi, gli aridi, no? E sì. I perdenti sono gli appassionati. Non trovi?
2: No, è così esattamente.
1: E potremmo anche dare attraverso il film di Avati e la tua interpretazione il suggerimento di non giocare al poker con la stessa passione, non so, con cui si trascorre una sera a quest'ora, per esempio, con un amante, ma di giocarlo con distacco, con intelligenza e giocando, vedendo anche come giocano gli altri.
2: Sì, certo.
1: In fondo questa è la vita, no?
2: Sono d'accordo con te.
1: Senti, io sono stata, credo, la prima persona come giornalista a telefonarti da Venezia per dirti che avevi vinto un leone.
2: Ah,
1: e certo. Ti ho sentito molto emozionato.
2: Lo ricordo benissimo. Certo, è un premio
1: prestigioso,
2: molto prestigioso
1: e ambito.
2: Dopo tanti anni, a parte gli anni della mia infanzia,
1: di attese. E di prove.
2: Gli ultimi, soprattutto poi da quando è iniziato questo sodalizio con Avati, da
1: certo.
2: 10 anni, credo che insieme abbiamo fatto sempre film più migliori, o
1: sì.
2: Siamo sempre migliorati, questo è il nostro
1: avete sport. Camminato insieme?
2: Sì, camminato insieme, ma
1: progredito, il coronamento ci voleva.
2: Da parte nostra una gran voglia di migliorarsi, o di
1: eh sì, e questa poi viene fuori.
2: Questo ultimo film è un film per quanto riguarda la filmografia di Avati è diverso da tutti o dai film precedenti.
1: Certo, sì, è diverso, quindi anche è un'evoluzione del regista.
2: Sì,
1: assolutamente.
2: È un film molto...
1: Ed è un film che lascia un segno, ecco, vedi, perché dal tavolo di poker alla notte di Natale possono essere luoghi comuni, si passa addirittura la vita, quindi senza voler lasciare un messaggio.
2: Sì, certo, poi è un film proprio sul tradimento dell'amicizia.
1: Dell'amicizia, ecco, stavo proprio arrivando certo. A quello. Ti coinvolge perché con le carte in mano tu niente di meno giochi uno dei valori, o metti a repentaglio uno dei valori più importanti della vita, dico tu, per dire io, lui, lei, cioè
2: ma poi a parte,
1: l'amicizia.
2: Sono cinque personaggi intorno al tavolo, ma poi quattro sono amici tra di loro da molti anni.
1: Certo, quindi c'è la connivenza e la complicità.
2: Sì, appunto, questo tentativo di tornare amici, invece no, c'è proprio l'allontanamento, e c'è lo spaldamento di questa amicizia, il tradimento. Io sono il mio personaggio, sono invitato a questo tavolo e...
1: Sei un po' lo straniero, no?
2: Sono un po' l'uomo,
1: sì.
2: L'uomo che viene da lontano.
1: L'uomo che viene da lontano e il solitario.
2: Il freddo, sono poi le...
1: E che poi sei...
2: Quello che poi soprattutto quello che... sono uno che bleffa.
1: Sì.
2: Questo è il personaggio, sono uno che bleffa nella vita e nel rapporto degli altri. Quindi,
1: sì.
2: Ed è una... È molto distante da quello dai personaggi precedenti
1: certo.
2: La mia mentalità, il mio modo di essere, il mio carattere, la mia sensibilità. Dunque mi ha dato ancora più soddisfazione vincere il Leone a Venezia.
1: È stato gratificante.
2: Sì, certo.
1: È un film che parla dell'amicizia, che parla della sfida, e che quella sfida che un uomo o una donna lanciano a poker, ma lanciano nella vita, che parla dell'amicizia e delle alleanze che nel mondo d'oggi hanno molta importanza.
2: Sì,
1: cioè sembra che le alleanze e i tradimenti si incrocino.
2: Purtroppo sì.
1: Senti, io ricordo ancora, voglio ricordare quella mattina, perché quando ti detti la notizia eri proprio emozionato. Ebbi la sensazione che stessi ascoltando la sesta di Beethoven, la pastorale.
2: Sì, perché non né Avati né io, da quelli che erano i pronostici dati dalla stampa italiana o da
1: pensavate a questo
2: ai lavori, non
1: insomma,
2: il nome non fu mai
1: diciamo, diciamo che per un regalo di Natale hai ricevuto un regalo di settembre, di fine estate.
2: No, il più bel regalo della mia vita.
1: Ecco, e che questo bel, la gioia per questo bel regalo l'hai condivisa con la tua mamma, perché sappiate che Carlo Delle Piane è un signorino che vive con la sua mamma anziana e che adesso, neanche colpito da improvvisa celebrità e popolarità, non la lascia mica, non prende, non va a vivere per conto suo. Non si prende il superattico.
2: Chi mi rimboccherebbe le coperte?
1: Allora, cosa viene fuori? Un Carletto egoista?
2: Sì, credo che ci sia dell'egoismo, perché
1: direi
2: tutto
1: di sì.
2: Pronto, tutto pulito, tutto...
1: Ma sai che ti dico che questo egoismo fa molto piacere alla signora Olga, si chiama così la tua mamma.
2: Madre, sì,
1: le mandiamo un bel saluto affettuoso.
2: Sì,
1: senti Carlo, tu pensi che la tua vita, scusa l'indiscrezione, nel privato dopo il successo cambi? Un uomo, quando ha superato i 21 anni, si fa per dire, se è detentore di potere e di successo, ha più chance con le donne.
2: Ma io...
1: Ci pensi o no?
2: Forse,
1: ti ho messo in imbarazzo.
2: Forse non voglio pensarci. Io ho 50 anni e ho avuto le mie...
1: Beh, non ne hai mica 80, no?
2: No, sì, vabbè, ma ho avuto le mie, come ti posso dire...
1: Devi dirmele in fretta, perché Brahms ci ha rubato tanto tempo.
2: Ho avuto le mie delusioni, le mie amarezze. Penso soprattutto al mio lavoro. Voglio continuare a lavorare, fare bene, fare dei buoni.
1: Io ti auguro, stiamo in finale, di continuare a lavorare bene, ancora successo, ma ti auguro anche un bel regalino di Natale nel privato. Scusa Brahms e scusa per la fretta.
2: Va bene.
1: Buonanotte a te e a tutti i radioascoltatori. Ciao da Silvana Gaudio.
2: A tutti.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Luciano Lucignani.
1: Buonasera a tutti gli ascoltatori. Sono Luciano Lucignani, ormai, se così posso dire, una vostra vecchia conoscenza. Così come, per entrare subito in argomento, una vostra vecchia e cara, aggiungo, conoscenza, è la persona che ho deciso di chiamare questa sera come mio e nostro, anzi, primo interlocutore. E ve lo presento subito, ecco a voi e a me, naturalmente, Oreste Lionello. Buonasera, Lionello.
2: Buonasera, Lucignani.
1: Quanti anni sono che ci conosciamo, Lionello? Io direi di non dirlo per non dare l'impressione errata.
2: No, io non so nemmeno se sei quel Luciano che ho conosciuto nell'epoca che tu vai richiamando.
1: Sì, sì, sono quello, esattamente. Stavo dicendo proprio che non volevo dire quanto tempo fa per non dare l'impressione di una conversazione fra Re Lear e Matusalemme, insomma, capito?
2: Senza... Ma Re Lear ci sarei bene.
1: Matusalemme naturalmente la parte...
2: No, no, Matusalemme è già la M, mentre Lear sta con noi, che siamo Lucignani e Lionello, quindi siamo...
1: Va benissimo, hai ragione.
2: Ecco, diciamo che siamo... come età nel mezzo dell'alfabeto.
1: Ecco, benissimo, sì. Un pochino, vabbè, insomma, all'incirca, ecco. Senti, ti ricordi che cominciavamo allora a battere le vie dello spettacolo, le nostre strade ancora, per fortuna nostra di allora direi, non si erano ancora divise. Io devo dire che tu la tua strada, Oreste, l'hai fatta molto bene, ma è il modo come l'hai fatta che mi piace, proprio passo dopo passo, e adesso sei arrivato al punto che sei dovunque, insomma.
2: Diciamo che la mia vita artistica è stato un romanzo a puntate, però col significato che puntate c'ha in Calabria. Le puntate sono i cauci, no? I calci. Appunto, un romanzo a puntate,
1: un romanzo a calci
2: dietro l'altro, dato a me stesso, da me stesso, per continuare.
1: Ma è davvero, perché io apro la televisione e ti vedo il sabato sera che imbonisci lo spettacolo di Milva diretto da Falqui. Scorro l'elenco dei teatri di Roma e vedo che al Bagaglino c'è Oreste Lionello. Vado al cinema a vedere Woody Allen e sento la voce tua.
2: Un po'
1: Woody Allen direbbe che sei quasi come Dio, insomma, ecco, che stai in tanti posti
2: momento. Non mi diminuire in questo modo.
1: Certo.
2: No, per dire,
1: senti, come si sta lassù in cima? Voglio dire, non al posto di Dio, ma appunto al punto del successo, voglio dire, in cui sei tu.
2: Io dico che il mio successo è straordinario, meraviglioso, stupendo. Soltanto ho notato che sul Messaggero, ad esempio, un altro giornale, c'era contemporaneamente un articolo sul doppiaggio dove, tra tanti valorosissimi colleghi, il mio nome era 28 righe sopra l'elenco degli altri, citato due volte nello spazio delle prime 6 righe. Poi a destra c'era la critica di palcoscenico ed era diciamo molto complimentoso nei miei confronti. Accanto c'era la prima del Bagaglino, che è fatta lì con la Mini Minopia, dove erano addirittura molto più complimentosi che per quello che fosse la televisione.
1: Allora sì, avevi monopolizzato una pagina.
2: Ho detto che in queste due pagine, che insomma erano 7-8 colonne in tutto, che riguardavano me, ho detto: ammazza che è successo, 40 anni di carriera e tutti quanti sprecati in un giorno solo. Hai capito? Io praticamente sono arrivato in cima al successo. Una volta c'era una baita per pernottare, oggi invece arrivi sopra
1: e c'è un
2: passeggio, arriva un altro.
1: Sì, sì.
2: Quindi ho avuto le mie 24 ore di successo. Quindi non ti posso dire come si sta, ti posso dire come si supera, nella speranza che continui lo ski lift in discesa e così non ti vanno a finire gli spuntoni di roccia
1: No, ma per carità, senti ora, piuttosto, l'abbiamo detto tante volte, questa non ha affatto l'aria di un'intervista, è una chiacchierata fra amici, però ci sono alcune curiosità che sono mie.
2: Ti voglio spiegare anche che questa intervista, contro ovviamente va per radio, molto rispetto alla gente che ascolta la radio, perché sono dei pionieri delle retroguardie di quelle
1: del nostro pubblico, diciamo.
2: Ma
1: certo.
2: Tu pensa che la domenica è il mio unico giorno di riposo.
1: E per questo io ti ho beccato la domenica.
2: Sono con te a fare questo brindisi alla lontana, mi ha condizionato praticamente una giornata di riposo, quindi gradirei che sotto questo versare il nostro liquido, diciamo, nelle varie coppe.

0: sono lì a riceverlo, si meritasse sulla bottiglia una buona etichetta.
1: Beh, certo. Senti, Oreste, soffri anche tu, come tutti i comici, di quel comici che conosciamo, che conosci certamente tu come me, il problema stesso di cui voglio parlare, voglio dire, compreso il tuo Woody Allen, del resto, di questo complesso della serietà. Cioè, che tutti i comici arrivati a un certo punto desiderano un giorno commuovere anziché divertire.
0: Io non parlo volentieri di Woody Allen, perché se hanno decretato questa identità con lui è una decisione del pubblico, proprio per la comodità di categorizzare le persone, metterle con una scheda in un archivio. Vabbè, quella assomiglia a Woody Allen, buonasera, non se ne parli più. Non parlo volentieri di Woody Allen perché io questa identità prima di tutto non la sento. Io sono un mestierante, non so se un professionista del doppiaggio, e dopo Woody Allen o prima di lui ci stanno Charlot, ci sta Gene Wilder, ci sta Paperino, ci sta Topolino, ci sta, sono centinaia di cartoni animati protagonisti, ci sta il Jerry Lewis ultimo, ci sta il Marcel, il Sir Michel, no, non mi ricordo, Marcel Serot. Michel Serrault, quello del vizietto, ci sta il Dudley Moore, ci sta il Tommy DeLuise, insomma moltissimi. Io
1: sì, ma c'è una certa...
0: tre ore l'anno al doppiaggio, mentre passo molte più ore con tutti gli altri personaggi, ai quali cedo soltanto il frutto del mio mestiere o della mia professione. Quello che invece posso dire da spettatore, quindi io non discuto Woody Allen come personaggio col quale io abbia casualmente a che fare sul...
1: Lo hai anche conosciuto, sbaglio?
0: Come?
1: Lo hai anche conosciuto di persona?
0: No, no, no,
1: pare,
0: no? Non ci teniamo nessuno dei due, guarda. voglio dire che mi dispiace molto che lui faccia la persona seria, diciamo, nelle vicende che riporta sullo schermo, per il semplice motivo che c'è una grossa, non dico povertà, esiguità di comici nel mondo. Io l'ho seguito con molto entusiasmo le prime volte, mi ha arricchito di gioia, però poi quando fa gli esperimenti interiors, imita Berman sia pure bene, si rifà Fellini un po' meno bene, dico che motivo c'è? Esistono già dei capiscuola, che motivo c'è fare queste esercitazioni? Quando ha fatto The Front, il prestanome, ma dico, ma perché immischiarti con fatti che richiamano echi politici? Sì, un comico, santo Dio, ce ne sono così pochi al mondo, e mi sembra che ogni volta che lui si impegna a dimostrarsi intellettuale in questa sua cultura mitteloceanica, che lì in America stupisce molto, no? Tutto quello che si ironizzi sull'Europa,
1: certo,
0: tolga qualche cosa a tutti noi. Allora
1: sì,
0: io
1: però vedi,
0: ti dico così puntuale, ma con
1: deluso,
0: un po' di meno amore come spettatore, come professionista, no, gli do tutte le mie capacità.
1: Ecco, vedi, io su questo proprio, tu parli di Stardust Memory, ovviamente, dell'ultimo film, quando alludevi a questa imitazione. Io non direi tanto imitazione di Fellini, come dicevi tu, mi pareva, io l'ho visto proprio di recente, mi pareva una citazione, se si può dire, una citazione dichiarata anche fin dall'inizio, voglio dire, capisci?
0: Sì, più che un film, ho detto l'imitazione di Fellini.
1: Sì, dico più che un film sul cinema,
0: non la
1: certo, più che un film sul cinema è un film su un tipo di autore cinematografico, insomma, mi pareva che fosse così dichiarato, cioè fin dall'inizio, così ironico anche con quel finale in cui c'è quel personaggio che dice, ma per con queste cose questo signore campa, è ricco e vive in questo modo straordinario facendo questa roba, mi pareva una cosa quasi autoironica, insomma, capisci?
0: Ma tu come insegnavi nella tua precocità, quando ci conoscemmo, nei tempi del grande fervore del teatro italiano che diede tutti i maggiori, insomma, di oggi, e tu dicevi che la tautologia è un po' la stessa limitazione della creatività. Parlare di se stessi è un fatto che alla gente interessa molto, ma molto poco. Il teatro e il cinema sono spettacolo. Lo spettacolo è lontano da ogni autocritica, è soltanto un invito a stupire, a divertirsi,
1: a un altro mondo, insomma, un mondo diverso.
0: Quello di portare, quello che all'improvviso ti sorride dopo averti coinvolto nella simpatia, dice: ma non è vero, non sono così.
1: Io ho illuso, certo.
0: Disperato. Beh, madonna mia, dimmelo, sarei venuto da te in un altro momento, ma tu mi hai preso di contropiede.
1: Certo, senti Oreste, però lasciamo ora un momentino da parte, anzi lasciamo da parte per del tutto, dicevo, questo Woody Allen.
0: Lasciamolo anche perché lui c'ha l'avvenire assicurato.
1: Certo, certo,
0: pensiamo
1: a noi, giustamente. No, io volevo dire, ma tu hai mai pensato al cinema come un possibile obiettivo, per esempio tuo, intendo dire non da attore che interpreta un film diretto da altri, ma come un attore che è autore al tempo stesso di se stesso, insomma, cioè come un attore che fa un film su di sé come protagonista. E lo scrive e se lo dirige da solo.
0: Ma forse in altre età l'avrei fatto, però quando proponevo a me stesso delle idee mi rendevo conto che non le avrebbero accettate. Ho anche parlato, si sono molto stupiti dei miei soggettini, ma nessuno ha ritenuto che fosse possibile metterli dentro i canali del nostro divertimento, insomma di quello usuale. Nemmeno io voglio costringere la gente a perfezionare il proprio modo di divertirsi.
1: Ma nemmeno ora che sei in una situazione nella quale...
0: Potrebbe accadere,
1: certo.
0: Ma non lo prevedo in maniera imminente. Prima dovrei sistemare i miei debiti e poi dedicarmi al cinema, ma i miei debiti con il piacere di vivere, capito?
1: Certo,
0: perché
1: certo.
0: Il cinema significa, di solito, imitare un fatto dell'altro ieri e scriverlo oggi per realizzarlo fra 3 anni per un pubblico che non lo vedrà. E allora non mi sembra che sia molto molto creativo. Io ritengo che soltanto il teatro o addirittura la conversazione sia quella che crea fatti del domani, ecco, che oggi parlando noi insieme stiamo forse cogliendo degli aspetti di conversazione che accadranno domani.
1: Voglio dire, fruibili poi subito, come si dice oggi con questa terribile parola che va di moda, insomma.
0: Sì, io sto aspettando che ci siano dei mezzi tecnici tali che possano girare un film contemporaneamente al momento non della ideazione, ma della ispirazione. Coglierli e farli subito, perché un attimo dopo
1: già è tutto
0: cambiato
1: vecchio,
0: tutto.
1: Certo. E poi la realtà cammina così velocemente che molto spesso immagini una cosa e apri il giornale e trovi che è già accaduta prima ancora che tu fai in tempo a farla.
0: Sì.
1: Io vedi, non dico per farti un complimento, Oreste, tu sai poi che non sono la persona che li sa nemmeno fare, ma la tua comicità, devo dirti, la ragione per cui ti ho invitato questa sera, ti ho pregato di inaugurare, diciamo, questo nuovo ciclo mio di telefono. È proprio che la tua comicità mi piace molto. Mi piace perché è intellettuale nel senso migliore della parola, tu sai che il termine è piuttosto rovinato oramai, ed è al tempo stesso di presa sicura. Ecco, i tuoi piccoli monologhi partono magari, secondo me, anche da molto lontano, ma poi con un seguito di piccole sterzate che sono pressoché inavvertibili, segno di astuzia, di mestiere, di capacità, poi esplodono in un fuoco d'artificio di effetto sicuro, proprio tangibile.
0: È una bomba nella sintassi che metto anche, perché non essendo preparatissimo in italiano, perlomeno rendendo un grande omaggio alle persone che lo sanno adoperare, io ho questi limiti. Allora ho pensato di adattare tempi conseguenze alla urgenza di esprimere quello che ho dentro, che molte volte la forma mi aveva raffreddato. Ma pensa che coincidenza, oggi mi hanno riferito i miei familiari che Alberto Sordi a TG Luna ha tirato fuori un elogio a me. Parlava di Stinchelli, lo ha spinto sul doppiaggio, ha fatto il paragone con Woody Allen. E Alberto, stranamente, che io non conosco, ma lo sempre così, onorato per i suoi meriti, ha detto che ero il più grande, non so, colto, insomma ha fatto dei complimenti sperticati. Pensa, un attore di solito parla parla di se stesso, non parla mai di altri.
1: Ma sai, innanzitutto Sordi è uno che se ne intende molto, devo dire, di queste cose, è un competente. E poi, voglio dire, forse gli piaceva dirlo, lo pensava realmente, e aggiungiamo pure tranquillamente che dalla sua posizione non c'è alcun rischio ad elogiare un collega, voglio dire.
0: Tante coincidenze.
1: Io non ti chiedevo...
0: Una volta, te pure che mi fai fare... Io temo che stiamo annoiando...
1: Ma no, figurati, la gente invece ha sempre piacere di trovare un personaggio che vede...
0: Ma non vorrei
1: spettacolo.
0: Fare come Woody Allen, perché loro mi vedono tutto divertente, che dice la cosa, eccetera, in un certo momento ti viene fuori quello che sa un'altra faccia. Io sto parlando in italiano perché vergognosamente ho anteposto te agli altri.
1: O perché hai dimenticato il lionellese.
0: Ho dimenticato un attimo che c'erano anche gli altri in turno.
1: Ah, certo, no, ma io ti chiedevo quello che ti avevo chiesto sulla tua comicità, eccetera, perché mi pareva, dicevo non per semplice curiosità, perché mi pareva che c'è un nuovo tipo di comicità, la tua, per esempio, come in un certo senso quella di Villaggio, come quella di Arbore, Buon Compagni, insomma di tutti voi che avete messo in circolazione un modo diverso di fare i comici, e una comicità più ricca, più sottile, che ha la possibilità, secondo me, di resistere anche oltre l'effetto momentaneo sul pubblico degli ascoltatori, cioè della battuta lì per lì detta. Tu hai mai pensato, per esempio, di raccogliere le tue battute, i tuoi monologhi, i tuoi scherzi verbali in un libro? Ecco, io credo che il risultato sarebbe confortante, ad mio
0: avviso. Ma a me sembrerebbe di impagliare un uccello che vola, hai capito? Fermare una battuta, toglierle l'intonazione, mi pare di impoverirla.
1: Allora... Dopo che l'hai usata, dopo che l'hai detta, che vuol dire? È una fotografia,
0: sai,
1: un uccello che vola, lo fermi, ma nella fotografia,
0: certo. La voglia che hanno di lavorare, capace che fra 2000 anni le raccoglieranno loro, che perché devo farlo io?
1: Ma io è una cosa che ti inviterei invece a pensare con una certa serietà, se posso usare questa parola, nei tuoi
0: allora,
1: confronti,
0: diciamo,
1: perché...
0: Mario Gassman, che uno ha l'obbligo di dare una testimonianza di sé, perché sarebbe troppo comodo vivere un'esistenza prendendo soltanto il meglio, oppure celandosi nell'anonimato, lo so, è una...
1: Io credo che possano leggersi le tue battute a distanza, senza la tua voce che le dice, senza cioè questi ausili che tu credi,
0: sì,
1: e giustamente ritieni importanti...
0: Colgono, posso?
1: Sì, certo.
0: Ecco, uno dice che non vede l'ora di morire, così finalmente riposa, no?
1: Beh.
0: E gente dice, non vedo l'ora di morire, almeno riposo.
1: Sì.
0: E non sanno che dopo morti invece comincia il servizio ai tavoli.
1: Cioè?
0: E vedi, questa è una cosa, poi leggendo uno ci può pensare sopra. Il servizio ai tavoli è quando ti chiamano, i tavolini a tre gambe, che tu devi andare lì, sì signore, desidero presente,
1: certo,
0: passato,
1: certo,
0: futuro.
1: Certo, certo. No, io credevo, sì, è molto più sottile di quello che avevo pensato.
0: E a volte le mie, vedi queste cose, hanno sempre queste che...
1: Beh, lo vedi che mi dai ragione, Oreste, lo vedi che questa cosa detta... mi fa restare un secondo soprappensiero, letta, mi fa aspettare un momentino e poi io la capisco, la apprezzo, mi faccio anche magari una piccola risatina interna e tu hai ottenuto il tuo obiettivo.
0: Sì, ma è meglio, a me piacciono di più le risatine interne che quelle liberatorie, perché ritengo che nella vita oggi devi stare molto molto attento e non farti mai cogliere in uno stato
1: mai sprovvisto, certo,
0: di indifesa.
1: Senti, purtroppo il tempo passa e purtroppo anche il nostro, come vedi, sono passati tanti anni, adesso sono passati anche il quarto d'ora e quasi 20 minuti in cui stiamo
0: chiacchierando. Però non ci ha portato avanti, ma ci ha portato indietro.
1: No, certamente, ci ha portato indietro con grande piacere mio, spero anche altrettanto degli ascoltatori, e io ti ringrazio enormemente, Oreste Lionello, anzi dico nome e cognome per chi non si fosse messo in ascolto prima e sentendoti parlare in una lingua che non è quella tua solita avesse scambiato. E saluto con te e ringrazio con te tutti quanti gli ascoltatori. Buonanotte, Oreste.
0: Ciao.

Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone, da qui ho conosciuto

0: Rai Radio Techete.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techete, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
3: Archimede, il racconto della scienza.
4: Rai Radio Tech e Te, benvenuti da Danilo Angelelli. È il nostro mare giovane con i suoi più di 10 milioni di anni. Eppure solo dagli anni 60 del secolo scorso abbiamo iniziato ad approfondirne la conoscenza, a esplorare come si deve il fondo del Mar Tirreno. Anche grazie all'impulso dato da uno dei maggiori geologi italiani, Renato Funicello, che fra poco ascolteremo in un programma di archivio, ma esploreremo il fondo del Mar Tirreno anche con un'altra geologa. Francesca Funicello, benvenuta.
5: Grazie, buonasera.
4: Che è la figlia di Renato Funicello. E se una persona segue le orme paterne, significa anche che tutta la passione per una disciplina, in questo caso la geologia, le è arrivata nella maniera più naturale, possiamo dire, senza forzature. Suo padre ha saputo ispirarla.
5: Assolutamente sì. Mio padre è stato ispiratore di tante generazioni e è stato ispiratore anche di noi figli. E vederlo sempre appassionato, sempre buttare le idee un passo avanti rispetto al punto in cui effettivamente erano in quel momento attive quelle idee, era proprio una caratteristica di mio padre. Devo dire che l'amore in particolare per le scienze della Terra, oltre che in relazione al suo entusiasmo, per me sono state anche ispirate da un particolare evento che ha caratterizzato il nostro paese, cioè il terremoto dell'Irpinia. A quel tempo io avevo 10 anni e vissi in maniera molto diretta l'episodio perché mio padre condivideva con noi tutte le sue esperienze e partì immediatamente con un pulmino, quindi noi preparammo il materiale da far portare ai terremotati e cercavamo di sentirlo, non era certo l'epoca dei telefonini. Quindi io mi informavo di tutto e per tutto in relazione al fatto che mio padre era lì e in relazione a quello che stava accadendo. Quindi l'evento in sé, l'entusiasmo di mio padre insieme sono stati veramente di grande ispirazione per me.
4: A proposito di terremoti, Renato Funicello ha partecipato alle ricerche e attività sui sismi in Friuli, Irpinia, Umbria, Abruzzo. Insomma, là dove la terra si muoveva in maniera preoccupante, lui vi si recava. Si è occupato a lungo in maniera approfondita di rischi sismici e vulcanici, che sono poi diventati nel tempo un suo prioritario filone di studi, di ricerca, perché prioritarie erano le sue attività in difesa del territorio.
5: Sì, diciamo, una delle caratteristiche veramente fondamentali di papà era il suo essere multidisciplinare o forse anche transdisciplinare. Lui nasceva come petrologo. Si era poi appassionato, era il periodo in cui c'erano le esplorazioni della Luna e aveva avuto la fortuna ma anche l'intelligenza di proporre un progetto molto importante di analisi di campioni lunari, per cui si interessò di planetologia quando ancora in quel momento i geologi italiani si muovevano in zone di carattere regionale. Lui già si muoveva sulla Luna. E poi da lì ha toccato tanti aspetti della geologia, tra cui la vulcanologia, la sismologia, la tettonica e non ultimo la geologia urbana, cioè riuscire a comprendere quanto importante sia la geologia nello sviluppo non soltanto delle città come il nome ci fa comprendere, ma anche come importante chiave nello sviluppo delle civiltà.
4: Lei, Francesca Funicello, si occupa nello specifico proprio di tettonica, quel ramo della geologia che si concentra sulla struttura e deformazione della crosta terrestre. Ce lo ha ricordato, è stato anche uno degli ambiti di ricerca di suo padre, la tettonica a placche, che allora si chiamava tettonica a zolle. Suo padre restò molto affascinato dalle teorie che nascevano in quel periodo. Di che anni parliamo?
5: Allora, diciamo che gli anni importanti e un decennio di grande svolta per la geologia è stato quello degli anni 60. E siamo nel periodo della Guerra Fredda che ha portato anche a tanti vantaggi da un punto di vista tecnologico, quindi la possibilità di applicazioni nuove allo studio della Terra, che hanno permesso un cambio di paradigma nell'interpretazione di come la Terra funzionasse. Quindi nell'arco di questi 10 anni i geologi hanno cominciato a comprendere, per esempio, che la Terra, e in particolare la parte più esterna della Terra, la litosfera, si muovesse organizzata in placche o zolle, e che questi movimenti reciproci di una placca rispetto all'altra andassero a creare tutta quella serie di elementi deformativi che sono presenti sulla superficie terrestre. Mi riferisco ad esempio alle catene montuose o a quelle che sono le catene montuose sottomarine, le cosiddette dorsali oceaniche, che fino ad allora venivano spiegate in maniera non sicuramente completa. Da allora in poi c'è stato uno sviluppo incredibile, sempre più rapido. Immaginatevi la velocità con cui la tecnologia ha cambiato la nostra vita, no? Ad esempio, se immaginiamo i telefoni o la televisione degli anni 60 e quello che è oggi, la geologia ha avuto lo stesso trend di grande cambiamento e di grande implementazione. E mio padre è diventato geologo in quegli anni, quindi ha vissuto proprio l'evoluzione e la grande diversificazione della geologia, che è passata da una scienza più naturalistica e descrittiva a una scienza invece più quantitativa e sicuramente più in grado di offrire delle relazioni fisico-matematiche in grado di interpretare quello che noi vediamo sulla superficie del pianeta.
4: Lei è docente di tettonica sperimentale, introduzione alla tettonica e geodinamica presso l'Università di Roma III. Proprio Renato Funicello fu tra coloro che a Roma III fecero nascere il Dipartimento di Scienze Geologiche. Ne fu anche direttore fino all'anno in cui ci ha lasciati, il 2009. Per molti è stata, è la migliore scuola di geologia moderna in Italia. Funicello significa?
5: Sì, è stato insieme ovviamente a un gruppo di altri ricercatori e altri anche amici l'ideatore di questo grande sogno, cioè quello di avere una scuola che fosse una scuola di geologia, geodinamica e tettonica. Al momento è un po' cambiata poi la filosofia del mondo universitario, però è un'università che sicuramente ha creato nell'ex Dipartimento di Scienze Geologiche, ora Dipartimento di Scienze insieme ad altre discipline, tantissimi ricercatori e una gran fetta della nuova generazione di geologi e di geofisici che è presente in Italia. In Italia, dove c'è una scuola di geologia e di geofisica molto importante, ricordiamo anche che l'Italia è la sede dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che è sicuramente una delle più importanti istituzioni al mondo nello studio delle scienze della Terra.
4: L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'INGV.
5: Sì, l'INGV.
4: Nella scorsa serie di Archimede abbiamo avuto ospite Carlo Doglioni.
5: Sì, Doglioni è l'attuale presidente, allora c'era Boschi e diciamo che hanno permesso la transizione di quello che era prima, si chiamava ING, era Istituto Nazionale di Geofisica, poi è diventato INGV e ha permesso di far parlare tra di loro due grandi comunità che erano quelle della geologia e quelle della geofisica, l'una con base diciamo geologica e l'altra con base più fisica, che per lungo tempo erano separate.
4: Francesca Funicello, ancora non abbiamo mantenuto la promessa fatta in apertura, quella che avremmo parlato del Mar Tirreno. Provvediamo. Renato Funicello e gli studi sul nostro mare, dico nostro perché siamo entrambi di Roma, qual è il contributo?
5: Papà è stato addentro a tanti progetti importanti che in quegli anni andavano a cercare di comprendere al meglio la geologia dell'Italia. geologia dell'Italia che per lungo tempo, così come nella tradizione di tutto il mondo, ha studiato prevalentemente le aree continentali, quindi le terre emerse, ma che poi si è mossa rapidamente, appunto intorno agli anni 60, nello studio dei fondali oceanici. Questo perché? Perché i fondali oceanici hanno delle tracce, hanno dei segnali che sono di più facile lettura e quindi paradossalmente, anche se si tratta di zone non direttamente accessibili dall'uomo, è proprio dalla lettura dei fondali oceanici che l'uomo e i geologi sono riusciti poi a interpretare effettivamente quale fosse la chiave di lettura per spiegare le deformazioni della superficie terrestre e quindi elaborare un modello della tettonica delle placche. Papà quindi è stato sicuramente all'interno di questi gruppi di ricerca legati alle università, legati al CNR, legati anche alla loro ING, poi INGV, che si sono legati a tanti progetti internazionali. Recentemente, ad esempio, ci sono i grandi progetti di quello che si chiama International Ocean Discovery Program, IODP, che è sicuramente il più grande programma internazionale di scienze della Terra dedicato alla analisi scientifica e alle perforazioni in ambito oceanico. E l'obiettivo da sempre è stato quello di cercare di esplorare nella maniera più completa quella che fosse la morfologia, quindi la forma dei fondali oceanici, la tettonica e il magmatismo del Mar Tirreno e in generale del Mar Mediterraneo, ma anche di tutti i mari del nostro pianeta, per ricostruirne poi la storia geologica.
4: Quali sono le caratteristiche che rendono unico il Mar Tirreno?
5: Allora, le caratteristiche che rendono unico il Mar Tirreno fondamentalmente sono legate al fatto che è un mare giovane e quindi è un mare che si è formato soltanto negli ultimi milioni di anni. Qui entra in gioco quello che è il tempo per un geologo, un milione di anni per un uomo standard è un tempo lunghissimo, per un geologo un milione di anni è un battito di ciglia. Sicuramente il Mar Mediterraneo, il Mar Mediterraneo è una cosa più complessa, il Mar Tirreno ha avuto un'evoluzione estremamente recente, cioè si è formato negli ultimi 10-15 milioni di anni, più o meno contemporaneamente alla formazione della catena appenninica, e nella porzione più meridionale di questo giovane bacino, giovane da un punto di vista geologico, troviamo delle aree che sono molto profonde, all'interno delle quali è presente un vulcanismo estremamente importante. Qui ci troviamo in un contesto molto particolare, che è quello in cui due placche fondamentalmente entrano in collisione fra di loro. Si tratta della placca africana e della placca eurasiatica, la placca africana sud, la placca eurasiatica nord, e in questo contesto, grazie a questa convergenza, si è formato sostanzialmente sia la catena montuosa, sia l'Appennino che le Alpi più antiche, e al contempo un bacino che piano piano si sta aprendo, che è appunto il Tirreno, e che è accompagnato da fenomeni vulcanici molto importanti, da assottigliamento della parte più superficiale della Terra, quindi la litosfera terrestre, e da un elevatissimo flusso di calore che è particolarmente evidente non soltanto nel Tirreno, ma lungo tutte le coste occidentali del nostro paese. Quindi è una zona molto interessante, perché a differenza dei bacini oceanici, al suo interno isole, al suo interno elementi che sono direttamente testimonianza di quello che è accaduto in questi ultimi 10 milioni di anni, quindi è un po' una palestra per noi geologi, perché grazie alle informazioni che sono presenti nel Tirreno, sui fondali, ma anche su tutte le isole lungo le coste, noi siamo in grado di effettivamente avere tante informazioni che ci permettono di ricostruire la storia geologica del nostro paese.
4: Il resto ce lo dirà adesso proprio Renato Funicello in questa trasmissione del 1979, un sostanzioso estratto da una puntata di Appuntamento con la Scienza. Ce lo ascoltiamo e poi tra 15 minuti circa, di nuovo qui con Francesca Funicello. A dopo, buon ascolto.

0: Appuntamento con la scienza di Franco Graziosi, a cura di Lucia Mazzone.
1: All'appuntamento con la scienza di questa sera, Renato Funicello, che insegna geologia all'Istituto di Geologia dell'Università di Roma. Ecco, con Funicello parliamo della geologia del Tirreno. È vero, a quanto pare in questi ultimi anni è stata fatta un'esplorazione sistematica di questo mare, dei suoi fondali, e si sono scoperte molte cose interessanti. Mentre invece con Israel parleremo dell'applicazione di alcuni progressi della matematica al campo dell'economia, al campo della misura, della rappresentazione dei fenomeni economici. Argomento certamente di grande attualità. Allora io direi cominciamo con Funicello e vorrei chiederti, Funicello, che cos'è che avete fatto e quali sono i risultati interessanti, diciamo, soprattutto per noi italiani, diciamo, il Tirreno in fondo è un mare che c'è tanto vicino, diciamo, di questi vostri studi.
2: È qualcosa che è iniziato già negli anni 60 e si è sviluppato già fino a questo punto, soprattutto per l'interessamento del CNR con la collaborazione delle università italiane. E il Tirreno era un buco bianco, in pratica, era una superficie riempita di mare nelle carte geografiche, e mentre erano conosciute le caratteristiche geologiche della penisola o delle isole maggiori, era senz'altro poco noto qualunque carattere del nostro mare più giovane. Ecco, questo è il primo.
1: È un mare giovane, sì, diciamo. Che intendi per giovane?
2: È un mare giovane, un mare che non ha più di 10 milioni di anni di storia, e questo è in contrapposizione al mare Adriatico, che invece è un mare che ha almeno 200 milioni di anni di storia, e questo per dare un ordine di grandezza. Il Tirreno è qualcosa che non solo è giovane, ma è in via di entrare nell'adolescenza, diciamo, qualche cosa che si sta...
1: Comunque è in via di trasformazione, è un mare dinamico. Diciamo.
2: Di rapida trasformazione.
1: Sì. Oh, e che cosa è stato fatto? Dunque, da chi sono stati fatti questi studi? Con che metodo, diciamo? Come hanno fatto? Con delle navi oceanografiche?
2: Sì, la maggior parte è stata appunto sotto l'egida del CNR, sviluppata da parte del Laboratorio di Geologia Marina di Bologna. E il CNR ha delle navi oceanografiche che hanno effettuato rilevamenti di carattere geofisico su tutto il fondo del mare e di carattere geologico, prelevando dei campioni secondo delle maglie ordinate. A questo poi bisogna aggiungere le parti che sono state sviluppate da parte degli studiosi americani, la Global Challenger, che è una nave oceanografica statunitense, ha effettuato dei rilievi dei sondaggi in accordo poi con degli studiosi italiani e col CNR stesso.
1: Ho capito, quindi questo è sviluppato quindi in questi ultimi 15-20 anni, da quello che capisco. E quali sono, ecco, i risultati più interessanti di questi studi? Che cos'è che è stato visto?
2: Innanzitutto sono stati trovati una serie di grossi edifici vulcanici che hanno un'età variabile tra 6-7 milioni di anni fino a 1 milione di anni, che si trovano nel fondo del Tirreno centrale. Questi edifici vulcanici...
1: Cioè tra la Sardegna e la costa, diciamo.
2: La Campania, diciamo, a metà strada.
1: Sì.
2: E sono degli edifici vulcanici di dimensioni comparabili a quelle dell'Etna.
1: Ah, quindi sono giganteschi.
2: Quindi sono dei grossi vulcani centrali che si ergono dalla profondità del fondo del Tirreno, quindi da 4.000 metri di profondità fino a 1.000 metri dal pelo dell'acqua, quindi edifici di 3 chilometri circa.
1: Sono montagne di 3.000 metri di altezza, in sostanza. Sì.
2: Sono montagne che hanno avuto un'attività massima intorno a 3 milioni di anni or sono, e che però hanno avuto anche un'attività più giovane, e non si esclude che abbiano che ci sia un'attività tardo vulcanica.
1: C'è un certo vulcanismo in questa zona.
2: Sai, quell'attività esalativa con emissione di vapori o di gas comunque.
1: Ecco, questa è l'esistenza di questi vulcani, e questo è un dato importante, vulcani così grandi, non si conosceva affatto. Come mai il Tirreno era un mare così poco conosciuto? pur essendo in una zona in fondo dove ci sono tanti paesi civili che erano interessati a conoscere questa.
2: Anzitutto per la sua batimetria, il Tirreno nella parte della fossa battiale, cioè la parte più profonda, ha una batimetria media compresa da 3.500 e 4.000 metri.
1: Quindi difficile da studiare.
2: Molto difficile da studiare. E quindi anche per lo scarso interesse che si è dato sempre allo studio delle superfici marine da parte dei geofisici e dei geologi fino agli anni 50.
1: Ecco, da che cosa è giustificato, da che cosa è causata questo interesse invece adesso per i fondi marini?
2: Da una necessità conoscitiva dei fondi marini. I fondi oceanici, come è noto, sono i fondi attivi, sono le zone attive, le zone vive del nostro pianeta. E i continenti invece sono quelle passive che ricevono gli impulsi da queste zone attive. Ma oltre alla parte,

0: carburi o dalle ricerche di minerali utili. Queste hanno sempre un grosso peso nel far destinare dei fondi a queste ricerche.
1: A queste c'è la prospettiva di poter diciamo in qualche maniera prima o poi sfruttare ecco, eventuali giacimenti anche a profondità così grandi.
0: Certamente, questo...
1: Beh, fino a che si tratta di petrolio sì, ma se si tratta di altre cose forse...
0: Le profondità della del fondo del Tirreno, la parte centrale del Tirreno, della piana abbatiale, senz'altro potrebbe costituire attualmente un problema tecnico, aumentare moltissimo le spese, ma il carattere della geologia del fondo del Tirreno esclude purtroppo che vi si possano trovare dei giacimenti di petrolio di entità elevata di importanza.
1: Non è il petrolio che ha spinto questo interesse, certamente, diciamo.
0: No, i progetti sono finalizzati alla conoscenza scientifica.
1: È un fatto di conoscenza pura, sì. Diciamo così. Senti, queste scoperte che sono state fatte, in che misura incidono sull'immagine che si ha appunto del terreno rispetto a come lo si vedeva 20 o 30 anni fa, prima che questi studi venissero compiuti?
0: Abbiamo capito quanto il terreno influisse sull'andamento, sull'evoluzione morfologica e tettonica delle coste circostanti. Gran parte dell'assetto strutturale di tutta la costa circumtirrenica, dalla Sicilia alla Sardegna alla costa preappenninica, sono influenzate dal collasso, dal continuo abbassamento, approfondimento del Tirreno.
1: Prima tu dicevi che il Tirreno è un mare giovane, un mare che ha un notevole dinamismo, in via di rapida trasformazione, ma trasformazione in che senso, in che direzione, con quali conseguenze, che cos'è che si può prevedere da questo tipo di trasformazione che va incontro questa zona?
0: Naturalmente noi parliamo sempre in termini di tempi geologici, quindi le trasformazioni che riguardano il Tirreno possono riguardare i prossimi milioni di anni.
1: Naturale,
0: e sì. Le velocità sono relative a questi ordini di tempi. Le trasformazioni che riguardano il Tirreno in particolare devono comprendere una risalita del mantello rispetto alla crosta. Il mantello, che è la parte sottostante la crosta continentale, è più caldo, è più denso, tende a salire in corrispondenza della parte centrale del Tirreno, ad assimilare parte della crosta, conferisce un calore anomalo al fondo del Tirreno, c'è un flusso termico notevolissimo, e provoca poi in sostanza un abbassamento del fondo del mare e di tutte le zone circostanti,
1: quindi anche delle nostre coste tirreniche. Ma questo si può misurare? È talmente vistoso il fenomeno, pur nella sua lentezza geologica, da poter essere misurato questo abbassamento delle coste?
0: È senz'altro un movimento che può essere valutato nell'ordine dei centimetri l'anno.
1: Addirittura. Ma scusa, i fenomeni di bradisismo del tipo di quelli che si sono sempre verificati, fin dai tempi almeno storici, eccetera, a Pozzuoli, in quella zona, rientrano in questo quadro o quelli sono fenomeni strettamente locali?
0: Rientrano in questo quadro, in quanto che il vulcanismo che noi troviamo nella zona flegrea, nella zona campana, è associato, è sicuramente collegato con l'evoluzione del bacino tirrenico.
1: Ho capito, quindi tu mi dici centimetri all'anno, quindi effettivamente poi in fondo a Pozzuoli si tratta di centimetri all'anno, mica si tratta di più.
0: Qui dipende dalle...
1: O anche di millimetri all'anno, poi in fondo le conseguenze si vedono...
0: Beh, a Pozzuoli purtroppo abbiamo dovuto misurare degli ordini di grandezza delle decine di centimetri nei momenti più critici.
1: Sì, ma questo proprio in condizioni estremamente eccezionali. Ma invece tutte le altre coste tirreniche si abbassano in media di qualche centimetro all'anno?
0: Non in media, non è un movimento generalizzato a tutto l'arco circuntirrenico, ma nelle zone più in crisi gli ordini di grandezza sono questi. Cioè c'è un abbassamento generale.
1: Quindi le nostre coste, a parte la rovina urbanistica, edilizia, eccetera, le nostre coste tirreniche sono destinate a scomparire, o perlomeno a essere coinvolte certamente in questi fenomeni.
0: Questa è la tendenza attuale. Sì. Non può essere escluso.

0: So che questo tipo di evoluzione dinamica a un certo punto si arresti, però siamo sempre nell'ordine dei tempi geologici. È chiaro però che se nell'ambito dell'evoluzione geologica, della tendenza della geologia, poi si interviene con delle opere che accompagnano questa evoluzione, il processo ha degli effetti negativi, catastrofici,
1: cioè si sommano gli effetti, diciamo così, spontanei, naturali, dovuti ai movimenti della crosta, a quelli, diciamo, provocati dall'uomo, in un certo senso. Questo sarebbe...
0: È quello che sta succedendo in pratica.
1: Senti, un'ultima cosa. Tu dicevi che, diciamo, c'è un notevole apporto termico da parte di questi fenomeni, diciamo, che avvengono sul fondo del mare, sul fondo del terreno. Quali conseguenze hanno questi sul clima particolare di questa zona, sulle correnti marine, eccetera? Tutto questo è già conosciuto?
0: Non ci sono influenze sul clima, cioè sugli agenti esogeni, ci sono però delle influenze sul generale flusso termico, sul gradiente geotermico che possiamo riscontrare lungo la costa tirrenica, in particolare tutta la costa tirrenica dalla Toscana fino alla Campania. Ha un gradiente termico completamente anomalo e sempre positivo, quindi gli effetti in questo senso sono positivi, cioè possono assicurare una generica idea o promessa di sfruttamento.
1: Nel senso che c'è, diciamo, noi riceviamo calore da questa zona, le nostre coste ricevono calore da questa zona. Vabbè, senti, ti ringrazio molto, mi pare che queste ricerche siano molto interessanti. E vorrei concludere ricordando un po' quello che abbiamo fatto, in un certo modo. Ne approfitto naturalmente per ringraziare Renato Funicello di queste storie del Mar Tirreno che ci hai raccontato. Sì, io me lo ricordo, le carte geografiche di questo mare era questa macchia bianca, adesso invece forse nelle carte geografiche future non sarà più una macchia bianca, dentro ci sarà qualcosa per effetto, come conseguenza delle ricerche di cui hai parlato tu. E ringraziamo anche chi ci è stato ad ascoltare.

0: Avete ascoltato Appuntamento con la scienza di Franco Graziosi, a cura di Lucia Mazzone.
1: Dal 1979 Radio 3, un estratto da Appuntamento con la scienza. Era ospite il geologo Renato Funicello. Siamo su Archimede, il racconto della scienza, Radio Techetè. Danilo Angelelli e con noi Francesca Funicello, geologa che di Renato è la figlia. Francesca l'abbiamo coinvolta in questa sorta di dialogo a distanza con suo padre.
2: Sempre un piacere avere delle occasioni per poter ricordare papà. Perché è stato un papà particolare, non è stato un papà soltanto mio e di mio fratello, è stato un papà per tante generazioni di geologi e anche di atleti, perché la sua ulteriore grande passione era lo sport, in particolare l'atletica leggera.
1: Sì, Renato Funicello ha praticato l'atletica leggera a livello professionale, è stato anche allenatore. Come convivevano queste due anime, quella sportiva e quella scientifica? Che forse, se ci pensiamo bene, hanno in comune molti più aspetti di quello che possa sembrare.
2: Assolutamente sì. Io penso che la scienza e lo sport abbiano un filo conduttore comune, perché ci insegnano a gioire ma anche ad accettare quelli che sono i nostri fallimenti. Con lo stesso spirito, che è uno spirito di accettazione, di calma, di dignità. Quindi un ricercatore e un uomo di sport, in particolare papà era soprattutto un allenatore, hanno sicuramente delle somiglianze incredibili, perché affrontano il lavoro, gestiscono delle sfide e cercano di ottenere degli obiettivi nello stesso modo, attraverso una pianificazione, attraverso una trasmissione delle competenze, attraverso uno spirito di adattamento e anche di attitudine a quello che viene chiamato il problem solving, cioè c'è un problema, devo trovare una soluzione. E un'altra cosa molto importante che accomuna un uomo di sport e in particolare un allenatore a un ricercatore è avere uno spirito di squadra. La squadra è fondamentale, e da soli si cammina, insieme si vola e questo papà me l'ha insegnato molto bene e anche per questo che dico che la mia famiglia era una famiglia allargata. Lui aveva questo concetto di squadra, di giovani, di necessità di far crescere, di far conoscere quelle che erano le sue abilità, le sue passioni e intorno a queste passioni andare a costruire un qualcosa di nuovo.
1: Allora, torniamo al programma di archivio che abbiamo ascoltato. Era il 1979. Mi dice una scoperta particolarmente importante che riguarda il Mar Tirreno avvenuta in questi 45-46 anni che ci separano da quella data. Una cosa che, quando suo padre interveniva ad Appuntamento con la scienza, non si sapeva.
2: Beh, diciamo che in quel periodo quello che è stato possibile fare, da quel periodo in poi, è stato riuscire a esplorare il Mar Tirreno con tante metodologie nuove. Ecoscandagli, magnetometri, carotieri, profili sismici, quindi tutta una serie di informazioni che hanno permesso di comprendere le strutture, le forme, le caratteristiche petrochimico-fisiche delle rocce. E quello che si è scoperto è che questo bacino, che come ho detto è molto giovane, in realtà era strettamente relazionato alla convergenza di Africa con Eurasia. Quindi abbiamo scoperto piano piano che siamo lungo un margine convergente, abbiamo scoperto come questo margine convergente ha permesso l'apertura di cosiddetti bacini di retroarco, tra cui il Tirreno col Marsiglia e il Vavilov, che sono le aree in cui c'è un assottigliamento più importante e da questo punto di partenza poi è stato possibile reinterpretare via via più in dettaglio tutta la dinamica del nostro paese, dinamica fondamentale perché un paese come l'Italia ha necessità di conoscere molto bene la storia geologica, perché la storia geologica ci permette poi di interpretare quelle che sono le caratteristiche di eventi come terremoti, vulcani.
1: E legato ai vulcani è il fenomeno del bradisismo. Lo abbiamo sentito citare nel programma di archivio. Tema sempre caldo, i Campi Flegrei in Campania ce lo ricordano. A che punto siamo? A volte sembra che siamo rimasti lì a quegli anni in cui Renato Funicello parlava ai microfoni di Radio 3. Non è così.
2: No, sono stati fatti tanti passi in avanti. Il problema è un po' legato al fatto che entrano in gioco nella gestione del territorio tanti elementi differenti e tanti interessi differenti, per cui un territorio come quello italiano, che ha tante peculiarità da un punto di vista geologico, dovrebbe essere gestito in maniera molto oculata. Le faccio un esempio: noi ci troviamo, ad esempio, parlando di bradisismo di Campi Flegrei, in una zona che è una zona densamente abitata. È evidente che nel momento in cui noi abbiamo un vulcano, il vulcano ha una vita che è una vita indipendente dalla vita dell'uomo. Sta allora all'uomo gestire il territorio nella maniera corretta. Quindi è evidente che se io costruisco la mia casa dentro un vulcano o nelle vicinanze del greto di un fiume, quello che succede è che prima o poi il vulcano, se è un vulcano attivo, avrà la sua attività, o il fiume in un momento di piena potrà andare oltre i suoi argini e quindi le acque potranno arrivare in corrispondenza della mia abitazione. Perché l'uomo non pensa a tutto questo? Perché spesso e volentieri la memoria è corta, quindi l'attività di un vulcano, che è un'attività non necessariamente continua, ma può avere per esempio degli intervalli di quiescenza anche piuttosto lunghi. Pensiamo per esempio al Vesuvio, il cui ultimo evento fu nel 44, quindi parliamo di quasi ormai 100 anni fa. L'uomo si dimentica e pensa che può dominare il pianeta. Questo non è corretto, quindi la Terra ha la sua dinamica, fa il suo gioco e dovremmo essere noi a rispettare quello che è il pianeta, conoscendo le sue dinamiche e cercando di adattarci quanto più possibile ad esse. Non lo facciamo anche perché la geologia, ahimè, sempre meno viene trasmessa anche alle più giovani generazioni. L'insegnamento delle tematiche geologiche è sempre più ridotto all'interno delle tematiche che vengono trattate nelle scuole. Quindi noi ci troviamo spesso ad avere cittadini che non hanno percezione minima di quelle che sono le caratteristiche geologiche del territorio in cui si trovano, e ovviamente poi questo a cascata va a creare tutta una serie di complicazioni. Per esempio, alcuni anni fa, anche grazie a papà che lavorava tantissimo in quelle che erano delle istituzioni come per esempio la Commissione Edilizia del Comune di Roma, aveva fatto capire quanto fosse importante per esempio il terreno di fondazione degli edifici che venivano costruiti, per cui per un certo intervallo di tempo venne richiesto un cosiddetto libretto del fabbricato, che doveva far comprendere a chi abitava in una certa zona quali fossero le caratteristiche del sottosuolo in cui la casa si trovava o in cui veniva a essere costruito un nuovo edificio. Questa cosa è durata pochissimo, perché poi ovviamente va a impedire a chi costruisce di poter essere libero di utilizzare dei terreni, dei territori. Questo, diciamo, a breve tempo può non essere un problema, però a lungo tempo invece è un fattore che uno deve prendere in considerazione. Quindi la gestione oculata del territorio è un elemento fondamentale. Quindi non esistono problemi che non sono considerati, e la scienza, le assicuro, è andata avanti tantissimo in campo geologico. Noi abbiamo delle informazioni, delle conoscenze che sono molto accurate, reti di monitoraggio che sono incredibili, però poi, diciamo, c'è il passaggio tra la ricerca e il decisore che deve utilizzare quelle informazioni per poterle inserire all'interno di una gestione oculata del territorio, e questa cosa ancora ha bisogno di essere maggiormente lubrificata. Può essere lubrificata se c'è una conoscenza maggiore da parte delle nuove generazioni di quanto è importante una gestione oculata del territorio. Quindi in questa ottica entra in gioco, secondo me, la scuola in maniera molto importante, l'esigenza di far diventare la geologia qualcosa come una vera e propria educazione civica per un cittadino italiano. È educazione civica la geologia, non è scienza pura, non è solo scienza pura.
1: Siamo quasi in conclusione. Lei, Francesca Funicello, insieme a suo fratello Fabio, che non è geologo, qualche anno fa avete chiamato a raccolta colleghi e amici di suo padre, anche compagni di imprese sportive, a dire il vero, per un libro di testimonianze. Titolo: Renato Funicello, un geologo in campo, edito da Anicia. Una pubblicazione su uno studioso che, di pubblicazioni, ne conta circa 300. presidente del Consiglio Scientifico di diversi istituti del CNR, docente presso La Sapienza, proprio al tempo della trasmissione di archivio che abbiamo ascoltato, poi tra i fondatori dell'Istituto di Geologia all'Università Roma III, lo abbiamo detto. Da una delle testimonianze del libro prendo questa frase. Ci ha insegnato a fare ricerca liberi da pregiudizi, categorie, dogmi, mettendo sempre in discussione tutto dal principio, senza dare nulla per scontato. Ecco, Francesca Funicello, il segreto di un buono scienziato, ricercatore, studioso, è questo?
2: Penso veramente che sia questo il segreto, quello di essere dei liberi pensatori e di utilizzare un approccio che sia sempre quello di essere curiosi, di non sentirsi mai arrivati, di non vivere all'interno di quelle che sono delle torri d'avorio isolate rispetto a quello che è un contesto reale, un contesto che è relativo a i cittadini, i non esperti o i super esperti o il mondo internazionale, quindi la capacità proprio di sapersi introdurre all'interno di problematiche sempre in maniera molto positiva e propositiva e sapendo sempre che quello che si sarebbe raggiunto non sarebbe mai stato il punto di arrivo, ma una tappa di un percorso che è un percorso che sta continuando anche al di là del fatto che lui non c'è più, perché devo dire che la grande famiglia allargata di coloro che hanno avuto la fortuna di poter lavorare e interagire con lui in passato continua le sue ricerche e devo dire non c'è momento in cui qualcuno me lo ricordi. Io stamattina ero all'INGV per portare i nostri studenti del percorso magistrale e ci sono dei ricercatori che mi hanno fermato dicendomi che loro si ricordavano mio padre e raccontandomi aneddoti. Questa è una cosa molto comune perché veramente ha saputo interpretare correttamente un ruolo che non è facile spesso interpretare, perché spesso, soprattutto nel passato, il mondo accademico era un mondo alcune volte un po' chiuso. Lui è stato in grado di non esserlo e di riuscire a parlare sempre apertamente con tutti, e questo traspare dal libro che Anicia ci ha permesso di pubblicare.
1: Ricordiamo il libro Renato Funicello, un geologo in campo per i tipi di Anicia. Francesca Funicello, geologa, davvero grazie per essere stata con noi, per la testimonianza che ci ha regalato.
2: Grazie, grazie, grazie a lei, grazie a voi e grazie della trasmissione che ci insegna una cosa importante, quanto è importante il nostro passato. Il passato è un punto di riferimento e da lì bisogna sempre prendere ispirazione per andare avanti.
1: E grazie a voi per aver ascoltato questa puntata di Archimede, a cura, come sempre, di Giacinto De Caro. Rai Radio Tech e te, Danilo Angelelli. Alla prossima.
3: Archimede, il racconto della scienza.

0: Rai Radio Techete.
1: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

0: C'è altrove un mio volto che emerge dalle acque e si fa isola. È la punta di un iceberg sepolto dall'abisso. C'è altrove un'isola arcana che non è che il mio volto emerso in un altro tempo.
1: Molti lavorano in campagna. Sì, ci vengono dei momenti che sento di più proprio la nostalgia di andare un po' via, di andare fuori.
2: Vendo bene, ci sta il mare con i pesci. Vendo bene, ci sta il vento con la burrasca. Ci sta il mare verde verde, il cielo scuro scuro. Io sono il peccatore con l'ame e con la rete. Pesci dove siete, venite già a peccare. I pesci sono in mare, venite già a peccare. I pesci sono in mare, venite già a peccare.
3: Buongiorno, terza puntata dell'Isolario di Radio Techete, anche questa introdotta dai versi di Davide Cortese, poeta di Lipari, poeta eoleano e del vento, e questi versi che abbiamo ascoltato, nonché quelli che ascolteremo anche in altre puntate, sono tratti dalla sua raccolta Viento del 2018. Quindi Davide Cortese sarà il nostro Virgilio che ci introdurrà ogni volta, o il più delle volte, in queste puntate di questa sorta di isolario reale e virtuale di Radio Techete. In questa terza puntata riproporrò integralmente un documentario del 1956 dedicato a quella che è per me la prima isola del mio isolario, e cioè Ventotene. Come molti sanno, luogo di confino e anche luogo di carcere, perché di fronte a Ventotene, sull'isola di Santo Stefano, si ritrova il primo carcere illuminista italiano. Buon proseguimento dell'ascolto.

0: Ventotene.
1: Piccola isola.
0: Documentario di Luigi Compagnone ed Ezio Zefferi.
1: Tecnico del suono Angelo Elefante.

0: Dal vapore, Ventotene mi apparve quella mattina un po' velata dalla nebbia. Io venivo da Roma, dove sono nata. Avevo avuto l'incarico di insegnamento a Ventotene. Prima avevo già insegnato a Latina e ad Aprilia. Per raggiungere l'isola mi ero imbarcata a Formia. Il viaggio a largo del Golfo di Gaeta durò 3 ore. Quando fui in vista dell'isola mi assalì una grande malinconia. Il porticciolo era pieno di gente che aspettava il riparo degli ombrelli. Infatti, poco dopo la partenza da Formia si era messa una gran pioggia. Il vapore si fermò a circa 200 metri dal porticciolo. Una barca cominciò a navigare verso di noi. I vogatori remavano forte per vincere certe grosse ondate che battevano sui fianchi del vapore che non poteva avvicinarsi alla riva. A Ventotene il porto così piccolo non consente l'ormeggio di grosse imbarcazioni.
1: Ventotene, scende. Per favore lasciare il passaggio libero, per favore, accomodarsi verso Bruno, verso Pompa. Lasciare libero il passaggio, cortesia.
0: Finalmente la barca fu presso il fianco del vapore. Mi avviai anch'io lungo la scaletta. Un marinaio mi porse la mano. Una strana sensazione quando appena a terra non trovai nessuno ad aspettarmi. Una sensazione del resto assurda. Io non ero che una giovane maestra appena arrivata nell'isola. Come mi fu indicato, mi avviai lungo una strada in salita i cui tornanti si affacciavano tutti sul molo. Pioveva ancora e soffiava un gran vento. Mi giravo ogni tanto a guardare il mare. Alla fine della salita, nella piazzetta della chiesa, un gruppo di persone mi venne incontro. C'era tra loro un signore attempato che mi si avvicinò tenendo con una mano l'ombrello e con l'altra il cappello.
2: E lei la signorina Masucci Margherita, la nuova maestra? Permetta? Io sono il sindaco di Ventotene e le porgo il benvenuto mio e dei miei amministrati. Inoltre, io, Vincenzo Assenza, sono particolarmente felice della sua venuta. Mio figlio Geppino, di anni 9, sarà un suo alunno e questo è un mio molto tanto piacere. Permetta che mi consenta che le presenta i suoi colleghi e le colleghe. Il professor Vincenzo Iacoli. Il signor Giulio Bosso, presidente dell'ente comunale di assistenza. Il signor Ezio Contreas, la signorina Lina Pirocco, la signorina Lucia Bovone, la signorina Rosetta Di Nitto. Mi consenta che lei venga a casa mia per offrirle un rinfresco. Avrò il piacere di presentarle mia moglie e mia figlia signorina Filena.
3: Un minuto di silenzio. Ed allora facciamo un brindisi in onore della signorina Masucci.
4: Bene!

0: parole anch'io.
1: Io non voglio fare un discorso ufficiale perché non ne so fare e non è il mio compito. Solo le vorrei esprimere il mio compianto perché mio fratello Geppino sarà un suo alunno. Ancora auguri e sia davvero la benvenuta.
2: Bravo!
3: Non m'ero aspettata tanto e più tardi all'imbrunire, quando rimasi sola nella piccola stanza che mi avevano preparato le colleghe, sentii che la giornata non si era chiusa male per me.
0: Gargiulo Elio.
4: Presente.
0: L'Angella Mario.
4: Presente.
0: Magliocco Andrea.
4: Presente.
0: Matrone Anna.
4: Presente.
0: Matrone Candida.
4: Presente.
0: Matrone Antonio.
4: Presente.
0: Matrone Pasquale.
4: Presente.
0: Matrone Nicola. Assente. Matrone Luigi.
4: Presente.
0: Taliercio Benito.
4: Presente.
0: Toffolo Albino.
4: Presente.
0: Vallinotto Luigi.
5: L'udienza è aperta, le parti si presentano, la creditrice signora Teresa Sandoval.
6: Presente.
5: Al convenuto signor Matrone Gennaro.
7: Presente.
5: È vero che voi siete debitore della signora della Sandoval di lire 8.500 per genere somministrato? Ma...
7: Sì.
5: Signore?
7: Sì.
5: Come intendete voi i crediti di essere pagato? Una sola volta oppure a rate mensile?
6: Ma quale a rate mensile?
5: Trimestrale? Siete il debitore? È contento di pagare a rate?
7: Sì.
5: Sì, signore. Ebbene, le parti rimarranno obbligate in queste condizioni, che il debitore paga, estingue questo debito in tre rate. Una tra un mese.
3: L'aula del giudice conciliatore era lì a due passi, vicino a quella dei miei bambini nel palazzo del comune. Ha 94 anni il giudice conciliatore Francesco Di Toro. 94 anni e una memoria prodigiosa. Ricordava tutto della storia di Ventotene.
5: Io vi posso dimostrare con piacere che Ventotene ha tenuto le migliori donne principesse dell'impero romano all'epoca che Roma era il padrone di tutto il mondo. Parlo di questo periodo perché a me piacciono le donne belle, quindi è quelle che più mi hanno attirato sono appunto le antiche principesse romane. Abbiamo avuto qui a Ventotene la Agrippina, la magnanima moglie di Germanico, sotto l'impero di Tiberio. Fu chiamata la madre del soldato, perché non solo prolifica, a 26 anni aveva già 8 figli. Per quanto poi era amata e stimata da tutti il popolo romano, maggiormente dai soldati, perché il marito Germanico era il primo capitano giovane di Roma. A Ventotene morì perché condannato dallo zio Tiberio a morire di fame. Dopo che Agrippina fu mandato da Nerone, Ottavia, la principe, che a 20 anni era la bellezza di Roma, e fece così Nerone, per levarsela da Tarno, onde sposare Poppea, che sposò e condannò la moglie a morire svelata in un bagno d'acqua calda, e fu portata dopo, tagliata la testa e portata a Roma, che fu presentata a Poppea, la quale non tosse gli occhi. Dopo Poppea e Giulia, che la sua villa trovasi tuttora diruta, a Santo Stefano, nella vicina isola di Santo Stefano. Fu mandati a Santo Stefano, perché dobbiamo supporre che tra l'epoca Santo Stefano fosse attaccato a Ventotene. È la punta più alta dell'isola, è denominata proprio Villa Giulia. Secondo me, il liberatore di Roma mandavano queste donne qui perché Ventotene era ed è assai degnissima di accogliere donne belle ed opulente, come piacciono a me.

Fu una delle prime sere dopo il mio arrivo. Appresi così che quasi ogni sera c'era qualcuno che dedicava una serenata alle maestrine di Ventotene, a gara con le raffiche del vento. Lo voleva la tradizione isolana.

0: ma tutti già vi chiamano la bella maestrina. Ehi, tante che già cantà, ehi, tante che già suonà, che tutta la scienza vostra con l'amore si è scurdà.
1: Dopo pochi giorni, ventotenne non era più per me l'isola sconosciuta ed un po' chiusa come era sembrata all'arrivo. E poi, pensate, solo 1300 abitanti. Si fa presto a impararne le fisionomie.
2: Io mi chiamo Matrone Ercole, sono stato maggiordomo di una grande personalità e per la quale ho avuto occasione di girare Ischia, Capri, Procida. Ma quelle praticamente non sono isole, sono salotti della terraferma. La vera isola è questa, è Ventotene, dove chi ci ha messo il nome di Ventotene non si è sbagliato affatto, perché questa è l'isola, è il paese del vento, in mezzo tra scogli, mare, acque. Questa è una vera isola, insomma, si vive in mezzo a disastri. È il postale che non viene, a volte viene, a volte no. A volte arriva qui e non può fare scala perché c'è troppo mare. A volte ci troviamo giù alla panchina, in attesa con questo postale che si attende con tanta ansia. Al momento opportuno non può approdare, non possono scendere qualche passeggero, la posta principalmente, perché è cattivo, il mare è cattivo. Certo, mi viene quasi un dubbio che questa non fosse l'isola dove visse 30 anni Robinson Crusoe.
1: Per una ragazza venuta ad insegnare in quest'isola, dove il tempo ha una sua particolare misura, il momento più importante della giornata è quello dell'arrivo del vapore con la posta. Ma quando il vento gonfia il mare, le barche non possono più avvicinarsi e non riescono a vincere quel breve tratto di mare che le separa dal vapore. È una giornata senza posta e l'unico legame con il continente è la radio.

0: 4, 6, 2, 8, 0,
1: anche per Napoli.
0: Napoli, va bene.
1: Va bene, va benissimo. Serve, io ho un'altra richiesta per Napoli, Va bene, va bene. Adesso vai in cabina.
0: C'è vento bene.
2: Una ragazza di 25 anni come Margherita, naturalmente non è e non può essere un personaggio che finisce con l'identificarsi con la vita e gli altri personaggi di Ventotene. Il suo piccolo mondo qui è quello della scuola. La sua strada è quella che dalla scuola va a casa, nella semplice vita di tutti i giorni. A Margherita, ad esempio, sfuggiranno i tipi che potreste incontrare nella sala fumosa del barbiere, dove si chiacchiera, si discute, si gioca a carte e qualche volta ci si fa anche la barba.
3: Insomma, io dall'età di 14 anni che giro, ho sempre navigato, poi a 20 anni sono andato al soldato e durante il soldato sono stato sempre sui sommergibili imbarcati. Ho fatto parecchie azioni di guerra e per fortuna sono tornato a casa sano e salvo. Finita la guerra, a causa di scarsità di monete, diciamo proprio così, chiaro e tondo, ho dovuto scappare di qua per cercare lavoro. Dopo pochi mesi, andato giù a Taranto, riuscì ad imbarcare su navi mercantili. E così da allora ho sempre frequentato questo mestiere. E ultimamente sono stato 26 mesi, che appunto 6 mesi fa sono tornato a casa, lontano senza venire mai in Italia. I paesi che ho girato è stato Sud America, Nord America, Canada, le isole, l'Africa occidentale francese, sono stato nelle isole Canarie, poi sono stato in Olanda, Belgio, Germania, insomma ho girato nel Golfo Persico, ho girato tutto il mondo, si può dire, eccetto il Levante, e basta. Oggi mi trovo qua in attesa di un nuovo imbarco, che quando sarà andrò. Di qua siamo costretti ad andare via sempre perché il paese non rende niente ed appunto bisogna lasciare le famiglie per poter guadagnare un pezzo di pane per dare ai nostri figli. Mi dimenticavo, a proposito dei figli, io non è che ho tanti figli, ho solo una bambina che prima di tutto non l'ho vista nascere, dato che sto sempre fuori, come dicevo, a causa di lavoro. E adesso tutte le volte quando torno a casa è un problema, perché non vuol mai venire con me, scappa sempre e mi prende per un estraneo. Ma purtroppo fino ad oggi non ci sono ancora riuscito a cattivarmela, ma speriamo che in appresso possa ben convincersi che io sono il padre. E poi basta che si guarda nello specchio e così potrà convincersi che è tale quale a me, insomma è figlio al padre e basta.
4: Beata al mio coetaneo, lui che ha girato tanto mondo e io sono dovuto restare sempre a Ventotene. Faccio solo che uno o due barbe al giorno e alla domenica 3 o 4, magari 5 e poi si

0: spere a Natale, a Pasqua, che scendono i contadini della campagna ogni quei quattro per farsi la barba ogni 4-5 mesi per radersi quel tuppo di capelli che si lasciano crescere durante questo tempo. E così si tira avanti alla meglio, come il Dio vuole. Come avete capito, io sono il figuro di Ventotene, cavalier Alberto Bosco. Ho detto.
1: Basta uscire dal salone, far 5 passi ed entrare nella casa proprio di rimpetto. Anche qui Margherita non si è mai affacciata. È la locanda di Francesco Taliercio, lupo di mare in pensione. Francesco passa le sue giornate nella stanza d'ingresso della locanda, brontolando di ogni cosa, così come tutti i vecchi di questo mondo. E quando non brontola, canta. E quando non canta, parla. Quanto parla, don Francesco?
2: Signor, io mi chiamo Taliercio. Per me, Ventotene, che sono nato qui, è parecchio. È parecchio. Però starei meglio nel Messico, dove ci sono stato, a Tamir, oppure in Tripolitano, o anche a Palermo, in Pennsylvania, Filadelfia, Messico, Matera. Diceva mio padre, l'amore fa molto, ma il denaro fa tutto. I vagatronda, l'onestà e il lavoro, pane e lavoro. Fai bene che avrai bene. L'uomo tanto vale per quanto tiene, non è vero, forse. Però io con tutto, con la mia miseria, farò di tutto prima di morire, di comprare e non vendere. Con la mia economia. Però sempre se il Signore mi dà forza alle gambe di camminare. Chi cammina licca e chi fila secca, mi bevo un bicchiere di vino e canto. Tutte canzoni antiche però. A San Francesco Carmine. A San Francesco al Carmine, Madonna che dolori, i figli di mamma piangono che debbano partire per fuori. A San

0: Due volte alla settimana, alle 4, Margherita si trova sulla piccola spiaggia dell'isola. In questo Margherita è proprio un personaggio di Ventotene. A quell'ora del pomeriggio gli abitanti dell'isola scendono tutti a riva a vedere il vapore. È il grande diversivo della loro giornata. E da questo spettacolo assiste anche il più solitario abitante di Ventotene, Lucia di Spigno, la figlia del guardiano del faro, e un altro di quei personaggi che rimarranno sempre lontano dal piccolo mondo della maestrina venuta da Roma.
1: Sentire sempre male, magari delle volte mi annoio, mi infastidisce anche questo rumore continuo. E poi purtroppo ci devo stare, ci sto. Vivo sempre qua, insomma, vivo sempre a Ventotene. L'anno scorso sono andata a Roma da mio fratello e sono stata una quindicina, 15-20 giorni. Poi sono ritornata nuovamente qua. Tornando qui, certo, sento la differenza. Sento la solitudine di Ventotene, mentre lì era diversa, insomma, conducevo un'altra vita, una vita meno solitaria. E qui durante la giornata lavoro. Quindi, lavoro un po' alla sarta, un po' leggo, qualche volta esco, ma insomma quando il tempo è buono, poi resto sempre in casa. La vita di Ventotene è questa, è un po' solitaria. E le donne in casa lavorano tutte. Tutte quante lavorano, chi in un modo, chi in un altro, chi chiacchierando, chi magari facendo altri lavori, lavori di sarta, lavori a maglia, vede? Tutti hanno il loro lavoro più o meno. Molti lavorano in campagna. Sì, ci vengono dei momenti che sento di più proprio la nostalgia di andare un po' via, di andare fuori.

Che sta il mare verde verde, il cielo scuro scuro. Io sono il peccatore con la me e con la rete, pesci dove siete, venite già a peccare. I pesci sono il mare, venite già a peccare. I pesci sono il mare.

0: Abbiamo trasmesso
1: Ventotene,
0: Piccola Isola,
1: documentario di Luigi Compagnone ed Ezio Zeffiri,
0: tecnico del suono Angelo Elefante.

0: Avete ascoltato la terza puntata di Isolario, un lungo speciale in 16 puntate a cura di Francesca Vitale.
1: Rai Radio Tech & Tech.

0: Rai Radio Techete.
1: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.

Bentornati per un nuovo appuntamento con il commissario Montalbano per la serie Radio Techete in giallo, in collaborazione con Rai Fiction. Il ciclo, curato da Giacinto De Caro, rilancia in radio gli episodi tratti dai famosi romanzi gialli scritti da Andrea Camilleri, con le vicissitudini del commissario siciliano Salvo Montalbano, alle prese con misteri e omicidi nella immaginaria cittadina di Vigata. E sullo sfondo i tanti paesaggi, i tanti tesori architettonici e artistici della nostra bella terra di Sicilia, come ama sempre dire il giornalista Nicolò Zito. In questo episodio, intitolato La vampa d'agosto, durante un piacevole pranzo nella villa al mare, affittata per le vacanze della famiglia da Mimì Augello, suo figlio Salvo non si trova. Dopo aver controllato tutta la zona, Montalbano ritrova il piccolo in uno spazio segreto, costruito sotto l'abitazione. In queste stanze sotterranee viene poi rinvenuto il corpo di una ragazza scomparsa 6 anni prima. Sarà Adriana, la sorella gemella della vittima, ad aiutare il commissario a ricostruire la vicenda e trovare il colpevole. Prima della puntata ascoltiamo dalla voce di Andrea Camilleri come è nato l'episodio La vampa d'agosto.

amico un giorno affittò una casa sul mare che sorgeva su una collinetta e poco sotto aveva una bellissima spiaggia. Era una casa che si estendeva tutta al piano terra. Un giorno suo figlio scomparve per alcune ore. Cominciarono a cercarlo preoccupati, se non che sto bambino che aveva 5 anni a un certo punto ricomparse. Dove sei stato? Sono stato al piano di sotto, disse. Ma non c'è nessun piano di sotto, e invece c'era. Venne scoperto così che sotto c'era un piano abusivo, completamente ricoperto dalla terra, in attesa di essere scoperto al prossimo condono. Quando mi venne raccontata questa storia, dato che io in quella casa c'ero stato diverse volte ospite del mio amico, mi venne subito in mente: e se oltre al piano di sotto dentro ci avessero trovato un cadavere? Ecco, questo è lo spunto dal quale nasce la vampa d'agosto. Però nella vampa d'agosto c'è anche un fatto che riguarda proprio la persona di Montalbano. Montalbano è arrivato a un'età critica, cioè vede, è un'età che va oltre la maturità, cioè diciamola tutta chiaramente, incomincia a intravedere un po' la vecchiaia. Ecco, quella è l'età tipica nei quali gli uomini soffrono di una particolare, come posso dire, debolezza sentimentale. Ecco, Montalbano stavolta ci casca seriamente e se ne pente amaramente, anche se, devo dire, a suo merito, la sua lucidità di investigatore non ne viene minimamente intaccata.

0: Pronto?
1: Salvo, sono io.
0: Ah, ciao Olivia, come stai?
1: Ma quando arrivi?
0: Guarda, ancora non lo so con precisione, probabilmente nei prossimi giorni.
1: Beh, fammi sapere così ti vengo a prendere.
0: Certo.
1: Poi c'è una sorpresa.
0: Ah, una sorpresa?
1: Sì, vabbè, non resisto, te lo dico adesso. Gianfilippo ci ha invitato sulla sua barca.
0: Ah, ma chi è Gianfilippo?
1: Dai, quell'amico di Paola, l'architetto. Tu non lo conosci, ma è molto caro. Ci porta a fare un giro. Corsica,
0: sì.
1: Elba, Gorgona.
0: Senti, Livia, però lo sai, io non... La barca proprio non la amo, anzi, soffro proprio il mal di mare.
1: È una barca grande, Salvo. Avremo una cabina tutta per noi.
0: Sì.
1: Salvo, ti prego.
0: Ma non è un problema di cabine, grandi o piccole, è che io proprio... Lo sai, a me mi piace la terraferma.
1: Salvo, ma vuoi sapere una cosa?
0: Eh?
1: Tienitela per te la tua terraferma. Io vado in barca.
0: Ma no, ma...

0: Ma poi in barca con Gianfilippo, ma perché?
1: Mimì, complimenti, questo posto è veramente incantevole.
2: Tutto merito mio, se era per lui.
1: Ah, ecco.
3: Ha una storia, Agata, eh? Mm. Attenzione.
2: Lascia stare, Mimì.
3: A Salvo ci interessa.
2: Liziotti.
1: Allora?
3: Il proprietario si era fatta costruire circa 6 anni fa. Si chiamava Angelo Speciale, era di queste parti, ma ci aveva chiamato in Germania.
1: Ma perché parli al passato, è morto?
3: Aspetta. Se l'è fatta costruire perché ci voleva venire ad abitare con la moglie era tedesca e il figlio ventino di lei, Ralph. Quando la villetta era finita, se ne sono tornati in Germania per organizzare il trasporto dei mobili e tutto quanto il resto. E attenzione, sono partiti in treno, vagone letto, Speciale sotto e il figliastro, la cuccetta quella sopra. Solo che arrivati a Colonia, il figliastro è sparito.
1: E che fine aveva fatto?
3: Non se ne è saputo più niente.
1: E Speciale che fine aveva fatto?
3: Manco un mese dopo che è tornato a Colonia, cadde dalle scale, sbattito a destra, è morto.
1: E che cazzo, ci credo che questa villetta l'hai presa a pochi soldi.
2: Dov'è il bambino?
3: Che era qua, amore.
2: Sì, ma ora non c'è. Susiti.
3: Ma era qua.
2: Salvuccio?
3: Salvo.
2: Salvuccio.
3: Salvo.
1: Salvo! Posso dire una cosa? Ma dentro casa l'avete visto?
3: No, ancora no. Ma si agita, che devo fare?
2: Maria, c'è il cancello aperto!
3: E allora se c'è il cancello aperto, che succede?
2: Che è uscito!
3: Ma perché deve essere uscito?
2: Ma perché è aperto?
1: Ragazzi, posso dire una cosa? Io vado fuori a dare un'occhiata. Perché non guardate in casa? Magari, eh?
3: Ha ragione, Salvo. Cerchiamo in casa.
2: Andiamo, fregati.

0: Buongiorno.
1: Eh?
0: Mi scusi, chi ha visto passare da queste parti un bambino?
1: Qui?
0: Un bambino di 4 anni.
1: E per chi?
0: E per chi? Perché non lo troviamo più.
1: Ai ai.
0: Scusi, che significa ai ai?
1: Ai ai significa ai ai e basta. Io sto piccerino, non l'hai visto. Comunque di questa storia niente saggio e soprattutto niente voglio sapere. Lo salutai.
0: No, un momento, mi scusi.
1: Lo salutai!
2: Salvo. Allora niente.
3: Ma stai tranquilla, se ne andava qualche parte.
4: Lo senti, Salvo, devi stare tranquilla.
2: Lo sapevo, questa casa è maledetta.
4: Perché devi dire così?
2: Non ho capito. Me l'hanno rapito!
4: Adesso tu mi devi dire chi ha rapito, anche il gatto.
2: Non mi interessa del gatto, Sabuccio non c'è. Hai visto? Adesso sei contento? Me l'hanno rapito,
4: È scappato il gatto.
2: Non voglio più sentirti.
3: Una cosa, tu stai vicino e cerca di calmarla. Io adesso chiamo qualcuno dal commissario, mi faccio dare una mano, vedrai che proviamo.
4: Sì, va bene. Hai sentito? Hai sentito, Salvo? Adesso...
2: Ho sentito, ho
4: adesso
2: sentito,
4: può venire delle persone, lo cerchiamo. Sta qua in giro, stai tranquilla.
2: Sì, sta tranquilla.
5: Bello, amico. Ruggero. Vieni, bello, vieni che c'è la pappa, vieni. Ruggero. Ruggero.
6: Ehi, bello, micio. Vieni qua, vieni.

0: Salvuccio! Salvuccio! Salvuccio! Salvuccio, bello, si è fatto male?
1: Sì.
0: Vai a vedere. Beh, non mi sembra che ci sia niente di rotto. Ce la fai stare in piedi? No, beh, ti prendo io, dai. Vieni. Ah, eccolo qua. Tranquillo, che adesso ce ne andiamo, eh? Guarda, metti qua il piede buono. Ecco qua, bravo. Adesso vai da parte. Uno, due, tre. Bravissimo, Salvuccio.
2: Amore, amore,
0: ti prendo qua, eh?
2: Potremmo dirmi qualche cosa, mi aiutatemi.
0: Oh. Fazio!
3: Sì, commissario.
2: Fazio, l'avete trovato?
0: Fazio!
2: Salvuccio, sì. Sei un mio amico, la mamma...
0: Attenta alla gamba,
2: sì, la
4: vieni qua, Gioia. Ma
2: Mario, tutto l'alberiato, sei... Talia, mamma, ma Talia, come ti sei scantato?
4: Che ti è successo? Vito
2: mia.
4: Che ti sei sbocciato?
2: Niente, niente, ora ti passo, ora ti passo. Andiamo a casa e ti passo.
4: Tu con quel gatto dovete stare più tranquilli, non vi dovete andare a infilare ovunque. Ormai sei già grandino, devi dare ascolto a mamma e a papà.
2: Che c'è da mamma?
4: Oh, mamma.
2: Ma ora la mamma tutte cose ti fa
5: passare. Come sai, ma che c'è là sotto?
0: Sotto c'è un appartamento preciso identico a questo qua sopra, solo che interrato, pronto per essere abitato però.

0: per fortuna il bambino non si è fatto niente, solo un po' di spavento, sai, per la caduta.
1: Ah, meno male. Ma ha visto qualcosa?
0: No, non ha visto niente.
1: Vabbè, meglio così. Allora puoi venire?
0: Sì.
1: Quando arrivi?
0: Lica, come faccio adesso poi?
1: Oh, tu non vuoi venire in barca con Gianfilippo? Potevi dirlo.
0: Ma non è che non voglio venire in barca con Gianfilippo, è proprio che io non amo venire in barca, lo sai.
1: No.
0: E poi con questo caso.
1: Queste storie, bella farfanteria.
0: Ma quale farfanteria? Ma scusa, ma ti pare che io mi invento che il figlio di Mimì cade in una buca, che poi non è una buca, è un appartamento, e ci trovo dentro un cadavere mummificato?
1: Certo.
0: Dai.
1: Sì, sì, tu ne sei capace. Non ma... ti credo, sai.
0: Ah, non mi credi? E no. Fai una cosa, guarda. Chiamali.
1: Sì.
0: Stanno a casa, tutte e due. E glielo puoi chiedere a loro.
1: Benissimo, li chiamo subito.
0: Sì, sì.
1: Ciao, allora.
0: Chiamali, chiamo.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: C'è qualcuno che mi aiuta, per favore?
3: Eccomi, dottore, arrivo. Via la mano. Piano.
2: Ecco. È un caldo infame. Io non so come fanno quelli della scientifica a restare là sotto. Montalbano dov'è?
3: È qua dietro, sotto la tettoia. Questa gliela porto io, venga con me.
2: Sembra fresco lui.
0: Risponderebbe a qualche domanda?
2: 4-5 al massimo.
0: Ah.
2: Permette?
0: Prego. Che mi dice del cadavere?
2: Una ragazza, avrà avuto 15 o 16 anni.
0: Ah.
2: Ed è una.
0: Seconda, come l'hanno ammazzata?
2: Le hanno tagliato la gola.
0: Ah. Quanto tempo fa?
2: 5 o 6 anni. Si è conservata perché l'hanno incartata bene.
0: E secondo lei l'hanno ammazzata lì dove l'abbiamo trovata oppure ce l'hanno portata da fuori?
2: Questo dovrebbe chiederlo alla scientifica. Comunque Arcua ha trovato abbondanti tracce di sangue.
0: E un'ultima domanda.
2: No, il tempo è scaduto. La birra è buona e me la porto. Arrivederci, commissario.
0: Buona serata, dottore.

0: Desidera.
1: Salve.
2: Salve.
1: Sto cercando il signor Callara.
2: Sono io.
1: Ah. Buongiorno, io sono il commissario Montalbano.
2: Buongiorno, commissario. Venga, si accomodi nel mio ufficio, c'ho l'aria condizionata.
1: No, grazie, a me l'aria condizionata non mi piace. Possiamo fare due passi?
2: Certo.
1: Grazie.
2: A cosa devo l'onore della sua visita?
3: Sì, ho visto la villetta che avete affittato al mio collega, il dottor Augello.
2: Ha visto che bellezza, eh?
3: Sì, sì, graziosa. Ma
2: scommetto che è venuto a chiedermi se ho qualcosa del genere anche per lei.
3: No, no, no, io le volevo dire un'altra cosa.
2: Ho capito, lei vuole proprio quella villetta lì. Forse per settembre si può fare, eh?
3: Posso parlare?
2: Certo, commissario.
3: Oh, grazie. No, io vorrei che lei venisse con me, che le devo far vedere una cosa.
2: Dove mi vuole portare?
3: Alla villetta che ha affittato al vicecommissario Augello.
2: Perché c'è qualcosa che non va?
3: No, ma vorrei che lei venisse a vedere.
2: Vabbè, commissario, come vuole lei, eh? Un attimo solo che avverto la mia segretaria.
3: Grazie, sì. Venga, venga, faccia attenzione, c'è una scaletta.
4: Piano piano, commissario.
3: Ecco, piano piano.
4: Aspettate, non correte, commissario, sono...
3: Venga, venga.
4: Sì, sì. Posso?
3: Ce la fa?
4: Grazie.
3: Ecco, grazie. Vede, signor Callara, ci stanno già porte, finestre pronte per essere montate dentro il cielo.
2: Guarda, guarda. Ma guarda, guarda. Ma qua è questo è proprio un appartamento. Guarda, guarda, guarda, guarda. E quello che cos'è?
3: Che cos'è? Una cassapanca.
4: Posso aprirlo?
3: Prego.
4: È vuota.
3: Lo sai che cosa ci abbiamo trovato dentro?
4: Che cosa?
3: Un cadavere.
2: Un cadavere? Morto.
3: Che vivo, un cadavere?
2: Ce l'avete messo voi.
3: Ma quale noi, signor Callara?
2: Un cadavere. Ma io che c'entro?
3: Questo me lo deve dire lei.
2: Io non...
3: Oh, sì, signor Callara. Oh! Signor Callara. Oh, mamma mia, come ho volto su questo? Mannaggia la miseria.
1: Ecco qua.
2: Grazie, commissario. Grazie.
1: Ci ho messo un po' di zucchero. Come va, meglio?
4: Acaba, gira ancora, ma... Va meglio, meglio.
1: Lei ha intenzione di avvertire la signora speciale?
4: Certo, certo. Anche sicuramente quella non saprà niente. Dovrò pensare a tutto io.
1: Ma perché vuole presentare il condono?
4: Beh, commissario, sa.
1: Ah, signor Callara, io sono un pubblico ufficiale, la devo avvertire. Non è che posso fare finta di niente.
4: Capisco.
1: Lei ce l'ha il nome del geometra che ha progettato il villino?
4: Sì, geometra Spitaleri.
3: Dimmi chi è questo Spitaleri.
5: Spitaleri, essendo che sua sorella è maritata con Alessandro Pasquale, che è l'attuale sindaco di Vigata, viene ad essere il cognato del sindaco.
1: Elementare, Watson.
5: Ed in qualità di cognato del sindaco, avendo lui ben 3 imprese di costruzione, vince il 95% degli appalti comunali perché paga il pizzo alla mafia e dà una percentuale al cognato.
1: E così il costo finale di ogni appalto viene ad essere esattamente il doppio di quello che era stato stabilito in partenza.
5: Esattamente. Però, commissario, cerchi di capire, quel poverazzo di Spitaleri, se non fa così, magari ci va a perdere.
1: Ma scherzi, figurati, poverazzo. Falla entrare, va?
5: Sì.
6: Spitaleri,

0: Franceschini, sì, no, stavo appunto adesso occupandomi dell'ultimo.
1: Venga anch'io, così chiudiamo definitivamente la faccenda.
2: Sarebbe ora, infatti.
1: Con permesso, eh.
3: Guardi, commissario, che io ho un appuntamento importante.
4: Torniamo subito, si accomodi, si accomodi.
1: Mi, commissario. Che macchina, eh? Questa. Deve essere di Spitaleri. Non sarà di Spitaleri. Bella, eh? Buona. Perché a lei non gli piacerebbe una macchina così?
5: Io non sono mai nasciuto pazzo per le macchine. Poi questa va piano.
1: Mi sa, è una Ferrari, che va piano?
5: Ma perché la Ferrari non può andare piano?
1: Può andare piano, ma il motore si rovina.
5: Allora non mi piace. Torniamo dentro.
6: Devi chiamare subito Filiberto e gli devi dire che mi deve chiamare immediatamente. Hai capito?
7: Ti richiamo dopo.
1: Ho visto che telefonava da qui.
7: Perché non potevo.
1: E mi avrebbe dovuto avvertire.
7: Io non sono tenuto a avvertire nessuno. Fino a prova contraria sono un libero cittadino, commissario. Se lei mi deve dire qualche cosa, me lo dica subito.
1: No, si calmi, su Spitaleri. Sta cadendo in un grosso equivoco.
7: Ma quale equivoco? Lei mi sta trattando come se fossi in arresto. Avanti, voglio il mio avvocato.
1: No, ma prima mi lasci dire quello che devo dire e poi deciderà. Prego, si accomodi. Vede, se lei mi avesse detto che voleva telefonare, io avrei dovuto doverosamente avvertirla che tutte le telefonate in entrata e in uscita dai commissariati italiani vengono intercettate e registrate su un grande computer che sta al Ministero degli Interni a Roma.
7: Ma come, anche quelle dei cellulari?
1: Ma come? Soprattutto quella dei cellulari. Sono disposizioni recentissime, sa, per questi fatti terroristici. Loro ascoltano le telefonate, registrano, poi se c'è qualcosa che non gli quadra, ci chiamano e ci avvertono. Vabbè, ma lei che interessa? Lei non è un terrorista, non è un mafioso, è incensurato.
7: Certo, ma...
1: Ma?
7: Vede, commissario... Un paio di settimane fa, in un mio cantiere, è successo un incidente. Un operaio, un arabo.
1: Clandestino?
7: Sì, ma mi era assicurato che non era...
1: Clandestino non era.
7: Perché la regolarizzazione era in corso.
1: Ho capito. Vabbè, guardi, io non voglio sapere altro, perché io non voglio entrare in questioni che riguardano la sua privacy. Se da Roma troveranno qualcosa che non va, mi chiameranno, io la richiamerò per interrogarla, va bene? Lei prima con chi stava parlando al telefono?
7: Stavo parlando con Di Pasquale.
1: Ah.
7: Il mio capocantiere. Posso andare?
1: No.
7: E perché no?
1: Perché io non l'ho chiamata per questa faccenda. Lei ha progettato e costruito una villetta a Pizzo?
7: Quella del signor Speciale?
1: Certo. Ecco, e io ho il dovere di comunicarle una notizia di reato. Noi abbiamo scoperto un intero piano abusivo interrato.
7: L'avete scoperto?
1: E certo.
7: E tempo ci avete perso. Commissario, mi scusi, ma questa è una minchiata solenne. L'abusivismo da noi è doveroso. Lo fanno tutti per non passare da imbecilli agli occhi degli altri. Basta che ora il signor Speciale faccia una domandina di condono e vedrai che tutto si mette a posto.
1: Ma il reato resta,
7: Ma quale reato, commissario? È una sciocchezza. Mi creda, non le conviene denunziarvi se non vuole che tutto il paese le riderà alle spalle. Si renderà ridicolo.
1: Forse ha ragione, ma io di quell'appartamento abusivo mi devo occupare lo stesso. Perché vede, lì dentro, sotto, dentro un baule, ci abbiamo trovato un cadavere.
7: Un cadavere?
1: Già, una ragazza sgozzata. E l'omicidio deve essere avvenuto o il giorno prima o il giorno stesso dell'interramento. Cioè a dire prima che l'accesso divenisse impossibile, mi segue? Lei si ricorda quanti operai hanno lavorato all'interramento?
7: Mi pare due.
1: Perché lei non c'era?
7: No, io sono partito la mattina dell'ultimo giorno dei lavori.
1: Ah.
7: Mi pare che fosse circa metà ottobre.
1: Quindi lei non è in grado di dirmi se c'era un baule nell'appartamento abusivo?
7: Certo che me lo ricordo benissimo. Il signor speciale lo utilizzava

0: per portare delle cose dalla Germania. E poi mi ricordo che l'ho riposto lì.
1: Si ricorda i nomi dei due operai?
0: No, non me li ricordo. Però il capocantiere era Di Pasquale. Commissario, se mi consente, vado in ufficio e faccio una ricerca sui due muratori.
1: Sì, sì, intanto mi lascio il numero del capocantiere.
2: Fazio!
0: 331.
1: Sì?
0: 349-337-73.
1: 7673. Ah, ecco, sì. L'ispettore l'accompagnerà. Mi porterà lui i nominativi. Può andare. A proposito, lei deve restare a disposizione,
0: Che significa, commissario?
1: Che significa? Che se vuole allontanarsi da Vigada me lo deve far sapere. A proposito, quel giorno di 5 anni fa, quando partì, dove andò?
0: Andava all'estero.
1: Ma all'estero dove, precisamente?
0: A Bangkok, in vacanza.
1: A Bangkok. Va bene, può andare.
3: Prego.
1: Lei si ricorda come si chiamava l'operaio arabo che è morto?
4: Non me lo ricordo come si chiamava. È stata una disgrazia. Ero ubriaco, il commissario Zopone...
1: Lasci perdere quello che ha detto lo Zopone, mi racconti i fatti.
4: I fatti? Il commissario, sabato, come tutti i sabati, alle 5:30 abbiamo finito di travagliare e ce ne siamo andati.
1: E non vi siete accorti che l'arabo non c'era?
4: No, che mi devo mettere a fare l'appello?
1: E chi chiude il cantiere?
4: Filiberto, il custode, Filiberto Attanasio.
1: E dove lo trovo?
4: In una delle cave dove stiamo travagliando ora.
1: Vada avanti.
4: Vada avanti, io ci ho detto tutto quello che saccio. Commissario. E ubriaco com'era, lunedì mattina l'abbiamo trovato morto. È caduto dall'impalcatura del terzo piano. È stata una disgrazia, ci dico, commissario.
1: Va bene, cambiamo discorso. Lei lo sa che a Pizzo è stato costruito un piano interamente abusivo?
4: Certo che lo so, io il capocantiere sono, commissario. Però obbedivo agli ordini.
1: Lei è rimasto a Pizzo fino alla fine dei lavori?
4: No. Il signor ospedaliere qualche giorno prima mi spostò a Fela per organizzare un nuovo cantiere. Lì ormai a Pizzo non c'era bisogno di mia. Incaricai due semplici muratori. Ma i nomi non me li ricordo.
1: E mi sa dire se il signor speciale rimase a Pizzo fino alla fine dei lavori?
4: Fino a quando c'ero io, sì. Un pazzo lo tedesco.
1: Perché pazzo?
4: Pazzo, pazzo, commissario. Si deve immaginare che si mangiava l'erba a quattro zampe come i pecore. E poi quando ci scappava, lo faceva davanti a tutti, senza vergogna. Una volta incontrò una picciottetta che veniva dalla Sciatuzza che porta alla provinciale. Appena la vide, si spogliò nudo e con tanto di minchia di fora cominciò ad assecutarla.
1: Come andò a finire?
4: Andò a finire che quella picciottetta si salvò, grazie, perché in quel momento passava il signor ospedaliere con la macchina.
1: Ma il signor speciale che diceva di tutte queste stranezze del figlio?
4: Niente, lui ci rideva. Dice che era un picciotto innocuo, che lui alle picciottette li voleva solo vasare. Però, commissario, per la madre vengo io e mi domando e dico, ma se alle picciottette le voleva solo vasare, ma che bisogno aveva di mettersi con la minchia di fuori?
1: Può andare.
4: Posso andare?
1: Sì, dico a lei quello che ho già detto a Spitaleri, si tenga a disposizione, cioè a dire non si allontani da Vigata senza avvertirci.
4: Posso andare? Va bene, grazie, come sta? Buongiorno.
1: Arrivederci. Pronto, il commissario Montalbano, c'è il dottor Arqua per cortesia?
5: Resti in linea. Commissario Montalbano?
1: Sì.
5: Mi dispiace, ma il dottor Arqua al momento è molto impegnato.
1: Ah sì, è impegnato? E quando lo spegnano?
5: Il dottor Arqua la prega di richiamarlo non prima di domani.
1: Domani?
5: Eh sì.
1: Non prima di domani.
5: Arrivederci.
1: Grazie.
5: Grazie a lei.
1: Prima di domani. Cornuto.

0: Mattarella?
1: No, quando mi sono andato, dottore, stavo facendo quella ricerca per l'identificazione della picciotta. Ma questo caldo torbido proprio non neanche mi sento soffocare, dottore.
0: Non me ne parlare, guarda, infatti sono qui per questo. Adesso telefono al primo negozio di elettrodomestici. Ti fai mandare 5 o 6 ventilatori, ma di quelli... Io ne voglio uno così in stanza. Così, chiaro?
1: Sì, sì.
0: Va bene.
1: Obbedisco, dottore, che Dio la benedica.
0: Anche a te.
1: Ah, dottore, mi ha scusato, dottore. Il ventaglio.
0: C'è solo questo?
1: Uno ce ne sono io.

0: Pronto? Sono il ministro plenipotenziario e supervisore generale Gianfranco Maradona. Vorrei parlare con il dottor Arqua, che non si trova mai.
1: Subito, eccellenza.
0: È urgente, anzi direi urgentissimo, grazie.
1: Agli ordini, eccellenza.
2: Buongiorno, eccellenza, mi dica.
0: Oh, Arqua, Montalbano sono, e perché mi chiama eccellenza?
2: Mi hanno detto che...
0: Per carità, se mi vuoi continuare a chiamare eccellenza, a me mi fa piacere,
2: Che vuoi?
0: Dove è stata ammazzata?
2: Dove è stata trovata?
0: Precisamente?
2: Vicino al baule.
0: Ne sei sicuro?
2: Sicurissimo.
0: Perché?
2: Perché lì sarà formata una pozza di sangue. E ci sono poi le striature di trascinamento fino al baule.
0: Avete trovato l'arma?
2: No.
0: Impronta digitali?
2: 1 miliardo.
0: Anche sul nylon che avvolgeva il corpo?
2: No, lì nessuna.
0: Trovato altro?
2: Sì, il rotolo del nastro da pacchi, lo stesso usato per gli infissi.
0: È tutto?
2: Tutto.
0: E allora vaffanculo. Catarella, passa un attimo.

0: Eccomi, dottore. Beato lei che lo può fare, dottore.
1: Care, ma i ventilatori?
0: Dottore, è un 48. Già se ne cose telefonai. I ventilatori sono tutti esauriti. Uno mi disse che tiene solo le palle.
1: Che palle?
0: Quelle che si attaccano al soffitto, dottore, le palle che girano. Le vuole?
1: Care, l'unica cosa di cui non abbiamo bisogno in questo commissariato sono palle che girano. Lascia perdere.
0: Come dice voi, dottore, sei agli ordini.
2: Pronto, chi parla?
1: Oh, dottor Pasquano, Montalbano sono.
2: Mi prudevano i cabasesi. Sentivo proprio la mancanza di qualcuno che me li venisse a scassare.
1: Ha visto, io ho capito e ho provveduto.
2: Che minchia vuole?
1: Non lo sa?
2: Su quella picciotta travaglierò oggi dopo pranzo. Mi telefoni domani mattina.
1: Ho capito, ma non ha dato nemmeno un'occhiata superficiale al corpo?
2: Superficialissima.
1: E allora?
2: Confermo che poteva avere al massimo un 16 anni.
1: E poi?
2: L'assassino le ha tagliato la gola.
1: Con cosa?
2: Un coltello di quelle che si portano in sacchetta, a serramanico.
1: Ma mi può dire se l'assassino era mancino oppure destro?
2: Dal taglio alla gola direi destro.
1: Senta, dottore, mi fa una ricostruzione anche sommaria di quello che è successo secondo lei?
2: Allora, l'uomo persuade la picciotta a seguirlo lì sotto. La fa spogliare, mentre fanno quello che devono fare, al momento giusto piglia il coltello. Poi la sgozza facendo un salto nel re per non lordarsi. Poi stende in terra un foglio di nylon.
1: Ma qua mi ha detto che non hanno trovato impronte sul nylon, quindi ha usato i guanti l'assassino.
2: Comunque, in carta il corpo...
1: Ma i vestiti e le scarpe della ragazza?
2: Ma gli sarà bastato un sacchetto per portare via tutto.
1: Senta, la ragazza aveva segni particolari per l'identificazione?
2: Era stato operato di appendicite, aveva una rara malformazione congenita al piede destro.
1: Cioè?
2: Allucevaro.
1: Sarebbe a dire?
2: Storto, deviato verso l'interno.
1: Ho capito. Va bene, dottore, grazie.
2: Arrivederci, commissario.
1: Arrivederci.

0: Ciao Fazio.
1: Commissario.
2: Informazioni su quei muratori le trovate?
1: Sì, commissario. Mi hanno fatto girare mezza brigata per averli.
2: Perché?
1: E perché il geometra ospedaliero in ufficio tiene solo i documenti che riguardano i lavori degli ultimi anni. Ma la villetta di Pizzo è cosa vecchia, risale a 6 anni fa, e lui l'archivio lo tiene a casa di sua sorella, che abita, diciamo, ad Anticchia Foremano.
2: Tiene i documenti a casa di sua sorella?
1: E certo, perché così se dovesse arrivare una visita inaspettata della Guardia di Finanza, lui c'ha tutto il tempo di chiamare la sorella, che è stata sicuramente ben istruita, e sa quali documenti portare e quali no, mi spiegai? Comunque, commissario, il cantiere è stato chiuso il 12 di ottobre e qui ci sono i nomi dei 6 operai che ci hanno travagliato.
2: Questi 6 adesso dove lavorano?
1: Nei 4 cantieri del geometra.
2: 4?
1: 4, commissario, fra 5 giorni ne apre anche un altro. Con tutti gli appoggi che ha, si figurasse se gli manca il travaglio al geometra ospedaliero.
2: Senti, di questi qua, quali sono quelli che hanno travagliato la villetta di Pizzo fino all'ultimo?
1: Quelli che hanno ricoperto il piano abusivo sono i primi 2.
2: Cardillo Antonio e Miccichè Gaspare.
1: Esattamente.
2: Me li convochi domani mattina alla villetta di Pizzo.
1: Va bene. Solo loro 2, commissario, perché?
2: Sì, ho parlato con Arquà. L'ammazzatina è avvenuta l'ultimo giorno di travaglio dei muratori. Ci sono altre novità?
1: Ma diciamo che questo ospedaliere non è che uno che si circondava di personcine per bene, commissario. Pure il suo capocantiere, di Pasquale, non è proprio uno stinco di santo, eh?
2: Perché?
1: Perché 15 anni fa tentò di violentare una turista americana.
2: Ah.
1: Minorenne.
2: Pure.
1: 17ina per l'esattezza.
2: Ma che gran fedoso. Ha altri precedenti?
1: No, poca roba. Poi negli ultimi 10 anni, da quando travaglia per Spitaleri, sembra che ha deciso di rigare dritto.
2: Senti, vado a fare una doccia. Un'ultima cosa. Controllami l'alibi di Spitaleri. La ragazza è stata uccisa il 12. Voglio sapere se lui era in viaggio come ci ha raccontato.
1: Sarà fatto, commissario.
2: Ci vediamo dopo.
1: Dopo.

0: Ah, pronto, Olivia, sono io.
1: Ah, sei tu. Che c'è? Dimmi.
0: No, niente. Volevo solo salutarti, sapere come stavi.
1: Sto bene, grazie. Mm. Però scusami, Salvo, adesso devo scappare.
0: Scappare? Dove vai?
1: C'è Gianfilippo che mi aspetta sotto casa. Mi hai trovato per caso, sono giusto passata a prendere un po' di roba.
0: Ah, parti?
1: Sì, con Gianfilippo. Facciamo una crocierina con la sua barca.
0: E dove andate?
1: La prima tappa è la Corsica, poi non lo so, vedremo. Adesso scusami, se no faccio tardi.
0: No, aspetta un momento. E chi c'è in barca?
1: Io e lui, una coppia di suoi amici, forse.
0: Come forse?
1: Adesso devo scappare, Salvo. Ciao.
0: No, ma... Forse.

0: pronto.
1: E oltretutto sei un uomo che non rispetta la parola data.
0: Io?
1: Sì, sì, proprio tu.
0: E quando è che non l'ho rispettata?
1: Mi avevi giurato che a Vigata d'estate non si commettono omicidi.
0: Vabbè, giurato? Avrò detto che col caldo che fa da queste parti, se a qualcuno gli viene in mente di fare un'ammazzatina ad agosto, la rimanda in autunno.
1: Non è vero. Non è vero, perché siamo in agosto.
0: No, no, perché se vogliamo essere proprio precisi, l'omicidio su cui sto indagando risale a 5 anni fa, in ottobre.
1: Insomma, Salvo, quello che conta per me è che per colpa tua...
0: Per colpa mia? Ma se Salvino non si andava a cadafottere là sotto, nessuno avrebbe saputo che c'era un cadavere che stava lì da 5 anni e saremmo stati tutti più tranquilli,
1: Guarda, sei di un cinismo ributtante.
0: Ma perché cinismo? Ma perché cinismo? Ma perché ci vieni?
2: Ah, dottore, dottore! Ha trovato quella picciotta. Identificazione, Fici. Comunicazione inocciata del commesso di Fiacca. Monreale Caterina, detta...
3: Monreale Caterina è scomparsa il 12 ottobre 2002, nell'area di nostra competenza.
2: Dottore, sì. C'è manca la fotografia, dottore. Sì. Quando era bella, dottore. Quando era bella.
4: Meschinetta. Quando lo prendiamo, perché a questo lo prendiamo, io gli spacco la faccia.
5: Era di Palermo?
4: Sì, però in quei giorni era a Pizzo, con la famiglia, nella casa della villeggiatura, che poi è vicino al villino degli speciali.
5: Bisognerà avvertire la famiglia.
4: Ci pensi tu? Ma l'alibi di Spitaleri, l'hai controllato?
5: Sì. Ho pensato che Spitaleri è un tipo che i viaggi di vacanza se li fa registrare come viaggi di lavoro, così li scarica. E ci insertai. Sono stato con la sorella che gli tiene la contabilità e ho trovato il suo biglietto per Bangkok. Questa è una fotocopia. C'è anche la vidimazione al check-in, per cui è sicuro che quel giorno Spitaleri era in volo.
4: Vabbè, c'è sempre la faccenda dell'arabo morto.
5: Lei che idea si è fatto?
4: Secondo me l'arabo cade da un'impalcatura senza protezione, anzi non c'è protezione in nessuna parte del cantiere. Cade, ma nessuno dei compagni se ne accorge. Poi quando tutti se ne sono andati, il custode del cantiere, un certo Attanasio Filiberto, lo scopre e chiama immediatamente a Di Pasquale, che chiama immediatamente a sua volta Spitaleri. Ma mi stai a sentire?
5: Sì, commissario, come ha detto che si chiama il custode?
4: Attanasio Filiberto.
5: Attanasio, ecco. Ricordavo bene, commissario. Attanasio Filiberto. Furto, violenza aggravata e tentato omicidio.
4: Ah, non a sapersi. Comunque, Spitaleri e Di Pasquale corrono al cantiere e montano in fretta e furia, così tanto per pararsi il culo, le protezioni. Va bene? Poi che fanno? Inzuppano il cadavere di vino, così da far credere che l'arabo era ubriaco.
5: E lo zupone a mucca?
4: No, no, non credo. Lo zupone è uomo esperto che sa vivere, lo conosco da tanto tempo. No, credo che la pensasse come noi, ma non aveva le prove.
6: Amico, amico, amico. Niente? Signore.
7: Prego.
6: Occhiali, signora, questo è bello. Amico, vuoi comprare?
7: Sì, guarda, voglio quello.
6: Questo è dove?
7: Ah, va bene, non ce n'è un altro.
6: Non hai.
7: Ah, vabbè, quanto vuoi per quello?
6: Le faccio un prezzo amico, 50.
7: 50 euro, un prezzo amico. Ma tu sei pazzo. Guarda, te ne do 20.
6: 20 picca, eh. Dai, facciamo 40.
7: Ma che picca? Mi stai vendendo un pezzo di plastica e 2 batterie.
6: Quanto mi dai?
7: Ti ho detto, te ne do 20.
6: Questo buone, fa vento.
7: Ho capito. Ma sempre plastica è?
6: 35?

0: Come chi è? Livia, sono io.
1: Come dici, scusi?
0: Livia, sono Salvo.
1: Ah, scusami, la linea è molto disturbata. Si sente o non si sente? Che c'è?
0: No, niente. Che facevi?
1: Dormivo.
0: Ah.
1: Mi sono addormentata sul ponte senza rendermene conto. C'è una pace qui.
0: E dove siete?
1: Siamo in Corsica. Abbiamo fatto la traversata con un tempo splendido, tutta a vela. Gianfilippo mi ha fatto anche tenere il timone.
0: Ma quei vostri amici poi sono venuti?
1: Non ti sento. Salvo?
0: No, dicevo, quei vostri amici che vi dovevano raggiungere poi sono arrivati.
1: Pronto? Salvo?
0: Ho detto, quei vostri amici che dovevano... E vaffanculo, va!
2: Che bellezza, dove arriva l'ingegno dell'uomo, dottore? Quanto l'ho pagato?
3: 20 euro.
2: Datopelo, dottore.
0: Senti un po', sì.
2: È bello. È bello però, dottore.
3: Avanti.
0: Dai, che c'è?
2: Dottore, dottore, vieni una picciotta e ci vuole occhio per tagliarlo, dottore. Vieni, una stampa, una figura, come nella fotografia, quella picciotta che ha mosso, lo sa?
0: Falla entrare. No, falla entrare, Catalina.
2: Ma scusa, dottore.
0: Prego. Avverti Fazio.

0: Ah, prego, prego, si accomodi.
1: Buongiorno, sono Adriana Monreale.
0: Commissario Montalbano, prego, si accomodi.
1: Mi scusi per il ritardo.
0: Ma ci mancherebbe. Catarella, hai avvertito Fazio? Catarella?
2: Sì.
0: Fazio, l'hai avvertito?
2: Sì, sì, dottore.
0: Avvertilo di nuovo, va.
2: Subito.
0: Vai. Lei vive dai suoi genitori?
1: No. Da quando mi sono iscritta a medicina ho preso un appartamento a Palermo. Però torno spesso.
0: Avanti.
3: Sì.
0: L'ispettore Fazio, la signorina Monreale, Adriana.
1: Commissario, mi scusi se non l'ho fatta venire a casa.
0: Ma ci mancherebbe. Senta, signorina, io per lavoro le dovrò fare, me ne scuso fin d'ora, delle domande.
1: Ma mi faccia tutte le domande che crede.
0: Ah, bene. Lei, al contrario dei suoi genitori, ha sempre immaginato che sua sorella fosse morta, vero?
1: Sì. Però non immaginato. Saputo, commissario.
0: Saputo? E chi gliel'ha detto?
1: A voce nessuno.
0: E allora?
1: Me l'ha detto il mio corpo. E io ho abituato il mio corpo a non mentirmi mai. Non è facile da spiegare. È dovuto al fatto che io e Rino eravamo gemelle monozigote. Qualche volta tra di noi c'era una specie di confusa comunicazione emotiva a distanza.
0: Potrebbe spiegarsi meglio?
1: Le faccio un esempio, commissario.
0: Ecco, sì.
1: Quando morì la nonna, Rina era presente. Io invece ero a Fela che giocavo con dei cugini. Beh, all'improvviso io provai una tristezza tale che scoppiai a piangere, senza un motivo apparente.
0: E lei dov'era il giorno in cui sua sorella...
1: Ero a Montelusa, dagli zii.
0: Quel giorno lì questa comunicazione tra di voi, come chiamarla, ci fu?
1: Sì. Sì, ci fu. Ricordo anche l'ora precisa perché guardai l'orologio. Erano le 19.38.
0: E che successe?
1: Ero nella mia camera in casa degli zii. Ero sola, mi stavo vestendo. E all'improvviso provai... non una sensazione come le altre volte, ma una cosa molto più fisica. Un senso di soffocamento. È stata strangolata, vero?
0: Non precisamente. Ma lei non è stata all'obitorio per il riconoscimento?
1: Ho chiesto mi facessero vedere solamente i piedi, mi sarebbe bastato per via della luce. Perché com'è stata uccisa?
0: È stata sgozzata.
1: Oh mio Dio.
0: Mi può dire che cosa ha sentito?
1: Un dolore violento alla gola. Però al momento non ho pensato che si riferisse a qualcosa che stava capitando a mia sorella. Vede, commissario, io e Rina eravamo identiche. Ma solo fisicamente, come carattere, eravamo diversissime. Lei non avrebbe mai commesso una trasgressione, anche minima. Io invece, pure quel giorno a casa degli zii, stavo fumando di nascosto. E per un attimo quel senso di soffocamento lo attribuì al fumo. Però poi dopo lo collegai a un altro fatto che mi era capitato poco prima.
0: E non vuole dirci di che cosa si tratta?
1: Preferirei di no.
0: Senta, lei con sua sorella aveva confidenza?
1: Ma non poteva non esserci. Ci dicevamo tutto.
0: E Caterina le disse se specialmente negli ultimi tempi c'era qualcuno che le dava fastidio?
1: Commissario, mi creda. Non c'era uomo che dai 13 anni in su non ci abbia dato fastidio, come dice lei. A me la cosa divertiva. Rina invece si arrabbiava moltissimo.
0: Sì, io mi riferivo a un evento specifico.
1: Ho capito, sta parlando di Ralph.
0: Ah, lo conosceva?
1: Si presentava nella nostra casa di pizza un giorno sì, un giorno no.
0: Ah, e che faceva?
1: Ci veniva a spiare dalla finestra.
0: Ah.
1: Io mi divertivo a prenderlo in giro. Rina invece non lo sopportava. Un giorno ero sola in casa. Stavo facendo la doccia. E quando uscì me lo trovai davanti, completamente nudo. Io non avevo addosso neanche un asciugamano.
0: E che successe?
1: Mi guardò con occhi da cane e mi pregò di dargli un bacio.
0: Beh, non ebbe paura?
1: Commissario, sono altre le cose che mi fanno paura.
0: Sì, ma come andò a finire?
1: Pensa che la cosa migliore era accontentarlo. Gli diedi un bacio leggero sulla bocca. Lui posò una mano sul mio seno, me lo accarezzò e poi scappò via.
0: Non ebbe paura che poteva, che so, violentarla?
1: Nemmeno per un momento. Mi ero accorta subito che era completamente impotente. Anche quando mi accarezzò non ebbe, come dire, nessuna reazione evidente.
0: Ma sì, sì. Ralph era innocuo, come dice lei. Perché sua sorella scappò quando lui tentò di baciarla?
1: Commissario, le ho già detto che da questo punto di vista io e Rina eravamo diversissime. E poi lei non si spaventò. Si sentì profondamente offesa, per questo scappò via.
0: E in quel momento passò il giovane da Spitaleri con la sua macchina.
1: Sì. Vide Rina che scappava e Ralph nudo che la inseguiva. Si fermò, scese dall'auto e diede un pugno a Ralph. Poi tirò fuori un coltello e gli disse che se l'avesse rifatto l'avrebbe ammazzato.
0: Lei sa se Spitaleri e sua sorella si sono rivisti?
1: Sì.
0: Fazio, che c'è?
2: Siamo in ritardo, commissario.
0: In ritardo per cosa?
2: Dobbiamo andare all'appuntamento con Miccichè a Pizzo.
0: Ah, me l'ero completamente dimenticato. Signora, mi dispiace, io devo andare. Possiamo vederci più tardi?
1: Devo vedere il parroco per il funerale.
0: Ah, e allora domani mattina?
1: Domattina arrivano i parenti.
0: I parenti.
1: Potremmo vederci più tardi a pranzo, se le va.
0: Sì, con piacere. Lei conosce un ristorante che si chiama Da Enzo a Mare, proprio sulla spiaggia, a Marinella?
1: Sì.
0: Potremmo vederci lì verso, diciamo, 1:15?
1: Va benissimo.
0: Perfetto, a dopo allora. E faccia, accompagna la signorina. A più tardi allora.

0: ore 16. Rai Radio Tech & Tech.
1: Inchiesta in Occidente del 1951. Bentrovati da Edoardo Melchiorri. Quello che vi propongo è un documento sonoro di ampio interesse storico ed unico nel suo genere. Inchiesta in Occidente si configura come la più antica serie radiofonica che sia arrivata completa ai nostri giorni. Il fine dell'operazione condotta da Radio Audizioni Italiane, così ci chiamavamo al tempo, era verificare sul campo quanto gli europei di ogni ceto e classe sociale fossero sensibili verso una forma di aggregazione sovranazionale. Abbiamo passato la metà del racconto, siamo arrivati in Inghilterra, tre puntate che portano la firma di Sergio Zavoli, come già le quattro francesi con cui abbiamo aperto la serie, e si inizia con una disamina di quanto già al tempo una parte del paese fosse riluttante nei confronti del progetto federativo europeo, pur nella disponibilità a collaborazioni di tipo economico. Da questa prima puntata politica si prosegue con una che vede protagonisti gli intellettuali inglesi, decisamente meglio disposti nei confronti del sogno europeo, e nella terza, che è quella nella quale maggiormente si avvertono i 70 anni che ci separano dalla messa in onda originaria, il reportage si sposta fra la gente, si sposta sul fronte socio-economico, racconta un'Inghilterra che non c'è più, costretta tra razionamenti alimentari, calmieramento dei prezzi, aumenti vertiginosi delle tasse, nazionalizzazioni delle miniere, delle compagnie del gas e dell'energia elettrica. Buon ascolto.
2: Saranno europei i nostri figli? Inchiesta in Occidente diretta da Giovan Battista Angioletti. L'Inghilterra, seconda trasmissione. Radiocronista Sergio Zavoli. La lettura delle traduzioni è di Riccardo Cucciolla. Per questa trasmissione sono stati intervistati il premio Nobel di poesia Thomas Eliot, il poeta Stephen Spender, il poeta Roy Campbell, il critico Bernard Wall, lo scultore Harry Moore, il direttore della BBC, generale Jacob.
3: Le conclusioni alle quali eravamo giunti alla fine della prima trasmissione sull'Inghilterra potevano non apparire troppo incoraggianti. Gli uomini politici, come gli uomini della strada, non sentono generalmente il problema dell'Europa come un problema di primaria importanza. Ma forse più che altrove, in Inghilterra esiste un grande divario tra le maggioranze e l'élite, e questa, pur tra mille ostacoli, riesce talvolta a prevalere. Gli artisti, i poeti in Inghilterra sono sempre stati all'avanguardia delle idee più audaci e più generose, e noi italiani sappiamo come il nostro risorgimento suscitasse simpatie ed entusiasmi in questo paese. Al risorgimento dell'Europa pensano oggi gli spiriti più sensibili anche in Inghilterra. E se c'è nelle parole che ascolterete una riservatezza che può stupire, occorre tener presente la particolare educazione di gente che fin dalle scuole viene educata a parlare senza enfasi, senza artifici retorici e senza le esorbitanze cordiali purtroppo tanto frequenti da noi. Il maggior poeta inglese vivente, Thomas Eliot, offre l'esempio di una precisione di linguaggio che si adegua alla profondità dei concetti espressi. A Eliot, premio Nobel di poesia, chiedemmo:
4: Mr. Eliot, qual è la situazione attuale dell'Inghilterra dal punto di vista culturale, politico, economico e sociale?
5: Well, I should say that you are really asking two questions. I should say that
6: Direi che voi mi proponete due problemi, in quanto l'aspetto politico ed economico formano un problema unico e l'altro sociale e culturale formano un problema diverso. Direi anzi che problema sociale e culturale sono due parole che rappresentano forse due aspetti della stessa cosa. Ora è difficile riassumere tanto in due parole. Io direi che l'aggettivo che si può attribuire all'aspetto sociale ed economico è di instabile e forse amorfo. Io credo che abbiamo bisogno da una parte di ordine stabile e dall'altra di libertà. E nel mondo di oggi mi sembra che dove si trova un ordine di questo genere non si trova libertà. E dove c'è libertà non c'è ordine sufficiente. La situazione culturale e sociale qui, come in altri paesi occidentali, ha un carattere piuttosto transitorio.
5: was, as in some other Western countries, rather transitional.
4: Quali sono, secondo lei, le idee che possono ancora garantire un'unione spirituale dell'Europa?
5: Well, to my mind, the only sort of ideas.
6: A mio parere, l'unica idea che può garantire l'unione spirituale dell'Europa deve essere un'idea religiosa, perché queste sono le sole idee profonde abbastanza da toccare lo spirito. Le idee politiche ed economiche sono importanti, ma non sono profonde abbastanza per orientare verso un'unità spirituale. E naturalmente, da un punto di vista quale il mio, le idee religiose che possono garantire l'unità europea sono solo quelle derivanti da una dottrina cristiana.
5: The religious ideas to guarantee the spiritual union of Europe can only be the ideas deriving from Christian doctrine.
4: Quali sono, secondo lei, i problemi concreti che richiedono un'urgente soluzione?
5: Well, it seems to me that the problems which demand.
6: Mi sembra che i problemi che richiedono una soluzione urgente sono quasi sempre di natura politica ed economica, e questo non è di mia competenza. Per quanto riguarda gli altri problemi, quelli cosiddetti a lunga scadenza, essi sono sempre soggetti ad essere sottovalutati, perché non c'è mai un momento particolare in cui questi sembrano molto urgenti. Non c'è mai un momento particolare in cui un problema culturale apparirà urgente, ma vi sarà sempre, in qualsiasi momento, un problema politico ed economico così pressante da non poter essere sottovalutato.
5: So they may easily become overlooked.
4: Ritiene necessario che i paesi europei affrontino dei sacrifici dal punto di vista nazionale ed economico al fine di opporsi ad una eventuale decadenza?
5: Well, I should like to make two points about that question.
6: Mi piace fissare due punti per quanto riguarda questo. In primo luogo, io credo che è consigliabile per i cittadini di tutti i paesi di far sacrifici per il bene del proprio paese, così come è consigliabile che varie nazioni facciano dei sacrifici nell'interesse dell'Europa. Nella pratica e a lungo andare, questo è essenziale per loro come lo è per l'interesse generale. Ma non mi piace del tutto la frase per opporsi ad una supposta decadenza, perché non credo che i popoli si sacrifichino per opporsi a ciò che si può chiamare un'astrazione. Voglio dire che decadenza è una parola che comprende un gran numero e varietà di fenomeni e lascia sempre grande campo alle opinioni, sia sul concetto di decadente che sul valore di decadenza. Ma quel che dobbiamo affrontare e per il quale ci dobbiamo sacrificare non è quello a cui diamo il generico nome di decadenza, ma un numero di forme particolari di mali e di svilimenti con i quali ciascuno di noi ha a che fare.
5: Which we give the comprehensive name of decadence, but always a number of particular forms of evil or decline, which we deal with each one by itself.
4: Crede che esista fra gli europei più responsabili una volontà di difendere la loro libertà e la loro indipendenza? E questa stessa volontà crede che possa essere espressa anche dalle masse?
5: Well, I should say that certainly in this country they will undoubtedly.
6: Direi che certamente in questo paese la volontà esiste fra gli inglesi più responsabili. Ma dobbiamo tener conto che ognuno che non abbia la volontà di difendere una certa libertà e indipendenza non è certo da chiamarsi una persona responsabile. Io preferisco associare questa responsabilità con il riconoscimento di difendere la libertà e l'indipendenza. Per quanto riguarda la questione della volontà fra le masse, non mi piace la parola masse, riferita alla maggioranza del popolo. Io credo che quando la parola massa è usata, mi viene fatto di pensare a persone che hanno perduto la loro individualità e perciò gran parte della volontà di proteggere libertà e indipendenza. E preferirei perciò di non usare la parola masse, ma gente in generale. Se poi questa stessa volontà esiste, io credo che dobbiamo ricordare che libertà e indipendenza significano qualcosa di leggermente diverso fra persona e persona, secondo la propria situazione e le ragioni per le quali esse vogliono essere libere. Alcuni vogliono la libertà in un certo aspetto e non sono coscienti se la hanno o no sotto altri aspetti. E perciò la volontà per la libertà è fatta di un gran numero di volontà individuali, ciascuna delle quali diretta verso il proprio fine. Ma direi che la maggior parte della gente, non appena cosciente della minaccia alla libertà e alla indipendenza, è fermamente ansiosa di difenderla. Io credo che il più grande pericolo è che spesso non siamo consapevoli di nessuna particolare minaccia di perdita della libertà, perché la libertà è costituita di un gran numero di particolari libertà di cui ci si rende conto troppo tardi per riconquistarle. In questo modo la gente può perdere la libertà. Ma io penso che se si deve rispondere alla domanda con un sì o con un no, la volontà fra le masse non è pienamente viva.
5: Say for a moment, if one is to answer the question with yes or no, that the will is not fully alive.
3: Un altro poeta, Stephen Spender, è fra i più autorevoli e attivi fautori di una solidarietà europea. Spender, appena finita la guerra, volle recarsi in Germania a vedere se i tedeschi potevano diventare finalmente sinceri europei. Ci parlò di quel viaggio con la poetica, giovanile cordialità che gli è rimasta ancora nel viso, tanto più vivo e trepido per via della sua figura lunga e forte. E ci stupì, confessiamolo, quel suo parlare preciso, contenuto, politico, così distante dalle movenze della sua voce che pareva recitasse dei versi.
4: Mr. Spender, quali sono, secondo lei, le condizioni che lei crede necessarie per un'intesa fra le nazioni europee?
7: I think there are two conditions to improve European understanding.
6: Credo siano necessarie due condizioni per migliorare la comprensione europea. La prima, che i parlamenti europei diventino importanti e che la gente li rispetti e vi annetta importanza, come succede in Francia e in Inghilterra, dove i parlamenti da pressoché formali sono diventati parlamenti che esprimono veramente la volontà del popolo e che prevedono da parte dei suoi membri la consapevolezza dei propri doveri. La seconda dovrebbe essere una specie di socialismo, una specie di pool delle materie prime e dell'industria, ma amministrato negli interessi dell'intera Europa e non negli interessi di una sola classe. Poiché questo è il pericolo, che l'unificazione europea divenga una specie di dittatura da parte di una classe ai danni di un'altra. Perciò mi sembra che unificazione europea non debba significare solo internazionalismo, ma anche qualcosa come socialismo, una specie di società senza classi.
7: Unification of Europe means not only internationalism, but also something like socialism. It must be within a more or less classless society.
4: In quale misura l'Inghilterra potrebbe partecipare a tale intesa?
7: Well, I think that England could do a great deal more than it's doing at present.
6: Credo che l'Inghilterra possa fare molto di più. Credo che debba prendere molta più parte a cose come Strasburgo e il piano Schuman. D'altronde, a favore dell'Inghilterra, bisogna dire che anche se sembra riluttante a partecipare a queste forme di cooperazione, ha giocato un ruolo realistico, prevenendoci in merito alle illusioni che possono sorgere in relazione all'unità europea e che i socialisti inglesi sono inguaribilmente isolazionisti e nazionalisti. I conservatori, riguardo all'Unione Europea, forse avrebbero giocato un ruolo migliore rispetto a quello sostenuto dai socialisti. E qui vi dirò una cosa che sembrerà in contrasto con la mia prima affermazione. Se i socialisti inglesi non hanno giocato un ruolo tanto importante, la ragione risiede proprio nel loro socialismo. Non vogliono cioè vendere i loro risultati sociali a quelle che considerano forze reazionarie. Per me dovrebbero adottare un atteggiamento più elastico. Entrare cioè nei parlamenti europei a patto di convertirli al proprio tipo di socialismo, così come il Partito Laburista ha convertito l'Inghilterra al socialismo. Penso che essi debbano credere come finalità che l'unificazione europea debba essere in un certo limite socialista. Però credo anche che prima di tutto il Partito Socialista inglese debba impegnare l'Inghilterra all'Europa.
4: Mr. Spender, lei che conosce così bene il cosiddetto problema tedesco, come vede una partecipazione attiva della Germania
3: in una eventuale Unione Europea?
7: Well, of course the German question is...
6: Quello tedesco è il più difficile problema europeo. Alla fine della guerra avremmo dovuto internazionalizzare la Germania. Avremmo dovuto subito dichiarare che eravamo per un'Europa unita e che la Germania ne sarebbe stata il centro e che per esserne il centro i tedeschi avrebbero dovuto diventare buoni europei. Avremmo allora potuto venire a patti con la Germania su un piano di sincerità. Le avremmo potuto dar modo di giocare il ruolo che le spetta in Europa. Penso che oggi la situazione sia molto più difficile. Penso che la Germania debba guardare all'Europa con grandi riserve e che d'altra parte ciò dia luogo al formarsi di alleanze fondate sul timore di uno strapotere tedesco ai danni delle nazioni democratiche. Offriamo allora alla Germania completa eguaglianza. Trattiamola alla stregua delle altre nazioni europee.
3: Roy Campbell è un poeta sudafricano di lingua inglese. Un uomo appassionato, quel che si dice un temperamento. La sua voce sarà la più perentoria di tutte. Da quando è tornato dalla Spagna, dove ha studiato tauromachia, facendo anche esperienze dirette nelle arene, si sente attratto ogni anno per una specie d'urlo del sangue da quel paese fra i più poetici, dice, e i più vicini a Dio della terra. E se più avanti spenderà una frase a favore della Spagna, la considerazione politica non avrà certamente avuto maggior peso nelle sue intenzioni del fisico amore che nutre per quella terra così vicina alla sua stessa natura.
4: Mr. Campbell, a quali condizioni, secondo lei, gli europei riusciranno a fare l'Unione Europea?
5: I think that Europe, as far as it's tied up with this lunatic asylum of disunited nations...
6: Credo che finché l'Europa sarà legata con questa follia di nazioni disunite, finirà col mettersi sotto una specie di egida da manicomio. E se le nazioni non rivolgeranno una sola preghiera universale a Dio, saranno dannate come la vecchia Lega delle Nazioni, sì, quella cosa di Ginevra. L'unica cosa decente che venne fuori da Ginevra è il fiume Ron. E credo che anche l'Europa sia una torre di Babele. Avremo da una parte un grande lupo e dall'altra un gregge di agnelli. A meno che non ci si metta insieme e si parli un qualche linguaggio comune del cuore, saremo del tutto perduti. Non capisco questo atteggiamento da cane ringhioso verso la Spagna e il Portogallo. Tutti questi scrittori della sinistra, che adesso si stanno contraddicendo e confessano abbiamo sbagliato 20 anni fa, quando tutto il lavoro è andato in mano a maestri di scuola di terza classe che stanno facendo propaganda rossa, si lavano ora le mani come Ponzio Pilato e noi siamo nella salsa. La prima cosa da fare è di restituire la Spagna all'Europa, in modo che ci sia un Occidente europeo unificato, sotto il segno della croce, che è l'unico segno che abbiamo in comune.
5: Pontius Pilate, and we're in the soup. Well, I think the first thing is to reinstate Spain and be altogether one west of Europe under the sign of the cross, because there is no other sign that is common to the countries of Western Europe.
4: E lei come inglese, a quali condizioni si sentirebbe di parteciparvi?
5: I am not an Englishman at all. I am three generations from...
6: Non sono affatto inglese. Ho dietro di me tre generazioni del Sudafrica e 300 anni di Irlanda. Ora che l'impero inglese è diviso, io sono per il mio paese prima di tutto. E visto che la Gran Bretagna è diventata per sua colpa una potenza di secondo grado, essa viene seconda ora nelle mie preferenze.
5: Well, we each sit on our little raft and steer it the best way we can.
3: Un amico dell'Italia, il critico Bernard Wall. La sua fatica più recente è la presentazione dei Promessi Sposi tradotti finalmente in buon inglese. Vive in una piccola casa alla periferia di Londra, dove mostrò d'essere lietissimo d'ospitarci. Fra i suoi libri notammo la presenza della più significativa letteratura italiana e sul tavolo le bozze di un saggio su Machiavelli. Crede, signor Wall, ad una unione spirituale dell'Europa?
8: Certo, io credo e creduto per molti anni. Un paese che ammiro molto è l'America, ma non di meno io, come europeo, mi sento più così a casa in Italia, in Francia, anche direi in Svizzera e in altri paesi. Certo, io lo credo, sì.
3: Signor Wall, crede anche che i letterati e gli artisti inglesi possano aderire all'infuori della politica e delle questioni sociali, magari, a questa intesa europea sul piano culturale?
8: Sì, mi pare che lì c'è un problema. Gli inglesi si trovano così un po' fra il continente dell'Europa e l'America. Noi parliamo la stessa lingua, ma dell'altra mano ci sentiamo europei. Allora, per esempio, per le organizzazioni culturali è difficile trovare abbastanza inglesi che si interessano e possono parlare in un modo comune con gli intellettuali degli altri paesi. Ma mi pare che una cosa che deve venire, che un po' si impara poco a poco.
3: E quali potrebbero essere, signor Wall, le basi sulle quali ci si potrebbe intendere domani?
8: Io credo che sono le basi umane. C'è la questione della libertà che mi pare minacciata in tutti i paesi. Sono cose che dobbiamo difendere. Parliamo lingue diverse, io non parlo bene in italiano, però i problemi dei miei amici italiani, francesi, eccetera, sono i miei problemi. Noi adesso siamo un paese povero. 20 anni fa eravamo ricchi, adesso loro hanno potuto vedere che siamo poveri e noi dobbiamo adattarci a questo stato di essere poveri e adattarci al modo di vita degli altri paesi dell'Europa. E in quel senso lì mi pare che noi abbiamo molto da imparare dagli italiani, perché loro hanno avuto, per ragioni storiche, hanno avuto grandissime difficoltà, e noi adesso cominciamo da imparare di vivere senza soldi. E una cosa che non si impara subito, ma poco a poco, ma cominciamo adesso.
3: Harry Moore è forse il più importante scultore d'indirizzo moderno che esista in Europa. Abita con la moglie e la piccola figlia una villetta in piena campagna a 50 chilometri da Londra. Cordialissimo finché la conversazione è spontanea, ma rigoroso nel non voler fare dichiarazioni ufficiali, specie al microfono, ha tuttavia consentito a parlare in nome dell'arte e della libertà dell'arte. È un argomento serio, ci ha detto. A queste condizioni non posso rifiutare di dire come la penso. Gli rivolgemmo per prima questa domanda. Mr. Moore, vorrebbe dirci qual è, secondo lei, la situazione dell'arte in Europa?
9: Well, for

0: pittura e della scultura in Europa. Credo che la situazione della scultura sia diversa da quella della pittura. Questa raggiunse il massimo della popolarità con il cubismo dal 1910 in poi, e dal 1925 al 1930 ci fu il massimo di produzione clamorosa. Adesso mi sembra che la situazione della pittura in Europa sia molto complessa. Vi sono tante tendenze e tante correnti, ma credo anche al tempo stesso che nonostante ciò essa dimostri una tremenda vitalità. Questo mi ricorda che quando 3 anni fa fui alla Biennale, rimasi sorpreso del grande stato di vitalità delle arti in Italia, che proprio non speravo di trovare dopo il periodo della guerra e di Mussolini.
1: Of art in Italy, which I hadn't expected to find after a period of the war and of Mussolini.
2: Quali sono le attuali tendenze delle arti figurative, Mr. Moore?
1: Or I could probably say something of what I think of the situation of sculpture in particular.
0: Potrei parlare un po' della situazione della scultura in particolare. Credo che la situazione della scultura, e forse lo credo perché io sono uno scultore, sia più chiara di quella della pittura. Mi sembra che oggi nella scultura ci sia un indirizzo più definito di quanto non ci sia mai stato prima. Gli scultori moderni, e quelli che a me sembrano i più importanti, nonostante la loro diversità, hanno tutti una qualche direzione comune, e cioè una tendenza alla scultura nello spazio, alla scultura in 3 dimensioni, piuttosto che la singola solida scultura di superficie del passato. Direi che questa è una delle principali correnti della scultura contemporanea. Può essere comparata, in un certo senso, ad una simile tendenza che si trova nell'architettura contemporanea, che, a differenza di quella passata, è più spaziale e leggera. Non si ispira più a quella specie di solido stile egiziano, ma si orienta verso uno stile piuttosto aereo. E la scultura ha questa stessa generale tendenza. Infatti, secondo me, questa direttiva deriva proprio dalla scultura e si è estesa all'architettura.
2: Mr. Moore, crede alla necessità di giungere ad un'unione degli artisti europei per la salvaguardia della civiltà europea?
1: That is, if I think that a union of artists in Europe is necessary to
0: certamente sì. Mi sembra che in un momento in cui c'è una differenza o un possibile conflitto fra il punto di vista americano e quello russo, il nostro punto di vista europeo e la nostra cultura europea sia quanto noi possiamo dare al mondo, e che ciò va ripetuto, ricordato e difeso per quanto è possibile come una unità. E perciò credo anche che gli artisti, gli scultori, i pittori, i musicisti in Europa dovrebbero cercare di lavorare all'unisono nell'interesse comune.
1: Musicians of Europe should try to work in unison and try to be at one in their aims is very important, very necessary indeed.
2: Al generale Jacob, la BBC, una delle più complesse organizzazioni radiofoniche del mondo, affidò a suo tempo la direzione dei servizi europei. Ciò significa avere in mano i fili delicatissimi delle relazioni fra i differenti paesi d'Europa e dover sapientemente valersi del mezzo radiofonico per quell'opera di reciproca conoscenza e chiarificazione, fondamentali premesse per un comune colloquio fra tutti i paesi del continente. Non potevamo quindi non sentire l'opinione di una personalità che tanto opportunamente si inserisce nel nostro panorama. Generale Jacob, qual è secondo lei la situazione del nostro continente dal punto di vista politico, culturale, artistico e sociale?
3: Well, these are very large questions, and I, as a primarily a soldier and now as a broadcaster, view them.
0: È una questione complessa. E io, prima come soldato e poi come uomo della radio, la penso così. Il continente è malauguratamente diviso. E così come stanno le cose in questo momento, noi possiamo interessarci della parte occidentale di esso. Mi sembra che l'essenziale per questa parte occidentale sia di ritrovare quel senso di sicurezza e di stabilità che è stato distrutto da 2 grandi guerre. La vita economica è stata scardinata, si è avuta una terribile decadenza dei costumi morali, e ciò si è verificato parallelamente ad un grande progresso materiale. Quel che occorre all'Europa è un lungo periodo di stabilità, durante il quale i principi sui quali l'Occidente ha fondato la sua civiltà possano avere il tempo d'essere restaurati. A questo proposito, penso che

0: principi di cui parla debbano essere quelli che derivano dai testi cristiani e dalle ben note regole di vita democratica e che si possono riassumere nelle qualità che dobbiamo trovare, ad esempio, in un buon soldato: disciplina, lealtà, rispetto degli altri, competenza specifica per quel che si fa. Queste qualità traggono la loro origine dagli insegnamenti che ci hanno dato quando eravamo bambini. Ma oggi, e lo si deduce dal comportamento della gioventù in generale, è più che mai necessario che si facciano rivivere queste qualità se l'Occidente vorrà progredire. Penso che la prima cosa da farsi, e stiamo appunto cercando di arrivarvi, sia di raggiungere quella stabilità di cui vi parlavo attraverso la sicurezza. Ottenuta questa, noi dovremo rivolgere tutta la nostra attenzione alla restaurazione della supremazia dello Stato, al rispetto dell'opinione altrui. Sotto questi aspetti io credo che la nostra civiltà occidentale sia decaduta, ma non vedo sinceramente un motivo perché tutto questo non abbia a rivivere. Nulla si può imputare alla volontà della gente. Uomini e donne hanno dimostrato di averne. Le condizioni di questi ultimi 30 o 40 anni hanno impedito lo sviluppo di quelle grandi qualità, hanno impedito che trovassero il loro posto nella vita della gente.
1: And it is simply that the conditions of the last 30 to 40 years have not permitted these qualities to be developed and to take their proper place in the life of the people.
2: Questa che abbiamo interrogato non è che una piccola parte dell'intellettualità inglese, ma durante il nostro soggiorno in Inghilterra abbiamo potuto incontrarci con moltissimi altri letterati, artisti, musicisti, storici, scienziati, filosofi, e tutti, senza eccezione, ci hanno espresso il loro profondo convincimento. L'Europa vivrà se ogni sua nazione vedrà nelle altre che la compongono la sua stessa salvezza. La libertà ed indipendenza di tutti i nostri popoli saranno garantite soltanto dalla loro indistruttibile amicizia.

Saranno europei i nostri figli? Inchiesta in Occidente diretta da Giovan Battista Angioletti. Avete ascoltato L'Inghilterra, seconda trasmissione. Radiocronista Sergio Zavoli.

0: Divenuto ministro dell'ambiente nel 1994 durante il primo governo Berlusconi, Altero Matteoli restò in carica solo pochi mesi quella prima volta, insieme ai colleghi Pinuccio Tatarella alle poste e telecomunicazioni e Adriana Poli Bortone all'agricoltura, costituendo la squadra dei primi tre esponenti del Movimento Sociale Italiano presenti per la prima volta in una compagine governativa.
1: Anch'io desidero intervenire per ricordare Nilzia De Caprili. Io sono un uomo che viene dalla destra e lui, come è noto, è stato ricordato dalla sinistra, poi dalla sinistra estrema. Ho appreso con profondo dolore la sua scomparsa e voglio ricordare qui che un giorno in un intervento io citai una frase di Lenin e lui, che presiedeva, mi mandò una lettera che conservo ancora, nella quale mi diceva: ma dove cavolo hai trovato questa frase, che io, che sono un cultore di Lenin, non l'ho mai letta da nessuna parte. Pensava che l'avessi inventata, molto probabilmente era anche così, ma fu anche questo un motivo per discutere insieme.
0: Tornato al governo nel 2001, Matteoli ha potenziato il Ministero dell'Ambiente con la Commissione VIA, la Commissione di Valutazione Impatto Ambientale, che passava sotto il controllo di un ministero nato nel 1983 con il governo Craxi, primo ministro dell'Ambiente, il liberale Alfredo Biondi.
2: Come pizzico!
3: Oh, ma stavo sulle Dolomiti, mica crotta ferata!
4: Oh, chi veniva maestro Iacchi? Se davate l'atto a me con tre quarti d'ora stavamo vindolo!
5: Ma papà, che palle che sei con sto vindolo però, eh!
3: E tu, ma invece la baccaia, ma perché va a chiamare Facchino?
4: Ah, io vado a chiamare Facchino! Ma ha detto che compro il borsello, Alice fa il signore! E fa la chiamata a tua madre, ma che fa tua madre, oh magna!
6: Ivana, andiamo a pattinare!
7: Sì, voi venite?
8: Senz'altro, se ci batti pare che uno viene in montagna a pattinare.
9: Ma la libidine è qui, amore. Sole, whisky e sei in pole position. Andate avanti voi, dai che vi raggiungiamo poi, vai vai.
0: Esponente missino sin dagli anni 60, Altero Matteoli era tra i colonnelli di Alleanza Nazionale, quello che più aveva caldeggiato la svolta di Fiuggi, ed era tra i più stretti collaboratori di Silvio Berlusconi.
10: Altero Matteoli, che saluto con calore, del partito di Alleanza Nazionale. Caro Ministro, in due parole, ci dice che cos'è questo protocollo di Montreal?
11: Beh, 15 anni fa sì. 180 paesi si riunirono per decidere se vietare certe sostanze che creavano problemi all'ozono. In questi 15 anni da 180 paesi sono diventati 185. E a Roma in questi giorni si è tenuta la conferenza, che si è chiusa con un accordo che soprattutto mirava a rifinanziare il fondo. Il fondo è stato rifinanziato con 573 milioni di dollari. L'Italia è il quinto paese sottoscrittore di questo fondo di finanziamento. In sostanza, cosa vuol dire? Ci sono alcune sostanze che vanno cancellate. Non so, la selleria per auto viene fatta con alcuni prodotti che non possono più essere usati.
12: La selleria per auto?
11: Per auto. Oppure per quanto riguarda gli estintori, entro il 2003 alcune cose che venivano usate per fabbricare gli estintori non possono più essere usate perché dannosi. Il bello di questo è che 185 paesi si sono incontrati per discutere insieme di tutto questo. Montreal è stato il primo grande accordo internazionale che c'è stato in materia d'ambiente, poi è venuto di Rio de Janeiro, poi sono venuti altri incontri, ma quello è stato il primo importante incontro e io sono ovviamente lieto che questo accordo si sia concretizzato dopo 15 anni proprio a Roma.
10: Senta, Ministro, accennavo prima nella mia breve introduzione al buco dell'ozono. Come osservatore, come cittadino comune che legge i giornali, segue la televisione e ha anche la fortuna di condurre un programma come questo, sono un po' sconcertato. Ah, il buco nell'ozono, leggevo giorni fa, è responsabile per esempio di parte del maltempo e parte delle ultime tragedie che sono accadute in Europa. Poi invece tra 50 anni, leggo qualche giorno dopo, il problema del buco dell'ozono sarà chiuso. Ci fa un po' il punto sulla situazione, in poche parole,
11: intanto,
10: per andare
11: intanto vietare questi prodotti che ho detto ci aiuta.
12: Oh, benissimo. E le ripeti, le dispiace, ministro.
11: Selleria per auto, tintori e altri, tanti altri prodotti, ma per la prima volta in questi anni abbiamo avuto un risultato migliore rispetto a precedenti, cioè c'è una inversione di tendenza relativa proprio al buco dell'ozono. Gli scienziati sostengono che entro il 2050 tornerà tutto normale.
12: Eccolo là.
11: Però occorre che in questi anni i paesi che hanno sottoscritto questo accordo rispettino l'accordo stesso, perché altrimenti non è che nel 2050 ne saremo certi, e dipende anche dalla capacità che avremo di vietare certi prodotti se questo risultato positivo lo otterremo nel 2050 o prima.
12: Io come Ministro della Repubblica non è che voglia farla entrare in polemica con nessuno e intanto o meno con paesi amici, ma la politica è questa. Sappiamo benissimo quello che è accaduto appena Bush è diventato presidente, il famoso no al protocollo di Kyoto.
0: Presente in tutti i suoi governi, nel 2008 divenne Ministro delle Infrastrutture e Trasporti promuovendo il nuovo codice della strada. Morì in un incidente d'auto il 18 dicembre del 2017.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: Super Flap, tutto molto bello. Presenta Luigi Di Diego.
1: Nel campionato 2003-2004 ci fu il ritorno di mister Mazzone sulla panchina del Bologna. Beh, quell'anno arrivaste dodicesimi, mentre nella stagione 2004-2005, sempre con Mazzone alla guida della squadra, per il Bologna fu davvero un campionato difficile. 3 vittorie e 5 sconfitte nelle prime 8 giornate di campionato, poi 3 pareggi di fila e fino alla 15ª giornata nessuna vittoria. Aveste una ripresa nel finire del girone di andata, ma al giro di boa il Bologna aveva raccolto soltanto 21 punti. L'inizio del girone di ritorno per il Bologna fu incredibile, invece 15 punti realizzati in 7 partite. Memorabili le 3 vittorie consecutive ottenute con il Cagliari, il Milan in trasferta a San Siro e nel derby contro il Parma, ma poi di nuovo il buio. Per i rossoblù è piena crisi di risultati. Nelle ultime 11 partite riusciste a realizzare solo 6 punti e a fine campionato scivolaste al 18° posto. Toccò giocare lo spareggio salvezza proprio contro il Parma e purtroppo questa volta le cose non andarono per il verso giusto. Il Bologna ritrovò la Serie B. Cosa accadde, Carlo?
2: Allora, quell'anno lì io non mi sono più ripreso da quella retrocessione. Secondo me avevano allestito una squadra che eravamo forti. Ma veramente, individualmente eravamo molto forti. Eravamo molto amici. Ma non si sa, ancora tante volte mi chiedo come abbiamo fatto a retrocedere, perché pensavamo, vabbè, basta vincerne una, alla fine ci siamo trovati inguaiati e siamo arrivati allo spareggio col Parma, dove a Parma avevamo fatto anche una gran partita, a ritorno invece secondo me abbiamo mollato. È stata una delusione, forse la più grande delusione che ho avuto calcisticamente, ma non mi sono ripreso. L'anno dopo il Bologna mi offriva un anno di contratto, un infortunio molto abbastanza importante, dove sono stato fermo 3-4 mesi, però ho finito la stagione col Bologna. L'anno successivo mi facevo un anno di contratto e io avevo un problema familiare, nel senso che mio figlio non stava benissimo, aveva bisogno di mare, come mi aveva detto la pediatra, e mi arrivò la chiamata sia del Napoli che del Catanzaro, e assieme a mia moglie abbiamo deciso di andare a Catanzaro dove per fare un'esperienza sia di vita ma anche per dare una mano a mia figlia. Tanto è vero che sono arrivato a Catanzaro a stagione quasi in corso, mia figlia guarì, ma io poi a dicembre io non si poteva far caso, ritornai a Bologna.
1: Dopo la breve esperienza con il Catanzaro, nella stagione 2006-2007 Carlo Nervo tornò al Bologna in Serie B, quasi a chiudere un cerchio. Il presidente Cazzola riconfermò inizialmente la fiducia al mister Olivieri per poi affidare la squadra, in corso di stagione, al mister Luca Cecconi. Nonostante un girone di andata chiuso in zona promozione, a fine campionato arrivaste 7. Carlo, in quel giugno del 2007 tu salutasti per sempre i tifosi rossoblù annunciando il ritiro dal calcio giocato. Che momento fu?
2: Un momento di grande emozione, perché comunque avevo fatto 13 anni in una città magnifica, sono cresciuto con delle persone al mio fianco signorili, con delle persone per bene, quindi, e quando ho smesso, secondo me nel momento giusto, perché vedevo che non ce la facevo più fisicamente. Quando c'hai dei ragazzini che vanno al doppio di te è giusto ritirarsi, e mi rimane quelle 13 cuore.
1: Con 417 presenze con la maglia rossoblù, Carlo Nervo scrive per sempre il suo nome nella storia del Bologna Calcio come il terzo giocatore, pari merito con il compianto Carlo Reguzzoni, con più presenze ufficiali nel club. All'attivo anche 10 gol. Carlo, che cosa ha significato per te il Bologna?
2: Per me Bologna ha significato tutto, nel senso che sia a livello sportivo ma anche a livello umano. Mi ha fatto crescere come persona, mi ha fatto crescere, mi ha fatto fare una famiglia, mi ha fatto realizzare un sogno che ce l'hai fin da bambino e sarà legato per sempre, ma per sempre dovrò sempre ringraziare Bologna.
1: Il momento più bello vissuto con la maglia rossoblù?
2: Ma ci sono diversi momenti belli. Secondo me il momento che mi porto sempre dentro è il mio gol a Lisbona. Perché? Perché dalla Serie C arrivare in Coppa UEFA in 4 anni e fare gol a Lisbona la prima giornata è stato proprio una cosa meravigliosa.
1: Il momento più difficile?
2: Il più difficile è la retrocessione. Lo spareggio col Parma è stato un dramma. A Bologna poi ha vissuto dei momenti tragici, ma non a livello sportivo, come la scomparsa di Nicolò Galli, e quello è stato un momento che ancora per chi era presente è stato brutto.
1: Il coro dei tifosi del Bologna che porterai per sempre nel cuore e nella mente.
2: Carlo Nervo, quello lì, cantavano la domenica.
1: Il saluto di Capitan Carlo Nervo a tutti i tifosi del Bologna nel mondo.
2: Che il Bologna è una fede, io auguro al Bologna di tornare dove merita, quindi in Europa, e di mantenere questa plomba e questa voglia di festeggiare, di seguire il calcio.
1: E allora vi avevamo promesso che avremmo avuto al Super Club un numero uno d'eccellenza, ogni promessa va mantenuta. Benvenuto al Super Club Gianluca Pagliuca. Gianluca, la tua storia con il Bologna iniziò ufficialmente nell'estate del 1999. Con Carlo abbiamo raccontato quelle stagioni, ma è impossibile non chiedere anche le tue emozioni vissute a partire proprio da quel primo anno a difesa dei pali rosso-blu, dove tra l'altro diventasti subito uno dei protagonisti di quel campionato, mantenendo l'imbattibilità della porta per 599 minuti consecutivi.
3: Allora, è cominciata molto bene, abbiamo fatto delle vittorie, dei pareggi, insomma, prendevo pochi gol, avevamo una bella difesa, avevamo una difesa molto quadrata, difficilmente prendevamo dei gol, difesa molto esperta, quindi questo mi ha aiutato molto. Abbiamo fatto delle vittorie importanti in Coppa UEFA con l'Anderlecht, con lo Zenit di San Pietroburgo, poi siamo stati eliminati dal Galatasaray, che è stata poi la squadra che ha vinto la Coppa UEFA. In campionato siamo partiti bene, abbiamo fatto delle vittorie importanti, poi dopo ovviamente abbiamo avuto a metà campionato, vincevamo in casa e perdevamo fuori sistematicamente, però siamo riusciti ad arrivare insomma, a 12esimi, un campionato insomma abbastanza tranquillo, ecco, quindi secondo me è stato un campionato molto positivo, ecco, il mio primo campionato con la maglia del Bologna.
1: Confermato Guidolin sulla panchina rosso-blu, nel campionato 2000-2001 arrivaste decimi, mentre nella stagione successiva con i rosso-blu del presidente Cipollini raggiungeste il settimo posto finale, guadagnando è vero la qualificazione all'Intertoto, ma fatale quell'anno fu l'ultima giornata di campionato. 5 maggio 2002 l'Inter perse lo scudetto a Roma contro la Lazio, che avanzò dunque in classifica, mentre con il Bologna perdeste 3-0 contro il Brescia di Roberto Baggio, al quale tra l'altro in quella partita parasti in prima battuta il calcio di rigore che poi lo stesso Roby ribadì in rete dopo la respinta.
3: Sì, è stata una annata fantastica per noi, siamo sempre stati dalle prime 4-5, addirittura siamo arrivati a giocare a Brescia la partita che eravamo quarti in classifica assieme al Milan, e per noi è stato un sogno, è stato un campionato trionfante. Poi l'ultima di campionato abbiamo creato delle occasioni, non siamo riusciti a sfruttarle, e dopo nel secondo tempo insomma il Brescia davanti aveva dei signori giocatori, Baggio e Toni, ci ha messo in grosse difficoltà, ci hanno colpito e poi dopo ovviamente in contropiede ci hanno fatto anche il secondo e il terzo. Però sinceramente non ci aspettavamo la vittoria della Lazio sull'Inter, che insomma oltre che costare lo scudetto all'Inter ci è costato il posto in Coppa UEFA anche a noi, quindi è stato veramente quel 5 maggio fu una giornata negativa per questo aspetto, però non dobbiamo dimenticare il campionato strepitoso che abbiamo fatto.
1: Nella stagione 2003-2004 sulla panchina del Bologna arrivò invece mister Carlo Mazzone, lo stesso Mazzone che venne riconfermato in panchina dal presidente Cipollini per il campionato 2004-2005, un campionato davvero difficile quello per il Bologna, tant'è che a fine stagione non riusciste ad andare oltre il 18esimo posto, trovando così la retrocessione in Serie B. Che cosa accadde, Gianluca? Che momento fu?
3: Drammatico, tragico, sportivamente tragico, anche perché fino a 2 mesi prima dello spareggio eravamo settimi in classifica, poi abbiamo fatto 9 partite, 4 punti, e le altre squadre hanno cominciato a vincere tutte, e ci hanno raggiunto e scavalcato, e e purtroppo abbiamo fatto lo spareggio col Parma, vincendo a Parma 1-0. Poi nel giro nella gara di ritorno siamo riusciti a perdere 2-0 in casa e siamo retrocessi. È stata veramente una grandissima delusione, anche perché sono retrocesso da quarta miglior difesa. Abbiamo preso 34 gol in 38 partite, cioè è assurdo. Però quando perdevamo 1-0, facevamo fatica a fare gol. È sempre stato il nostro problema, i gol. Ne abbiamo fatti pochi e purtroppo se fai pochi gol rischi di retrocedere.
1: Arriviamo dunque al campionato 2006-2007. Gianluca Pagliuca restò a difesa dei pali del Bologna, fedele a quei colori anche in Serie B. Quell'anno l'iconico presidente Gazzoni cedette la propria quota al neoletto presidente Alfredo Cazzola. La guida tecnica della squadra venne affidata inizialmente al mister Renzo Olivieri, ma in corso di stagione arrivò mister Cecconi. Con il Bologna non riuscisse a tornare nell'immediato in massima serie e quell'anno, con il settimo posto, svanirono anche i playoff. Ma quella fu anche l'ultima stagione di Gianluca Pagliuca al Bologna. 228 partite totali, di cui 226 giocate di filato in campionato, nuovo record a difesa dei pali del Bologna, che superò quello precedentemente stabilito dal compianto Mario Gianni. Nel complesso 270 gare, di cui 206 in Serie A. Gianluca Pagliuca ha scritto il suo nome nella storia del club, entrando per sempre nei cuori dei tifosi rossoblù. Gianluca, che cosa ha significato per te il Bologna?
3: Vabbè, il Bologna è la squadra con cui sono cresciuto, il Bologna è la squadra con cui sono tornato, che ero già un giocatore già fatto. Non dico subito del tramonto, perché ho fatto degli anni veramente importanti, però ovviamente ero già un giocatore fatto, un giocatore già formato, e quindi dirò sempre grazie sia al settore giovanile, sia poi dopo ovviamente che insomma, ho giocato per 7 anni, dai 33 ai 40 anni ho giocato a Bologna, quindi è stato veramente un periodo straordinario, bello. Ovviamente ho un partito delle delusioni, quella retrocessione non l'ho ancora dimenticata, ma rimane il fatto di aver fatto veramente 7 anni importanti con la squadra della mia città.
1: Qual è stato il momento più bello vissuto con addosso quella maglia?
3: Il momento più bello è stato quella qualificazione, insomma è stato quella cavalcata nel 2001-2002, che siamo riusciti ad arrivare quasi in Champions League, che poi dopo, perdendo l'ultima, siamo passati dal quarto posto al settimo facendo l'intercorto. Però non dimentico tutte le vittorie con squadre come Inter, Milan, Roma, Lazio, Fiorentina, tutte le squadre più forti. Abbiamo pareggiato solo con la Juve quell'anno, veramente abbiamo veramente messo in difficoltà tutte le squadre che abbiamo incontrato.
1: Il momento più difficile?
3: Ovviamente la retrocessione del 2005 sarà un ricordo negativo con questa maglia, e anche perché insomma inaspettata, quindi ancora più drammatica.
1: Il coro dei tifosi del Bologna che porterai per sempre nel cuore.
3: Vabbè, facile, Gianluca Pagliuca e io, proprio molto semplice, però era insomma ripetuto diverse volte la domenica quando giocavo in casa, quindi la cosa mi fa molto piacere.
1: Il saluto di Gianluca Pagliuca a tutti i tifosi del Bologna nel mondo.
3: Un grande saluto, un grande abbraccio. Ovviamente adesso siamo contenti che adesso è una società molto importante, quindi mi auguro che prima o poi Bologna riuscirà di nuovo a giocare le coppe europee. Però abbiamo una società, un presidente veramente in gamba, e quindi penso proprio che presto avremo delle soddisfazioni anche a livello europeo.
1: Arrivò dunque il momento di poter godere delle prestazioni di un altro grande campione al Bologna, Massimo Marazzina. Benvenuto al Super Club, Massimo. Nella seconda metà del 2006 lasci Siena per tornare a giocare in Serie B, destinazione Bologna. E sarà l'aria felsinea, sarà l'ambiente nuovo, insomma, ma fu come una seconda grande occasione per te. Partiamo dalla stagione 2007-2008. Sulla panchina del Bologna arrivò mister Daniele Arrigoni. Massimo Marazzina realizza 23 gol e trascina quel Bologna al secondo posto in classifica dopo la vittoria in casa contro il Pisa. Il Bologna conquistò così il ritorno in Serie A.
4: Anche quella c'è, cioè, una pagina indelebile che rimarrà, perché poi sai, l'attaccante la vive in maniera diversa. Se tu fai il gol promozione come è successo a Torino, diventi tra virgolette per quella città immortale e indimenticabile. Quindi io ogni volta, anche tre mesi fa che sono tornato a Bologna, la gente mi ricorda ancora con affetto e mi fa ancora più piacere, perché adesso diciamo tra virgolette non sono più nessuno. Prima, sai, quando sei giocatore magari è più facile che la gente ti chieda, ti saluti e tutto, mentre adesso è proprio un fatto proprio tra virgolette personale loro nei miei confronti, di gratitudine o di gratitudine, insomma, diciamo.
1: Nel campionato 2008-2009 mister Arrigoni venne esonerato il 3 novembre dopo una pesante sconfitta subita contro il Cagliari. Sulla panchina rossoblu arrivò mister Sinisa Mihajlovic. Mihajlovic riuscì in qualche modo a riportarvi linfa vitale, ma il 14 aprile 2009 venne anch'egli sollevato dall'incarico e al suo posto trovaste mister Papadopoulo, tecnico esperto nelle missioni salvezza. Così il 31 maggio 2009, con la vittoria per 3-1 del Bologna sul Catania, riusciste ad ottenere un quart'ultimo posto fondamentale quell'anno per la permanenza nella massima serie.
4: Sì, diciamo che negli anni insomma c'è stata un po' di turbolenza. Ci siamo salvati, sì, merito di un gruppo e di gente che ha tirato fuori gli attributi e con un po' di fortuna anche ci siamo salvati. Però sì, diciamo che dovevamo trovare ancora una stabilità di squadra e tutto. Alla fine, meno male che ci siamo salvati, perché non abbiamo buttato a mare tutto quello che avevamo costruito negli anni prima.
1: Stagione 2009-2010, il Bologna compie 100 anni dalla propria fondazione. Dopo 9 giornate di campionato arrivò l'esonero di Papadopoulo, che agevolò l'ingresso in panchina di mister Franco Colomba, vecchia gloria tra l'altro del Bologna degli anni 80. E anche quell'anno riusciste a salvarvi alla penultima giornata.
4: Sì. Sì, ci piaceva soffrire. E sì, detto, comunque insomma, anche lì il campionato di Serie A era il campionato non di adesso, e quindi dovevi confrontarti con squadre importanti anche nella lotta salvezza. Ce l'abbiamo fatta e quindi è andata bene.
1: Quella fu la tua ultima stagione nel calcio giocato, sì. Massimo, lasciasti Bologna con 119 presenze e 45 gol realizzati. Cos'altro?
4: Ho lasciato anche lì un pezzo di cuore, perché la gente, nonostante io non giocassi, fossi fuori rosa, chiaramente mi ricordava e mi vuole ancora molto bene. Perché, come ti ripeto, quando torno a Bologna è sempre la festa. Poi adesso sono in ottimi rapporti, perché vado a vedere la partita, mi trattano da re, da dio, quindi diciamo che con la dirigenza attuale e coi tifosi, tanto di cappello, insomma.
1: Il momento più bello vissuto con la maglia del Bologna?
4: Beh, sicuramente il momento che ho dovuto tirare il rigore della promozione, perché era abbastanza pesante come pallone, però tutto lo stadio pieno, insomma, ero sicuro che nel caso avessi sbagliato il gol l'avrei fatto dopo, quindi diciamo che era sempre stato pesante, però quello, diciamo, è il momento top che ha racchiuso i 4 anni di lavoro che avevo, diciamo, fatto e che mi ero prefissato, perché quando ero venuto a Bologna avevo lasciato la Serie A per la Serie B, però ho detto non mi interessa la categoria, è una squadra importante, la voglio portare in Serie A, e quindi diciamo che avevo chiuso il cerchio, ecco.
1: Il momento più difficile?
4: Il momento più difficile è quando sono stato messo fuori rosa per motivi, non lo so, io comunque ho il mio carattere, ma messo fuori rosa e essere preferito ai ragazzini della primavera perché non vai bene, diciamo che non era proprio il top. Sentirsi dire così da allenatori che quando erano arrivati avevano chiesto il mio appoggio, mentre poi quando hanno preso un po' di forza e coraggio mi hanno messo da parte.
1: Il coro dei tifosi del Bologna?
4: Ah beh, il genio che ha inventato quello del gladiatore, Massimo, cioè che il girone di ritorno c'era sempre lo stadio pieno e ogni 3x2 era proprio un coro di tutta questa gente, quando cantavano Massimo, cioè come il gladiatore quando usciva dall'arena, lì per me è stato il top proprio. Oh, tifosi del Bologna, vi voglio bene. Spero di tornare al Bologna il prima possibile, e anche quando abbiamo fatto Bologna Legend mi avete fatto sentire il vostro affetto sempre con questo coro, e quindi sono cose che rimangono nel mio intimo sempre.
1: E allora arriviamo all'agosto del 2008, perché a Bologna arrivò un bomber con la B maiuscola, anzi con la M maiuscola, Marco Di Vaio. Benvenuto al Super Club, Marco. Dunque, in quell'agosto arrivasti a vestire per la prima volta la maglia rosso-blu. Al tuo arrivo accade qualcosa di veramente magico: subito un gol decisivo in Coppa Italia contro il Vicenza, poi alla prima di campionato vittoria a San Siro contro il Milan con un tuo incredibile gol. Insomma, tutto sembrò andare per il meglio, poi arrivarono però 5 sconfitte consecutive. Ritrovaste viste la vittoria ad ottobre nel 3-1 inflitto alla Lazio e poi di nuovo giù contro Juventus e Cagliari. Mister Arrigoni venne sollevato dall'incarico e al suo posto arrivò mister Sinisa Mihajlovic, come abbiamo già raccontato, ma quell'anno, nell'ultima giornata di campionato, battendo il Cagliari, il Bologna conquista la salvezza e Marco Di Vaio a fine stagione ha segnato 24 gol. Sopra di lui soltanto Zlatan Ibrahimovic, che vinse il titolo di capocannoniere per una rete in più, ovvero 25. Che stagione fu, Marco?
5: Della rinascita. Sono arrivato a Bologna, come hai detto tu, con un anno di contratto e sapevo che mi giocavo tutto e mi hanno chiamato dopo il ritiro con il Genoa, mi hanno chiamato in due giorni, ho fatto tutto quanto e paradossalmente sono arrivato libero e concentrato su me stesso, sul far bene, perché volevo dimostrare assolutamente che non ero finito, e così è stato. Sono partito subito bene e poi dopo è stato un crescendo durante la stagione, sono diventato un riferimento, ho fatto tanti gol e fortunatamente ci siamo riusciti a salvare nonostante le tante difficoltà di quell'annata e i cambi dei tre allenatori, però alla fine siamo riusciti a portare a casa una salvezza fondamentale per il club e anche per me, perché così sono potuto rimanere anche gli anni successivi, costruire una seconda parte della mia carriera in un posto che tuttora, dove tuttora vivo con la mia famiglia, dove tuttora lavoro, e quindi è iniziata una seconda carriera.
1: Per la stagione 2010-2011 avvenne un cambio ai vertici della società. L'imprenditore Sergio Porcedda rilevò le quote di maggioranza del club dalla famiglia Menarini, diventando quindi il nuovo presidente del Bologna. Il 29 agosto del 2010, alla vigilia del debutto in campionato contro l'Inter, mister Colomba venne sollevato dall'incarico e dalla primavera emerse in panchina mister Magnani. Poi il 1 settembre 2010 venne ufficializzato il nuovo tecnico mister Alberto Malesani. Poi il 1 settembre 2010 venne ufficializzato il nuovo tecnico mister Alberto Malesani. In campionato foste autori di alcune prestazioni altalenanti e, come se non bastasse, arrivarono per il Bologna anche delle evidenti difficoltà per alcune voci sempre più insistenti circa la scarsa solidità della nuova società. Queste voci sfociarono nel deferimento del presidente Porcedda e dell'amministratore delegato Marras e del Bologna stesso, a causa del mancato versamento delle ritenute IRPEF sugli stipendi dei calciatori. Per il Bologna tutto ciò si tradusse inoltre in un punto di penalizzazione da scontare in campionato. Il 23 novembre l'amministratore delegato Marras comunicò di aver dato mandato a trattare la cessione del club, che passò dunque alla cordata Comitato Bologna 2010, capitanata da Massimo Zanetti ed allestita da Giovanni Consorte. Il 23 dicembre Zanetti divenne dunque ufficialmente il nuovo presidente del Bologna, mentre Gianni Morandi venne nominato presidente onorario del club.

0: Livorno con 25 punti.
1: Un'annata lunga da raccontare, è successo di tutto, due cambi societari, un rischio del fallimento, nel mezzo è una squadra costruita bene, devo dire che con tanti giovani, cambio decisamente di linea da parte del club, che poi purtroppo non ho potuto mantenere, e quindi sono stati tre cambi di presidenti, e noi con Malisani siamo riusciti a isolarci, a compattarci, questo ci ha reso solo più forti, fino a che tanto andare a vincere a Torino con la Juve, a fare una buonissima stagione fino a marzo, che presenteramo salvi, e forse per quel grande sforzo fatto anche fuori per mantenere il gruppo compatto, perché comunque eravamo coinvolti anche nelle decisioni societarie, c'era il rischio del fallimento, tenere insieme il gruppo. Abbiamo fatto un aprile e un maggio veramente brutti, ma perché forse eravamo vuoti di energie, però alla fine portammo a casa una salvezza importante, ma la cosa più importante è che il club si salvò e poteva contare ancora sul futuro, sulla Serie A che era fondamentale, sui giocatori che avevano dimostrato tanto alla piazza, alla gente, tanto che si era formato un grande rapporto tra la squadra e la nostra gente, i nostri tifosi.
0: Effettivamente, anche il girone di ritorno vi tenne impegnati con le vicende societarie. Alla presidenza del Bologna arrivò prima Marco Pavignani e poi definitivamente Albano Guaraldi. Marco, voi quell'anno nonostante tutto rimaneste molto concentrati in campo. Tu arrivasti a segnare 19 gol a fine stagione e se non foste incappati in un finale di campionato davvero così difficile, probabilmente avreste anche ottenuto una posizione di centroclassifica. Ad ogni modo, ancora una volta, riusciste a trovare una salvezza con il 16° posto finale.
1: Sì, sicuramente sì, era un gruppo forte, un gruppo solido, un gruppo che si è stretto vicino all'allenatore, che è stata una guida per noi, e con il gruppo dei vecchi siamo riusciti a portare a casa una salvezza impensabile durante l'anno per tutte le vicissitudini. Invece l'abbiamo fatto bene, giocando anche buon calcio, vincendo anche belle partite, esprimendo buoni valori, e devo dire che siamo tutti molto orgogliosi di quello che abbiamo fatto in quella stagione.
0: Arriviamo infine al campionato 2011-2012. Il nuovo presidente Guaraldi affidò la guida tecnica della squadra al mister Pierpaolo Bisoli. Dalla finestra estiva di mercato arrivò a rinforzo un trequartista, Alessandro Diamanti. L'inizio in campionato fu davvero difficile, 4 sconfitte e un pareggio nelle prime 5 gare. Mister Bisoli lasciò la panchina del Bologna, che passò dunque alle attenzioni di mister Stefano Pioli. Al suo esordio Pioli portò con sé la prima vittoria e chiudeste così il girone di andata con 20 punti. Decisamente migliore fu quello di ritorno, durante il quale realizzaste 31 punti, conquistando così il 9° posto in classifica, miglior piazzamento per i rossoblù negli ultimi 10 anni di massima serie. Memorabili quell'anno le vittorie contro l'Inter, vinceste 3-0, e contro il Napoli, tanto quanto i pareggi con la Juventus e Milan. Marco Di Vaio ancora una volta va in doppia cifra, segnando 10 gol.
1: Sì, abbiamo cambiato la stagione, abbiamo iniziato con Bisio, che era un allenatore giovane che ha fatto molto bene in B, e quindi è di Bologna, quindi è un passionale con grande passione, allenava quella squadra. Purtroppo non siamo riusciti a dargli grandi soddisfazioni, e dopo poche partite c'è stato il cambio e è arrivato Pioli che iniziava del suo percorso, era secondo me il secondo anno in A dopo il Chievo, dopo un paio d'anni al Chievo, quindi era in formazione, ma sin dall'inizio si è subito capito che era di uno spessore diverso, che aveva un futuro davanti, che avrebbe fatto una carriera diversa rispetto a quello che stava vivendo in quel momento con noi, e ci guidò e formò quella squadra che fino a quel momento aveva avuto difficoltà, in un crescendo, in un campionato che fu crescendo di emozioni, di prestazioni, e nel giro di ritorno fece una grande seconda parte, raggiungendo il mio risultato degli ultimi 20 anni, secondo me, del Bologna.
0: Marco, quella per te fu l'ultima stagione con la maglia del Bologna. Lasciasti il club il 13 maggio del 2012 per andare a giocare nella Major League. Con 45 gol in campionato in 143 presenze ufficiali, hai legato per sempre il tuo nome alla storia del club. Che cosa ha significato per te il Bologna?
1: Ma cosa significa tuttora? Per me Bologna è adesso, è quello che sto vivendo, quello che vivo tutti i giorni. Da calciatore mi ha ridato credibilità, mi ha ridato una carriera, mi ha ridato

0: quello che avevo lasciato per strada negli anni precedenti, mi ha fatto ritornare a vivere emozioni in prima persona, mi ha fatto sentire un giocatore unico, una persona unica, e quindi ho ricevuto tantissimo affetto e che io ho ricambiato cercando di dare sempre il massimo in tutte le partite. E quindi Bologna è casa mia in questo momento, casa della mia famiglia, dove abbiamo deciso di vivere e dove rimarremo per il resto della nostra vita e dove crescono le nostre figlie. Quindi ci sono grandi emozioni che abbiamo vissuto insieme, che tuttora viviamo insieme, e sono rappresenta questo.
1: Il momento più bello vissuto con quella maglia addosso?
0: I 4 anni che ho vissuto qua da capitano, sicuramente.
1: Il coro dei tifosi del Bologna che porterai per sempre nel cuore?
0: Vabbè, il coro che mi cantavano era Marco Le, Marco Di Vaio, sempre, ogni volta che si entrava in campo.
1: Il saluto di Marco Di Vaio a tutti i tifosi del Bologna nel mondo.
0: Ma ho la fortuna di salutarli sempre, di vederli sempre, di vivere la città tutti i giorni, di vivere la bolognesità, di vivere i nostri tifosi. Quindi io li ringrazio sempre per l'affetto che mi dimostrano in tutte le occasioni. Questo per me è motivo veramente di orgoglio. In qualsiasi posto d'Italia, da Bologna, in qualsiasi momento, sempre con garbo, con affetto, ma mi dimostra sempre grande amore. Di questo vi ringrazio.
1: Tempo e spazio al Super Club per un altro bomber della storia del Bologna, Daniele Cacia. Daniele, benvenuto. Il 4 agosto diventasti ufficialmente un nuovo giocatore del Bologna e quell'anno giocavate in Serie B. Quello fu un vero e proprio anno di importanti cambiamenti a Bologna. In corso di stagione si visse un cambio ai vertici del club, con Joey Saputo che entrò a far parte dell'amministrazione societaria e di lì a breve diventerà presto presidente ufficiale del Bologna, tutt'oggi lo è. Mentre sulla panchina rossoblu si visse l'avvicendamento tra mister Diego Lopez e mister Delio Rossi, che prese la squadra per le ultime 4 giornate di campionato, ovvero per i play-off. Già, i play-off, perché quell'anno il Bologna, nonostante i tanti cambiamenti descritti, arrivò 4° in campionato, facendo così accesso agli spareggi promozione. Daniele Cacia si laureò miglior marcatore dei Felsinei, mettendo a segno 12 gol, di cui 11 solo in campionato. Superato l'Avellino per miglior piazzamento in classifica, arrivò alla finale contro il Pescara. Bastarono 2 pareggi ed il Bologna riconquistò la Serie A. Che emozione fu, Daniele?
2: Ma Bologna è un'altra emozione grande, tipo Verona, perché comunque parliamo di una piazza, al di là della città bellissima, affascinante, ma di una piazza che a livello calcistico di una bellezza unica, no? Bologna. E quindi arrivai in questa grandissima piazza e insomma l'annata rispetto a Verona fu molto più travagliata per problemi un po' societari, cambio di società, cambio d'allenatore, insomma, rispetto all'anno prima, i 2 anni prima a Verona, quando vinsimo il campionato, qui a Bologna fu un attimino un po' più travagliata, però alla fine ce l'abbiamo fatta, anche nonostante insomma le mille difficoltà. E ricordo un grandissimo rapporto con Diego Lopez, che ricordo ancora oggi, insomma, con grandissimo piacere, lo sento ancora tuttora oggi, grandissima persona, grande gruppo costruito intorno a lui. Chiaramente ci fu qualche difficoltà di troppo, come dicevo prima, l'ultime 2 giornate perdemmo, se non ricordo male, a Frosinone, e per la prima volta passammo 3° in classifica. Lì la società decise di cambiare e arrivò Delio Rossi. Ecco, poi dopo i playoff li ricordo che con grandissima emozione, con un po' di fortuna dalla nostra parte, però arrivammo alla promozione alla fine.
1: Il saluto di Daniele Cacia a tutti i tifosi del Bologna.
2: Saluto tutti i tifosi del Bologna con grandissima simpatia e grandissimo amore, e gli auguro il meglio per sempre.
1: Salutando tutti i tifosi del Bologna nel mondo, chiudiamo questo meraviglioso racconto con gli uomini record della gloriosa storia felsinea. Angelo Schiavio è il bomber più prolifico della storia rossoblu, con le sue 251 realizzazioni messe a segno. Mentre il calciatore che ha disputato più partite e dunque detiene il record per numero di presenze, resta tutt'oggi Giacomo Bulgarelli, che per 486 volte, di cui 391 in Serie A, ha onorato quella maglia senza mai dimenticare i suoi tifosi e quei colori.

Accademia di taglio e di cucito, gassogeno Totò, la Topolino, la futura radio Elettra di Torino, pidocchi, olio di ricino, sciuscia, per gli abiti da sposa via del Duomo, per l'Annunziata bambini con l'angina, e per la tisi brodo di gallina, per i turisti yam yam yam, per le fusa due posti in galleria, la casa chiusa per il sentimento, la nazione che è senza monarchia, alle corone del venerdì santo, pulmon king size gessato e brillantina, in lambretta scorazzano i gagà, da scaturchio gli studenti la mattina, la lezione se la fanno coi babà. Erano andati via gli americani, cantando i Vita Mia torna a Sorrento.

nelle edicole oggi trasudava di Farouca, Elisabetta e di Chanel. Chi non sapeva leggere imparava su Sogno, Bolero e Grand Hotel. Canottata aveva da passare ed il morto quando parla è 48 e si sognava per giocare al lotto e si giocava tanto per sognare.

e con un 12 alla si salda pascià. E grazie al re Sima di Poggio Reale, l'oro di San Gennaro era tornato e Lauro comperava un suo partito per diventare il re della città. Andato via il mito americano, la vita armava i sogni e i disinganni. Edoardo in Romania e vita in Vaticano, la radio poi compiva 50 anni.

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

0: Perché non sentiamo subito un ospite al telefono? Cominciamo così.
1: Come?
0: Ecco, senti, è il maestro Pippo Caruso.
1: Come va?
0: Oh, ben trovato maestro Pippo Caruso.
1: Una voce notturna.
2: Beh, di quello parliamo, Pippo mio.
3: C'era una volta il Night. Storie e leggende dei musicisti della notte.
2: Allora. E siamo nella sala Bin, ti ricorda qualcosa?
1: Direi, c'ho pezzi di cuore lì dentro.
2: Tutto il tuo lavoro con Baudo, che praticamente ha sostituito la tua grande esperienza di Night. Perché
1: ho debuttato proprio lì, credo nel 71,
2: sì,
1: in quella sala Bin.
2: Pochi sanno che tu sei stato praticamente, se mi consenti l'espressione, l'ultima raffica del Night.
1: Ma ancora adesso sai che consiglio a tutti i musicisti che escono dal conservatorio di fare almeno due anni di esperienze varie, perché trovo che non basta praticamente quello che si impara ai conservatori.
2: Senti, che strumento suonavi tu al Night?
1: Dunque, io ho iniziato col contrabbasso.
2: Ah, un collega, Sergio.
1: Certo. Poi un proprietario di locale disse alla caporchestra di allora che quel tizio che faceva boom, boom, boom, boom, era meglio sostituirlo con una bella tromba. Per cui allora decise di passare a uno strumento un pochino più arrogante e passare alla chitarra elettrica, si fa per dire, insomma, una cosina piccola, un piccolo amplificatore oggi farebbe ridere tutti.
2: Sì, l'abbiamo detto varie volte questo, che l'amplificazione di allora era una cosa un po'
1: quando si arrivava a 100 watt i proprietari si tappavano le orecchie.
2: Certo, perché era una musica che suonava piano, come sappiamo. Senti, ma cantavi anche?
1: Sì, cantavo perché stavo molto attento a quello che facevano tutti gli altri, e forse devo anche un pochino a questo. Imparavo tutti i pezzi perché mi piaceva la musica, eccetera. Un giorno si ammalò il caporchestra e io dissi al proprietario di non aver paura, che saremmo andati avanti lo stesso perché conoscevo tutti i pezzi, e così fu. Poi però mi spinsi un po' oltre. Una sera cantai desaffinato.
2: E il proprietario... Che vuol dire stonato in italiano.
1: Esattamente, vuol dire stonato, per cui una melodia assurda per quel periodo. Il proprietario del Club 84, famosissimo locale notturno, appena mi sentì partire venne lì e ha detto: questo pezzo non voglio mai più sentire qui dentro.

0: Senti, ma quando sei diventato capo orchestra hai guadagnato molto di più?
1: Come?
0: Quando sei diventato capo orchestra,
1: no,
0: la paga molto, è cambiata?
1: No, non molto di più, diciamo. Io... non so fare un rapporto, però mi sembra che come elemento guadagnare, perché cominciavo già a fare gli arrangiamenti, allora avevo una paga privilegiata e poi ho guadagnato 2000 lire di più come capo orchestra, con tanti grattacapi in più.
2: Cioè, avrai guadagnato 11 o 12 mila lire, diciamola,
1: sì,
2: francamente,
1: è questo.
2: Contro 9 o 10 mila lire degli orchestrali, giusto?
1: È questo.
2: No, perché sennò la gente non capisce, stiamo parlando di questo.
1: Certo. Sì, del 59-60 era quello, poi una volta andammo a finire ad Amsterdam... E il proprietario, dopo averci fatto il contratto, decise, poi scoprì che era un'abitudine dell'epoca, dato che già eravamo ad Amsterdam, dire vabbè, allora vi diminuisco di 10.000 lire, che fai, restate o meno?
0: Come si chiamava il locale di Amsterdam?
1: Blue Note.
0: Ci ho suonato anch'io nel 59 con Rauchi.
1: Sì, bravo, infatti io, bravo, conservo un vecchio dépliant in cui c'erano tutte le orchestre italiane che erano passate e c'era proprio Riccardo, me lo ricordo.
0: E le ragazze di Amsterdam te le ricordi?
1: Caspita.
3: Facciamo un riassunto delle puntate precedenti. parliamo di perché le ragazze di Amsterdam, a cosa alludevi, Sergio?
0: No, perché erano ragazze molto moderne, molto più emancipate in quegli anni le ragazze italiane generalmente, quindi i rapporti erano molto più facili. In più io ho conosciuto una ragazza bellissima, per esempio, che mi ha fatto tradurre la lettera del cantante italiano dell'orchestra che era prima di me. E ho tradotto la lettera e poi siamo diventati amici, insomma.
1: Però mi meraviglia, Sergio, che tu non abbia scritto un pezzo con questo titolo bellissimo, Le ragazze di Amsterdam.
0: È vero, ma ci penso.
2: Senti, Pippo, qual è la divisa più bella che hai avuto nella tua vita? O più buffa?
1: Beh, la parola bella è difficile. Il lamè andava molto in quel periodo. Ma no, credo che una volta siamo riusciti a imporre un vestito bianco che così era molto estivo, però insomma, vista la moda dell'epoca, era abbastanza elegante.
2: Ma senti un'altra cosa, la tua orchestra come la facevi vestire?
1: Dunque, io avevo un'orchestra molto composita, cioè soltanto a dire le nazionalità fa un po' ridere. C'era un cubano.
3: Vabbè, e qui ci siamo.
1: Un brasiliano.
2: Bene.
1: Un tedesco che suonava il genere latino in modo straordinario, un polacco, un russo e un francese.
0: Però, e in che lingua parlavate?
1: Parlavamo in francese, un pochino anche in spagnolo con quei matti sudamericani. Era un'orchestra che era stata fatta a Pigalle, col classico sistema dei vasi comunicanti, non so se lo conosci.
2: Cioè?
1: Cioè a Pigalle il venerdì si riunivano tutti i musicisti nella piazza e praticamente chi aveva l'affare cercava di combinare un'orchestra. Se uno aveva combinato, non so, un affare, che ti posso dire, a Lille, allora cercava un pianista, incontrava un pianista che conosceva, diceva: sei disposto a venire a Lille? Sì. Quanto c'è da guadagnare? Non so, 100. Benissimo. Incontrava un batterista e così via. Il pianista 10 minuti dopo incontrava un altro capo orchestra che gli diceva: sei disposto a venire a Reims? Quanto c'è? 110. Benissimo. E contemporaneamente cercava un altro, perché erano onesti, cercava un altro pianista da mandare al posto suo, per cui io mi ritrovavo per esempio con 5 musicisti mai visti, perché ognuno mi aveva mandato un sostituto del sostituto.
2: Senti, chi erano i tuoi modelli preferiti? Dunque, stilistici del night.
1: Devo dire la verità che modelli proprio in quanto gruppi orchestra da night.
2: Sì, chi ammiravi?
1: Beh, mi piaceva Bruno Martino sicuramente, perché così occhiaggiava un po' le atmosfere jazzistiche che amavamo, ma io cercavo di fare un genere molto diverso, ecco perché non ho mai inciso dei dischi, perché cercavo di privilegiare proprio il successo immediato sera per sera. Esatto. Come dicevo prima, è come uno che fa teatro e uno che fa cinema. Ecco, io facevo teatro tutte le sere, per cui stavo attento ai gusti della clientela e ero molto selettivo in questo, per cui se c'era un cliente importante, porto un esempio, ero molto amico di Anna Magnani, sapevo che amava determinati pezzi,
2: per esempio,
1: studiavo e li facevo.
2: Per esempio
1: aveva molto i pezzi etnici, come si dice oggi.
2: Uh-huh.
1: Era capace di far chiudere il locale, e lo ha fatto spesso, perché rimanessimo lì a cantare per lei delle cose antiche, cose siciliane.
4: Capricciotiello mio, casa.

0: Tu hai detto che cantavi Nenad, io come ex cantante di Night avevo le mie passioni, le mie manie, eccetera. Tu cosa cantavi generalmente?
1: Ho cantato anche Io che amo solo te.
0: Ah beh, ma allora
1: purtroppo.
0: Più tardi. Perché purtroppo? Scusa.
1: Ma no, purtroppo per te.
0: No, mi fa molto piacere.
1: Io ero specializzato nel genere brasiliano, diciamo come cantante e francese. Nel genere brasiliano perché ho avuto la fortuna di conoscere delle ragazze brasiliane che mi hanno portato i primi dischi di quella che si chiamava Bossa Nova allora, che molti scambiavano per una borsetta appena uscita dal coso. E praticamente sono stato il primo a eseguire i pezzi di Jobim, tipo il mio pezzo preferito era appunto Chega di Saudade.
0: E lo canta Gilberto.
1: Ecco, e mi ricordo che quando cominciai a fare questi pezzi si sparse la voce e la sera venivano a trovarmi dei musicisti molto interessati, tipo Kramer, Franco Cerri e così via. Si sedevano, Luttazzi, si sedevano a un tavolo e mandavano un bigliettino col cameriere. Siamo arrivati, poi cominciare. Perché nessuno suonava quel genere allora.

0: fossi.
1: Come ti approvvigionavi di pezzi nuovi? Te li mandavano per esempio dall'America?
2: Sì. E a proposito, c'è un episodio molto curioso. Avevo degli amici che mi mandavano dei pezzi da Parigi, dove avevo dei contatti frequenti, e dall'America. Un giorno mi arrivò un pezzo che si chiamava Let Twist Again, e c'era scritto sulla partitura moderato. Non sapevo niente di questo pezzo, nessuno sapeva niente. Allora disse al pianista: fammi sentire com'è. E lui partì blam blam blam blam blam blam blam blam blam, beh, moderato, lo suonava così.
1: Certo.
2: Io presi il foglio e lo stracciai. Tre mesi dopo Peppino Di Capri lo incise e fu un grandissimo successo.
1: Pezzi italiani?
2: Pezzi italiani, sì, moltissimi naturalmente, ma cercavo delle cose particolari. Per esempio, l'unico pezzo che Ugo Tognazzi aveva scritto si chiamava La vita è fatta di piccole cose. Porto un esempio per tutti, perché in quell'ambiente dove lavoravo io, diciamo al Club 84, frequentato dal mondo del cinema, era meglio toccare queste corde particolari piuttosto che... Poi facevo i grandi successi internazionali, ma molti pezzi italiani, sicuramente. Allora mi sembra che andasse di moda Bindi in quegli anni, nel 59-60.
1: Quindi,
2: il nostro concerto, eccetera.
1: Arrivederci, il primo pezzo da cantautori, come sì, sostengo io, certo. Senti, e poi... tu avevi una particolarità negli arrangiamenti. Io ti sapevo, io che ero uno studente di Pavia, che ero un grande arrangiatore di coretti.
2: Ecco, sì, allora si chiamavano così, coretti. Penso oggi i neri per caso, se qualcuno gli dicesse che fanno i coretti.
1: Certo.
2: No, però, oppure i Tex-X. Però io ero specializzato nelle voci, sì, perché non potendo avere molti strumenti, cercavo di amplificare il suono dell'orchestra, diciamo dell'orchestrina, con le voci. Infatti ricordo che destò sensazione una mia elaborazione di Tonight, di West Side Story, fatta a cinque voci. Era una follia totale, a cappella, con delle cose incredibili.

0: abbiamo parlato un po' dei tuoi preferiti, ma ti toccava suonare dei pezzi?
1: Sì, repertorio? Caspita se mi toccava.
0: E lo facevi malvolentieri, come è capitato a tutti?
1: Beh, dipende, sì, certo. Cioè, soprattutto quando erano dei pezzi che servivano solo per ballare, cioè quando, perché per dire, se mi chiedevano un tango, io avevo elaborato dei tanghi non ordinari, cioè non la comparsita, ma ero andato alla ricerca di tanghi molto particolari, Poema, Uno, questi che si conoscevano poco. E, mentre invece all'estero succedeva spesso che ti chiedessero dei pezzi che non erano normali per il repertorio, che ti posso dire, pezzi, diciamo, da caffè concerto, tipo un valzer di Strauss oppure I milioni di Arlecchino.
0: Difficili, eh? Difficili, non erano da night questi.
1: No, infatti, allora lì è subentrata, diciamo, un'altra attenzione verso questo tipo di repertorio che non tutti conoscevano. E grazie a Dio, ecco perché dico che uscendo dal conservatorio bisognerebbe andare un po' in giro a suonare per il mondo, perché impari molte cose.
0: Non puoi avere nostalgia del night come non ce l'ha nessuno di noi, perché era un lavoro fondamentalmente.
1: Io uscivo sempre alle 6 del mattino, credevo che il mondo fosse tutto lì.
0: Era però un fortemente poetico, vero?
1: Sicuramente sì, sicuramente sì. Devo dire, adesso che c'è Sergio lì vicino a te, mi ricordo che la mia prima, diciamo, quando ho abbandonato il night, la prima, mia prima uscita come direttore d'orchestra avvenne nel 65 come direttore di grande orchestra al Palazzo dello Sport, e ho diretto proprio lui in Io che amo solo te.
2: No, sinceramente, la verità è che il successo non è che mi abbia dato la testa, però mi ha fatto dimenticare un sacco di cose. No, ricordo più il night che i primi anni di successo, ti giuro.
1: Sì, sì, è normale, ma era stata una serata pazzesca, c'era Modugno, Rita Pavone, 20.000 spettatori al Palazzo dello Sport, e l'orchestra la dirigevo io, per cui vabbè, ero un debuttante, tremavo.
0: E adesso dirigi le sinfoniche. Senti, Pippo, l'estero.
1: L'estero.
0: L'estero, perché tu sei uno dei complessi italiani che ha
1: lavorato. Sì, ho girato molto. Ho girato molto, sono stato in Svezia, in Francia, in Germania, in Africa. L'estero è servito a migliorare la conoscenza del repertorio, e soprattutto a un approccio diverso col pubblico, che è meno caloroso di quello italiano, c'erano meno contatti, voglio dire. Per cui dovevi essere agguerrito. La sensazione che ho è che, cioè, in Italia vendevo facilmente qualsiasi cosa, magari con il rapporto interpersonale con i clienti, eccetera, mentre all'estero questo non succede, per cui se dovevi suonare, non so, la danza di Zorba, dovevi averla studiata.
0: Certo. Senti, ci sono stati incidenti di percorso?
1: Sì, incidenti di percorso sì, il più banale era quello dei musicisti che ti lasciavano all'improvviso.
0: E come rimediavi? È successo a tutti, eh?
1: È successo a tutti, sì. Io una volta, la racconto sempre perché è molto carino, una volta ebbi la sensazione che uno dei musicisti stava per lasciarmi e non aveva il coraggio di dirmelo. Allora presi un altro musicista e piano piano lo educai a casa mia e gli insegnai tutto il repertorio, compreso i famosi coretti. Poi una sera lui dice: sai, stasera avrei da fare. Io ho detto: oh mannaggia, come faccio adesso? Guarda, mi sto ricordando di un vecchio mio amico che una volta suonava, adesso fa l'impiegato di banca, vediamo se può venire. Lo chiamo, lui viene, sale in orchestra, mette i fogli davanti, legge tutto a prima vista, canta tutto a prima vista, e gli altri musicisti sono rimasti sbalorditi e dall'indomani gli hanno detto: senti, puoi startare a casa, abbiamo trovato un fenomeno. Invece dopo una settimana si è scoperto che conosceva solo quei pezzi.
0: Senti, il tuo rapporto col famigerato varietà?
1: Varietà ne ho fatto poco, però ero sempre non molto disponibile. Una volta a Firenze la famosa vedova nera Dodò d'Amburg mi creò parecchi problemi.
0: Perché?
1: Perché mandò delle... cioè io non la conoscevo, l'avevo sentita nominare, cioè arrivarono delle parti di un concerto di Tchaikovsky, del primo concerto di Tchaikovsky, per un piccolo complesso così, era allucinante.
0: Ma certo.
1: Ecco, allora, per cui io li ho adattati, li ho elaborati, lei venne lì e quando mi accorsi che lei passeggiava sul palcoscenico per togliersi le calze e i guanti, a un certo punto qualche musicista sbagliava, lei si girava facendo delle smorfie, io a piano piano mandai via tutti i musicisti dalla pedana e lasciai solo il pianista e gli dissi: un giro di blues va bene ugualmente, andiamo avanti.
2: Guarda, mai tolto un aneddoto che volevo raccontare, successo in Lussemburgo con una ballerina che si è presentata con una versione, cioè una traduzione, come si dice, incredibile del concerto di Varsavia. Il partito era completamente nero. Buffoli è stato tutto, non ha mangiato la sera per studiarsi questo spartito, e alla fine quella girava tra i tavoli, si sedeva, mandava i baci, eccetera. Alla fine, quando Buffoli si è arrabbiato nero, ha detto: ma come mi fa lavorare tanto, poi non balla, non fa niente. Maestro, non si arrabbi, mi suoni pure Tenderle.
1: Tu pensa il nastro magnetico, che sconvolgimento ha creato, guarda, porca miseria.
0: Senti Pippo, il Knight è morto un certo giorno, e chi l'ha fatto morire?
1: Dunque, per quanto mi riguarda, il Knight è morto con l'avvento dei Beatles.
0: Infatti.
1: Perché io ancora ero in piena attività e scoprì che tutti i musicisti di quel periodo avevano una grande difficoltà a entrare in quel mondo lì. Cioè, convincere un pianista che, patito di jazz, si concedeva al Knight a suonare It's been a hard day's night, era pazzesco. E poi, secondo me, è morto quando piano piano ci si è accorti che, diciamo, il rapporto fra l'orchestra e il pubblico diminuiva sempre più, e poi si arrivò alla discoteca.

0: Pippo, secondo te, come hai detto, il Night è finito con l'evento dei Beatles e c'era il fatto del cambio musicale, però il Night non era soltanto musica, era un fatto di costume che è scomparso, perché certe donne, per esempio, che si trovano nel Night, poi sono diventate un'altra cosa, no? Oggi i rapporti tra le persone sono molto più semplici, più facili, mentre negli anni 50 erano più complicati, quindi uno andava al Night anche per trovare compagnia.
1: Certo, tra le altre cose. Sì, oppure a finire una serata cominciata al cinema
0: o al teatro, certo.
1: È chiaro, però voglio dire, peccato che si sia persa questa abitudine, perché non per niente si dice i favolosi anni 60, perché quegli anni lì, tra il 50 e il 60, erano veramente eccezionali, la vita notturna era veramente qualcosa.
2: Vero. Maestro Caruso, allora, negli anni in cui hai fatto il Night, che ruolo aveva nella tua vita la radio e la televisione, che poi sarebbe diventato il pane quotidiano di Pippo Caruso?
1: Allora, non vorrei sembrare retorico, ma io ti dico, un ruolo essenziale, era il mio pane quotidiano. Io ho cominciato praticamente ad ascoltare la radio da bambino e stavo incollato tutto il giorno alla radio. Mi ricordo una trasmissione eccezionale per me, Nati per la musica, con Gorni Kramer e Lelio Luttazzi. Ero ragazzino e mi diede una svolta alla mia vita. Televisione incredibile, ti racconto un piccolo aneddoto. Ero sempre al Club 84 a Roma, era il 58, non era una mia orchestra, e si svolgeva il Festival di Sanremo. Allora io andai giù nelle cantine a vedere il televisore e sentii volare. Mi sconvolse, la imparai subito. Dopo un'ora ero in grado di eseguirla con l'orchestra.
3: E l'hai fatto?
1: E l'ho fatto, sì.
3: Ehi. Record mondiale, i primi soldi di Modugno, cioè.
1: E tu che mi conosci sai che ho questa memoria immediata,
3: instant, no? E soprattutto hai la possibilità, che sicuramente ti è venuta dal Night, di trasformare ogni desiderio di Baudo, che li ha, ne ha uno ogni 20 secondi,
1: sì,
3: ridarglielo fatto musica dopo 4 minuti.
1: Insomma,
3: fatto musica orchestrata. Comunque, naturalmente.
1: Io posso dire soltanto che, diciamo, la scuola del Night è stata eccezionale, perché ti ha insegnato, diciamo, a modulare le tue aspirazioni musicali a secondo quello che il pubblico voleva immediatamente. E poi il grande repertorio, tu lo sai benissimo, che uno finisce per imparare, qualche volta anche di controvoglia, te lo ritrovi sempre.
4: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

0: Pippo Caro, grazie mille.
1: Che bello, un tuffo nel passato.
0: Un grande abbraccio
1: a
0: da
1: voi.
0: Tutti noi. Ciao.
2: Arrivederci.
1: Ciao.
2: Ciao.
3: Nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. Nel blu dipinto di blu, felice.
4: Avete
3: di stare
4: ascoltato?
3: Lassù.
4: C'era una volta il Night, un programma di Sergio Endrigo, Sergio Bardotti e Mario Pezzolla.
5: Rai Radio Tech & Tech.

cerco il sole, ma non c'è. Dorme ancora la campagna? Forse no, è sveglia.

0: C'est pas comme un avril.
1: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
2: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
1: I 50. 50 radiodrammi di fine anni 50. Un progetto di Edoardo Melchiorri per Radio Tech & Tech. On demand e in podcast sul sito del canale Tutti ai 50, i radiodrammi di questa collana. Buon ascolto!

Dal tramonto all'alba, il breve arco di una notte. Luci s'accendono nelle città, nei villaggi, nelle case. Lottano contro la massa impalpabile delle tenebre che in fondo solo la luna è in grado di arginare. Dal tramonto all'alba, una notte qualsiasi, in una località qualsiasi. La vostra, ad esempio, ascoltatori. Luci che s'accendono e si spengono. Nelle case noi tutti raccogliamo la nostra intimità. È un bene prezioso. Che succederà in Cina, nelle Americhe, ai poli, sugli oceani? Chissà. Ci chiudiamo in noi stessi quasi fossimo soli nel cosmo. È notte. Raccogliamo la nostra intimità e la custodiamo. Essa è tutto ed è niente. Qualcuno è davvero solo e disperso e vorrebbe spezzare l'arco di buio che lo isola. Qualcuno si chiude nei propri pensieri. Siamo soli. Solamente il cielo punteggiato di stelle può darci conforto. Ma chi guarda il cielo? Ci chiudiamo in noi stessi quasi fossimo soli nel cosmo. Ma non siamo soli. A sognare la speranza del sole è una folla. Guardiamoci attorno. Lasciamoci prendere per mano da Asmodeo, il diavolo che scoperchia le case. Non ci sembrerà un diavolo cattivo se la sua curiosità fatta nostra ci avrà insegnato qualcosa. Libriamoci a volo nell'aria. Ecco un casamento qualsiasi, in una località qualsiasi, ma potrebbe essere la vostra. Luci che si accendono e si spengono nel breve arco di una notte, da un tramonto a un'alba. Gente come noi, come tutti. Gente che spera e che sogna. Un casamento qualsiasi. Alcune famiglie qualsiasi. Seguiamole.

0: Signora Demna, scusi, potrebbe venire?
1: Subito. Come sta? Aspetti. Giorgio, non attaccarti alla finestra, eh?
2: Sì.
1: Si figuri, sta curando l'uccellino.
3: È ammalato?
1: Ma chi ne capisce niente in quelle bestiole? Allora, come va la mogliettina?
3: Beh, è vero.
1: È naturale, capita a tutte, mi creda. Piuttosto non si faccia vedere con quella faccia lunga. Come va questa futura mammina, eh? Brava, vedo che è coraggiosa, a differenza di suo marito. L'ho detto io, è proprio un maritino novello. E non sfasci la casa ora che sta per costruirla davvero.

0: Hai sentito, Lucia, questo tramestio di sopra?
1: Sì, è inutile avere dei pudori a una nostra età. E la signora del piano di sopra sta per avere un bambino. Ecco tutto.
0: Soffrirà molto.
1: Non dire sciocchezze, Elena.
0: Ma perché si è sposata?
1: Sciocca. Elena, stai sciocca.
0: Volevo dire...
1: Non dire niente. Quando apri bocca dici solo delle sciocchezze. E ancora una conferma del perché Antonio...
0: Lucia, sei cattiva, sei...
1: Meglio cattivi che sciocchi.
0: Ma perché quel tono?
1: Sei tu che le vuoi certe risposte. Santo cielo, sono domande da farsi. Si è sposata perché... perché...
0: perché era più bella di te.
1: Senti, Elena, da anni, da tanti, lunghissimi anni, sono abituata alle tue riflessioni, così continue ed irritanti che, se mi guadagnerò un pezzettino di paradiso, lo dovrò al fatto di averle sopportate. Comunque, se c'è una cosa che ancora non posso sopportare, è l'implicita stupidità di certi tuoi sfoghi. So perfettamente perché sono rimasta nubile, ma non me ne importa niente. Però se avessi avuto l'occasione di avere a che fare con un uomo, con un fidanzato, non me lo sarei lasciato scappare io.
0: Scappare? Vorrei aver visto te al mio posto.
1: L'ho detto, non me lo sarei lasciato scappare. E non puoi neppure dire che non sono generosa. Non ho detto intendi bene che ti abbia piantata. Non hai saputo tenertelo. Ecco tutto. Del resto può essere stata la tua fortuna.
0: Ora non si sente più nulla, ma non potrò chiudere occhio tutta la notte.
1: Che fisime. Beh, io mi corico. Buonanotte. Ti prego di non destarmi.
2: Dormire. Come posso dormire? Sta per nascere mio figlio. Mio figlio o mia figlia. Chissà. E domani sarà grandicello. Poi un uomo. Il tempo passa senza che noi ce ne accorgiamo. Un bambino oggi, domani, è già alle prese con la vita.

Chip, non vuoi le briciole? Sono di biscotto. Ti ho comperato anche il miglio. E quando tornerà il sole metterò la gabbia sulla finestra. Siamo al quarto piano. È come essere in cielo. Da quassù gli aeroplanini di carta volano lontano. Chip, ma perché non ti muovi? Ieri saltellavi. Beh, ora faccio pulizia alla gabbietta, eh? Guarda qui quanta roba, maialino. Ora faccio un pacchetto. Sembra una bomba. Bombardamento! Bang, bang! Ora getto la bomba dalla finestra. Bel volo!

0: vigile. Credevo l'ostetrica.
1: L'ostetrica?
2: Ah, capisco. È la signora... Sì, sì, sì.
0: È caduto qualcosa?
1: No, no, no, no. Abbiamo visto gettar giù dalla finestra un pacchettino cartaccia.
2: È cascato proprio sulla testa. Stavo sulla porta della drogheria.
0: Sarà stato quel birbante del mio Giorgio. A 5 anni. Mi scusi, come mi dispiace.
2: Oh, beh, non è niente.
1: No, niente per stavolta. Solo gli dica di non farlo più. Buonasera.
0: Buonasera.
1: E auguri anche. Se ho ben capito, ci sarà un inquilino di più fra poco. Io so cosa vuol dire. Ho 3 maschi.

0: Buonasera, signorina.
1: Sera.
2: Che fior di figliuola. Abita qui?
0: Sì.
2: È una bella ragazza davvero. Fidanzata?
3: Boh.
2: Talvolta più belle sono e più stentano. E sì che con una moglie così...

0: Sei arrivata, finalmente. Non hai appetito stasera?
1: Ho cenato dagli Arnaldi.
0: Potevi anche avvertirci per telefono.
1: Eh già, volevo telefonare, vi giuro che volevo. Del resto non è la prima volta che resto a cena fuori.
2: Senza avvertire, già.
0: Certo, noi due ci preoccupiamo troppo per questa figliola.
2: È vero.
0: Con il risultato di permetterle tutto quello che vuole. Una figlia sola, si capisce.
1: Un'altra volta telefonerò. Comunque, dimenticate un fatto molto importante, che ho già superato i 21 anni e che sono laureanda. Se talvolta desidero fare un po' come voglio, sono nel mio diritto.
0: Oh, si capisce, ha ragione lei.
1: Mi vado a cambiare, poi esco.
0: Poi esce, è entrata da pochi minuti. E con chi esce?
2: Con Liliana Arnaldi, la figlia del cavaliere Arnaldi, lo conosci, no? Non esagerare adesso. La città non è una giungla.
0: Vedi, Anna, tu pure sei stata abbezzata male.
2: Ah!
0: Ti ho conosciuta che avevi 18 anni. Uscivi, salvo eccezioni, solo la domenica e le feste comandate. Ti ho sposata dopo 2 anni di fidanzamento, 2 anni durante i quali, dato la vigilanza dei tuoi, ti avrò baciata una 20 di volte. Non hai mai preso una decisione importante senza passarmi parola e pretendi di conoscere la vita. La città è piena di luoghi di raduno dove una ragazza... Sì, può trovare dei guai. Il fatto che Marisa esca con un'amica non elimina niente.
2: Fanno tutte così.
0: Fanno male tutte.
2: Altrimenti rischiano di non trovare marito.
0: È vero.
2: Per una ragazza, specie come Marisa, che non ha altri pensieri, restare zitella sarebbe un grosso guaio.
0: E il problema comunque sta nel sapere se Marisa potrà trovare un bravo giovanotto. Chi è quel Paolo Varri che rammenta ogni tanto?
2: Sarebbe un'eccellente partita, laureando in medicina.
0: Ancora?
2: Come ancora?
0: Voglio dire, ancora studente.
2: Suo padre è il professor Varri, uno dei primari della clinica Salus, e docente universitario. Ha solo quel maschio e una figlia già sposata.
0: Sarà un giovanotto abituato male.
2: Perché?
0: Il fatto di non essere ancora laureato a quasi 30 anni. Avrà circa quest'età, no? Con le sue possibilità.
2: Sarebbe un eccellente marito per nostra figlia. So che Marisa ne è innamorata pazza. E lui pure.
0: Va bene, se sono rose... parecchi tu. Ma è ancora in permesso, Caterina? Già, se non è qui... mi dai le sigarette? Grazie.
1: Mamma, mi si è staccata una bretellina!
0: Fiammifere.
2: Sono lì. Ora vengo. Vieni qua tu, c'è una lampada più forte.
1: Sì? Ma guarda, credo di aver rimediato. Sulle scale, entrando, ho incontrato il droghiere qui sotto con un vigile. Che è successo?
2: Nulla che io sappia. Sta per nascere un erede a quelli dell'ultimo piano. Ma non vedo la ragione del vigile.
0: Ah, sta per aumentare la popolazione del casamento.
1: Ma è poco, no, che si sono sposati quei due?
0: Ma che c'entra?
1: Quando mi sposerò io, figli, almeno per un paio d'anni, niente. Che via, non ti... mi scandalizzerete.
0: Io penso, quelli della mia generazione, che non è poi decrepita, pensavano che quello dei figli è l'unico vero legame fra due coniugi.
1: Chi dice il contrario? Non occorre però che tu scomodi tutta la tua generazione. Il colonnello, nostro vicino di casa, tuo coetaneo, comunque uno della tua generazione, non ha mai preso moglie. Relazioni sentimentali ne deve aver avute parecchie, però. Non è neanche brutto, alto, distinto.
2: L'altro giorno l'ho veduto in corso Cavour con una signora tutta dipinta. Non tanto giovane, però.
1: E la cameriera che è adesso? Non tanto vecchia, però.
0: Beh, i casi limite io non li voglio considerare. Il signor colonnello faccia un po' quello che più gli piace.

0: Carla, portami un po' il vino, deve esserci quella bottiglia. Il digestivo lo lascio da parte per stasera.
1: Ecco, non beva molto, signor colonnello.
0: Ho solo mezzo bicchiere per digerire. Ti preme la mia salute?
1: Beh, sì.
0: Bevine anche tu, allora.
1: No, grazie.
0: Su via, ti fa bene. Sei o non sei la figlia di un mio ex attendente? Tuo padre è un buon bevitore. Sei giovane e il vino ti fa bene. Quanti anni hai?
1: 24.
0: Una fresca età. L'età dei sogni, l'età dell'amore. Oh, brava, così. Bevi. L'età dell'amore. Quando avevo 24 anni prestavo servizio come tenente a Torino. C'era molto da divertirsi e con poca spesa. C'erano delle donne molto belle, molto eleganti a Torino. Ti piacerebbe vestire sempre molto elegantemente, Carla?
1: Certo, sì.
0: Hai una bella personcina. Oh. Hai anche imparato ad incipriarti meglio. Ossia, non incipriarti. Quando arrivasti avevi il viso come infarinato, una cipria troppo bianca. Fortunatamente ti sei accorta che il rosa naturale delle tue guance vale ben meglio di ogni cipria. Siediti. Vuoi un altro bicchiere?
1: No, no, mi farebbe male.
0: Ma che, guarda, ti faccio compagnia. Cosa vuoi che siano due bicchieri in più ogni tanto? Mio nonno, che visse 94 anni, non beve altro che vino da quando smise di prendere il latte dalla balia. Siediti, ti dico.
1: Ma io non sono abituata.
0: A sederti?
1: No.
0: Oh, finalmente. Non ti farò paura, spero.
1: Paura? No.
0: Non ti piaccio perché sono anziano?
1: No. Non è poi tanto vecchio.
0: Giusto. Grazie, Carla. Non sono poi tanto vecchio. La data di nascita non conta, bensì lo stato di salute. Io, sai, mi sento proprio in gamba. Io potrei ancora prendere moglie. Allora, Carla.
1: Che cosa?
0: Hai delle belle mani. Piccolette. Neppure arrossate come di solito quelle delle serve, delle cameriere. Lisce, dita affusolate. Oh. Va a rispondere.
2: È la signora?
0: No, no, questa sera no. Dille che sono impegnato per una riunione al circolo.
2: Già avvertita. Potrei uscire un momento?
0: Uscire? Aspetta, siediti.
2: Dopo mi lascia uscire. Avrei da consegnare della biancheria rammendata. Un mio compaesano lavora qui in città.
0: Un tuo compaesano?
2: Sì. Che cosa vuole allora?
0: Alla mattina cerca di fare meno baccano quando ti alzi. Puoi andare a letto. Va pure, è già tardi.
2: Ma...
0: Senti, io non posso permetterti di uscire di sera, di notte, anzi. La tua famiglia ti ha affidato a me, in certo qual modo. Potresti anche prendere un malanno con questa temperatura rigida. Telefona al... No, non ci vado. Resto in casa anch'io. Mi vai a prendere quel libro che è sul tavolo dell'anticamera. Storia della Seconda Guerra Mondiale. Sì. Ma cos'è? Non si usa più rispettare la quiete dei vicini? Chi ci sta qui sopra? Non era sfitto?
2: L'hanno affittato subito il quartiere. C'è una coppia di sposini.
0: Figurati. Cominciano di già a tirarsi i piatti?
2: Porta frutta in pezzi. Proprio quello del servizio dello zio.
3: Quale zio?
2: Dello zio Augusto, quello che si chiama come te. Ce l'ha regalato lui il servizio di piatti.
3: Beh, poco male. Ancora non mi sono affezionata agli oggetti regalatici. E comunque mi spiace che si sia guastato il regalo dello zio Augusto. Ma mi spiace ancora di più... che la mia cocca si indispettisca per questione di così poca importanza. Un piatto rotto fa allegria, hai fatto bene a lasciarlo cadere a terra.
2: La colpa è del lavapiatti elettrico che ha smesso di funzionare.
3: E si sarà bruciata la valvola, fa vedere. Ma no, non vedi che ti sei dimenticata di inserire la spina? Ah, brava, molto brava davvero. Non dimenticarti di cucinarmi il pranzo. E non dimenticarti di come si fa a baciare.
2: No, per questo c'è chi me lo ricorda spesso.
3: Tesoro, ho quasi sonno. Che ne diresti se...
2: Dai, accendi un po' la radio.
3: Oh, è un tango. È una bella danza, mi è sempre piaciuta molto. Non so il perché sia andata quasi fuori moda. Vieni, balliamolo.
2: Amore, ma no, sta fermo. Oh, mi sono dimenticata di asciugare le posate e i bicchieri anche. E stasera abbiamo fatto tardi.
3: Ho fatto tardi. Nei miei lavori io non faccio tardi, eh? C'era posta oggi? Ah, questa lettera. La mamma. Va bene, risponderemo.
2: Oh, finite le faccende domestiche.
3: Molto bene. Ora andiamo un po' nel nostro salotto.
2: Oh, nel salotto, si sciupa.
3: Si sciupa? Ma che? Divano sprimacciato, matrimonio ben combinato. Regina, sei la mia regina. Mia, sei mia.
2: Mi spezzi.
3: Che deliziosa massa di capelli, morbida, bionda. Tutto un bel germoglio fresco, profumato, la mia sposina. Un germoglio robusto, giovane, che un giorno...
2: Che un giorno?
3: Sboccerà.
2: Oh.
3: Amore, gioia mia, mia, tutta mia.
2: Mi spettini proprio tutta. Ora scappo, ciao!
3: Si va a gettare in trappola.
2: Ma lascia che finisca almeno di spogliarmi.
3: Vabbè, Bacco, quanto a me, in 2, 2, 4, sono a letto.
2: E questo che cos'è?
3: Di là ci sta un altro inquilino.
2: Uno sta declamando. Sarà un poeta.
3: Può darsi.
2: Un poeta.
4: L'eco dei venti nelle gole rocciose. Non mi importunare, zia, t'ho già detto che...
5: Bacco, Riccardi, è già tardi. Non ti capisco proprio. Ti rovini la salute per scrivere 4 versi che nessuno leggerà mai.
4: Che nessuno leggerà mai.
5: Tu hai bisogno di dormire sufficientemente, di non affaticarti più del necessario.
4: Sei un egoista, ecco cosa sei. Ti premono quei 4 denari che porta a casa dall'ufficio.
5: Non devi dire questo. Sai che ti voglio bene. Ma d'altra parte tu sei solo.
4: Sono solo, sì. Nessuno pensa a me. Credo di non aver avuto un giorno di serenità da quando sono nato. Le mie poesie, che tu disprezzi, sono l'unico mezzo capace di farmi dimenticare la meschinità della mia esistenza. Non è un delitto allora che io soffochi questa unica possibilità?
5: Parla sottovoce, per cortesia, i vicini diranno...
4: Perché stia a letto! Ma non sai che le mie notti altrimenti sono popolate da incubi, non lo sai questo? Incubi, finzioni, tutto è falso e finto attorno a me.
5: Ma non fare una tragedia di ogni minima contrarietà. Avremmo svegliato tutto il casamento, al solito. Sta per venire al mondo un bambino, su, all'ultimo piano. Non è cortese urlare
4: ma
5: così.
4: Ma chi urla, pazza che non sei altro? Non è cortese. Dunque io dovrei preoccuparmi anche dei nascituri. Proprio io che non conto nulla. Una foglia secca sono. E va bene. Però quando nacqui io, tuonava il cielo. Terremoti squassavano la terra. Per me non c'è stata cortesia. Io nacqui al tramonto di un giorno fosco e l'alba non è mai sorta. Tenebre! Oh, Signore, una croce molto pesa ho sulle spalle. Anche nella vita ci vuole qualcosa. È un premio troppo alto, troppo incomprensibile, troppo difficile. La speranza di essere nelle prime file il giorno del giudizio e di meritare la tua misericordia. Oh, Signore, ci vuole qualcosa anche quaggiù. Il mio viaggio terreno è una

0: di sopra. Domani ci sarà qualche inquilino che verrà a lamentarsi. Con tanto tempo di giorno, proprio la notte scelgono per litigare.
1: Non ho sentito nulla io.
0: A chi ha il sonno leggero dà noia.
1: Beh, ora tutti dormono.
0: Beh, sai che domani ci sarà un inquilino di più. Quegli sposi dell'ultimo piano. Ma i figli, sai, talvolta sono dei grattacapi.
1: Dici, Mario?
0: Dicono. Buonanotte.

0: Allora, Marisa, buonanotte. Pensaci, non siamo dei ragazzi. Buonanotte.
1: Paolo.
0: Che c'è? Ci hai ripensato?
1: Ma io...
0: Tutte quelle che amano veramente.
1: Ma io ti amo veramente.
0: Hai mai sentito parlare di San Tommaso? Ti credevo meno sciocca, proprio meno sciocca, Marisa.
1: Paolo, e se ci sposassimo?
0: Marisa, provamelo il tuo amore.
1: Così no. Paolo, sei un mascalzone. Sì, lo ripeto, un mascalzone. E non fissarmi in quel modo, credi di ipnotizzarmi? Non voglio rappresentare per te un'avventura, mi sono compromessa anche troppo. Di fronte alla mia coscienza, intendo. Sorridi? O no, sta certo. Non mi credo un modello di virtù. Desidero l'amore. La mia forza d'amore è ancora intatta, inappagata. Sarò un'illusa, ma vorrei che tu mi comprendessi. Ci siamo conosciuti dagli Arnaldi. Laura Arnaldi è una brava ragazza, mia amica, compagna di studi. Ma la compagnia che frequenta la sua casa, cioè la maggior parte di noi, è vuota, è responsabile. Io credo di essere diversa.
0: Anche tu mi hai giudicato male. Comunque, ritengo che tu abbia scoperto troppo il tuo gioco. Anche l'onestà talvolta è una maschera.
1: Ho capito. Non mi vuoi intendere.
0: Sei tu che non vuoi intendere la mia morale.
1: Non mi vuoi intendere. Ti isoli entro la tua spregiudicatezza. Non sarò un'avventura per te. Buonanotte.
0: Che c'è? Non si accende la luce? Aspetta. Il fiammifero. Ah, deve essere guasto il pulsante, si è incastrato.
1: Le scale buie mi fanno paura a quest'ora.
0: Ti accompagno fino al tuo pianerottolo.
1: Ecco la mia porta.
0: Sta salendo qualcuno. Ha una lampadina elettrica, il pulsante è proprio guasto.
1: Ora mi vedranno qui.
0: Posso entrare un attimo in casa tua, se proprio ti dispiace?
1: Sì, entra.

0: Chi sarà a quest'ora?
1: Si ferma al piano di sopra. Forse l'ostetrica, forse un medico. Deve venire al mondo un bambino.
0: Un bambino? Un bambino. Domani, quando sarà grande, avrà anche lui i suoi problemi. Forse gli stessi della nostra generazione. Io, noi due, potremmo avere un bambino. Marisa, mi hai obbligato a pensare stasera. Ero uscito. Ora me ne vado.
1: Ci vediamo domani?
0: No.

0: nervoso. Ci avviciniamo ai nostri personaggi e ascoltiamo i loro sogni fino a quando si sveglieranno. Ascoltiamo.
1: Allora, Carla. Ah, ti ringrazio. Chiamami Cesare ora. Su, con un piccolo sforzo ci riuscirai. Non è poi difficile. Ci farai l'abitudine. Sono sicuro di riuscire un ottimo marito. Ah, vuoi sapere perché solo adesso mi sono deciso il matrimonio?
2: Non so come spiegartelo. Un giorno ci si accorge di avere già 60 anni. Si vedono i figli degli altri già padri e madri. Ci si sente improvvisamente soli, un po' smarriti. E l'avventura galante non basta più. Lo si comincia ad avversare, anzi, perché sottolinea il vuoto delle giornate. Si cerca chi possa portare un po' di sincero affetto, ma in genere si scartano tutte le donne del proprio ambiente per una sorta di inconscio pudore, forse ridicolo, finché un bel giorno si scopre il volto roseo della propria cameriera. Vabbè. E così si arriva davanti all'altare, in un'ora insolita, con soli testimoni. Certo, non a tutti riesce la manovra. Sì, chiamiamola così. Poi i giorni cominciano a passare incredibilmente veloci, se si è felici, finché...
3: Ricomparirò io, il compaesano, tanti compaesani, che ristabiliranno i diritti della natura, dando labbra giovani a bocche giovani, scaraventando tutto il ricordo del vecchiume giù dalla finestra. E aria, aria.
1: Poi i giorni cominciano a passare incredibilmente veloci, se si è felici, finché...
3: Il compaesano vissuto nell'ombra diventa proprietario di mobili, biancherie, argenterie, titoli in banca, e di una giovane vedova, tutt'altro che frusta, ancora fresca e desiderabile.
1: Poi i giorni diventeranno brevi. Rimpiangerò i minuti, lotterò col tempo che mi vorrà vecchio, se sarò felice. Un marito anziano e una moglie giovane. Perché sono così irresoluto? Dov'è finita la mia intraprendenza di un tempo? Ora né saggio né audace. E il tempo fugge.
4: Chip, sei guarito. Oh, che bellezza, trallera lera, trallera là. Non ti ho potuto portare delle briciole di biscotto perché... No, Chip, non ho mangiato anche le briciole dei biscotti. Non c'erano più biscotti in casa. Più biscotti.
5: Oh, non è possibile. Eppure non credo, non posso sbagliarmi. Se tu sapessi come sono felice. Sì, anch'io potrò dire che la mia vita di sposa non è stata inutile. Ah, e quando sarà grande, se sarà un maschio, potrà diventare, non so, un medico, un ingegnere. Perché è vero, lo faremo studiare, il nostro bambino non farà anche lui il droghiere. Potrebbe diventare, non so, uno scrittore, un poeta.
6: Allora, il premio è proprio mio. Mio, mio. Un'opera mia è stata premiata. Sì, ma non mi illudo. Sono un Leopardi senza genio. Mia zia è vecchia, molto. Solo tu, Ada, potresti sciogliere la mia solitudine. Conosco il tuo passato. Hai sofferto. questo sei vicino al mio cuore. Ma mi capirai. Comprenderci, sopportarci, aiutarci. Ecco l'amore. L'unico possibile amore per me e per te. Non è facile raggiungere questo equilibrio. Forse mi resterà solo il premio. Pergamena ingiallita su di una parete nuda.
4: Sì, gli uomini mi guardano, Augusto. So di piacere, ma nel mio pensiero ci sei solo tu. Oh, Augusto, non te lo dirò mai, ma qualche volta mi ispiri un sentimento che assomiglia alla pietà, quando assumi l'atteggiamento di un uomo forte, esperto, mentre sei più incerto di me. E con la scusa di parteciparmi le tue decisioni, mi chiedi consiglio. Credo allora di capire che cos'è l'amore coniugale, appunto per questo tuo bisogno di essere aiutato. Sei il mio uomo, Augusto, e a me piace adorare chi mi adora, servire chi è felice di appagare ogni mio desiderio. Speriamo che la vita coniugale resti sempre così. Allora davvero crederò di essere la tua regina di un reame nostro. Poi verranno i bambini, sicuramente lo sento. Crederemo in loro e se avranno fede in noi, lo spero, ce li vedremo crescere attorno. Erediteranno la nostra giovinezza. Ci parrà di non invecchiare mai. La vita e la gioia così intese sono infinite.
7: Infinita, senza volto, è la mia tristezza. Anni, perché siete passati senza nulla portarmi? Solo stizza e rancore, ingiustificato rancore. Mi capisco, non sono così poco perspicace come ritieni, Lucia. Non capisci? È una maschera, un rifugio codesta mia falsa tontaggine. Mi permette di scivolare nel tempo, di blandire questo mio spirito ancora smanioso. Sì, Lucia, ho una raccolta di divi cinematografici nel mio stipo segreto, ritagli di giornale. Sì, le mie notti ora le passo col mio Kirk, dopo essermi agghindata di veli e profumati capelli. E se sono grigi, egli non fugge. Mi conduce a passeggiare sotto la luna in un giardino incantato. Raccoglie dei fiori, tanti fiori lucenti, bianchi, e li offre tutti, tutti a me. Talvolta dall'ombra compare anche il mio Kirk. Poi Spencer, e giù indietro nel tempo Ramone e Valentino. Mi ritrovo giovane. Antonio, il mio fidanzato, assomigliava a Rodolfo Valentino. Antonio un giorno sparì. Sorella mia, anch'io forse ho avuto un passato, ma tu non te ne sei accorta. A che ti serve allora la tua intelligenza? Comunque io ti capisco e ti sono anche vicina in spirito. Capisco anche il tedio della tua esistenza, non compensato dalla riconoscenza dei tuoi beneficati. Capisco, capisco tutto. Anche il motivo della tua ruvidezza. Ma il passato è passato. E l'avvenire è di chi nasce e di chi spera in qualche modo.
8: L'avrà veduto stasera.
9: Perché gli uomini sovente sono così indecisi?
7: bene attendere troppo. Tu, Nicola, non sai suggerirmi niente di positivo in proposito. Certe cose solo noi donne sappiamo condurle in porto. Spero che Marisa sia intelligente. Ma non dovrei dirlo. Ma perché? Se c'è anche l'amore di mezzo, tutto è a posto. Marisa è bella. Lui... Oh, eccolo. Buongiorno. Come sta? Venga, venga a trovarci. È una vera fortuna per mia figlia essere a contatto con persone intelligenti, colte. Ah, non neghi. Lei è medico, vero? Sì. Sì, mi fa male qui, sullo stomaco. No, non spinga. Non spinga con la mano.
9: Oh, oh, che bruciore di stomaco.
10: Che hai?
9: Ah, il mio solito bruciore.
10: Hai mangiato roba troppo indigesta ieri sera. Non conta raccomandarti di non farlo. Su, su, su. Non è niente, prendi un po' di bicarbonato. Ce l'hai in casa?
9: Forse è in camera di Marisa. Dall'altra sera mangio troppo, anche lei.
10: Mi devo alzare.
9: No, non occorre, vado io. Ho bisogno di bere, sta pur lì, è ancora presto. Oh, dove sono le pantofole? Ah, qui. Marisa! Ma dov'è Marisa? La porta del bagno è aperta. Marisa, ma qui sola al buio. Non rispondi. Oh, santo cielo, che hai? Piangi! Nicola!
10: Che succede? Perché non sei a letto, Marisa? Sai poco bene?
9: Papà, l'armadietto del medicinale è aperto. La bottiglietta dell'angelo! Oh, disgraziata!
11: Sul lavandino, ancora ben piena, non ne manca neppure una goccia.
10: Marisa, non ci vorrai spaventare? Che ti è successo?
11: Nulla, papà.
9: Oh, che spavento. Mi è passato il bruciore di stomaco. Ma cos'è? Cos'è successo? Spiegatemi. Questa sera a cena, quando sei venuta, eri nervosa, me ne sono accorta.
10: E andiamo di là nella tua camera, Marisa. Anch'io non mi ci raccapezzo. Tuttavia, non è poi molto difficile capire... Se non sono diventato completamente idiota. Su, via, siediti. Sdraiati, anzi.
11: No, restiamo così.
9: Questi figli che cosa hanno addosso?
10: Ah, Marisa, ci hai spalancato un abisso sotto i piedi, sì. È così. Non ti avevamo mai conosciuta sotto questo aspetto. Sembravi una ragazza forte, anche un tantino spregiudicata. Deve esserti successo qualcosa. Sì, sincera, vedi, ci sgomenti.
11: Niente, è tutto. Tuttavia c'è stato un avvenimento. Vedi, papà, mi confido. Che mi obbliga con insistenza a domandarmi se una donna, indubbiamente desiderata, ha il dovere di fronte alla vita, alla natura, di non lasciarsi sfiorire, di non rinunciare ad alcun attimo di felicità.
9: Santo cielo, senti che roba. Sei difficile, complicata. Fateli studiare, i figlioli. Lasciarsi sfiorire. A parole fuori dal senso comune per...
11: Noi donne... Dovremmo essere un miscuglio di tendenze, spose e amanti.
9: Spose e amanti?
11: Non potete capirmi.
10: Ma sì, invece.
9: Perché Paolo, allora... Sì, lui, quel giovanotto,
11: non verrà più.
10: E tu volevi col veleno? Oh, povera la mia piccina.
11: Piccina, ho 22 anni.
10: 22 anni, sarai sempre la mia piccina per me. Poi... Vuoi che consideri donna chi non ha fiducia, coraggio? Vedi, io ti capisco. Sei rimasta delusa, amareggiata.
9: Dio mio, al veleno aveva pensato.
10: Già, avremmo dovuto sgridarti, picchiarti magari. Un abisso sotto i piedi. Noi che dormivamo tranquilli.
9: Avrebbe potuto uccidersi. È colpa mia, ti ho avvezzata male. Dovevo tenerti più sotto il mio sguardo, sempre più vicina a me. Ma Nicola, credimi, ritenevo di conoscere tutto di lei e della sua compagnia. Tu pure hai le tue responsabilità. Hai sempre lasciato decidere me per nostra figlia. Ma perché poi rammaricarsi? Marisa è qui, viva. Un bisticcio fra due ragazzi, un bisticcio. E questa stupida qui, guarda un po' cosa va a pensare. Ti darei due schiaffi,
10: su,
9: ti darei.
10: Su, ormai non è il caso di fare delle storie.
9: Del resto Paolo potrà tornare, tornerà. Il telefono... Vuoi scommettere?
11: No,
9: che...
11: Lasciate stare, è di sicuro uno sbaglio.
10: Marisa, adesso coricati e cerca di dormire. I vicini ci avranno sentito parlare. C'è ancora molto silenzio attorno e i rumori anche lievi corrono. Su, su, cerca di dormire. Quando ti sveglierai, starai meglio, benissimo.
9: Il telefono, senti. Marisa, su. Marisa, coraggio.

Tutti i personaggi dormono ormai. Silenzio. Lasciamoci prendere per mano dal diavolo Asmodeo che scoperchia le case. Non ci sembrerà un diavolo cattivo se la sua curiosità fatta nostra ci avrà insegnato qualcosa. Approfittiamo del magico potere di questo diavoletto curioso.

0: Che è?
1: Nulla. Non potevo più dormire. L'acqua fredda fa bene.
0: E ancora presto.
1: Tornerò a letto un'oretta, poi mi sveglierò ufficialmente.
0: Fa freddo in questa stanza.
1: Bisognerà rimettere la stufa.
0: Avevo sentito gridare. Almeno così m'era parso.
1: Anche a me. Non siamo i soli allora.
0: Ho letto alcune tue poesie l'altro giorno. Avevi lasciato alcune foglie sul tavolo. Mi hanno commosso. Devi perseverare.
1: Stasera voglio coricarmi presto. Adesso torno a letto un poco, come annunciato.
0: Ti chiamo io fra un'ora. Riposati.
2: La mamma è di là. Io mi sono svegliato. Voglio vedere come sta Chip. La gabbia è ancora coperta. Chip? Chip? Perché sei morto? Avevo solo te, Chip. Chip.
3: Vai a preparare il negozio, Mario. Le calze pulite, lì, proprio in quel cassetto. Guarda bene. Oh, sapessi che bel sogno ho fatto. Sai, credo di non essere ormai fuori campo.

0: Carla?
1: Dunque, Carla, mi è venuta un'idea. Chiamiamola idea. Prima che me ne penta, te la voglio esporre. Per questo ti ho chiamata presto. Non so come la coglierai, ma vedi, insomma.
2: E non bere tanta acqua, Elena, poi ti si gonfia lo stomaco. Come non capire certe cose?

È nato un maschio. Sono papà. Datemelo, il mio piccino, che sia io il primo a cullarlo. Nina, dormi bel bambino, dormi mio piccino. È l'alba, è nato mio figlio, è l'alba. C'è il sole stamani, il sole, Arturo. Ti chiameremo Arturo, sai, come il nonno.

0: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
1: Rai Radio Tech & Tech.

La telefonata 1980, gli anni 80 per chi c'era, per chi non c'era, per chi vuole farsene un'idea propria, al di là dei luoghi comuni. Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri. Rai Radio Techetè vi propone una selezione di puntate della telefonata Striscia quotidiana di Radio 1 che andava in onda alle 23 e chiudeva la programmazione del canale. Cominciata prima degli 80, la telefonata continua fino alla soglia del nuovo millennio. Molti i conduttori che si alternano in studio, cambia lo stile, ma il formato è lo stesso. Il programma è a cura di Gianni Bisiak, una delle firme più illustri della radiofonia italiana. Il periodo più affascinante per questo programma è senza dubbio proprio questo degli anni 80. Spettacolo e cultura, politica e sport, radio e televisione, personaggi e personalità raggiunti al telefono in diretta, uno per sera, un'abitudine per l'ascoltatore del tempo, per noi un omaggio ai molti che non ci sono più, un progetto di riscoperta degli anni Ottanta nella loro ricchezza, articolazione e complessità a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Silvana Gaudio.
1: Ciao a tutti da Silvana Gaudio. Mentre venivo in via Asiago mi sono chiesta, ma che già a Natale una settimana fa ancora facevo i bagni a mare all'Argentario? No, avevo visto il cartellone di un film intitolato Regalo di Natale, regista Pupi Avati, se ne è parlato alla mostra di Venezia. All'altro capo del filo c'è il bravissimo protagonista Carlo Delle Piane. Pronto Carlo, mi senti?
2: Ciao, buonasera a tutti.
1: Dunque, buonasera a te. Non c'è l'albero di Natale come i radioascoltatori che non hanno seguito Venezia potrebbero immaginare, neanche doni sotto, cellofan eccetera, ma c'è un tavolo come quello dietro al quale siedo io, rotondo, da poker. Pensa Carlo, in questo momento i patiti del poker. Sai, siamo all'ora delle confessioni, te ne faccio una. Io sono una patita tra virgolette di poker. Dunque, se giochi...
2: Ci incontreremo qualche volta.
1: Ah, che bello! È un invito meraviglioso. Dunque, Pupi Avati, nel ruolo di un avvocato dignitoso e di un giocatore di poker, secondo te freddo o appassionato? Parlo del personaggio del film.
2: Il mio personaggio?
1: Sì. È freddo o appassionato nel giocare a poker?
2: Il mio personaggio no, è freddo.
1: Sì, è freddo, ma ha una passione però interna, un fuoco che lo brucia. Per lui vincere a poker significa vincere nella vita.
2: Vincere nella vita, sì, certo, è una scommessa con la vita, sì.
1: Come per tutti i giocatori, sì, in fondo. È freddo, sì, ma c'ha questo ardore, questa storia di rifarsi. E diciamo che ti somiglia un momentino, e perciò Pupi Avati ti ha capito e ha valorizzato tutte le tue qualità interpretative, perché in fondo ti ha messo di fronte a te stesso e ti ha messo nelle condizioni di fare una scommessa, di dare una sfida, di lanciare una sfida e di vincere.
2: Sì.
1: Vediamo, Carlo, tu sei entrato per caso, no, nel mondo dello spettacolo, i cronisti ne hanno parlato, i biografi anche, prestissimo, no? Quanti anni avevi?
2: Avevo 12 anni.
1: Per caso?
2: Sì, mi hanno preso e buttato nel calderone del cinema.
1: Nel calderone del cinema, così avevi una faccia un po' singolare, diciamo anche buffa, e da allora hai fatto ininterrottamente, con impegno puntiglio, il caratterista, e meritavi qualche cosa di più. E chi l'ha scoperto a un certo punto che saresti stato capace di farlo?
2: Pupi Avati.
1: Il quale con tra una Marcord e un altro, tra un film legato ai ricordi della sua giovinezza e della sua adolescenza, ha per esempio realizzato Gita Scolastica, correggimi se sbaglio.
2: No, sì, una Gita Scolastica che è dell'83 ed è il mio primo film da protagonista, con il quale poi andammo per la prima volta a Venezia.
1: A Venezia, ma non è soltanto il tuo primo film da protagonista, è il film in cui Carletto Delle Piane non fa ridere, ma interpreta un personaggio drammatico, senza mai andare sopra le righe.
2: No, questo è un...
1: È un'intuizione.
2: Sì, è una mia, cioè una mia, ma poi una nostra, con le sottolizie di Pupi, con Avati, è una nostra
1: scelta,
2: soprattutto di spogliarmi di tutto ciò che era
1: di liberarti dal grottesco e di far venire quello che di serio.
2: Sì, arrivare poi all'essenziale. Io poi come grande esempio Buster Keaton, capito?
1: Si vede anche, si intuisce.
2: Certo. L'essenziale nell'interpretazione, nel modo appunto di recitare, di muovermi.
1: Di muoverti e di dire e di guardare.
2: Sì.
1: Ecco, lasciando stare Gita Scolastica, venendo al recente Regalo di Natale, dunque mi sembra che andrà presto nelle sale cinematografiche.
2: Sì, a Roma è già uscito.
1: Già uscito, appunto.
2: Un buon successo.
1: Ecco, perciò vedevo i cartelloni venendo in via Asiago. E poi andrà anche in televisione, no?
2: Sì, credo dopo un anno e mezzo, dopo 18 mesi, sì.
1: Pensa prodotto... quanta gente sarà coinvolto nella partita a carte che giocate tu, facciamo il nome di qualche altro attore.
2: Sì, certo, Diego Padantuono, Gianni Capini, Alessandro Abbar e George Eastman.
1: Dunque, un nuovo...
2: È una lunga notte
1: di Natale.
2: Intorno a questo tavolo verde. Poi c'è una grande, come tu sai, c'è una grande tensione, fortunatamente per noi il pubblico ne è coinvolto.
1: Assolutamente coinvolto, e non solo i patiti di poker come me.
2: No, sì, certo.
1: E in quel momento viene fuori la tua dignità di uomo la capacità di saper perdere, ma la voglia ancora più grande di poter vincere. Perciò io penso che sia un film che, a prescindere dalla tua interpretazione, da quella dei tuoi partners, sì, e dalla regia stessa di Avati, vada oltre, cioè lanci qualcosa che riguarda la vita, no? Un pensiero, il termine messaggio non mi piace. Pronto?
2: Sì, sono qui.
1: Non so, abbiamo un disturbo. Il tecnico che cosa ne dice? No, no, niente, nessun disturbo. Dico, lancia un consiglio per quello che riguarda la vita. In fondo non pensi, Carlo, che la vita sia una partita a poker?
2: No, è senz'altro.
1: Ecco.
2: È una scommessa continua e molti poi, forse la maggior parte della gente bleffa.
1: È dove la gente bleffa, è dove ci sono i vincenti e i perdenti. E sì, purtroppo certo, i vincenti spesso sono i freddi, gli aridi, no? E sì, i perdenti sono gli appassionati. Non trovi?
2: No, no, è così esattamente.
1: E potremmo anche dare, attraverso il film di Avati e la tua interpretazione, il suggerimento di non giocare al poker con la stessa passione, non so, con cui si trascorre una sera a quest'ora, per esempio, con un amante, ma di giocarlo con distacco, con intelligenza, e giocando, vedendo anche come giocano gli altri.
2: Sì, certo.
1: In fondo questa è la vita, no?
2: Sono d'accordo con te.
1: Senti, io sono stata, credo, la prima persona come giornalista a telefonarti da Venezia per dirti che avevi vinto un leone.
2: Ah,
1: e certo, ti ho sentito molto emozionato.
2: Lo ricordo benissimo. Certo, è un premio
1: prestigioso,
2: molto prestigioso
1: e ambito.
2: Dopo tanti anni, a parte gli anni della mia infanzia,
1: di attese e di prove.
2: Gli ultimi, soprattutto poi da quando è iniziato questo sodalizio con Avati, da
1: certo,
2: 10 anni, credo che insieme abbiamo fatto sempre film più migliori, o
1: sì,
2: siamo sempre migliorati, questo è il nostro
1: avete sport. Camminato insieme?
2: Sì, camminato insieme, ma
1: progredito, il coronamento ci voleva.
2: Da parte nostra una gran voglia di migliorarsi, o di
1: eh sì, e questa poi viene fuori.
2: Questo ultimo film è un film, per quanto riguarda la filmografia di Avati, è diverso da tutti, o dai film precedenti.
1: Certo, sì, è diverso, quindi anche è un'evoluzione del regista.
2: Sì,
1: assolutamente.
2: È molto...
1: Ed è un film che lascia un segno, ecco, vedi, perché dal tavolo di poker alla notte di Natale, possono essere luoghi comuni, si passa addirittura la vita, quindi senza voler lasciare un messaggio.
2: Sì, certo, poi è un film proprio sul tradimento dell'amicizia.
1: Dell'amicizia, ecco, stavo proprio arrivando, certo, a quello. Ti coinvolge, perché con le carte in mano tu niente di meno giochi uno dei valori, o metti a repentaglio uno dei valori più importanti della vita, dico tu, per dire io, lui, lei, cioè
2: ma poi a parte,
1: l'amicizia.
2: Sono 5 personaggi intorno al tavolo, ma poi 4 sono amici tra di loro da molti anni.
1: Certo, quindi c'è la connivenza e la complicità.
2: Sì, appunto, questo tentativo di tornare amici, invece no, c'è proprio l'allontanamento, e c'è lo spaldamento di questa amicizia, il tradimento. Io sono il mio personaggio... Sono invitato a questo tavolo.
1: Sei un po' lo straniero, no?
2: Sono un po' l'uomo,
1: sì,
2: l'uomo che viene da lontano.
1: L'uomo che viene da lontano è il solitario.
2: Il freddo, sono poi
1: e che poi sei.
2: Che poi soprattutto quello che sono uno che bleffa.
1: Sì.
2: Questo è il personaggio, sono uno che bleffa nella vita e nel rapporto degli altri. Quindi,
1: sì.
2: Ed è una. È molto distante da quello dai personaggi precedenti
1: certo,
2: la mia mentalità, il mio modo di essere, il mio carattere, la mia sensibilità. Dunque mi ha dato ancora più soddisfazione vincere il Leone a Venezia.
1: È stato gratificante.
2: Sì, certo.
1: È un film che parla dell'amicizia, che parla della sfida, e che quella sfida che un uomo o una donna lanciano a poker, ma lanciano nella vita, che parla dell'amicizia e delle alleanze che nel mondo d'oggi hanno molta importanza.
2: Sì,
1: cioè sembra che le alleanze e i tradimenti si incrocino.
2: Purtroppo sì.
1: Senti, io ricordo ancora, voglio ricordare quella mattina, perché quando ti detti la notizia eri proprio emozionato. Ebbi la sensazione che stessi ascoltando la sesta di Beethoven, la pastorale.
2: Sì, perché non Avati né io, da quelli che erano i pronostici dati
1: sì,
2: dalla stampa italiana o
1: pensavate a questo.
2: Ai lavori, non
1: insomma,
2: il nome non fu mai
1: diciamo, diciamo che per un regalo di Natale hai ricevuto un regalo di settembre, di fine estate.
2: No, il più bel regalo della mia vita.
1: Ecco, e che questo bel, la gioia per questo bel regalo l'hai condivisa con la tua mamma, perché sappiate che Carlo Delle Piane è un signorino che vive con la sua mamma anziana e che adesso, neanche colpito da improvvisa celebrità e popolarità, non la lascia mica, non prende, non va a vivere per conto suo. Non si prende il superattico.
2: Chi mi rimboccherebbe le coperte?
1: Allora, cosa viene fuori? Un Carletto egoista?
2: Sì, credo che ci sia dell'egoismo, perché direi tutto di pronto, sì. Tutto pulito, tutto...
1: Ma sai che ti dico che questo egoismo fa molto piacere alla signora Olga, si chiama così la tua mamma.
2: Madre,
1: le mandiamo un bel saluto affettuoso.
2: Sì,
1: senti Carlo, tu pensi che la tua vita, scusa l'indiscrezione, nel privato dopo il successo cambi? Un uomo, quando ha superato i 21 anni, si fa per dire, se è detentore di potere e di successo, ha più chance con le donne.
2: Ma io...
1: Ci pensi o no?
2: Forse,
1: ti ho messo in imbarazzo.
2: Forse non voglio pensarci. Io ho 50 anni e ho avuto le mie...
1: Beh, non ne hai mica 80, no?
2: No, sì, vabbè, ma ho avuto le mie, come ti posso dire...
1: Devi dirmele in fretta, perché Brahms ci ha rubato tanto tempo.
2: Ho avuto le mie delusioni, le mie amarezze. Penso soprattutto al mio lavoro. Voglio continuare a lavorare, fare bene, fare dei buoni.
1: Io ti auguro, stiamo in finale, di continuare a lavorare bene, ancora successo, ma ti auguro anche un bel regalino di Natale nel privato. Scusa Brahms e scusa per la fretta.
2: Va bene.
1: Buonanotte a te e a tutti i radioascoltatori. Ciao da Silvana Gaudio.
2: A tutti.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Luciano Lucignani. Under the stars
1: and down by the shore. Buonasera a tutti gli ascoltatori, sono Luciano Lucignani, ormai, se così posso dire, una vostra vecchia conoscenza. Così come per entrare subito in argomento, una vostra vecchia e cara, aggiungo, conoscenza, è la persona che ho deciso di chiamare questa sera come mio e nostro, anzi, primo interlocutore. E ve lo presento subito, ecco a voi e a me, naturalmente, Oreste Lionello. Buonasera, Lionello.
2: Buonasera, Lucignani.
1: Quanti anni sono che ci conosciamo, Lionello? Io direi di non dirlo per non dare l'impressione errata.
2: No, io non so nemmeno se sei quel Luciano che ho conosciuto nell'epoca che tu vai richiamando.
1: Sì, sì, sono quello, esattamente. Stavo dicendo proprio che non volevo dire quanto tempo fa per non dare l'impressione di una conversazione fra Re Lear e Matusalemme, insomma, capito?
2: Senza... Re Lear ci sarei bene.
1: Matusalemme naturalmente è la parte
2: che... No, Matusalemme è già la M, mentre Lear sta con noi, che siamo Lucignani e Lionello, quindi siamo...
1: benissimo, hai ragione.
2: Ecco, diciamo che siamo... come età nel mezzo dell'alfabeto.
1: Ecco, benissimo, sì. Un pochino, vabbè, insomma, all'incirca, ecco. Senti, ti ricordi che cominciavamo allora a battere le vie dello spettacolo e le nostre strade ancora, per fortuna nostra di allora direi, non si erano ancora divise? Io devo dire che tu la tua strada, Oreste, l'hai fatta molto bene, ma è il modo come l'hai fatta che mi piace, proprio passo dopo passo, e adesso sei arrivato al punto che sei dovunque, insomma.
2: Diciamo che la mia vita artistica è stato un romanzo a puntate, però col significato che puntate c'ha in Calabria. Le puntate sono i cauci, no? I calci. Appunto, un romanzo a puntate, un
1: romanzo a calci
2: dietro l'altro, dato a me stesso, da me stesso, per continuare.
1: Ma è davvero, perché io apro la televisione e ti vedo il sabato sera che imbonisci lo spettacolo di Milva, diretto da Falqui. Scorro l'elenco dei teatri di Roma e vedo che al Bagaglino c'è Oreste Lionello. Vado al cinema a vedere Woody Allen e sento la voce tua.
2: Un po'
1: Woody Allen direbbe che sei quasi come Dio, insomma, ecco, che stai in tanti posti nello stesso momento.
2: Non mi diminuire in questo modo.
1: Certo.
2: No, per dire,
1: senti, come si sta lassù in cima? Voglio dire, non al posto di Dio, ma appunto al punto del successo, voglio dire, in cui sei tu.
2: Io dico che il mio successo è straordinario, meraviglioso, stupendo. Soltanto ho notato che sul Messaggero, ad esempio, un altro giornale, c'era contemporaneamente un articolo sul doppiaggio dove, tra tanti valorosissimi colleghi, il mio nome era 28 righe sopra l'elenco degli altri, citato due volte nello spazio delle prime 6 righe. Poi a destra c'era la critica di palcoscenico ed era diciamo molto complimentoso nei miei confronti. Accanto c'era la prima del Bagaglino, che è fatta lì con la Mini Minopla, dove erano addirittura molto più complimentosi che per quello che fosse la televisione.
1: Allora sì, avevi monopolizzato una pagina.
2: Ho detto che in queste due pagine, che insomma erano 7-8 colonne in tutto, che riguardavano me, ho detto: ammazza che è successo, 40 anni di carriera e tutti quanti sprecati in un giorno solo. Hai capito? Io praticamente sono arrivato in cima al successo. Una volta c'era una baita per pernottare, oggi invece arrivi sopra
1: e c'è un
2: punteggio, arriva un altro.
1: Sì.
2: Quindi ho avuto le mie 24 ore di successo. Quindi non ti posso dire come si sta, ti posso dire come si supera, nella speranza che continui lo ski lift in discesa e così non ti vanno a finire gli spuntoni di roccia
1: Senti, Oreste, piuttosto l'abbiamo detto tante volte, questa non ha affatto l'aria di un'intervista, è una chiacchierata fra amici, però ci sono alcune curiosità che
2: anche che questa intervista, quanto ovviamente va per radio, molto rispetto alla gente che ascolta la radio, perché sono dei pionieri delle retroguardie di quelle
1: del nostro pubblico, diciamo,
2: ma
1: certo.
2: Tu pensa

0: che sotto questo, versare il nostro liquido, diciamo, nelle varie coppe che sono lì a riceverlo, si meritasse sulla bottiglia una buona etichetta.
1: Beh, certo. Senti, Oreste, soffri anche tu, come tutti i comici, di quel comici che conosciamo, che conosci certamente tu come me, il problema stesso di cui voglio parlare, voglio dire, compreso il tuo Woody Allen, del resto, di questo complesso della serietà. Cioè, che tutti i comici arrivati a un certo punto desiderano un giorno commuovere anziché divertire.
0: Io non parlo volentieri di Woody Allen, perché se hanno decretato questa identità con lui è una decisione del pubblico, proprio per la comodità di categorizzare le persone, metterle con una scheda in un archivio. Vabbè, quella assomiglia a Woody Allen, buonasera, non se ne parli più. Non parlo volentieri di Woody Allen perché io questa identità prima di tutto non la sento. Io sono un mestierante, non so se è un professionista del doppiaggio, e dopo Woody Allen o prima di lui ci stanno Charlot, ci sta Jim Wilder, ci sta Paperino, ci sta Topolino, ci sta sono centinaia di cartoni animati protagonisti, ci sta il Jerry Lewis ultimo, ci sta il Marcel, il Michel, no, non mi ricordo, Marcel Serot. Michel Serrault, quello del vizietto, ci sta il Dudley Moore, ci sta il Tommy De Louise, insomma moltissimi. Io
1: sì, ma c'è una certa...
0: tre ore l'anno al doppiaggio, mentre passo molte più ore con tutti gli altri personaggi, ai quali cedo soltanto il frutto del mio mestiere o della mia professione. Quello che invece posso dire da spettatore, quindi io non discuto Woody Allen come personaggio col quale io abbia casualmente a che fare sul...
1: Lo hai anche conosciuto, sbaglio?
0: Come?
1: Lo hai anche conosciuto di persona?
0: No,
1: mi pare,
0: no? Non ci teniamo nessuno dei due, guarda. voglio dire che mi dispiace molto che lui faccia la persona seria, diciamo, nelle vicende che riporta sullo schermo, per il semplice motivo che c'è una grossa, non dico povertà, esiguità di comici nel mondo. Io ho seguito con molto entusiasmo le prime volte, mi ha arricchito di gioia, però poi quando fa gli esperimenti interiors, imita Berman sia pure bene, si rifà Fellini un po' meno bene, e dico che motivo c'è? Esistono già dei capiscuola, che motivo c'è fare queste esercitazioni quando ha fatto The Front, il prestanome? Ma dico, ma perché immischiarti con fatti che richiamano echi politici? Sì, un comico, santo Dio, ce ne sono così pochi al mondo, e mi sembra che ogni volta che lui si impegna a dimostrarsi intellettuale in questa sua cultura mitteloceanica, che lì in America stupisce molto, no? Tutto quello che si ironizzi sull'Europa,
1: certo,
0: tolga qualche cosa a tutti noi. Allora
1: sì,
0: io
1: però vedi,
0: doppio, ti dico così puntuale, ma con
1: deluso.
0: Un po' di meno amore come spettatore, come professionista, no, gli do tutte le mie capacità.
1: Ecco, vedi, io su questo proprio, tu parli di Stardust Memory, ovviamente, dell'ultimo film, quando alludevi a questa imitazione. Io non direi tanto imitazione di Fellini, come dicevi tu, mi pareva, io l'ho visto proprio di recente, mi pareva una citazione, se si può dire, una citazione dichiarata anche fin dall'inizio, voglio dire, capisci?
0: Sì,
1: più
0: non
1: che un film...
0: ho detto l'imitazione di Fellini.
1: Sì, dico più che un film sul cinema.
0: Non la vai.
1: Certo, più che un film sul cinema è un film su un tipo di autore cinematografico, insomma, mi pareva che fosse così dichiarato, cioè fin dall'inizio, così ironico anche con quel finale in cui c'è quel personaggio che dice: ma per con queste cose questo signore campa, è ricco e vive in questo modo straordinario facendo questa roba. Mi pareva una cosa quasi autoironica, insomma, capisci?
0: Ma tu come insegnavi nella tua precocità, quando ci conoscemmo, nei tempi del grande fervore del teatro italiano che diede tutti i maggiori, insomma, di oggi, e tu dicevi che la tautologia è un po' la stessa limitazione della creatività. Parlare di se stessi è un fatto che alla gente interessa molto, ma molto poco. Il teatro e il cinema sono spettacolo. Lo spettacolo è lontano da ogni autocritica, è soltanto un invito a stupire, a divertirsi.
1: A un altro mondo, insomma, un mondo diverso.
0: Invece quello di portare...

0: che all'improvviso ti sorride dopo averti coinvolto nella simpatia, dice: ma non è vero, non sono così.
1: Sì, io ho illuso, certo.
0: Disperato. Beh, madonna mia, dimmelo, sarei venuto da te in un altro momento, ma tu mi hai preso di contropiede.
1: Certo, senti Oreste, però lasciamo ora un momentino da parte, anzi lasciamo da parte per del tutto, dicevo, questo Woody Allen.
0: Lasciamolo anche perché lui c'ha l'avvenire assicurato.
1: Certo, certo, pensiamo a noi, giustamente. No, io volevo dire, ma tu hai mai pensato al cinema come un possibile obiettivo, per esempio tuo, intendo dire non da attore che interpreta un film diretto da altri, ma come un attore che è autore al tempo stesso di se stesso, insomma, cioè come un attore che fa un film su di sé come protagonista. E lo scrive e se lo dirige da solo.
0: Ma forse in altre età l'avrei fatto, però quando proponevo a me stesso delle idee mi rendevo conto che non le avrebbero accettate. Ho anche parlato, si sono molto stupiti dei miei soggettini, ma nessuno ha ritenuto che fosse possibile metterli dentro i canali del nostro divertimento, insomma di quello usuale. Nemmeno io voglio costringere la gente a perfezionare il proprio modo di divertirsi.
1: Ma nemmeno ora che sei in una situazione nella quale...
0: Potrebbe accadere, certo. Ma non lo prevedo in maniera imminente. Prima dovrei sistemare i miei debiti e poi dedicarmi al cinema, ma i miei debiti con il piacere di vivere, capito?
1: Certo,
0: perché
1: certo.
0: Il cinema significa, di solito, imitare un fatto dell'altro ieri e scriverlo oggi per realizzarlo fra 3 anni per un pubblico che non lo vedrà. E allora non mi sembra che sia molto molto creativo. Io ritengo che soltanto il teatro o addirittura la conversazione sia quella che crea fatti del domani, ecco, che oggi parlando noi insieme stiamo forse cogliendo degli aspetti di conversazione che accadranno domani.
1: Voglio dire, fruibili poi subito, come si dice oggi con questa terribile parola che va di moda, insomma.
0: Sì, io sto aspettando che ci siano dei mezzi tecnici tali che possano girare un film contemporaneamente al momento non della ideazione, ma della ispirazione. Coglierli e farli subito, perché un attimo dopo
1: già è tutto cambiato vecchio, tutto. Certo. E poi la realtà cammina così velocemente che molto spesso se immagini una cosa e apri il giornale e trovi che è già accaduta prima ancora che tu fai in tempo a farla.
0: Sì.
1: Io vedi, non dico per farti un complimento, resta, tu sai poi che non sono la persona che li sa nemmeno fare, ma la tua comicità, devo dirti, la ragione per cui ti ho invitato questa sera, ti ho pregato di inaugurare, diciamo, questo nuovo ciclo mio di telefono. È proprio che la tua comicità mi piace molto, mi piace perché è intellettuale nel senso migliore della parola, tu sai che il termine è piuttosto rovinato oramai, ed è al tempo stesso di presa sicura, ecco, i tuoi piccoli monologhi partono magari secondo me anche da molto lontano, ma poi con un seguito di piccole sterzate che sono pressoché inavvertibili, segno di astuzia, di mestiere, di capacità, poi esplodono in un fuoco d'artificio di effetto sicuro, proprio tangibile.
0: È una bomba nella sintassi che metto anche, perché non essendo preparatissimo in italiano, perlomeno rendendo un grande omaggio alle persone che lo sanno adoperare, io ho questi limiti. Allora ho pensato di adattare tempi conseguenze alla urgenza di esprimere quello che ho dentro, che molte volte la forma mi aveva raffreddato. Ma pensa che coincidenza, oggi mi hanno riferito i miei familiari che Alberto Sordi a TG Luna ha tirato fuori un elogio a me. Parlava di Stinchelli, lo ha spinto sul doppiaggio, ha fatto il paragone con Woody Allen. E Alberto, stranamente, che io non conosco, ma lo sempre così, onorato per i suoi meriti, ha detto che ero il più grande, non so, colto, insomma ha fatto dei complimenti sperticati. Pensa, un attore di solito parla di se stesso, non parla mai di altro.
1: Ma sai, innanzitutto Sordi è uno che se ne intende molto, devo dire, di queste cose, è un competente. E poi, voglio dire, forse gli piaceva dirlo, lo pensava realmente, e aggiungiamo pure tranquillamente che dalla sua posizione non c'è alcun rischio ad elogiare un collega, voglio dire.
0: Ma sai, tante coincidenze.
1: Io non ti chiedevo...
0: Una volta, a te pure che mi fai fare. Io temo che stiamo annoiando.
1: Ma no, figurati, la gente invece ha sempre piacere di trovare un personaggio che vede.
0: Ma non vorrei
1: spettacolo.
0: Fare come Woody Allen, perché loro mi vedono tutto divertente, che dice la cosa, eccetera. In un certo momento ti viene fuori quello che sa un'altra faccia. Io sto parlando in italiano perché vergognosamente ho anteposto te agli altri.
1: O perché hai dimenticato il lionellese.
0: Ho dimenticato un attimo che c'erano anche gli altri intorno.
1: Ah, certo, no, ma io ti chiedevo quello che ti avevo chiesto sulla tua comicità, eccetera, perché mi pareva, dicevo non per semplice curiosità, perché mi pareva che c'è un nuovo tipo di comicità, la tua, per esempio, come in un certo senso quella di Villaggio, come quella di Arbore, Buon Compagni, insomma di tutti voi che avete messo in circolazione un modo diverso di fare i comici, e una comicità più ricca, più sottile, che ha la possibilità, secondo me, di resistere anche oltre l'effetto momentaneo sul pubblico degli ascoltatori, cioè della battuta lì per lì detta. Tu hai mai pensato, per esempio, di raccogliere le tue battute, i tuoi monologhi, i tuoi scherzi verbali in un libro? Ecco, io credo che il risultato sarebbe confortante ad mio
0: avviso. Ma a me sembrerebbe di impagliare un uccello che vola, hai capito? Fermare una battuta, toglierle l'intonazione, mi pare di impoverirla.
1: Dopo allora, che l'hai usata, dopo che l'hai detta, che vuol dire? È una fotografia, un uccello che vola, lo fermi, ma nella fotografia,
0: certo.
1: La
0: voglia che hanno di lavorare, capace che fra 2000 anni le raccoglieranno loro, che perché devo farlo io?
1: Ma io è una cosa che ti inviterei invece a pensare con una certa serietà, se posso usare questa parola, nei tuoi
0: allora,
1: confronti,
0: diciamo
1: perché
0: Mario Gassman, che uno ha l'obbligo di dare una testimonianza di sé, perché sarebbe troppo comodo vivere un'esistenza prendendo soltanto il meglio oppure celandosi nell'anonimato. Lo so, è una
1: io credo che possano leggersi le tue battute a distanza, senza la tua voce che le dice, senza cioè questi ausili che tu credi
0: sì,
1: e giustamente ritieni importanti.
0: Colgono, posso?
1: Sì, certo.
0: Ecco, uno dice che non vede l'ora di morire, così finalmente riposa, no?
1: Beh.
0: E gente dice, non vedo l'ora di morire, almeno riposo.
1: Sì.
0: E non sanno che dopo morti invece comincia il servizio ai tavoli.
1: Cioè?
0: E vedi, questa è una cosa, poi leggendo uno ci può pensare sopra. Il servizio ai tavoli è quando ti chiamano, i tavolini a tre gambe, che tu devi andare lì, sì signore, desidera presente,
1: certo,
0: passato,
1: certo,
0: futuro.
1: Certo. No, io credevo, sì, è molto più sottile di quello che avevo pensato.
0: E a volte le mie, vedi queste cose, hanno sempre queste che...
1: Beh, lo vedi che lo vedi che mi dai ragione, Oreste, lo vedi che questa cosa detta... mi fa restare un secondo soprappensiero, letta, mi fa aspettare un momentino e poi io la capisco, la apprezzo, mi faccio anche magari una piccola risatina interna e tu hai ottenuto il tuo obiettivo.
0: Sì, ma è meglio, a me piacciono di più le risatine interne che quelle liberatorie, perché ritengo che nella vita oggi devi stare molto molto attento e non farti mai cogliere in uno stato
1: mai sprovvisto, certo,
0: in difesa.
1: Senti, purtroppo il tempo passa e purtroppo anche il nostro, come vedi, sono passati tanti anni, adesso sono passati anche il quarto d'ora e quasi 20 minuti in cui stiamo
0: chiacchierando. Però non ci ha portato avanti, ma ci ha portato
1: indietro. No, certamente, ci ha portato indietro con grande piacere mio, spero anche altrettanto degli ascoltatori, e io ti ringrazio enormemente, Oreste, Oreste Lionello, anzi dico nome e cognome per chi non si fosse messo in ascolto prima e sentendoti parlare in una lingua che non è quella tua solita avesse scambiato. E saluto con te e ringrazio con te tutti quanti gli ascoltatori. Buonanotte, Oreste.

Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone da qui. Ho conosciuto la

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Archimede, il racconto della scienza.
2: Rai Radio Tech & Tech, benvenuti da Danilo Angelelli. È il nostro mare giovane con i suoi più di 10 milioni di anni. Eppure solo dagli anni 60 del secolo scorso abbiamo iniziato ad approfondirne la conoscenza, a esplorare come si deve il fondo del Mar Tirreno. Anche grazie all'impulso dato da uno dei maggiori geologi italiani, Renato Funicello, che fra poco ascolteremo in un programma di archivio, ma esploreremo il fondo del Mar Tirreno anche con un'altra geologa. Francesca Funicello, benvenuta.
3: Grazie, buonasera.
2: Che è la figlia di Renato Funicello, e se una persona segue le orme paterne, significa anche che tutta la passione per una disciplina, in questo caso la geologia, le è arrivata nella maniera più naturale, possiamo dire, senza forzature. Suo padre ha saputo ispirarla.
3: Assolutamente sì. Mio padre è stato ispiratore di tante generazioni e è stato ispiratore anche di noi figli. E vederlo sempre appassionato, sempre buttare le idee un passo avanti rispetto al punto in cui effettivamente erano in quel momento attive quelle idee, era proprio una caratteristica di mio padre. Devo dire che l'amore in particolare per le scienze della Terra, oltre che in relazione al suo entusiasmo, per me sono state anche ispirate da un particolare evento che ha caratterizzato il nostro paese, cioè il terremoto dell'Irpinia. A quel tempo io avevo 10 anni e vissi in maniera molto diretta l'episodio perché mio padre condivideva con noi tutte le sue esperienze e partì immediatamente con un pulmino, quindi noi preparammo il materiale da far portare ai terremotati e cercavamo di sentirlo, non era certo l'epoca dei telefonini, quindi io mi informavo di tutto e per tutto in relazione al fatto che mio padre era lì e in relazione a quello che stava accadendo. Quindi l'evento in sé, l'entusiasmo di mio padre insieme sono stati veramente di grande ispirazione per me.
2: A proposito di terremoti, Renato Funicello ha partecipato alle ricerche e attività sui sismi in Friuli, Irpinia, Umbria, Abruzzo. Insomma, là dove la terra si muoveva in maniera preoccupante, lui vi si recava. Si è occupato a lungo in maniera approfondita dei rischi sismici e vulcanici, che sono poi diventati nel tempo un suo prioritario filone di studi, di ricerca, perché prioritarie erano le sue attività in difesa del territorio.
3: Sì, diciamo, una delle caratteristiche veramente fondamentali di papà era il suo essere multidisciplinare o forse anche transdisciplinare. Lui nasceva come petrologo, si era poi appassionato, era il periodo in cui c'erano le esplorazioni della Luna, e aveva avuto la fortuna, ma anche l'intelligenza, di proporre un progetto molto importante di analisi di campioni lunari, per cui si interessò di planetologia quando ancora in quel momento i geologi italiani si muovevano in zone di carattere regionale. Lui già si muoveva sulla Luna e poi da lì ha toccato tanti aspetti della geologia, tra cui la vulcanologia, la sismologia, la tettonica e non ultimo la geologia urbana, cioè riuscire a comprendere quanto importante sia la geologia nello sviluppo non soltanto delle città come il nome ci fa comprendere, ma anche come importante chiave nello sviluppo delle civiltà.
2: Lei, Francesca Funicello, si occupa nello specifico proprio di tettonica, quel ramo della geologia che si concentra sulla struttura e deformazione della crosta terrestre. Ce lo ha ricordato, è stato anche uno degli ambiti di ricerca di suo padre, la tettonica a placche, che allora si chiamava tettonica a zolle. Suo padre restò molto affascinato dalle teorie che nascevano in quel periodo. Di che anni parliamo?
3: Allora, diciamo che gli anni importanti e un decennio di grande svolta per la geologia è stato quello degli anni 60. E siamo nel periodo della guerra fredda che ha portato anche a tanti vantaggi da un punto di vista tecnologico, quindi la possibilità di applicazioni nuove allo studio della Terra, che hanno permesso un cambio di paradigma nell'interpretazione di come la Terra funzionasse. Quindi nell'arco di questi 10 anni i geologi hanno cominciato a comprendere, per esempio, che la Terra, e in particolare la parte più esterna della Terra, la litosfera, si muovesse organizzata in placche o zolle, e che questi movimenti reciproci di una placca rispetto all'altra andassero a creare tutta quella serie di elementi deformativi che sono presenti sulla superficie terrestre. Mi riferisco ad esempio alle catene montuose, o a quelle che sono le catene montuose sottomarine, le cosiddette dorsali oceaniche, che fino ad allora venivano spiegate in maniera non sicuramente completa. Da allora in poi c'è stato uno sviluppo incredibile, sempre più rapido. Immaginatevi la velocità con cui la tecnologia ha cambiato la nostra vita, no? Ad esempio, se immaginiamo i telefoni o la televisione degli anni 60 e quello che è oggi, la geologia ha avuto lo stesso trend di grande cambiamento e di grande implementazione. E mio padre è diventato geologo in quegli anni, quindi ha vissuto proprio l'evoluzione e la grande diversificazione della geologia, che è passata da una scienza più naturalistica e descrittiva a una scienza invece più quantitativa e sicuramente più in grado di offrire delle relazioni fisico-matematiche in grado di interpretare quello che noi vediamo sulla superficie del pianeta.
2: Lei è docente di tettonica sperimentale, introduzione alla tettonica e geodinamica presso l'Università di Roma III. Proprio Renato Funicello fu tra coloro che a Roma III fecero nascere il Dipartimento di Scienze Geologiche. Ne fu anche direttore fino all'anno in cui ci ha lasciati, il 2009. Per molti è stata, è la migliore scuola di geologia moderna in Italia. Funicello significa?
3: Sì, è stato insieme ovviamente a un gruppo di altri ricercatori e altri anche amici, l'ideatore di questo grande sogno, cioè quello di avere una scuola che fosse una scuola di geologia, geodinamica e tettonica. Al momento è un po' cambiata poi la filosofia del mondo universitario, però è un'università che sicuramente ha creato nel dipartimento, nell'ex Dipartimento di Scienze Geologiche, ora Dipartimento di Scienze insieme ad altre discipline, tantissimi ricercatori e una gran fetta della nuova generazione di geologi e di geofisici che è presente in Italia. In Italia, dove c'è una scuola di geologia e di geofisica molto importante, ricordiamo anche che l'Italia è la sede dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che è sicuramente una delle più importanti istituzioni al mondo nello studio delle scienze della Terra.
2: L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'INGV.
3: Sì, l'INGV.
2: Nella scorsa serie di Archimede abbiamo avuto ospite Carlo Doglioni.
3: Sì, Doglioni è l'attuale presidente, allora c'era Boschi e diciamo che hanno permesso la transizione di quello che era prima si chiamava ING, era Istituto Nazionale di Geofisica, poi è diventato INGV e ha permesso di far parlare tra di loro due grandi comunità che erano quelle della geologia e quelle della geofisica, l'una con base diciamo geologica e l'altra con base più fisica, che per lungo tempo erano separate.
2: Francesca Funicello, ancora non abbiamo mantenuto la promessa fatta in apertura, quella che avremmo parlato del Mar Tirreno. Provvediamo. Renato Funicello e gli studi sul nostro mare, dico nostro perché siamo entrambi di Roma, qual è il contributo?
3: Papà è stato addentro a tanti progetti importanti che in quegli anni andavano a cercare di comprendere al meglio la geologia dell'Italia. Geologia dell'Italia che per lungo tempo, così come nella tradizione di tutto il mondo, ha studiato prevalentemente le aree continentali, quindi le terre emerse, ma che poi si è mossa rapidamente appunto intorno agli anni 60, nello studio dei fondali oceanici. Questo perché? Perché i fondali oceanici hanno delle tracce, hanno dei segnali che sono di più facile lettura e quindi paradossalmente, anche se si tratta di zone non direttamente accessibili dall'uomo, è proprio dalla lettura dei fondali oceanici che l'uomo e i geologi sono riusciti poi a interpretare effettivamente quale fosse la chiave di lettura per spiegare le deformazioni della superficie terrestre e quindi elaborare un modello della tettonica delle placche. Papà quindi è stato sicuramente all'interno di questi gruppi di ricerca legati alle università, legati al CNR, legati anche all'allora ING, poi INGV, che si sono legati a tanti progetti internazionali. Recentemente, ad esempio, ci sono grandi progetti di quello che si chiama International Ocean Discovery Program, IODP, che è sicuramente il più grande programma internazionale di scienze della Terra dedicato alla analisi scientifica e alle perforazioni in ambito oceanico. E l'obiettivo da sempre è stato quello di cercare di esplorare nella maniera più completa quella che fosse la morfologia, quindi la forma dei fondali oceanici, la tettonica e il magmatismo del Mar Tirreno e in generale del Mar Mediterraneo, ma anche di tutti i mari del nostro pianeta, per ricostruirne poi la storia geologica.
2: Quali sono le caratteristiche che rendono unico il Mar Tirreno?
3: Allora, le caratteristiche che rendono unico il Mar Tirreno fondamentalmente sono legate al fatto che è un mare giovane, e quindi è un mare che si è formato soltanto negli ultimi milioni di anni. Qui entra in gioco quello che è il tempo per un geologo, un milione di anni per un uomo standard è un tempo lunghissimo, per un geologo un milione di anni è un battito di ciglia. Sicuramente il Mar Mediterraneo, il Mar Mediterraneo è una cosa più complessa, il Mar Tirreno ha avuto un'evoluzione estremamente recente, cioè si è formato negli ultimi 10-15 milioni di anni, più o meno contemporaneamente alla formazione della catena appenninica, e nella porzione più meridionale di questo giovane bacino, giovane da un punto di vista geologico, troviamo delle aree che sono molto profonde, all'interno delle quali è presente un vulcanismo estremamente importante. Qui ci troviamo in un contesto molto particolare, che è quello in cui due placche fondamentalmente entrano in collisione fra di loro. Si tratta della placca africana e della placca eurasiatica, la placca africana sud, la placca eurasiatica nord, e in questo contesto, grazie a questa convergenza, si è formato sostanzialmente sia la catena montuosa, sia l'Appennino che le Alpi più antiche, e al contempo un bacino che piano piano si sta aprendo, che è appunto il Tirreno, e che è accompagnato da fenomeni vulcanici molto importanti, da assottigliamento della parte più superficiale della Terra, quindi la litosfera terrestre, e da un elevatissimo flusso di calore che è particolarmente evidente non soltanto nel Tirreno, ma lungo tutte le coste occidentali del nostro paese. Quindi è una zona molto interessante, perché a differenza dei bacini oceanici, al suo interno isole, al suo interno elementi che sono direttamente testimonianza di quello che è accaduto in questi ultimi 10 milioni di anni. Quindi è un po' una palestra per noi geologi, perché grazie alle informazioni che sono presenti nel Tirreno, sui fondali, ma anche su tutte le isole lungo le coste, noi siamo in grado di effettivamente avere tante informazioni che ci permettono di ricostruire la storia geologica del nostro paese.
2: Il resto ce lo dirà adesso proprio Renato Funicello in questa trasmissione del 1979, un sostanzioso estratto da una puntata di Appuntamento con la Scienza. Ce lo ascoltiamo e poi tra 15 minuti circa di nuovo qui con Francesca Funicello. A dopo, buon ascolto.

0: Appuntamento con la scienza di Franco Graziosi, a cura di Lucia Mazzone.
1: All'appuntamento con la scienza di questa sera, Renato Funicello, che insegna geologia all'Istituto di Geologia dell'Università di Roma. Ecco, con Funicello parliamo della geologia del Tirreno. È vero, a quanto pare in questi ultimi anni è stata fatta un'esplorazione sistematica di questo mare, dei suoi fondali, e si sono scoperte molte cose interessanti. Mentre invece con Israel parleremo dell'applicazione di alcuni progressi della matematica al campo dell'economia, al campo della misura, della rappresentazione dei fenomeni economici. Argomento certamente di grande attualità. Allora io direi cominciamo con Funicello e vorrei chiederti, Funicello, che cos'è che avete fatto e quali sono i risultati interessanti, diciamo, soprattutto per noi italiani, diciamo, il Tirreno in fondo è un mare che c'è tanto vicino, diciamo, di questi vostri studi.
2: È qualcosa che è iniziato già negli anni 60 e si è sviluppato già fino a questo punto, soprattutto per l'interessamento del CNR con la collaborazione delle università italiane. E il Tirreno era un buco bianco, in pratica, era una superficie riempita di mare nelle carte geografiche, e mentre erano conosciute le caratteristiche geologiche della penisola o delle isole maggiori, era senz'altro poco noto qualunque carattere del nostro mare più giovane. Ecco, questo è il primo.
1: È un mare giovane, sì, diciamo. Che intendi per giovane?
2: È un mare giovane, un mare che non ha più di 10 milioni di anni di storia, e questo è in contrapposizione al mare Adriatico, che invece è un mare che ha almeno 200 milioni di anni di storia, e questo per dare un ordine di grandezza. Il Tirreno è qualcosa che non solo è giovane, ma è in via di entrare nell'adolescenza, diciamo, qualche cosa che si sta...
1: Comunque è in via di trasformazione, è un mare dinamico. Diciamo.
2: Di rapida trasformazione.
1: Sì. Oh, e che cosa è stato fatto? Dunque, da chi sono stati fatti questi studi? Con che metodo, diciamo? Come hanno fatto? Con delle navi oceanografiche?
2: Sì, la maggior parte è stata appunto sotto l'egida del CNR, sviluppata da parte del Laboratorio di Geologia Marina di Bologna. E il CNR ha delle navi oceanografiche che hanno effettuato rilevamenti di carattere geofisico su tutto il fondo del mare e di carattere geologico, prelevando dei campioni secondo delle maglie ordinate. A questo poi bisogna aggiungere le parti che sono state sviluppate da parte degli studiosi americani, la Global Challenger, che è una nave oceanografica statunitense, ha effettuato dei rilievi, dei sondaggi in accordo poi con degli studiosi italiani e col CNR stesso.
1: Ho capito, quindi questo è sviluppato quindi in questi ultimi 15-20 anni, da quello che capisco. E quali sono, ecco, i risultati più interessanti di questi studi? Che cos'è che è stato visto?
2: Innanzitutto sono stati trovati una serie di grossi edifici vulcanici che hanno un'età variabile tra 6-7 milioni di anni fino a 1 milione di anni, che si trovano nel fondo del Tirreno centrale. Questi edifici vulcanici...
1: Cioè tra la Sardegna e la costa, diciamo.
2: La Campania, diciamo, a metà strada.
1: Sì.
2: E sono degli edifici vulcanici di dimensioni comparabili a quelle dell'Etna.
1: Ah, quindi sono giganteschi.
2: Quindi sono dei grossi vulcani centrali che si ergono dalla profondità del fondo del Tirreno, quindi da 4.000 metri di profondità fino a 1.000 metri dal pelo dell'acqua, quindi edifici di 3 chilometri circa.
1: Sono montagne di 3.000 metri di altezza, in sostanza.
2: Sì. Sono montagne che hanno avuto un'attività massima intorno a 3 milioni di anni or sono,
1: sì,
2: e che però hanno avuto anche un'attività più giovane, e non si esclude che abbiano che ci sia un'attività tardo-vulcanica.
1: C'è un certo vulcanismo in questa
2: sì,
1: zona.
2: Sì, sai, quell'attività esalativa con emissione di vapori o di gas comunque.
1: Ecco, questa è l'esistenza di questi vulcani, e questo è un dato importante, vulcani così grandi, non si conosceva affatto. Come mai il Tirreno era un mare così poco conosciuto? pur essendo in una zona in fondo dove ci sono tanti paesi civili che erano interessati a conoscere questa.
2: Anzitutto per la sua batimetria, il Tirreno nella parte della fossa battiale, cioè la parte più profonda, ha una batimetria media compresa da 3.500 e 4.000 metri.
1: Quindi difficile da studiare.
2: Quindi molto difficile da studiare. E quindi anche per lo scarso interesse che si è dato sempre allo studio delle superfici marine da parte dei geofisici e dei geologi fino agli anni 50.
1: Ecco, da che cosa è giustificato, da che cosa è causata questo interesse invece adesso per i fondi marini?
2: Da una necessità conoscitiva dei fondi marini. I fondi oceanici, come è noto, sono i fondi attivi, sono le zone attive, le zone vive del nostro pianeta. E i continenti invece sono quelle passive che ricevono gli impulsi da queste zone attive. Ma oltre alla parte, di interesse scientifico, c'è senz'altro la parte di interesse applicativo, che nelle superfici marine in genere vengono rappresentate dalle ricerche di idrocarburi o dalle ricerche di minerali utili. Queste hanno sempre un grosso peso nel far destinare dei fondi a queste ricerche.
1: A queste c'è la prospettiva di poter in qualche maniera prima o poi sfruttare eventuali giacimenti anche a profondità così grandi.
2: Certamente,
1: fino a che si tratta di petrolio sì, ma se si tratta di altre cose forse...
2: Le profondità della del fondo del Tirreno, la parte centrale del Tirreno, della piana batiale, senz'altro potrebbe costituire attualmente un problema tecnico, aumentare moltissimo le spese, ma il carattere della geologia del fondo del Tirreno esclude purtroppo che vi si possano trovare dei giacimenti di petrolio di entità elevata, di importanza,
1: Non è il petrolio che ha spinto questo interesse, certamente,
2: No, i progetti sono finalizzati alla conoscenza scientifica.
1: È un fatto di conoscenza pura,
2: sì.
1: Senti, queste scoperte che sono state fatte, in che misura incidono sull'immagine che si ha appunto del terreno rispetto a come lo si vedeva 20 o 30 anni fa, prima che questi studi venissero compiuti?
2: Abbiamo capito quanto il Tirreno influisse sull'andamento, sull'evoluzione morfologica e tettonica delle coste circostanti. Gran parte dell'assetto strutturale di tutta la costa circontirrenica, dalla Sicilia alla Sardegna alla costa preappenninica, sono influenzate dal collasso, dal continuo abbassamento, approfondimento del Tirreno.
1: Prima tu dicevi che il Tirreno è un mare giovane, un mare che ha un notevole dinamismo, in via di rapida trasformazione, ma trasformazione in che senso, in che direzione, con quali conseguenze, che cos'è che si può prevedere da questo tipo di trasformazione che va incontro questa zona?
2: Naturalmente noi parliamo sempre in termini di tempi geologici, quindi le trasformazioni che riguardano il Tirreno possono riguardare i prossimi milioni di anni.
1: Naturale.
2: E le velocità sono relative a questi ordini di tempi. Le trasformazioni che riguardano il Tirreno in particolare devono comprendere una risalita del mantello rispetto alla crosta. Il mantello, che è la parte sottostante la crosta continentale, è più caldo, è più denso, tende a salire in corrispondenza della parte centrale del Tirreno, ad assimilare parte della crosta, conferisce un calore anomalo al fondo del Tirreno, c'è un flusso termico notevolissimo, e provoca poi in sostanza un abbassamento del fondo
1: del mare
2: e di tutte le zone circostanti,
1: quindi anche delle nostre coste tirreniche. Ma questo si può misurare? È talmente vistoso il fenomeno, pur nella sua lentezza geologica, da poter essere misurato questo abbassamento delle coste?
2: È senz'altro un movimento che può essere valutato nell'ordine dei centimetri l'anno.
1: Addirittura. Ma i fenomeni di bradisismo del tipo di quelli che si sono sempre verificati fin dai tempi almeno
3: storici,
1: eccetera, a Pozzuoli, insomma, in quella zona, rientrano in questo quadro o quelli sono fenomeni strettamente locali?
2: Rientrano in questo quadro, in quanto che il vulcanismo che noi troviamo nella zona flegrea, nella zona campana, è associato, è sicuramente collegato con l'evoluzione del bacino tirrenico.
1: Ho capito, quindi tu mi dici centimetri all'anno, quindi effettivamente poi in fondo a Pozzuoli si tratta di centimetri all'anno, mica si tratta di più.
2: Qui dipende dalle...
1: O anche di millimetri all'anno, poi in fondo le conseguenze si vedono.
2: Beh, a Pozzuoli purtroppo abbiamo dovuto misurare degli ordini di grandezza delle decine di centimetri nei momenti più critici.
1: Sì, ma questo proprio, diciamo, in condizioni estremamente eccezionali. Ma invece tutte le altre coste tirreniche si abbassano in media di qualche centimetro all'anno?
2: Non in media, cioè non è un movimento generalizzato a tutto l'arco circuntirrenico, sì. Ma nelle zone più in crisi gli ordini di grandezza sono questi. Cioè c'è un abbassamento generale.
1: Quindi le nostre coste, a parte la rovina urbanistica, edilizia, eccetera, le nostre coste tirreniche sono destinate a scomparire, o perlomeno a essere, diciamo, coinvolte certamente in questi fenomeni.
2: Questa è la tendenza attuale. Sì. Non può essere escluso che questo tipo di evoluzione dinamica a un certo punto si arresti, però siamo sempre nell'ordine dei tempi geologici. È chiaro però che se nell'ambito dell'evoluzione geologica, della tendenza della geologia, poi si interviene con delle opere che accompagnano questa evoluzione, il processo ha degli effetti negativi,
1: catastrofici, cioè si sommano gli effetti, diciamo così, spontanei, naturali, dovuti ai movimenti della crosta, quelli, diciamo, provocati dall'uomo in un certo senso. Questo sarebbe...
2: È quello che sta succedendo in pratica.
1: Senti, un'ultima cosa. Tu dicevi che, diciamo, c'è un notevole apporto termico da parte di questi fenomeni, diciamo, che vengono...

0: sul generale flusso termico, sul gradiente geotermico che possiamo riscontrare lungo la costa tirrenica, in particolare tutta la costa tirrenica dalla Toscana fino alla Campania ha un gradiente termico completamente anomalo e sempre positivo, quindi gli effetti in questo senso sono positivi, cioè possono assicurare una generica idea o promessa di sfruttamento,
1: nel senso che c'è, diciamo, noi riceviamo calore da questa zona, le nostre coste ricevono calore da questa zona. Vabbè, senti, ti ringrazio molto, mi pare che queste ricerche siano molto interessanti e vorrei concludere ricordando un po' quello che abbiamo fatto in un certo modo, approfittando ovviamente per ringraziare Renato Funicello di queste storie del Mar Tirreno che ci hai raccontato. Sì, io me lo ricordo, le carte geografiche, questo mare era questa macchia bianca, adesso invece forse nelle carte geografiche future non sarà più una macchia bianca, dentro ci sarà qualcosa per effetto, come conseguenza delle ricerche di cui hai parlato tu. E ringraziamo anche chi ci è stato ad ascoltare.

0: Avete ascoltato Appuntamento con la scienza di Franco Graziosi, a cura di Lucia Mazzone.
1: Dal 1979, Radio 3, un estratto da Appuntamento con la scienza. Era ospite il geologo Renato Funicello. Siamo su Archimede, il racconto della scienza, Radio Tecetè. Danilo Angelelli e con noi Francesca Funicello, geologa che di Renato è la figlia. Francesca l'abbiamo coinvolta in questa sorta di dialogo a distanza con suo padre.
2: È sempre un piacere avere delle occasioni per poter ricordare papà. Perché è stato un papà particolare, non è stato un papà soltanto mio e di mio fratello, è stato un papà per tante generazioni di geologi e anche di atleti, perché la sua ulteriore grande passione era lo sport, in particolare l'atletica leggera.
1: Sì, Renato Funicello ha praticato l'atletica leggera a livello professionale, è stato anche allenatore. Come convivevano queste due anime, quella sportiva e quella scientifica, che forse, se ci pensiamo bene, hanno in comune molti più aspetti di quello che possa sembrare?
2: Assolutamente sì. Io penso che la scienza e lo sport abbiano un filo conduttore comune, perché ci insegnano a gioire ma anche ad accettare quelli che sono i nostri fallimenti. Con lo stesso spirito, che è uno spirito di accettazione, di calma, di dignità. Quindi un ricercatore e un uomo di sport, in particolare papà era soprattutto un allenatore, hanno sicuramente delle somiglianze incredibili, perché affrontano il lavoro, gestiscono delle sfide e cercano di ottenere degli obiettivi nello stesso modo, attraverso una pianificazione, attraverso una trasmissione delle competenze, attraverso uno spirito di adattamento e anche di attitudine a quello che viene chiamato il problem solving, cioè c'è un problema, devo trovare una soluzione. E un'altra cosa molto importante che accomuna un uomo di sport e in particolare un allenatore a un ricercatore è avere uno spirito di squadra. La squadra è fondamentale, e da soli si cammina, insieme si vola, e questo papà me l'ha insegnato molto bene. È anche per questo che dico che la mia famiglia era una famiglia allargata. Lui aveva questo concetto di squadra, di giovani, di necessità di far crescere, di far conoscere quelle che erano le sue abilità, le sue passioni, e intorno a queste passioni andare a costruire un qualcosa di nuovo.
1: Allora, torniamo al programma di archivio che abbiamo ascoltato. Era il 1979. Mi dice una scoperta particolarmente importante che riguarda il Mar Tirreno, avvenuta in questi 45-46 anni che ci separano da quella data. Una cosa che, quando suo padre interveniva da Appuntamento con la scienza, non si sapeva.
2: Beh, diciamo che in quel periodo quello che è stato possibile fare, da quel periodo in poi, è stato riuscire a esplorare il Mar Tirreno con tante metodologie nuove. Ecoscandagli, magnetometri, carotieri, profili sismici, quindi tutta una serie di informazioni che hanno permesso di comprendere le strutture, le forme, le caratteristiche petrochimico-fisiche

0: delle rocce. E quello che si è scoperto è che questo bacino, che come ho detto è molto giovane, in realtà era strettamente relazionato alla convergenza di Africa con Eurasia. Quindi abbiamo scoperto piano piano che siamo lungo un margine convergente, abbiamo scoperto come questo margine convergente ha permesso l'apertura di cosiddetti bacini di retroarco, tra cui il Tirreno col Marsiglia e il Vavilov, che sono le aree in cui c'è un assottigliamento più importante, e da questo punto di partenza poi è stato possibile reinterpretare via via più in dettaglio tutta la dinamica del nostro paese, dinamica fondamentale perché un paese come l'Italia ha necessità di conoscere molto bene la storia geologica, perché la storia geologica ci permette poi di interpretare quelle che sono le caratteristiche di eventi come terremoti, vulcani.
1: È legato ai vulcani, è il fenomeno del bradisismo. Lo abbiamo sentito citare nel programma di archivio. Tema sempre caldo, i Campi Flegrei in Campania ce lo ricordano. A che punto siamo? A volte sembra che siamo rimasti lì a quegli anni in cui Renato Funicello parlava ai microfoni di Radio 3. Non è così.
0: No, sono stati fatti tanti passi in avanti. Il problema è un po' legato al fatto che entrano in gioco nella gestione del territorio tanti elementi differenti e tanti interessi differenti. Per cui un territorio come quello italiano, che ha tante peculiarità da un punto di vista geologico, dovrebbe essere gestito in maniera molto oculata. Le faccio un esempio. Noi ci troviamo, ad esempio, parlando di bradisismo di Campi Flegrei, in una zona che è una zona densamente abitata. È evidente che nel momento in cui noi abbiamo un vulcano, il vulcano ha una vita che è una vita indipendente dalla vita dell'uomo. Sta allora all'uomo gestire il territorio nella maniera corretta. Quindi è evidente che se io costruisco la mia casa dentro un vulcano o nelle vicinanze del greto di un fiume, quello che succede è che prima o poi il vulcano, se è un vulcano attivo, avrà la sua attività, o il fiume in un momento di piena potrà andare oltre i suoi argini e quindi le acque potranno arrivare in corrispondenza della mia abitazione. Perché l'uomo non pensa a tutto questo? Perché spesso e volentieri la memoria è corta, quindi l'attività di un vulcano, che è un'attività non necessariamente continua, ma può avere, per esempio, degli intervalli di quiescenza anche piuttosto lunghi. Pensiamo, per esempio, al Vesuvio, il cui ultimo evento fu nel 1944, quindi parliamo di quasi ormai 100 anni fa. L'uomo si dimentica e pensa che può dominare il pianeta. Questo non è corretto, quindi la Terra ha la sua dinamica, fa il suo gioco e dovremmo essere noi a rispettare quello che è il pianeta, conoscendo le sue dinamiche e cercando di adattarci quanto più possibile ad esse. Non lo facciamo anche perché la geologia, ahimè, sempre meno viene trasmessa anche alle più giovani generazioni. L'insegnamento delle tematiche geologiche è sempre più ridotto all'interno delle tematiche che vengono trattate nelle scuole. Quindi noi ci troviamo spesso ad avere cittadini che non hanno percezione minima di quelle che sono le caratteristiche geologiche del territorio in cui si trovano, e ovviamente poi questo a cascata va a creare tutta una serie di complicazioni. Per esempio, alcuni anni fa, anche grazie a papà che lavorava tantissimo in quelle che erano delle istituzioni, come per esempio la Commissione Edilizia del Comune di Roma, aveva fatto capire quanto fosse importante, per esempio, il terreno di fondazione degli edifici che venivano costruiti. Per cui, per un certo intervallo di tempo, venne richiesto un cosiddetto libretto del fabbricato che doveva far comprendere a chi abitava in una certa zona quali fossero le caratteristiche del sottosuolo in cui la casa si trovava o in cui veniva a essere costruito un nuovo edificio. Questa cosa è durata pochissimo perché poi ovviamente va a impedire a chi costruisce di poter essere libero di utilizzare dei terreni, dei territori. Questo, diciamo, a breve tempo può non essere un problema, però a lungo tempo invece è un fattore che uno deve prendere in considerazione. Quindi la gestione oculata del territorio è un elemento fondamentale. Quindi non esistono problemi che non sono considerati e la scienza le assicuro, è andata avanti tantissimo in campo geologico. Noi abbiamo delle informazioni, delle conoscenze che sono molto accurate, reti di monitoraggio che sono incredibili. Però poi, diciamo, c'è il passaggio tra la ricerca e il decisore che deve utilizzare quelle informazioni per poterle inserire all'interno di una gestione oculata del territorio, e questa cosa ancora ha bisogno di essere maggiormente lubrificata. Può essere lubrificata se c'è una conoscenza maggiore da parte delle nuove generazioni di quanto è importante una gestione oculata del territorio. Quindi in questa ottica entra in gioco, secondo me, la scuola in maniera molto importante, l'esigenza di far diventare la geologia qualcosa come una vera e propria educazione civica per un cittadino italiano. È educazione civica la geologia, non è scienza pura, non è solo scienza pura.
1: Siamo quasi in conclusione. Lei, Francesca Funicello, insieme a suo fratello Fabio, che non è geologo, qualche anno fa avete chiamato a raccolta colleghi e amici di suo padre, anche compagni di imprese sportive, a dire il vero, per un libro di testimonianze. Titolo: Renato Funicello, un geologo in campo, edito da Anicia. Una pubblicazione su uno studioso che, di pubblicazioni, ne conta circa 300. Presidente del Consiglio Scientifico di diversi istituti del CNR, docente presso La Sapienza proprio al tempo della trasmissione di archivio che abbiamo ascoltato, poi tra i fondatori dell'Istituto di Geologia all'Università Roma III, lo abbiamo detto. Da una delle testimonianze del libro prendo questa frase: ci ha insegnato a fare ricerca liberi da pregiudizi, categorie, dogmi, mettendo sempre in discussione tutto dal principio, senza dare nulla per scontato. Ecco, Francesca Funicello, il segreto di un buono scienziato, ricercatore, studioso, è questo?
0: Penso veramente che sia questo il segreto, quello di essere dei liberi pensatori e di utilizzare un approccio che sia sempre quello di essere curiosi, di non sentirsi mai arrivati, di non vivere all'interno di quelle che sono delle torri d'avorio isolate rispetto a quello che è un contesto reale. Un contesto che è relativo ai cittadini, i non esperti o i super esperti o il mondo internazionale, quindi la capacità proprio di sapersi introdurre all'interno di problematiche sempre in maniera molto positiva e propositiva, e sapendo sempre che quello che si sarebbe raggiunto non sarebbe mai stato il punto di arrivo, ma una tappa di un percorso che è un percorso che sta continuando anche al di là del fatto che lui non c'è più, perché devo dire che la grande famiglia allargata di coloro che hanno avuto la fortuna di poter lavorare e interagire con lui in passato continua le sue ricerche, e devo dire non c'è momento in cui qualcuno me lo ricordi. Io stamattina ero all'INGV per portare i nostri studenti del percorso magistrale, e ci sono dei ricercatori che mi hanno fermato dicendomi che loro si ricordavano mio padre e raccontandomi aneddoti. Questa è una cosa molto comune, perché veramente ha saputo interpretare correttamente un ruolo che non è facile spesso interpretare, perché spesso, soprattutto nel passato, il mondo accademico era un mondo alcune volte un po' chiuso. Lui è stato in grado di non esserlo e di riuscire a parlare sempre apertamente con tutti, e questo traspare dal libro che Anicia ci ha permesso di pubblicare.
1: Ricordiamo il libro: Renato Funicello, un geologo in campo, per i tipi di Anicia. Francesca Funicello, geologa, davvero grazie per essere stata con noi, per la testimonianza che ci ha regalato.
0: Grazie, grazie, grazie a lei, grazie a voi, e grazie della trasmissione che ci insegna una cosa importante: quanto è importante il nostro passato. Il passato è un punto di riferimento e da lì bisogna sempre prendere ispirazione per andare avanti.
1: E grazie a voi per aver ascoltato questa puntata di Archimede, a cura, come sempre, di Giacinto De Caro. Rai Radio Tech e Te, Danilo Angelelli. Alla prossima.
2: Archimede, il racconto della scienza.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

0: C'è altrove un mio volto che emerge dalle acque e si fa isola. È la punta di un iceberg sepolto dall'abisso. C'è altrove un'isola arcana che non è che il mio volto emerso in un altro tempo.
1: Molti lavorano in campagna. Sì, ci vengono dei momenti che sento di più proprio la nostalgia di andare un po' via, di andare fuori.

0: blanca, que está el mar de verde y cielo oscuro, oscuro. Y yo son el pescador de guardarme con la red, vestido ese de venir ya a pescar. Y veces son el mar de venir ya a pescar. Y veces son el mar de venir ya
1: Buongiorno, terza puntata dell'Isolario di Radio Techetea, anche questa introdotta dai versi di Davide Cortese, poeta di Lipari, poeta eoleano e del vento, e questi versi che abbiamo ascoltato, nonché quelli che ascolteremo anche in altre puntate, sono tratti dalla sua raccolta Viento del 2018. Quindi Davide Cortese sarà il nostro Virgilio che ci introdurrà ogni volta, o il più delle volte, in queste puntate di questa sorta di isolario reale e virtuale di Radio Techetè. In questa terza puntata riproporrò integralmente un documentario del 1956 dedicato a quella che è per me la prima isola del mio isolario, e cioè Ventotene, come molti sanno, luogo di confino e anche luogo di carcere, perché di fronte a Ventotene, sull'isola di Santo Stefano, si ritrova il primo carcere illuminista italiano. Buon proseguimento dell'ascolto.

0: Ventotene.
1: Piccola isola.
0: Documentario di Luigi Compagnone ed Ezio Zefferi.
1: Tecnico del suono Angelo Elefante.

0: Dal vapore, Ventotene mi apparve quella mattina un po' velata dalla nebbia. Io venivo da Roma, dove sono nata. Avevo avuto l'incarico di insegnamento a Ventotene. Prima avevo già insegnato a Latina e ad Aprilia. Per raggiungere l'isola mi ero imbarcata a Formia. Il viaggio al largo del Golfo di Gaeta durò 3 ore. Quando fui in vista dell'isola mi assalì una grande malinconia. Il porticciolo era pieno di gente che aspettava il riparo degli ombrelli. Infatti, poco dopo la partenza da Formia si era messa una gran pioggia. Si fermò a circa 200 metri dal porticciolo. Una barca cominciò a navigare verso di noi. I vogatori remavano forte per vincere certe grosse ondate che battevano sui fianchi del vapore che non poteva avvicinarsi alla riva. A Ventotene il porto così piccolo non consente l'ormeggio di grosse imbarcazioni.
1: Ventotene, discende. Per favore, lasciare il passaggio libero. Accomodarsi verso Bruno, verso Pompa. Lasciare libero il passaggio, per cortesia.
0: Finalmente la barca fu presso il fianco del vapore. Mi avviai anch'io lungo la scaletta. Un marinaio mi porse la mano. Fu una strana sensazione quando appena a terra non trovai nessuno ad aspettarmi. Una sensazione del resto assurda. Io non ero che una giovane maestra appena arrivata nell'isola. Come mi fu indicato, mi avviai lungo una strada in salita i cui tornanti si affacciavano tutti sul molo. Pioveva ancora e soffiava un gran vento. Mi giravo ogni tanto a guardare il mare. Alla fine della salita, nella piazzetta della chiesa, un gruppo di persone mi venne incontro. C'era tra loro un signore attempato che mi si avvicinò tenendo con una mano l'ombrello e con l'altra il cappello.
2: E lei la signorina Masucci Margherita, la nuova maestra? Permetta, io sono il sindaco di Ventotene e le porgo il benvenuto mio e dei miei amministrati. Inoltre, io, Vincenzo Assenso, sono particolarmente felice della sua venuta. Mio figlio Geppino, di anni 9, sarà un suo alunno e questo è un mio molto tanto piacere. Permetta che mi consenta che le presenta i suoi colleghi e le colleghe. Il professor Vincenzo Iacoli, il signor Giulio Bosso, presidente dell'ente comunale di assistenza, il signor Ezio Contreas, la signorina Dina Pirocco, la signorina Lucia Bovone, la signorina Rosetta Di Nitto. Mi consenta che lei venga a casa mia per offrirle un rinfresco. Avrò il piacere di presentarle mia moglie e mia figlia signorina Filena.
3: Un minuto di silenzio. Ed allora facciamo un brindisi in onore della signorina Masucci.
4: Bene!

0: due parole anch'io.
1: Io non voglio fare un discorso ufficiale perché non ne so fare e non è il mio compito. Solo le vorrei esprimere il mio compianto perché mio fratello Geppino sarà un suo alunno. Ancora auguri e sia davvero la benvenuta.
2: Bravo!
3: Non m'ero aspettata tanto e più tardi, all'imbrunire, quando rimasi sola nella piccola stanza che mi avevano preparato le colleghe, sentii che la giornata non si era chiusa male per me.
0: Gargiulo Elio.
4: Presente.
0: L'Angella Mario.
4: Presente.
0: Magliocco Andrea.
4: Presente.
0: Matrone Anna.
4: Presente.
0: Matrone Candida.
4: Presente.
0: Matrone Antonio.
4: Presente.
0: Matrone Pasquale.
5: Presente.
0: Matrone Nicola. Assente. Matrone Luigi.
5: Presente.
0: Taliercio Benito.
4: Presente.
0: Toffol Albino.
4: Presente.
0: Vallinotto Luigi.
6: L'udienza è aperta. Le parti si presentano. La creditrice, signora Teresa Sandoval.
7: Presente.
6: Al convenuto, signor Matrone Gennaro.
8: Presente.
6: È vero che voi siete debitore della signora della Sant'Omaur di 8.500 per genere somministrato?
8: Eh sì. Sì.
6: Signore.
8: Sì, sì.
6: Come intendete voi i crediti di essere pagato? Una sola volta oppure a rate mensile?
7: Ma quale a rate mensile?
6: Trimestrale. Siete il debitore? È contento di pagare a rate?
8: Sì.
6: Sì, signore. Ebbene, le parti rimarranno obbligate in queste condizioni, che il debitore paga, estingue questo debito in tre rate. Una tra un mese.
3: L'aula del giudice conciliatore era lì a due passi, vicino a quella dei miei bambini nel palazzo del comune. Ha 94 anni il giudice conciliatore Francesco Di Toro. 94 anni e una memoria prodigiosa. Ricordava tutto della storia di Ventotene.
6: Io vi posso dimostrare con piacere che Ventotene ha tenuto le migliori donne principesse dell'impero romano all'epoca che Roma era il padrone di tutto il mondo. Parlo di questo periodo perché a me piacciono le donne belle, quindi è quelle che più mi hanno attirato sono appunto le antiche principesse romane. Abbiamo avuto qui a Ventotene la Agrippina, la magnanima moglie di Germanico, sotto l'impero di Tiberio. Fu chiamata la madre del soldato, perché non solo prolifica, a 26 anni aveva già 8 figli. Per quanto poi era amata e stimata da tutti i popoli romani, maggiormente dai soldati, perché il marito Germanico era il primo capitano giovane di Roma. A Ventotene morì perché condannato dallo zio Tiberio a morire di fame. Dopo che Agrippina fu mandato da Nerone, Ottavia, che a 20 anni era la bellezza di Roma, e fece così Nerone, per levarsela da Tarno, onde sposare Poppea, che sposò e condannò la moglie a morire svelata in un bagno d'acqua calda, e fu portata dopo, tagliata la testa e portata a Roma, che fu presentata a Poppea, la quale non tosse gli occhi. Dopo Poppea e Ottavia, Giulia, che la sua villa trovasi tuttora diruta a Santo Stefano, nella vicina isola di Santo Stefano. Fu mandati a Santo Stefano, perché dobbiamo supporre che all'epoca Santo Stefano fosse attaccato a Ventotene, è la punta più alta dell'isola, è denominata proprio Villa Giulia. Secondo me, ma il liberatore di Roma mandavano queste donne qui perché Ventotene era ed è assai degnissima di accogliere donne belle ed opulente, come piacciono a me.

fu una delle prime sere dopo il mio arrivo. Appresi così che quasi ogni sera c'era qualcuno che dedicava una serenata alle maestrine di Ventotene, a gara con le raffiche del vento. Lo voleva la tradizione isolana.

0: ma tutti già vi chiamano la bella maestrina. Ehi tante che già cantà, ehi tante che già suonà, che tutta la scienza vostra l'amore si è scordà.
1: Dopo pochi giorni, ventotenne non era più per me l'isola sconosciuta ed un po' chiusa come era sembrata all'arrivo. E poi, pensate, solo 1300 abitanti. Si fa presto a impararne le fisionomie.
2: Io mi chiamo Matrone Ercole, sono stato maggiordomo di una grande personalità e per la quale ho avuto occasione di girare Ischia, Capri, Procida. Ma quelle praticamente non sono isole, sono salotti della terraferma. La vera isola è questa, è Ventotene, dove chi ci ha messo il nome di Ventotene non si è sbagliato affatto, perché questa è l'isola, è il paese del vento, in mezzo tra scogli, mare, acque. Questa è una vera isola, insomma, si vive in mezzo a disastri. E il postale che non viene, a volte viene, a volte no, a volte arriva qui e non può fare scala perché c'è troppo mare. A volte ci troviamo giù alla panchina, in attesa con questo postale che si attende con tanta ansia. Al momento opportuno non può approdare, non possono scendere qualche passeggero, la posta principalmente, perché il mare è cattivo. Certo, mi viene quasi un dubbio che questa non fosse l'isola dove visse 30 anni Robinson Crusoe.
1: Per una ragazza venuta ad insegnare in quest'isola, dove il tempo ha una sua particolare misura, il momento più importante della giornata è quello dell'arrivo del vapore con la posta. Ma quando il vento gonfia il mare, le barche non possono più avvicinarsi e non riescono a vincere quel breve tratto di mare che le separa dal vapore. È una giornata senza posta e l'unico legame con il continente è la radio.
3: Una ragazza di 25 anni come Margherita, naturalmente non è e non può essere un personaggio che finisce con l'identificarsi con la vita e gli altri personaggi di Ventotene. Il suo piccolo mondo qui è quello della scuola. La sua strada è quella che dalla scuola va a casa, nella semplice vita di tutti i giorni. A Margherita, ad esempio, sfuggiranno i tipi che potreste incontrare nella sala fumosa del barbiere, dove si chiacchiera, si discute, si gioca a carte e qualche volta ci si fa anche la barba.
4: Insomma, io dall'età di 14 anni che giro, ho sempre navigato, poi a 20 anni sono andato al soldato e durante il soldato sono stato sempre sui sommergibili imbarcati. Ho fatto parecchie azioni di guerra, E per fortuna sono tornato a casa sano e salvo. Finita la guerra, a causa di scarsità di monete, diciamo proprio così, chiaro e tondo, ho dovuto scappare di qua per cercare lavoro. Dopo pochi mesi, andato giù a Taranto, riuscì ad imbarcare su navi mercantili. E così da allora ho sempre frequentato questo mestiere. E ultimamente sono stato 26 mesi, che appunto 6 mesi fa sono tornato a casa, lontano senza venire mai in Italia. I paesi che ho girato è stato Sud America, Nord America, Canada, le isole, l'Africa occidentale francese, sono stato nelle isole Canarie, poi sono stato in Olanda, Belgio, Germania, insomma ho girato nel Golfo Persico, ho girato tutto il mondo, si può dire, eccetto il Levante, e basta. Oggi mi trovo qua in attesa di un nuovo imbarco, che quando sarà andrò. Di qua siamo costretti ad andare via sempre perché il paese non rende niente ed appunto bisogna lasciare le famiglie per poter guadagnare un pezzo di pane per dare ai nostri figli. Mi dimenticavo, a proposito dei figli, io non è che ho tanti figli, ho solo una bambina che prima di tutto non l'ho vista nascere

0: riuscito a cattivarmela, ma speriamo che in appresso possa ben convincersi che io sono il padre. E poi basta che si guarda nello specchio e così potrà convincersi che tale quale a me, insomma, è figlia al padre e basta.
1: Beata al mio coetaneo, lui che ha girato tanto mondo e io sono dovuto restare sempre a Ventotene. Faccio solo che una o due barbe al giorno e alla domenica tre o quattro, magari cinque, e poi si spera a Natale, a Pasqua, che scendano i contadini della campagna ogni quei quattro per farsi la barba ogni 4 o 5 mesi per radersi quel tuppo di capelli che si lasciano crescere durante questo tempo. E così si tira avanti alla meglio, come il Dio vuole. Come avete capito, io sono il figlio di Ventotene, cavalier Alberto Bosco. Ho detto.
2: Basta uscire dal salone, far 5 passi ed entrare nella casa proprio di rimpetto. Anche qui Margherita non si è mai affacciata. È la locanda di Francesco Taliercio, lupo di mare in pensione. Francesco passa le sue giornate nella stanza d'ingresso della locanda, brontolando di ogni cosa, così come tutti i vecchi di questo mondo. E quando non brontola, canta. E quando non canta, parla. Quanto parla Don Francesco?
3: Signore, io mi chiamo Taliercio. Per me, Ventotene, che sono nato qui, è parecchio. È parecchio. Però starei meglio nel Messico, dove ci sono stato, a Tamir, oppure in Tripolitano, o anche a Palermo, in Pennsylvania, Filadelfia, Messico, Matera. Diceva mio padre, l'amore fa molto, ma il denaro fa tutto. I vagatronda, l'onestà e il lavoro, pane e lavoro. Fai bene che avrai bene. L'uomo tanto vale per quanto tiene, non è vero, forse. Però io con tutto, con la mia miseria, farò di tutto, prima di morire, di comprare e non vendere. Con la mia economia. Però sempre se il Signore mi dà forza alle gambe di camminare. Ci cammina all'icca e ci fila secca. Mi bevo un bicchiere di vino e canto. Tutte canzoni antiche, però. A San Francesco Carmine, a San Francesco al Carmine, Madonna che dolori, i figli di mamma piangono che debbano partire per fuori. A San

0: Due volte alla settimana, alle 4, Margherita si trova sulla piccola spiaggia dell'isola. In questo Margherita è proprio un personaggio di ventotene. A quell'ora del pomeriggio gli abitanti dell'isola scendono tutti a riva a vedere il vapore. È il grande diversivo della loro giornata. Ed a questo spettacolo assiste anche il più solitario abitante di Ventotene, Lucia di Spigno, la figlia del guardiano del faro, e un altro di quei personaggi che rimarranno sempre lontano dal piccolo mondo della maestrina venuta da Roma.
1: Sentire sempre male, magari delle volte mi annoio, mi infastidisce anche questo rumore continuo. E poi purtroppo ci devo stare, ci sto. Vivo sempre qua, insomma, vivo sempre a Ventotene. L'anno scorso sono andata a Roma da mio fratello e sono stata una quindicina, 15-20 giorni. Poi sono ritornata nuovamente qua. Tornando qui, certo, sento la differenza. Sento la solitudine di Ventotene, mentre lì era diversa, insomma, conducevo un'altra vita, una vita meno solitaria. E qui durante la giornata lavoro. Quindi, lavoro un po' alla sarta, un po' leggo, qualche volta esco, ma insomma quando il tempo è buono, poi resto sempre in casa. La vita di Ventotene è questa, è un po' solitaria. E le donne in casa lavorano tutte. Tutte quante lavorano, chi in un modo, chi in un altro, chi chiacchierando, chi magari facendo altri lavori, lavori di sarta, lavori a maglia, vede? Tutti hanno il loro lavoro più o meno. Molti lavorano in campagna. Sì, ci vengono dei momenti che sento di più proprio la nostalgia di andare un po' via, di andare fuori.

0: Avete ascoltato la terza puntata di Isolario, un lungo speciale in 16 puntate a cura di Francesca Vitale.
1: Rai Radio Tech & Tech.

0: Chi è?
1: Andavo a cantarlo al matrimonio.
2: È uguale. E in fondo alla strada...
1: Chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
1: Oh, vabbè.
2: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava...
1: Ma sono tutti di mia moglie.
2: Il secondo sudava...
1: Tra un ballo, una bionda e un panino.
2: Il terzo spiegava...

0: chi è che sta nell'ombra?
1: Domandare è lecito, rispondere è fantasia.
0: Hai capito? Vabbè.
1: La solita orchestra,
0: i soliti accordi.
1: Ciao, buonasera, arrivederci.
0: Grazie.
1: Pazienza.
2: Rai Radio Tech & Tech.

State ascoltando Rai Radio Tech & Tech. Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

Bentornati per un nuovo appuntamento con il commissario Montalbano per la serie Radio Techete in giallo, in collaborazione con Rai Fiction. Il ciclo, curato da Giacinto De Caro, rilancia in radio gli episodi tratti dai famosi romanzi gialli scritti da Andrea Camilleri, con le vicissitudini del commissario siciliano Salvo Montalbano, alle prese con misteri e omicidi nella immaginaria cittadina di Vigata. E sullo sfondo i tanti paesaggi, i tanti tesori architettonici e artistici della nostra bella terra di Sicilia, come ama sempre dire il giornalista Nicolò Zito. In questo episodio, intitolato La vampa d'agosto, durante un piacevole pranzo nella villa al mare, affittata per le vacanze della famiglia da Mimì a Ugello, suo figlio Salvo non si trova. Dopo aver controllato tutta la zona, Montalbano ritrova il piccolo in uno spazio segreto, costruito sotto l'abitazione. In queste stanze sotterranee viene poi rinvenuto il corpo di una ragazza scomparsa 6 anni prima. Sarà Adriana, la sorella gemella della vittima, ad aiutare il commissario a ricostruire la vicenda e trovare il colpevole. Prima della puntata ascoltiamo dalla voce di Andrea Camilleri come è nato l'episodio La vampa d'agosto.

amico un giorno affittò una casa sul mare che sorgeva su una collinetta e poco sotto aveva una bellissima spiaggia. Era una casa che si estendeva tutta al piano terra. Un giorno suo figlio scomparve per alcune ore. Cominciarono a cercarlo preoccupati, se non che sto bambino che aveva 5 anni a un certo punto ricomparse. Dove sei stato? Sono stato al piano di sotto, disse. Ma non c'è nessun piano di sotto, e invece c'era. Venne scoperto così che sotto c'era un piano abusivo, completamente ricoperto dalla terra, in attesa di essere scoperto al prossimo condono. Quando mi venne raccontata questa storia, dato che io in quella casa c'ero stato diverse volte ospite del mio amico, mi venne subito in mente: e se oltre al piano di sotto dentro ci avessero trovato un cadavere? Ecco, questo è lo spunto dal quale nasce la vampa d'agosto. Però nella vampa d'agosto c'è anche un fatto che riguarda proprio la persona di Montalbano. Montalbano è arrivato a un'età critica, cioè vede, è un'età che va oltre la maturità, cioè diciamola tutta chiaramente, incomincia a intravedere un po' la vecchiaia. Ecco, quella è l'età tipica nei quali gli uomini soffrono di una particolare, come posso dire, debolezza sentimentale. Ecco, Montalbano stavolta ci casca seriamente e se ne pente amaramente, anche se, devo dire, a suo merito, la sua lucidità di investigatore non ne viene minimamente intaccata.

0: Pronto?
1: Salvo, sono io.
0: Ah, ciao Olivia, come stai?
1: Ma quando arrivi?
0: Guarda, ancora non lo so con precisione, probabilmente nei prossimi giorni.
1: Beh, fammi sapere così ti vengo a prendere.
0: Certo.
1: Poi c'è una sorpresa.
0: Ah, una sorpresa?
1: Sì, vabbè, non resisto, te lo dico adesso. Gianfilippo ci ha invitato sulla sua barca.
0: Ah, ma chi è Gianfilippo?
1: Dai, quell'amico di Paola, l'architetto. Tu non lo conosci, ma è molto caro. Ci porta a fare un giro. Corsica,
0: sì.
1: Elba, Gorgona.
0: Senti, Livia, però lo sai, io non... La barca proprio non la amo, anzi, soffro proprio il mal di mare.
1: È una barca grande, Salvo. Avremo una cabina tutta per noi.
0: Sì!
1: Salvo, ti prego.
0: Ma non è un problema di cabine, grandi o piccole, è che io proprio... Lo sai, a me mi piace la terraferma.
1: Salvo, ma vuoi sapere una cosa?
0: Eh?
1: Tienitela per te la tua terraferma. Io vado in barca.
0: Ma no, ma...

0: Ma poi in barca con Gianfilippo, ma perché?
1: Mimì, complimenti, questo posto è veramente incantevole.
2: Tutto merito mio, se era per lui.
1: Ah, ecco.
3: Ha una storia, Agata, eh? Mm. Attenzione.
2: Lascia stare, Mimì.
3: A Salvo ci interessa.
2: Poliziotti.
1: Allora?
3: Il proprietario si era fatta costruire circa 6 anni fa. Si chiamava Angelo Speciale, era di queste parti, ma ci aveva chiamato in Germania.
1: Ma perché parli al passato, è morto?
3: Aspetta. Se l'è fatta costruire perché ci voleva venire ad abitare con la moglie era tedesca e il figlio ventino di lei, Ralf. Quando la villetta era finita, se ne sono tornati in Germania per organizzare il trasporto dei mobili e tutto quanto il resto. E attenzione, sono partiti in treno, vagone letto, Speciale sotto e il figliastro, la cuccetta quella sopra. Solo che arrivati a Colonia, il figliastro è sparito.
1: E che fine aveva fatto?
3: Non se ne è saputo più niente.
1: E Speciale che fine aveva fatto?
3: Manco un mese dopo che è tornato a Colonia, cadde dalle scale, sbattito a destra, è morto.
1: E che cazzo, ci credo che questa villetta l'hai presa a pochi soldi.
2: Dov'è il bambino?
3: Lì. Era qua, amore.
2: Sì, ma ora non c'è. Susiti.
3: Ma era qua.
2: Salvuccio!
3: Salvo!
2: Salvuccio!
3: Salvo!
1: Salvo! Posso dire una cosa? Ma dentro casa l'avete visto?
3: No, ancora no. Ma si agita, che te lo fa?
2: Maria, c'è il cancello aperto!
3: E allora se c'è il cancello aperto, che succede?
2: Che è uscito!
3: Ma perché deve essere uscito?
2: Ma perché è aperto?
1: Ragazzi, posso dire una cosa? Io vado fuori a dare un'occhiata. Perché non guardate in casa? Magari, eh?
3: Ha ragione, Salvo. Cerchiamo in casa.
2: Andiamo, fregati.

0: Buongiorno.
1: Eh?
0: Mi scusi, chi ha visto passare da queste parti un bambino?
1: Qui?
0: Un bambino di 4 anni.
1: E per chi?
0: E perché? Perché non lo troviamo più.
1: Ai ai.
0: Scusi, che significa ai ai?
1: Ai ai significa ai ai. E basta. Io sto piccerino, non l'hai visto. Comunque di sta storia niente saggio e soprattutto niente voglio sapere. Vi salutai.
0: No, un momento, mi scusi.
1: Vi salutai.
2: Salvo. Allora niente.
0: Ma stai tranquilla, se ne andava qualche parte.
3: Lo senti, Salvo, devi stare tranquilla.
2: Lo sapevo, questa cosa è maledetta.
4: Perché devi dire così?
2: Me l'hanno rapito.
4: Adesso tu mi devi dire chi ha rapito, anche il gatto.
2: Non mi interessa del gatto, Sabuccio non c'è. Hai visto? Adesso sei contento, me l'hanno rapito,
4: È scappato il gatto.
2: Salvo, non voglio più sentirti.
0: Una cosa, tu stai vicino e cerca di calmarla. Io adesso chiamo qualcuno dal commissario, mi faccio dare una mano, vedrai che proviamo.
4: Sì, va bene. Hai sentito, Salvo? Adesso.
2: Ho sentito.
4: Venire delle persone, lo cerchiamo. Sta qua in giro, stai tranquilla.
2: Sì, sta tranquilla.
5: Bello, amico. Ruggero. Vieni, bello, vieni che c'è la pappa, vieni. Ruggero. Ruggero.
6: Ehi, bello, micio. Vieni qua, vieni.

0: Salvuccio! Salvuccio! Salvuccio! Salvuccio, bello, si è fatto male?
1: Sì.
0: Vai a vedere. Beh, non mi sembra che ci sia niente di rotto. Ce la fai stare in piedi? No, beh, ti prendo io, dai. Vieni. Ah, eccolo qua. Tranquillo, che adesso ce ne andiamo, eh? Guarda, metti qua il piede buono. Ecco qua, bravo. Adesso vai da parte. Uno, due, tre. Bravissimo, Salvuccio.
2: Vieni. Maria.
0: Ti prendo qua, eh?
2: Aiutatemi!
0: Fazio!
3: Sì, commissario!
2: Fazio, l'avete trovato?
0: Fazio!
2: Salvaccio, sì, sono convinto, è la mia vita, la mamma!
0: Attenta alla gamba,
2: vieni,
0: eh!
2: Mamma, la...
4: Vieni qua, gioia! Ma...
2: Maria, tutto l'ha svegliato! Talia, mamma, Talia, come ti sei scantato!
4: Che ti è successo?
2: Vito mia!
4: Ti sei sbocciato?
2: Niente, niente, ora ti passo, ora ti passo! Andiamo a casa e ti passo!
4: Tu con quel gatto dovete stare più tranquilli, non vi dovete andare a infilare ovunque! Ormai sei già grandino, devi dare ascolto a mamma e a papà!
2: Che c'è seta, mamma?
4: Mamma!
2: Ora la mamma tutte cose...
5: Come sei? Ma che c'è là sotto?
0: Sotto c'è un appartamento preciso identico a questo qua sopra.
4: Non ci dovete andare!
0: Interrato, pronto per essere abitato però, eh!

0: No, per fortuna il bambino non si è fatto niente, solo un po' di spavento, sai, per la caduta.
1: Ah, meno male. Ma ha visto qualcosa?
0: No, non ha visto niente.
1: Vabbè, meglio così. Allora puoi venire?
0: Sì.
1: Quando arrivi?
0: Liva, come faccio adesso poi?
1: Oh, tu non vuoi venire in barca con Gianfilippo?
0: Ma, potevi dirlo. Ma non è che non voglio venire in barca con Gianfilippo, è proprio che io non amo venire in barca, lo sai.
1: No.
0: E poi con questo caso.
1: Queste storie, bella farfanteria.
0: Ma quale farfanteria? Ma scusa, ma ti pare che io mi invento che il figlio di Mimì cade in una buca, che poi non è una buca, è un appartamento, e ci trovo dentro un cadavere mummificato?
1: Certo.
0: Dai.
1: Sì, sì, tu ne sei capace. Non ti credo, sai.
0: Ah, non mi credi? No. Fai una cosa, guarda. Chiamali.
1: Sì.
0: Stanno a casa, tutte e due.
1: Benissimo.
0: Glielo puoi chiedere a loro.
1: Benissimo, li chiamo subito.
0: Sì, sì.
1: Ciao, allora.
0: Chiamo.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: C'è qualcuno che mi aiuta, per favore?
3: Eccomi, dottore, arrivo. Via la mano. Piano.
2: Ecco. È un caldo infame. Io non so come fanno quelli della scientifica a restare là sotto. Montalbano dov'è?
3: È qua dietro, sotto la tettoia. Questa gliela porto io, venga con me.
2: Sembra fresco lui.
4: Risponderebbe a qualche domanda?
2: 4-5 al massimo.
4: Ah.
2: Permette?
4: Prego. Che mi dice del cadavere?
2: Una ragazza, avrà avuto 15 o 16 anni.
4: Ah.
2: Ed è una.
4: Seconda, come l'hanno ammazzata?
2: Le hanno tagliato la gola.
4: Ah. Quanto tempo fa?
2: 5 o 6 anni. Si è conservata perché l'hanno incartata bene.
4: E secondo lei l'hanno ammazzata lì dove l'abbiamo trovata oppure ce l'hanno portata da fuori?
2: Questo dovrebbe chiederlo alla scientifica. Comunque qua ha trovato abbondanti tracce di sangue.
4: E un'ultima domanda.
2: No, il tempo è scaduto. La birra è buona e me la porto. Arrivederci, commissario.
4: Buonasera, dottore.

0: Desidera.
1: Salve.
0: Salve.
1: Sto cercando il signor Callara.
0: Sono io.
1: Ah. Buongiorno, io sono il commissario Montalbano.
0: Buongiorno, commissario. Venga, si accomodi nel mio ufficio, c'ho l'aria condizionata.
1: No, grazie, a me l'aria condizionata non mi piace. Possiamo fare due passi?
0: Certo.
1: Grazie.
0: A cosa devo l'onore della sua visita?
2: Sì, ho visto la villetta che avete affittato al mio collega, il dottor Augello.
0: Ha visto che bellezza, eh?
2: Sì, sì, graziosa. Ma
0: scommetto che è venuto a chiedermi se ho qualcosa del genere anche per lei.
2: No, no, no, io le volevo dire un'altra cosa.
0: Ho capito, lei vuole proprio quella villetta lì. Forse per settembre si può fare, eh?
2: Posso parlare?
0: Certo, commissario.
2: Oh, grazie. No, io vorrei che lei venisse con me, che le devo far vedere una cosa.
0: Dove mi vuole portare?
2: Alla villetta che ha affittato al vicecommissario Augello.
0: Perché c'è qualcosa che non va?
2: No, ma vorrei che lei venisse a vedere.
0: Vabbè, commissario, come vuole lei, eh? Un attimo solo che avverto la mia segretaria.
2: Grazie, sì. Venga, venga, faccia attenzione, c'è una scaletta.
3: Piano piano, commissario.
2: Ecco, piano piano.
3: Aspettate, non correte, commissario, sono...
2: Venga, venga.
3: Sì, sì. Posso?
2: Ce la fa?
3: Grazie.
2: Ecco. Vede, signor Callara, ci stanno già porte, finestre pronte per essere montate dentro il cielo.
0: Guarda, guarda. Ma guarda, guarda. Ma qua è... questo è proprio un appartamento. Guarda, guarda, guarda, guarda. E quello che cos'è?
2: E che cos'è? Una cassapanca.
3: Posso aprire?
2: Prego.
3: È vuota?
2: Lo sai che cosa ci abbiamo trovato dentro?
3: Che cosa?
2: Un cadavere.
0: Un cadavere? Morto.
2: Che vivo, un cadavere?
0: Ce l'avete messo voi.
2: Ma quale noi, signor Callara?
0: Un cadavere. Ma io che c'entro?
2: Questo me lo deve dire lei.
0: Io?
2: Oh, sì, signor Callara. Oh! Signor Callara. Oh, mamma mia, come ha volto su questo? Mannaggia la miseria. Ecco qua.
0: Oh, grazie, commissario. Grazie.
2: Ci ho messo un po' di zucchero. Come va? Meglio?
0: La cava gira ancora, ma... meglio, meglio.
2: Lei ha intenzione di avvertire la signora speciale?
0: Certo, certo. Anche sicuramente quella non saprà niente. Dovrò pensare a tutto io.
2: Ma perché? Vuole presentare il condono?
0: Beh, commissario, sa.
2: Ah, signor Callara, io sono un pubblico ufficiale, la devo avvertire. Non è che posso fare finta di niente.
0: Capisco.
2: Lei ce l'ha il nome del geometra che ha progettato il villino?
0: Sì, geometra Spitaleri.
4: Dimmi chi è questo Spitaleri. Spitaleri, essendo che sua sorella è maritata con Alessandro Pasquale, che è l'attuale sindaco di Vigata, viene ad essere il cognato del sindaco.
2: Elementare, Watson.
4: Ed in qualità di cognato del sindaco, avendo lui ben 3 imprese di costruzione, vince il 95% degli appalti comunali perché paga il pizzo alla mafia e dà una percentuale al cognato.
2: E così il costo finale di ogni appalto viene ad essere esattamente il doppio di quello che era stato stabilito in partenza.
4: Esattamente. Però, commissario, cerchi di capire, quel poverazzo di Spitaleri, se non fa così, magari ci va a perdere.
2: Ma scherzi, figurati, poverazzo. Falla entrare, va?
4: Sì.
2: Buongiorno, prego, si accomodi.
5: Io sono venuto come ha voluto lei, ma sinceramente non riesco a capire il motivo di questa chiamata.
2: Lo capirà, prego, si accomodi. Fazio, tu hai finito di là con Franceschini?
4: Franceschini?
2: Franceschini.
4: Ah, Franceschini, sì, no, stavo appunto adesso occupandomi dell'ultimo.
2: Venga anch'io, così chiudiamo definitivamente la faccenda.
6: Sarebbe ora, infatti.
2: Con permesso, eh.
5: Guardi, commissario, che io ho un appuntamento importante.
2: Torniamo subito, si accomodi, si accomodi.
7: Mi, commissario. Che macchina, Questa. Deve essere di Spitaleri. Non sarà di Spitaleri. Bella, eh? Buona. Perché a lei non gli piacerebbe una macchina così?
2: Io non sono mai nessuto pazzo per le macchine. Poi questa va piano.
7: Sai, lei è una Ferrari, che va piano.
6: Ma perché la Ferrari non può andare piano?
7: Può andare piano, ma il motore si rovina.
6: Allora non mi piace. Torniamo dentro.
5: Devi chiamare subito Filiberto e gli devi dire che mi deve chiamare immediatamente. Hai capito? La richiamo dopo.
6: Ho visto che telefonava da qui.
5: Perché non potevo.
6: E mi avrebbe dovuto avvertire.
5: Io non sono tenuto a avvertire nessuno. Fino a prova contraria sono un libero cittadino, commissario. Se lei mi deve dire qualche cosa, me lo dica subito.
6: No, si calmi, sospitaleri. Sta cadendo in un grosso equivoco.
5: Ma quale equivoco? Lei mi sta trattando come se fossi in arresto. Avanti, voglio il mio avvocato.
6: No, ma prima mi lasci dire quello che devo dire e poi deciderà. Prego, si accomodi. Vede, se lei mi avesse detto che voleva telefonare, io avrei dovuto doverosamente avvertirla che tutte le telefonate in entrata e in uscita dai commissariati italiani vengono intercettate e registrate su un grande computer che sta al Ministero degli Interni a Roma.
5: Ma come, anche quelle dei cellulari?
6: Ma come? Soprattutto quella dei cellulari. Sono disposizioni recentissime, sa, per questi fatti terroristici. Loro ascoltano le telefonate, registrano, poi se c'è qualcosa che non gli quadra, ci chiamano e ci avvertono. Vabbè, ma lei che interessa? Lei non è un terrorista, non è un mafioso, è incensurato.
5: Certo, ma...
6: Ma?
5: Vede, commissario... Un paio di settimane fa, in un mio cantiere, è successo un incidente. Un operaio, un arabo.
6: Clandestino?
5: Sì, ma mi era assicurato che non era...
6: Clandestino non era.
5: Perché la regolarizzazione era in corso.
6: Ho capito. Vabbè, guardi, io non voglio sapere altro, perché io non voglio entrare in questioni che riguardano la sua privacy. Se da Roma troveranno qualcosa che non va, mi chiameranno, io la richiamerò per interrogarla, va bene? Lei prima con chi stava parlando al telefono?
5: Stavo parlando con Di Pasquale.
6: Ah.
5: Il mio capocantiere. Posso andare?
6: No.
5: E perché no?
6: Perché io non l'ho chiamata per questa faccenda. Lei ha progettato e costruito una villetta a Pizzo?
5: Quella del signor Speciale?
6: Certo. Ecco, e io ho il dovere di comunicarle una notizia di reato. Noi abbiamo scoperto un intero piano abusivo interrato.
5: L'avete scoperto?
6: E certo.
5: E tempo ci avete perso. Commissario, mi scusi, ma questa è una minchiata solenne. L'abusivismo da noi è doveroso. Lo fanno tutti per non passare da imbecilli agli occhi degli altri. Basta che ora il signor Speciale faccia una domandina di condono e vedrai che tutto si mette a posto.
6: Ma il reato resta,
5: Ma quale reato, commissario? È una sciocchezza. Mi creda, non le conviene denunziarvi se non vuole che tutto il paese le riderà alle spalle. Si renderà ridicolo.
6: Forse ha ragione, ma io di quell'appartamento abusivo mi devo occupare lo stesso. Perché vede, lì dentro, sotto, dentro un baule, ci abbiamo trovato un cadavere.
5: Un cadavere?
6: Già, una ragazza sgozzata. E l'omicidio deve essere avvenuto o il giorno prima o il giorno stesso dell'interramento. Cioè a dire prima che l'accesso divenisse impossibile, mi segue? Lei si ricorda quanti operai hanno lavorato all'interramento?
5: Mi pare due.
6: Perché lei non c'era?
5: No, io sono partito.

0: conto che l'ho riposto lì.
1: Si ricorda i nomi dei due operai?
0: No, non me li ricordo. Però il capocantiere era di Pasquale. Commissario, se mi consente, vado in ufficio e faccio una ricerca sui due muratori.
1: Sì, sì, intanto mi lascio il numero del capocantiere.
2: Fazio!
0: 331.
1: Sì?
0: 349-337-73.
1: 7-6-7-3. Ah, ecco, sì. L'ispettore l'accompagnerà. Mi porterà lui i nominativi. Può andare. A proposito, lei deve restare a disposizione, eh?
0: Che significa, commissario?
1: Che significa? Che se vuole allontanarsi da Vigada me lo deve far sapere. A proposito, quel giorno di 5 anni fa, quando partì, dove andò?
0: Andavo all'estero.
1: Ma all'estero dove, precisamente?
0: A Bangkok, in vacanza.
1: A Bangkok. Va bene, può andare.
0: Prego.
1: Lei si ricorda come si chiamava l'operaio arabo che è morto?
3: Non me la ricordo come si chiamava. È stata una disgrazia. Ero ubriaco, il commissario Zopone...
1: Lasci disse perdere quello che ha detto lo Zopone, mi racconti i fatti.
3: I fatti? Il commissario, sabato, come tutti i sabati, alle 5:30 abbiamo finito di travagliare e ce ne siamo andati.
1: E non vi siete accorti che l'arabo non c'era?
3: No, che mi devo mettere a fare l'appello?
1: E chi chiude il cantiere?
3: Filiberto, il custode, Filiberto Attanasio.
1: E dove lo trovo?
3: In una delle cave dove stiamo travagliando ora.
1: Vada avanti.
3: Vada avanti, io c'ho detto tutto quello che saccio. Commissario. E ubriaco com'era, lunedì mattina l'abbiamo trovato morto, è caduto dall'impalcatura del terzo piano. È stata una disgrazia, ci dico, commissario.
1: Va bene, cambiamo discorso. Lei lo sa che a Pizzo è stato costruito un piano interamente abusivo?
3: Certo che lo so, io il capocantiere sono, commissario. Però obbedivo agli ordini.
1: Lei è rimasto a Pizzo fino alla fine dei lavori?
3: No. Il signor ospedaliere qualche giorno prima mi spostò a Fela per organizzare un nuovo cantiere. Lì ormai a Pizzo non c'era bisogno di mia. Incaricai due semplici muratori. Ma i nomi non me li ricordo.
1: E mi sa dire se il signor speciale rimase a Pizzo fino alla fine dei lavori?
3: Fino a quando c'ero io, sì. Un pazzo tedesco.
1: Perché pazzo?
3: Pazzo, pazzo, commissario. Si deve immaginare che si mangiava l'erba a quattro zampe come i pecore. E poi quando ci scappava, lo faceva davanti a tutti, senza vergogna. Una volta incontrò una picciottetta che veniva dalla sciatuzza che porta alla provinciale. Appena la vide, si spogliò nudo e con tanto di minchia di fuori cominciò ad assecutarla.
1: Come andò a finire?
3: Andò a finire che quella picciottetta si salvò, grazie, perché in quel momento passava il signor ospedaliere con la macchina.
1: Ma il signor speciale che diceva di tutte queste stranezze del figlio?
3: Niente, lui ci rideva. Dice che era un picciotto innocuo, che lui alle picciottette li voleva solo vasare. Però, commissario, per davanti vengo io e mi domando e dico, ma se alle picciottette le voleva solo vasare, ma che bisogno aveva di mettersi con la minchia di fuori?
1: Può andare.
3: Posso andare?
1: Sì, dico a lei quello che ho già detto a Spitaleri, si tenga a disposizione, cioè a dire non si allontani da Vigata senza avvertirci.
3: Posso andare? Va bene, grazie, come sta? Buongiorno.
1: Arrivederci.
4: Pronto?
1: Pronto, il commissario Montalbano, c'è il dottor Arqua per cortesia?
4: Resti in linea. Commissario Montalbano?
1: Sì.
4: Mi dispiace, ma il dottor Arqua al momento è molto impegnato.
1: Ah, sì, è impegnato. E quando lo spegnano?
4: Il dottor Arqua la prega di richiamarlo non prima di domani.
1: Domani?
4: Sì.
1: Non prima di domani.
4: Arrivederci.
1: Grazie.
4: Grazie a lei.
1: Prima di domani. Cornuto.

0: primo negozio di elettrodomestici. Ti fa mandare 5 o 6 ventilatori, ma di quelli. Io ne voglio uno così in stanza. Così. Chiaro?
1: Sì, sì. Va bene. Obbedisco, dottore, che Dio la benedica.
0: Anche a te.
1: Ah, dottore, mi ha scusato, il dottore. Il ventaglio.
0: Ah. C'è solo questo?
1: Uno ce ne sono io.

0: Cittadella?
1: Oh, quando mi trovato, dottore, stavo facendo quella ricerca per l'identificazione della picciotta. Ma questo caldo torbido, papà, non mi sento soffocare, dottore.
0: Non me ne parlare, guarda, infatti sono venuto qui per questo. Adesso telefono.

0: Pronto? Sono il ministro plenipotenziario e supervisore generale Gianfranco Maradona. Vorrei parlare con il dottor Arqua, che non si trova mai.
1: Subito, eccellenza.
0: È urgente, anzi direi urgentissimo, grazie.
1: Agli ordini, eccellenza.
2: Buongiorno, eccellenza, mi dica.
0: Oh, Arqua, è Montalbano sono, e perché mi chiama eccellenza?
2: Mi hanno detto che...
0: Per carità, se mi vuoi continuare a chiamare eccellenza, a me mi fa piacere, eh.
2: Che vuoi?
0: Dove è stata ammazzata?
2: Dove è stata trovata?
0: Precisamente?
2: Vicino al baule.
0: Ne sei sicuro?
2: Sicurissimo.
0: Perché?
2: Perché lì sarà formata una pozza di sangue. E ci sono poi le striature di trascinamento fino al baule.
0: Avete trovato l'arma?
2: No.
0: Impronte digitali?
2: 1 miliardo.
0: Anche sul nylon che avvolgeva il corpo?
2: No, lì nessuna.
0: Trovato altro?
2: Sì, il rotolo del nastro da pacchi, lo stesso usato per gli infissi.
0: È tutto?
2: Tutto.
0: E allora vaffanculo. Catarella, passa un attimo.
3: Eccomi, dottore. Beato lei che lo può fare, dottore.
0: Catarella, ma i ventilatori?
3: Dottore, è un 48. Già se ne cose telefonai. I ventilatori sono tutti esauriti. Uno mi disse che tiene solo le palle.
0: Che palle?
3: Quelle che si attaccano al soffitto, dottore, le palle che girano. Le vuole?
0: Catarella, l'unica cosa di cui non abbiamo bisogno in questo commissariato sono palle che girano. Lascia perdere.
3: Come dice voi, dottore, sei agli ordini.
4: Pronto, chi parla?
0: Oh, dottor Pasquano, Montalbano sono.
4: Mi prudevano i cabasesi, sentivo proprio la mancanza di qualcuno che me li venisse a scassare.
0: Ha visto, io ho capito e ho provveduto.
4: Che minchia vuole?
0: Non lo sa?
4: Su quella picciotta travaglierò oggi dopo pranzo. Mi telefoni domani mattina.
0: Ho capito, ma non ha dato nemmeno un'occhiata superficiale al corpo.
4: Superficialissima.
0: E allora?
4: Confermo che poteva avere al massimo un 16 anni.
0: Ah, e poi?
4: L'assassino le ha tagliato la gola.
0: Con cosa?
4: Un coltello di quelle che si portano in sacchetta, a serramanico.
0: Ma mi può dire se l'assassino era mancino oppure destro?
4: Dal taglio alla gola direi destro.
0: Senta, dottore, mi fa una ricostruzione anche sommaria di quello che è successo secondo lei?
4: Allora, l'uomo persuade la picciotta a seguirlo lì sotto. La fa spogliare, mentre fanno quello che devono fare, al momento giusto piglia il coltello. Poi la sgozza facendo un salto nel re per non lordarsi. Poi stende in terra un foglio di nylon.
0: Arqua mi ha detto che non hanno trovato impronte sul nylon, quindi ha usato i guanti l'assassino.
4: Comunque, incarta il corpo...
0: Ma i vestiti e le scarpe della ragazza?
4: E gli sarà bastato un sacchetto per portare via tutto.
0: Senta, la ragazza aveva segni particolari per l'identificazione?
4: Era stato operato di appendicite, aveva una rara malformazione congenita al piede destro.
0: Cioè?
4: Allucevaro.
0: Sarebbe a dire?
4: Storto, deviato verso l'interno.
0: Ho capito. Va bene, dottore, grazie.
5: Arrivederci, commissario.
0: Arrivederci.

0: Ciao Fazio.
1: Commissario.
2: Informazioni su quei muratori le trovate?
1: Sì, commissario. Mi hanno fatto girare mezza brigata per averle.
2: Perché?
1: E perché il geometra ospitaliero in ufficio tiene solo i documenti che riguardano i lavori degli ultimi anni. Ma la villetta di Pizzo è cosa vecchia, risale a 6 anni fa, e lui l'archivio lo tiene a casa di sua sorella, che abita, diciamo, ad Anticchia Foremano.
2: Tiene i documenti a casa di sua sorella?
1: E certo, perché così se dovesse arrivare una visita inaspettata per la Guardia di Finanza, lui c'ha tutto il tempo di chiamare la sorella, che è stata sicuramente ben istruita, e sa quali documenti portare e quali no, mi spiegai? Comunque, commissario, il cantiere è stato chiuso il 12 di ottobre e qui ci sono i nomi dei 6 operai che ci hanno travagliato.
2: Questi 6 adesso dove lavorano?
1: Nei 4 cantieri del geometra.
2: 4?
1: 4, commissario, fra 5 giorni ne apre anche un altro. Con tutti gli appoggi che ha, si figurasse se gli manca il travaglio al geometra ospedaliero.
2: Senti, di questi qua, quali sono quelli che hanno travagliato la villetta di Pizzo fino all'ultimo?
1: Quelli che hanno ricoperto il piano abusivo sono i primi 2.
2: Cardillo Antonio e Miccichè Gaspare.
1: Esattamente.
2: Mi riconvochi domani mattina alla villetta di Pizzo.
1: Va bene. Solo loro 2, commissario, perché?
2: Sì, ho parlato con Arquà. L'ammazzatina è avvenuta l'ultimo giorno di travaglio dei muratori. Ci sono altre novità?
1: Ma diciamo che questo ospedaliere non è che uno che si circondava di personcine per bene, commissario. Pure il suo capocantiere, Di Pasquale, non è proprio uno stinco di santo, eh?
2: Perché?
1: Perché 15 anni fa tentò di violentare una turista americana.
2: Ah.
1: Minorenne.
2: Pure?
1: 17ina, per l'esattezza.
2: Ma che gran fedoso. Ha altri precedenti?
1: No, poca roba. Poi negli ultimi 10 anni, da quando travaglia per Spitaleri, sembra che ha deciso di rigare dritto.
2: Senti, vado a fare una doccia. Un'ultima cosa. Controllami l'alibi di Spitaleri. La ragazza è stata uccisa il 12. Voglio sapere se lui era in viaggio, come ci ha raccontato.
1: Sarà fatto, commissario.
2: Ci vediamo dopo.
1: Dopo.

0: Ah, pronto, Olivia, sono io.
1: Ah, sei tu. Che c'è? Dimmi.
0: No, niente. Volevo solo salutarti, sapere come stavi.
1: Sto bene, grazie. Mm. Però scusami, Salvo, adesso devo scappare.
0: Scappare? Dove vai?
1: C'è Gianfilippo che mi aspetta sotto casa. Mi hai trovato per caso, sono giusto passata a prendere un po' di roba.
0: Ah, parti?
1: Sì, con Gianfilippo. Facciamo una crocierina con la sua barca.
0: E dove andate?
1: La prima tappa è la Corsica, poi non lo so, vedremo. Adesso scusami, se no faccio tardi.
0: No, aspetta un momento. E chi c'è in barca?
1: Io e lui, una coppia di suoi amici, forse.
0: Come forse?
1: Adesso devo scappare, Salvo. Ciao.
0: No, ma... Forse.

0: Pronto.
1: E oltretutto sei un uomo che non rispetta la parola data.
0: Io?
1: Sì, sì, proprio tu.
0: E quando è che non l'ho rispettata?
1: Mi avevi giurato che a Vigata d'estate non si commettono omicidi.
0: Vabbè, giurato? Avrò detto che col caldo che fa da queste parti, se a qualcuno gli viene in mente di fare un'ammazzatina ad agosto, la rimanda in autunno.
1: Non è vero. Non è vero, perché siamo in agosto.
0: No, no, perché se vogliamo essere proprio precisi, l'omicidio su cui sto indagando risale a 5 anni fa, in ottobre.
1: Insomma, Salvo, quello che conta per me è che per colpa tua...
0: Per colpa mia? Ma se Salvino non si andava a catafottere là sotto, nessuno avrebbe saputo che c'era un cadavere che stava lì da 5 anni e saremmo stati tutti più tranquilli,
1: Guarda, sei di un cinismo ributtante.
0: Ma perché cinismo? Ma perché cinismo? Ma perché ci vieni?
2: Ah, dottore, dottore!
0: Eh?
2: A trovare quella picciotta.
3: Identificazione, figi. Comunicazione inocciata del commesso di Fiacca. Monreale Caterina, detta...
0: Monreale Caterina è scomparsa il 12 ottobre 2002, nell'area di nostra competenza.
3: Dottore, sì, c'è manca la fotografia, dottore. Sì. Quanto era bella, dottore. Quanto era bella.
0: Meschinetta. Quando lo prendiamo, perché a questo lo prendiamo, io gli spacco la faccia.
4: Era di Palermo?
0: Sì, però in quei giorni era a Pizzo, con la famiglia, nella casa della villeggiatura, che poi è vicino al villino degli speciali.
4: Bisognerà avvertire la famiglia.
0: Ci pensi tu? Ma l'alibi di Spitaleri, l'hai controllato?
4: Sì. Ho pensato che Spitaleri è un tipo che i viaggi di vacanza se li fa registrare come i viaggi di lavoro, così li scarica. E ci insertai. Sono stato per la sorella che gli tiene la contabilità e ho trovato il suo biglietto per Bangkok. Questa è una fotocopia. C'è anche la vidimazione al check-in, per cui è sicuro che quel giorno Spitaleri era in volo.
0: Vabbè, c'è sempre la faccenda dell'arabo morto.
4: Lei che idea si è fatto?
0: Ma secondo me l'arabo cade da un'impalcatura senza protezione, anzi non c'è protezione in nessuna parte del cantiere. Cade, ma nessuno dei compagni se ne accorge. Poi quando tutti se ne sono andati, il custode del cantiere, un certo Attanasio Filiberto, lo scopre e chiama immediatamente a Di Pasquale, che chiama immediatamente a sua volta Spitaleri. Ma mi stai a sentire?
4: Sì, commissario, come ha detto che si chiama il custode?
0: Attanasio Filiberto.
4: Attanasio, ecco. Ricordavo bene, commissario. Attanasio Filiberto. Furto, violenza aggravata e tentato omicidio.
0: Ah, non a sapersi. Comunque, Spitaleri e Di Pasquale corrono al cantiere e montano in fretta e furia, così tanto per pararsi il culo, le protezioni. Va bene? Poi che fanno? Inzuppano il cadavere di vino, così da far credere che l'arabo era ubriaco.
4: E lo zuppone a mucca?
0: No, no, non credo. Lo zuppone è un esperto che sa vivere, lo conosco da tanto tempo. No, credo che la pensasse come noi, ma non aveva le prove.
5: Amico, amico, amico. Niente? Signore, prego. Occhiali, signora, questo è bello. Amico, lo compra?
0: Sì, guarda, voglio quello.
5: Questo è dove?
0: Ah, va bene, non ce n'è un altro.
5: Andai.
0: Ah, vabbè, quanto vuoi per quello?
5: Le faccio un prezzo amico, 50.
0: 50 euro, un prezzo amico. Ma tu sei pazzo. Guarda, te ne do 20.
5: 20 picca, Dai, facciamo 40.
0: Ma che picca? Mi stai vendendo un pezzo di plastica e due batterie.
5: Quanto mi dai?
0: Ti ho detto, te ne do 20.
5: Questo buone, fa vento.
0: Ho capito. Ma sempre plastica è?
5: 35?

0: come chi è? Livia, sono io.
1: Come dici, scusi?
0: Livia, sono Salvo.
1: Ah, scusami, la linea è molto disturbata. Si sente o non si sente? Che c'è?
0: No, niente. Che facevi?
1: Dormivo.
0: Ah.
1: Mi sono addormentata sul ponte senza rendermene conto. C'è una pace qui.
0: E dove siete?
1: Siamo in Corsica. Abbiamo fatto la traversata con un tempo splendido, tutta a vela.
0: Ah.
1: Gianfilippo mi ha fatto anche tenere il timone.
0: Ma quei vostri amici poi sono venuti?
1: Non ti sento. Salvo?
0: No, dicevo, quei vostri amici che vi dovevano raggiungere poi sono arrivati.
1: Pronto? Salvo?
0: Ho detto, quei vostri amici che dovevano... E vaffanculo, va!
2: Che bellezza, dove arriva l'ingegno dell'uomo, dottore? Quanto l'ha pagato?
3: 20 euro.
2: Datopelo, dottore.
0: Senti un po', sì.
2: È bello. È bello però, dottore.
0: Avanti. Dai, che c'è?
2: Dottore, vieni una picciotta e ci vuole un occhio per tagliarlo, dottore. Vieni, una stampa, una figura, come nella fotografia, quella picciotta che ha mosso, lo sa?
0: Falla entrare.
2: Sì, dottore,
0: no, falla entrare, Catalina.
2: Ma scusate, dottore.
0: Prego. Avverti Fazio.

0: Ah, prego, prego, si accomodi.
1: Buongiorno. Sono Adriana Monreale.
0: Commissario Montalbano, prego, si accomodi.
1: Mi scusi per il ritardo.
0: Ma ci mancherebbe. Cattarella, hai avvertito Fazio? Cattarella?
2: Sì.
0: Fazio, l'hai avvertito?
2: Sì, sì, dottore.
0: Avvertilo di nuovo, va.
2: Subito.
0: Vai. Lei vive dai suoi genitori?
1: No. Da quando mi sono iscritta a medicina ho preso un appartamento a Palermo. Però torno spesso.
0: Avanti. Commissario. L'ispettore Fazio, la signorina Monreale, Adriana.
1: Commissario, mi scusi se non l'ho fatta venire a casa.
0: Ma ci mancherebbe. Senta, signorina, io per lavoro le dovrò fare, me ne scuso fin d'ora, delle domande.
1: Ma mi faccia tutte le domande che crede.
0: Ah, bene. Lei, al contrario dei suoi genitori, ha sempre immaginato che sua sorella fosse morta, vero?
1: Sì. Però non immaginato. Saputo, commissario.
0: Saputo? E chi gliel'ha detto?
1: A voce nessuno.
0: E allora?
1: Me l'ha detto il mio corpo. E io ho abituato il mio corpo a non mentirmi mai. Non è facile da spiegare. È dovuto al fatto che io e Rina eravamo gemelle monozigote. Qualche volta tra di noi c'era una specie di confusa comunicazione emotiva a distanza.
0: Potrebbe spiegarsi meglio?
1: Le faccio un esempio, commissario.
0: Ecco, sì.
1: Quando morì la nonna, Rina era presente. Io invece ero a Fela che giocavo con dei cugini. All'improvviso io provai una tristezza tale che scoppiai a piangere, senza un motivo apparente.
0: E lei dov'era il giorno in cui sua sorella...
1: Ero a Montelusa, dagli zii.
0: Quel giorno lì questa comunicazione tra di voi, come chiamarla, ci fu?
1: Sì. Sì, ci fu. Ricordo anche l'ora precisa perché guardai l'orologio. Erano le 19:38.
0: E che successe?
1: Ero nella mia camera in casa degli zii. Ero sola, mi stavo vestendo. E all'improvviso provai... non una sensazione come le altre volte, ma una cosa molto più fisica. Un senso di soffocamento. È stata strangolata, vero?
0: Non precisamente. Ma lei non è stata all'obitorio per riconoscimento?
1: Ho chiesto mi facessero vedere solamente i piedi, mi sarebbe bastato per via della luce. Perché com'è stata uccisa?
0: È stata sgozzata.
1: Oh mio Dio.
0: Mi può dire che cosa ha sentito?
1: Un dolore violento alla gola. Però al momento non ho pensato che si riferisse a qualcosa che stava capitando a mia sorella. Vede, commissario, io e Rina eravamo identiche. Ma solo fisicamente, come carattere, eravamo diversissime. Lei non avrebbe mai commesso una trasgressione, anche minima. Io invece, pure quel giorno a casa degli zii, stavo fumando di nascosto. E per un attimo quel senso di soffocamento lo attribuì al fumo. Però poi dopo lo collegai a un altro fatto che mi era capitato poco prima.
0: E non vuole dirci di che cosa si tratta?
1: Preferirei di no.
0: Senta, lei con sua sorella aveva confidenza?
1: Ma non poteva non esserci. Ci dicevamo tutto.
0: E Caterina le disse se specialmente negli ultimi tempi c'era qualcuno che le dava fastidio?
1: Commissario, mi creda. Non c'era uomo che dai 13 anni in su non ci abbia dato fastidio, come dice lei. A me la cosa divertiva. Rina invece si arrabbiava moltissimo.
0: Sì, io mi riferivo a un evento specifico.
1: Ho capito, sta parlando di Ralph.
0: Ah, lo conosceva?
1: Si presentava nella nostra casa di pizza un giorno sì, un giorno no.
0: Ah, e che faceva?
1: Ci veniva a spiare dalla finestra.
0: Ah.
1: Io mi divertivo a prenderlo in giro. Rina invece non lo sopportava. Un giorno ero sola in casa. Stavo facendo la doccia. E quando uscì me lo trovai davanti, completamente nudo. Io non avevo addosso neanche un asciugamano.
0: E che successe?
1: Mi guardò con occhi da cane e mi pregò di dargli un bacio.
0: Beh, non ebbe paura?
1: Commissario, sono altre le cose che mi fanno paura.
0: Sì, ma come andò a finire?
1: Pensa che la cosa migliore era accontentarlo. Gli diedi un bacio leggero sulla bocca. Lui posò una mano sul mio seno, me lo accarezzò e poi scappò via.
0: Non ebbe paura che poteva, che so, violentarla?
1: Nemmeno per un momento. Mi ero accorta subito che era completamente impotente. Anche quando mi accarezzò non ebbe, come dire, nessuna reazione evidente.
0: Ma sì, sì. Ralph era innocuo, come dice lei. Perché sua sorella scappò quando lui tentò di baciarla?
1: Commissario, le ho già detto che da questo punto di vista io e Rina eravamo diversissime. E poi lei non si spaventò. Si sentì profondamente offesa, per questo scappò via.
0: E in quel momento passò il giovane da Spitaleri con la sua macchina.
1: Sì. Vide Rina che scappava e Ralph nudo che la inseguiva. Si fermò, scese dall'auto e diede un pugno a Ralph. Poi tirò fuori un coltello e gli disse che se l'avesse rifatto l'avrebbe ammazzato.
0: Mm. Lei sa se Spitaleri e sua sorella si sono rivisti?
1: Sì.
0: Fazio, che c'è?
2: Siamo in ritardo, commissario.
0: In ritardo per cosa?
2: E dobbiamo andare all'appuntamento con Michiquet a Pizzo.
0: Ah, me l'ero completamente dimenticato. Signora, mi dispiace, io devo andare. Possiamo vederci più tardi?
1: Devo vedere il parroco per il funerale.
0: Ah, e allora domani mattina?
1: Domattina arrivano i parenti.
0: I parenti.
1: Potremmo vederci più tardi a pranzo, se le va.
0: Sì, con piacere. Lei conosce un ristorante che si chiama Da Enzo a Mare, proprio sulla spiaggia, a Marinella?
1: Sì.
0: Potremmo vederci lì verso, diciamo, una e un quarto?
1: Va benissimo.
0: Perfetto. A dopo, allora. E faccia, accompagna la signorina. A più tardi, allora.

0: Rai Radio Techetech.
1: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
2: Tempismo e opportunismo, le due straordinarie doti di Paolo Rossi, un impasto di Nurajev e Manolete, lo definì il giornalista sportivo Giorgio Tosatti, praticamente un giocatore con la grazia del ballerino e la spietata freddezza del torero. Mentre lo stesso Pablito, come venne soprannominato durante il Mundial di Spagna, raccontò così le sue caratteristiche tecniche. Io non segno quasi mai di potenza, generalmente conquisto quei due metri che costano il gol all'avversario. Per me è fondamentale il gioco senza palla, lo smarcamento. Quando la palla non c'è è indispensabile. Non ho avuto in sorte un grande fisico e mi devo far furbo. Nel 2012 scrisse il libro 1982, il mio mitico mondiale, insieme a sua moglie Federica Cappelletti, giornalista e scrittrice. Rossi spiegò che l'aiuto di sua moglie fu importante per la costruzione del libro. Mia moglie è stata fondamentale, è lei che ha insistito, voleva scoprire perché, dopo così tanti anni, la gente mi ferma ancora per strada ricordando l'esperienza spagnola della nostra nazionale. Pablito ci ha lasciati lo scorso dicembre 2020, lasciando attoniti sportivi e non che lo ricorderanno sempre per i suoi imprevedibili guizzi.
3: Buongiorno dal TG1. L'Italia piange la morte di Paolo Rossi, l'eroe del Mondiale di Spagna nel 1982. Aveva 64 anni, Pablito, i suoi gol trascinarono la nazionale di Bearzotto a una vittoria straordinaria. Dagli esordi nel Vicenza, ai successi con la maglia della Juventus, nel mezzo la squalifica di 2 anni per il calcio scommesse, ha regalato un sogno a intere generazioni. Fece piangere il Brasile con i suoi 3 gol al Mondiale del 1982.
4: Fulvio Collovati, nel 2020 il Pablito nazionale, come era affettuosamente soprannominato, ci ha lasciati con grande tristezza e tantissimi appassionati di calcio e non hanno avuto questa sensazione spiacevole. A tanti erano evidenti le particolari doti calcistiche ed umane, ma se dovessimo tratteggiare un profilo della persona, chi era l'uomo Paolo Rossi fuori dal campo?
5: Pochissime parole per definirlo. Era un uomo semplice, era molto cordiale, sempre sorridente. Vorrei farti notare che Paolo Rossi ha vinto il pallone d'oro dopo il mondiale dell'82, non l'ha fatto mai pesare a nessuno, era disponibile, potrei usare 1000 aggettivi perché era disponibile nei confronti dei tifosi. Era un calcio chiaramente diverso, dove c'era più contatto col tifoso, ma era sempre disponibile. Ma non l'ho mai visto anche negli anni bui, perché ci sono stati gli anni della squalifica, così non l'ho mai visto giù di morale, nel senso che era un ragazzo che emanava semplicità e nello stesso tempo cordialità nei confronti del prossimo.
2: In uno speciale della Rai, Paolo Rossi si racconta.
6: Mi chiamo Paolo Rossi, in arte Pablito, sono un calciatore, campione del mondo 1982. La gioia, la passione, il coraggio, la voglia di vincere di quel bambino le porto ancora nel cuore. Anch'io sono stato bambino e da bambino scappavo di casa quando avevo 6, 7, 8 anni per andare a giocare a pallone insieme agli amici, insieme ai compagni di scuola. C'era un campetto vicino a casa mia, vicino a Santa Lucia, che è una frazione di Prato, dove le porte si facevano con 2 sassi piuttosto che con 2 magliette messe giù così. Ero gracile, ero un bambino mingherlino, nessuno mi dava molto credito allora. I tempi erano duri per l'Italia, era un'Italia in cui si soffriva e ricordo benissimo che consumavo un paio di scarpe la settimana per la disperazione di mia mamma, che ogni volta che tornavo a casa davvero sentivo le sue urla già da lontano. Però erano momenti belli, momenti in cui i bambini non pensano a nient'altro che a giocare a calcio. Ed era quella passione che ha animato poi tutta la mia carriera e tutta la mia vita.
4: E a circa 40 anni di distanza, il Mondial di Spagna 82 è rimasto nella memoria collettiva in modo quasi unico. L'esordio dell'Italia partì con polemiche per i primi risultati non esaltanti e la qualificazione grazie alla differenza reti. Ma poi cambiò qualcosa, anche per Paolo Rossi naturalmente, ma non solo. Cosa accadde?
5: Infatti io prima dissi che lui veniva da una squalifica di 2 anni e mezzo, per cui Paolo Rossi cominciò in realtà ad allenarsi a maggio, subito dopo la fine del campionato, perché subì una squalifica, secondo me ingiusta, per 2 anni e mezzo, per omessa denuncia nello scandalo scommesse degli anni Ottanta.
4: Sì.
5: E con Berzot, che aveva una estrema fiducia nei confronti del ragazzo, il giocatore convocò ugualmente, praticamente cominciò ad allenarsi a maggio, giugno, luglio, cioè il periodo del mondiale. E io ti posso raccontare degli episodi che sono incredibili. Era sul lettino dei massaggi, le prime 3 partite faceva fatica fisicamente, e noi... io lo prendevo in giro e dicevo: anche domani, allora dopodomani che c'è la partita contro il Camerun, giocheremo in 10. E lui rideva, cioè giocheremo con uno in meno. Lui rideva. Tieni presente che dopo le 3 partite tu mi hai chiesto cosa accade. Allora io te lo spiego brevemente. La nostra rinascita coincise con la sua rinascita, nel senso che lui le prime 3 partite era assente fisicamente, perché chiaramente doveva recuperare. Quando dalla 4ª partita in poi, tieni presente che in 3 partite ha fatto 6 gol,
4: sì.
5: Non so, scattò qualcosa, e questa sua, come posso dire, questo suo riscatto coincise con il riscatto di tutti noi, e per cui noi gli dobbiamo sicuramente qualcosa, perché io dico sempre che ci sono state alcune cose che hanno fatto scattare, questa è una di quelle, i gol di Paolo Rossi. Io gli devo molto, perché se sono campione del mondo lo devo sicuramente anche a lui.
4: Certo.
2: Luciano Moggi, allora osservatore dei bianconeri, lo porta alla Juve.
6: A 14 anni con la Cattolica Virtus andammo a giocare un torneo a Chieti. Era un torneo nel quale c'erano molti club anche importanti, e più che club importanti, lì ebbi la fortuna di essere osservato e visto da un osservatore che si chiamava Luciano Moggi.
0: Portiamolo a Torino, vedrai che faceva bella figura. Lo portammo a Torino, fece la prova con i giocatori più vecchi di 3 anni, li sdraiava tutti con le firme.
4: E anche Fulvio Collovati lo sa, in Italia siamo tutti allenatori di calcio, pronti a fare la formazione vincente per scendere in campo. Certo, in quel periodo dell'82 sembrava facile mettere insieme 11 giocatori in campo per l'Italia. Il livello tecnico di tutti voi infatti era considerato molto elevato, e Pablito in teoria ed in pratica poteva fare la differenza. Quale fu il mix vincente che permise un gioco fantasioso e per certi aspetti unico, e che infine portò trionfalmente la nazionale azzurra alla vittoria del terzo mondiale nella storia del calcio?
5: Beh, hai detto bene, nei panni dell'allenatore aveva lo stesso Beccanossi, che era il numero 10, perché nel calcio di una volta esisteva il numero 10, di classe, così non fu convocato, ma convocò i suoi giocatori più fidati. Il mix vincente, te lo dico subito quale può essere. Innanzitutto un bravissimo allenatore, non solo dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista umano. E noi abbiamo avuto Berzot, che per noi è stato un padre, non solo un allenatore, una persona eccellente, una persona squisita, una persona sottovalutata, te lo posso garantire. Sto parlando di persona, non di allenatore. Persona sottovalutata, fatto sta che quando ha smesso, e dopo il Mondiale dell'82, si è ritirato come Bercitano, ha fatto il presidente del settore tecnico, ma non è andato in Cina, non è andato in Russia, non è andato ad allenare.
4: Beh, possiamo dire,
5: ha vinto
4: un uomo di altri tempi, Fulvio.
5: Un uomo di altri tempi, ha chiuso col calcio, si è preso le sue rivincite, le sue soddisfazioni, per cui il mix è chiaramente prima avere un allenatore che ti ha difeso contro tutti, perché tu ricorderai le critiche cattive ai nostri confronti, lui ha sempre preso posizione nei nostri confronti, per cui un allenatore che sta dalla tua parte, e poi un gruppo che non voglio giudicarlo dal punto di vista tecnico, perché Stardelli, Bruno Conti, Scirea, Zoff, te le potrei nominare tutte 11, chiaramente dal punto di vista, ma io penso che dal punto di vista umano era un gruppo che faceva la differenza, e te lo posso dire adesso a 64 anni, che tuttora con i quali tuttora ci chattiamo, ci sentiamo, ci confrontiamo così, sono persone straordinarie e mi rendo conto che ci vuole anche quel mix lì, non devi essere solo bravo a giocare a calcio, ma devi saper dare qualcosa in più in campo, certo. Col cuore, con l'umanità, per cui sai, se batti il Brasile evidentemente c'è qualcosa che scatta anche nella testa, l'intelligenza di tante persone, di ognuno di noi, per cui è un cocktail, diciamo, di tutti questi ingredienti.
2: Gli anni della squalifica. Farina, presidente del Vicenza, e il CT della nazionale Enzo Berzot lo trattano come un figlio.
6: Più mi sono state vicino nel periodo difficile dei 2 anni di squalifica, sono state diverse, no? Fra cui sono Battista Fabbri, che ha avuto come allenatore, Giussi Farina, che era il mio presidente, perché durante il periodo della squalifica io ero di proprietà del Vicenza e il mio presidente era Giussi Farina. Devo dire che mi ha sempre trattato come davvero come un figlio.
7: Ah, è stato sempre un rapporto, diciamo, che ha giocato più sul rapporto umano che sul rapporto sportivo. Cioè, se gli fosse successo qualcosa, sarei stato vicino come se avesse vinto il campionato, ecco.
6: Un altro che mi ha trattato come un figlio è stato Enzo Berzot. Enzo Berzot è uno che ha sempre creduto intanto alla mia innocenza e poi credeva profondamente nelle mie qualità di calciatore. Quindi qualità di uomo e di calciatore abbinate, per lui era fondamentale. E in quel periodo lui mi chiamava spesso per rinfrancarmi, per incurarmi, per in qualche modo per spingermi anche a fare il professionista anche nel momento in cui non avrei dovuto farlo.
4: Senti, sempre a proposito del grande papà Enzo Berzot, lui come CT della nazionale fece una scelta coraggiosa convocando Paolo Rossi, tu lo ricordavi, dopo un lungo periodo di inattività per una discutibile, ecco, qui siamo molti, sono d'accordo naturalmente, probabilmente tutti, una discutibile squalifica. La stampa criticò molto questa scelta, che però si rivelò intelligente e strategica per l'Italia. Secondo Collovati, che ha vissuto da vicino e da protagonista il Mondiale di Spagna, cosa vedeva il compianto Berzot nel ragazzo di Prato?
5: Indubbiamente delle qualità tecniche, perché altrimenti un allenatore non è che convoca il giocatore, nel senso che vedeva in lui il ragazzo che stupì nel mondiale precedente del 1978, che lo fece arrivare quarto immeritatamente, perché l'Italia meritava di fosse qualcosa in più già nel 78. E poi vedeva guarda che non è facile, hai detto una cosa giusta, non è facile convocare un ragazzo se gli puoi tutto volere il bene del mondo, sì, ma dopo 2 anni e mezzo di attività. Ma evidentemente vedeva il suo riscatto, la sua voglia di riscatto, l'intelligenza calcistica. Guarda, io ti posso garantire che l'ho mancato. Tu mi chiedi cosa aveva Paolo Rossi. Paolo Rossi non era fortissimo di testa, no, perché non aveva il super forte di testa. Non aveva il dribbling che poteva avere Cristiano Ronaldo o il fenomeno Ronaldo, però ti rubava l'atto. Se tu dentro l'area di rigore da difensore ti distraevi, lui te lo rubava. Questo perché era intelligente, il pallone andava da lui e lui andava dal pallone.
4: L'hanno detto in tanti, sì.
5: Per cui è una caratteristica che Berzot non ha sempre descritta. E quando hai quelle qualità lì, lui sognava, Berzot sognava la rinascita di Paolo Rossi, così è stato.
4: Però ci ha visto lungo Fulvio Berzot, cioè aveva una capacità di vedere oltre le doti tecniche di bravo allenatore, insomma, ha visto lungo che quel ragazzo poteva riscattarsi e poteva ripartire anche uscendo da 2 anni di grandi difficoltà.
5: Bravissimo, ha puntato molto sulla sua, perché lo conosceva profondamente, sul suo riscatto, sulla sua voglia di riscatto, perché altrimenti, guarda che le prime 3-4 partite, io te lo dico scherzando, ma effettivamente era come giocare in 10 con uno in meno, perché era sul lettino dei massaggi con la flebo, cercava di recuperare, faceva fatica, e Berasotto pure l'ha fatto giocare sempre. Tieni, prova a immaginare l'allenatore, non è che ha cominciato a pensare, facciamo, c'aveva Altobelli in panchina, aveva Selvaggi in panchina, aveva Massaro, aveva altre.
4: Certo, c'erano alternative diverse, ma insomma c'erano.
5: Per farti capire quante alternative c'erano, eppure l'ha sempre fatto giocare, perché ci credeva ciecamente, ha avuto ragione, è stato ripagato.
2: La grande considerazione ed il grande affetto di Enzo Berzot per Pablito.
6: Nei miei confronti era da veramente grande, anche nei momenti di grande difficoltà, difficoltà anche a livello di prestazioni.
8: In questo campionato gli unici due gol li ha fatti su rigore, tanto meglio insomma.
6: Però lui ha sempre pensato che io potessi in qualche modo restituirgli sempre qualcosa di importante, che era quello che lui si aspettava da me. E anche nei momenti in cui, il momento in cui sono rientrato a giocare, lui mi ha sempre rinfrancato e detto che lui aveva bisogno delle mie prestazioni, aveva bisogno di me. Perché non credeva appunto nelle mie qualità.
4: Senti Fulvio, alla scomparsa di Paolo Rossi in Brasile e in Spagna c'è stato un ricordo emozionante, nonostante Pablito avesse appunto rifilato ben 3 gol ai Carioca, che lo ricordano ancora adesso. I giornali e le televisioni lo hanno ricordato con particolare enfasi. Ecco, secondo te cosa ha colpito particolarmente di Paolo Rossi appassionati e mass media in altre nazioni, che poi noi abbiamo sconfitto pesantemente, cioè gli abbiamo fatto fare figure significative, ecco, sia al Brasile e anche alla Germania poi in finale. Cosa ha colpito queste?
5: Questa cosa qui te la dico e mi tolgo gli occhiali, guarda, te la dico con estrema franchezza. Ora, finita la partita, i due, anzi prima della partita, i due pullman, il pullman dell'Italia e il pullman del Brasile, erano affiancati, perché c'era il piazzale, diciamo, dove arrivavano i due pullman, ed eravamo affiancati. Noi siamo arrivati per primi, poi è arrivato il pullman del Brasile, e dentro praticamente sono a un paio di metri da noi, si sono avvicinati i due pullman, e sul pullman del Brasile ballavano la samba, perché è una caratteristica.
4: Posso immaginare.
5: Noi, quelli che non erano ancora scesi dal pullman, c'era chi si mangiava le unghie, chi fumava, no, però chi magari ci metteva le mani così, per farti capire la tensione. Quello che è successo nel dopo partita, noi chiaramente festeggiavamo sul pullman, e ho visto i giocatori del Brasile piangere, perché tu per questo Brasile, un Brasile che veniva dato per vincitore sicuro, un Brasile che aveva Zico, un Brasile che aveva Socrates, Cerezo, Falcao, Junior, aveva dei giocatori straordinari, ed erano convinti di vincere, a mani basse. Se gli fosse andata male pareggiare, perché passavano anche col pareggio. Invece Paolo Rossi gli ha fatto 3 gol, come fanno a dimenticarselo? Rappresenta un po' la più grande, come posso dire, non umiliazione, la più grande sconfitta della storia per loro, perché se vincevano quello, vincevano il mondiale. Con quella nazionale lì, che è stata
4: mitica,
5: assieme a quella di una porta che avevano mai avuto, per cui per Paolo Rossi, per loro rappresenta, come posso dire, il diavolo, quello che li ha sopraffatti, li ha battuti.
4: Ho visto un'intervista e una partecipazione poco prima della sua scomparsa a Zico Channel, un canale che Zico ha in Brasile, che tratta prevalentemente di interviste sportive a ex del calcio, comunque anche campioni di oggi. E in una di queste situazioni ha invitato Paolo Rossi. E naturalmente Paolo Rossi ha raccontato che una delle volte che è andato in Brasile, perché ogni tanto dice che ci andava in Brasile, un tassista non lo volle portare. Disse no, lei non può salire, non può salire. Assolutamente. Dice, ma perché? No, non può salire. E Zico...
5: Questa la sapevi. Perché me l'ha raccontato. Io te la conosco Zico, perché poi abbiamo avuto...
4: Più scambi.
5: Ci siamo rivisti.
4: Certo.
5: Le volte me l'aveva raccontata, lo sapevo. Pensa quanto sono rimasti male.
4: Sì.
5: Cioè il tassista che non ti porta, cioè per capito? Una cosa incredibile.
4: E Zico, Fulvio, raccontava in questa situazione, in questa intervista, in questo colloquio che ebbero al Zico Channel, praticamente della sorpresa grandissima del Brasile, perché lui raccontava quello che stavi dicendo tu. Dici, noi avevamo Socrates, c'ero io, c'era Junior, c'erano una marea di campioni. Tu lo sai, a memoria tecnica, un Brasile così, diciamo che è stato una delle poche volte, forse ai tempi di Pelé è stato un altro grande Brasile di quel tipo, ma altrimenti erano tutti campionissimi, ma delle stelle tutte quante, inevitabilmente. Eppure ebbero questi i guizzi di Pablito, riuscirono a scardinare la difesa, che pure non era, anche Junior era un ottimo, tu da difensore, un buon difensore Junior, non era...
5: Avevano degli ottimi difensori, il Potier forse, però guarda, a livello individuale quel Brasile lì era più forte del Brasile del 1970. Io me lo ricordo, il Brasile avevo 13 anni, ti fai per l'Italia,
4: sì.
5: Quando arrivò seconda, quello era un Brasile che aveva Pelé, aveva Rivelinho, aveva Jair Signo, poi però gli altri non erano a livello di Falcao, a livello sì. di Cerezo, a livello di Socrate. Aveva 3-4 giocatori Tostão, aveva 3-4 giocatori fenomenali, e però qua ce ne avevano 7-8, capisci?
4: Sì.
5: Era come fattezza, come qualità complessiva, forse era migliore, sì.
4: Sì.

0: Una domanda personale, se ti posso chiedere, cosa si prova a dare l'ultimo commiato ad un compagno sensibile e gentile come Rossi, con il quale si sono condivisi momenti importanti del proprio percorso professionale in campo e anche fuori?
1: Guarda, il giorno del funerale è stato un giorno molto triste perché, come giustamente hai detto tu, convivono una serie di, convive l'amarezza, la tristezza, ma anche una serie di ricordi piacevoli, perché io tuttora, io ho fatto 8 anni, 9 anni in nazionale insieme a Paolo. Mi ricordo i ritiri, mi ricordo gli scherzi, mi ricordo. Perché poi nei ritiri, io quando sei in ritiro dal calciatore, forse adesso ne fanno meno perché il calciatore ha preso più potere rispetto ai nostri tempi nei confronti della società, a volte non fanno neanche i ritiri. Noi abbiamo fatto dei mesi di ritiri lunghi dove c'era complicità tra di noi, si scherzava, si rideva, stavi più con i tuoi compagni di squadra che con la famiglia, per cui convivono in una serie di ricordi che ho tuttora qua nella mia testa e che mi porterò dietro per tutta la vita. E se penso a Paolo, ritorno al discorso iniziale che ti ho detto, ricordo nell'80 addirittura, stiamo parlando di 41 anni fa, campionati europei dell'80, quando eravamo in ritiro a campionati, per cui cioè, è stato veramente un ragazzo splendido che è venuto a trovarci, che in quel periodo lì non giocava perché era squalificato. Non lo so, per farti capire come era attaccato a noi, hai capito? Come era attaccato alla maglia della nazionale. Io poi lo marcai col Vicenza, lo marcai anche quando andò a giocare nel Milan, con la Juventus. È un giocatore che a livello tecnico, cioè, tu dici, ma. Cioè ti sfuggiva, era sfuggente in campo, proprio perché era intelligente, magari te lo ritrovavi dietro e sbucava e ti faceva gol. Per cui sono tutta questa serie di ricordi che il giorno del funerale purtroppo ti scorrono nella tua mente. Beh, purtroppo è la vita, cosa devi
0: Purtroppo è la
1: fare?
0: vita, sì.
1: È andato troppo presto, diciamo la
0: Certo.
1: verità. E quando ci hanno raccontato lui, tieni presente che negli ultimi 2 mesi, 3 mesi della malattia, noi abbiamo una chat dove chattiamo tutti i giorni, la chat dell'82 dove ci siamo solo noi. Lui negli ultimi 2 mesi non chattava più, per cui avevamo capito, ma avevamo capito che era successo qualcosa, ma con estremo, come posso dire, orgoglio, l'aveva detto forse a qualcuno di questa sua malattia, per farti capire che persona era.
0: Sì. Tra poco la seconda parte di Viaggio nel tempo sulla vita di Paolo Rossi.

0: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
1: Bentornati per la seconda parte sulla vita di Paolo Rossi.
2: Tutti lo hanno considerato, ecco, una persona semplice nel senso, nell'apparenza, e poi emanava sempre un'umanità molto forte, ecco.
3: Sì, aveva rideva, personalità. Io lo vidi ultimamente, prima della sua scomparsa, anche alla Domenica Sportiva, gli feci una battuta, si mise a ridere, e poi mi dice, ma sono pieno di dolori, ho mal di schiena, però scherzava anche sui suoi malanni. E cosa vuoi? E sicuramente sarà ricordato. Ti racconto un altro episodio, quando andammo in Libano, mi ricordo, dopo aver vinto il mondiale, andammo in Libano a commemorare il generale Nangioli, non so se ti ricordi, che erano sì, con i militoni che combattevano, sì, combattevano in Libano. Mi ricordo bene, siamo scesi dall'aereo, i ragazzini, i tifosi chiedevano, dov'è Paolo Rossi? Paolo Rossi, chiedevano, per farti capire come era diventato, chiedevano Paolo Rossi di partire, che erano i due personaggi più conosciuti, sì, sì, di mondiale, che sono rimasti nella storia.
2: Nella storia, sì. Beh, una delle cose mitiche è la famosa partita a Scopa a 4, Pertini con Zoff e Bearzot con Causio, e Pertini che in qualche modo richiamava Zoff, che aveva sbagliato a gettare una carta, non ricordo quale adesso.
3: Pertini, poi, quella è una cosa straordinaria, prova a immaginarti nel mondo di oggi una cosa del genere.
2: No.
3: Ma poi un Presidente della Repubblica che sembrava uno da bar, che sembravano al bar, quattro amici al bar, che dice, ma cosa, non dovevi tirare quella cartolina, dovevi tirare un'altra, cioè per farti capire semplicità della persona, che poi semplicità significava anche grandezza.
2: Bravo.
3: Grandezza. Ma come fai, convivi con i ricordi lì che sono straordinari.
2: Certo. Straordinari, capisci? Sì.
1: Paolo Rossi ripercorre la storia di quel periodo in Italia e soprattutto la vicinanza del Presidente della Repubblica, Sandro Pertini.
4: Un'Italia in cui si notavano le grandi difficoltà, si usciva dagli anni di piombo, le difficoltà sociopolitiche c'erano. Pertini diventa però Presidente della Repubblica Italiana e mi piace pensare che quella nazionale fosse un po' la metafora dell'Italia che crede, che lotta, che spera. E quell'11 luglio 1982 è stata una giornata lunga, perché inizia al mattino e nella testa di ognuno di noi ci sono tanti sogni, tante cose che uno pensa. Ci siamo arrivati alla finale e io ho pensato, la prima cosa quando mi sono svegliato, ho detto, questa è un'occasione unica, è la tua occasione, probabilmente non ricapiterà più in tutta la tua vita, e quello che puoi pensare è quello di prepararti sempre adeguatamente, coscienziosamente, di non distrarti molto, di non pensare che è una finale mondiale e che sarà una partita, è la tua partita della vita. Ma la partita è iniziata davvero alle 9 del mattino, quando in albergo si è materializzato il Presidente della Repubblica Italiana, Sandro Pertini, ed è stata una visita che ci ha fatto un piacere immenso, incredibile. Lui è arrivato come il primo dei tifosi italiani, è entrato dentro l'albergo con un codazzo di persone dietro e cercava tutti i giocatori, cercava Bearzot. Dov'è Bearzot?
5: Sono profondamente commosso, poi siamo due fumatori di pipa e gli ho detto che bruci nel fornello della pipa. Il fornello è questo, voi non conoscete, questo è il fornello. Deve bruciare come faccio io le sue amarezze e le sue delusioni, vincerà sempre lui, io le brucio qui le mie amarezze, ecco perché ho 400 pipe.
4: Era veramente una persona felice, lo si vedeva, traspariva dal suo sguardo, dagli occhi, da quello che diceva, e state attenti e fate questo, è un'occasione incredibile. A me personalmente ha detto, stia attento lei Rossi, perché i tedeschi sono duri, sono forti, salti, salti.

0: Io volevo, ecco, portarti un attimo indietro e fare un confronto con l'oggi. A suo tempo, ecco, noi abbiamo l'immagine del presidente Pertini a fianco al re Juan Carlos. Il re Juan Carlos compunto e Pertini che si agitava e alla fine della partita, naturalmente, con la Germania, noi avevamo vinto, cioè, quindi esplosione del presidente Pertini in modo eccezionale. Arriviamo a quest'anno, Europei 2021. L'Inghilterra, ecco, anche lì si vede un attimo la sportività. Il Brasile fu molto sportivo in quell'occasione, quando perse, e anche la Germania, possiamo dire. Gli inglesi quest'anno non sono stati tanto sportivi, ok? L'ha presa male, ma non c'è sportività. Il savoir-faire, Fulvio, mi insegni che è una cosa importante. De Coubertin non ci ha insegnato qualcosa, e poi comunque c'è l'etichetta internazionale. Il principe di Inghilterra praticamente è andato via e ha mandato un emissario a salutare, diciamo, a giustificare la sua andata via al presidente Mattarella. È cambiato parecchio da allora ad oggi, anche nelle competizioni internazionali e nell'etichetta.
1: Posso dire una cosa? Di questo europeo, a parte la vittoria, che quando vinci c'è sempre qualcosa di straordinario, preferisco ricordare l'abbraccio tra Mancini e Vialli, l'abbraccio tra i compagni, tra i giocatori, la cafoneria, scusami il termine, espressa dai rappresentanti inglesi, che la reputo una cafoneria, non certamente un gesto di savoir-faire. Preferisco non menzionarla, perché poi è vero che quando perdi, soprattutto in casa tua, ti può dar fastidio, però bisogna essere superiori a tutto. In quel caso lì, soprattutto in una competizione sportiva, dove è una competizione sportiva, noi abbiamo dimostrato di essere dei signori, loro assolutamente no.
0: Tu ricorderai benissimo i mondiali del 90 nostri in Italia, giocati in Italia, aiutami. Italia 90. Noi siamo usciti, niente, non è successo niente, anche se eravamo la nazione ospitante, quindi con tutte le tristezze del mondo, perché insomma la nazione
1: Sì,
0: ospitante.
1: l'Argentina, quella partita con l'Argentina, te la ricordi, il gol di Caniggia, me lo ricordo
0: Sì,
1: perfettamente, per
0: sì.
1: cui eravamo Italia 90, però siamo stati un paese, come posso dire, ospitante,
0: Ospitante.
1: nel senso che abbiamo reso, come posso dire, quel mondiale lo abbiamo reso bello, anche
0: Bello,
1: se non
0: certo.
1: l'abbiamo vinto.
0: Pablito ricambia la profonda stima di Enzo Berzot nei suoi confronti e in particolare i destini incrociati con il commissario tecnico della nazionale.
2: Io e Enzo Berzotto abbiamo avuto, diciamo, dei destini davvero incrociati. Si sono incrociati per tutta la mia carriera, forse per tutta la sua anche in nazionale. E lui ha fatto la mia fortuna, perché ha fatto la mia fortuna, perché la considerazione che lui aveva nei miei confronti era veramente grande, anche nei momenti di grande difficoltà, difficoltà anche a livello di prestazioni.
3: In questo campionato gli unici due gol li ha fatti su rigore, tanto meglio, insomma.
2: Però lui ha sempre pensato che io potessi in qualche modo restituirgli sempre qualcosa di importante, che era quello che lui si aspettava da me. E anche nei momenti il momento in cui sono rientrato a giocare, lui mi ha sempre rinfrancato e detto che lui aveva bisogno delle mie prestazioni, aveva bisogno di me. Perché lui credeva appunto nelle mie qualità. Lui ha fatto la mia fortuna, perché ha fatto la mia fortuna, perché la considerazione che lui aveva nei miei confronti era veramente grande, anche nei momenti di grande difficoltà, difficoltà anche a livello di prestazioni.
3: In questo campionato gli unici due gol li ha fatti su rigore, tanto meglio, insomma.
2: Però lui ha sempre pensato che io potessi in qualche modo restituirgli sempre qualcosa di importante, che era quello che lui si aspettava da me. E anche nei momenti in cui, il momento in cui sono rientrato a giocare, lui mi ha sempre rinfrancato e detto che lui aveva bisogno delle mie prestazioni, aveva bisogno di me. Perché lui credeva appunto nelle mie qualità.
0: Senti Fulvio, tornando un attimo al nostro Pablito, lui aveva un fiuto molto sviluppato per la posizione in campo e una particolarità di grande capacità di seguire il gioco e il movimento degli avversari in difesa e per chiudere un rapido guizzo che faceva arrivare inevitabilmente la palla in rete. Ecco, a Paolo Rossi venivano riconosciute doti molto singolari, come prima tu accennavi, che ne facevano un attaccante molto prolifico e difficile da marcare. Tu da difensore lo sai benissimo, nonostante fosse esile e facile da contrastare fisicamente per i difensori avversari. Ecco, ma tu che sei stato un implacabile difensore e con grandi doti offensive anche, ma com'era marcabile Pablito?
1: Allora, per farti spiegare il calcio come è profondamente cambiato, lo si vede tatticamente e tecnicamente anche adesso. Una volta c'era, io ho vissuto due fasi, la fase della marcatura uomo e la fase della marcatura a zona. Negli anni 90, io cominciai a giocare nel 76, per cui fine anni 70 andavi a giocare a Vicenza e mi ricordo Lidon mi disse, l'anno nel 78-79 che abbiamo vinto lo scudetto, mi disse devi marcare Paolo Rossi, per cui Paolo Rossi quell'anno aveva fatto 16 gol di ora, vuol dire farne 30 adesso, perché c'erano meno calci di rigore, meno possibilità da parte degli attaccanti perché i difensori erano implacabili, e lo marcai tra mille difficoltà, perché allora stava bene fisicamente. Lui ha smesso di giocare a 31-32 anni, aveva problemi alle ginocchia, non aveva i menischi, per cui a quell'epoca era al massimo del suo splendore, fine anni 70, inizio anni 80, dopo che vinse il pallone d'oro con l'82. Poi cominciò la sua fase declinante. Perché? Perché fisicamente stava bene, aveva una rapidità di gambe, un gioco di gambe che ti lasciava fermo, nel senso che lui fermava il pallone e tu lo guardavi e lui faceva e ti andava... E ti andava via, per cui io, che tra l'altro non ero velocissimo, cosa dovevo fare? Anticiparlo, cioè non fargli arrivare il pallone, dovevo cercare di anticiparlo non facendo fallo. Poi lui non era fortissimo di testa, per cui di testa non avrei avuto difficoltà. Però la cosa che mi preoccupava di più non era nemmeno questa sua rapidità, mi preoccupava dentro l'area di rigore che ti sbucava. Ti sbucava come un fantasma da dietro e magari tu eri lì che aspettavi il pallone e lui ti anticipava, perché aveva questa rapidità, questo guizzo finale, questa intelligenza calcistica nel prevedere e prevenire dove il pallone sarebbe andato a finire. Guarda che a parole sembra facile, ma lui lo metteva in pratica, eh.
0: Però Fulvio, pochi attaccanti, adesso a tua memoria, lunga memoria, pochi attaccanti hanno un senso della posizione e una capacità di seguire il gioco con una particolare precisione così, che tale da poi trovarsi in quel momento che o di testa o soprattutto di piede a poter calciare e a metterla in gol. Cioè gli attaccanti hanno sempre un senso spiccato della posizione, naturalmente, però lui ce l'aveva molto molto avanzato,
1: molto più degli altri, perché era intelligente, molto più degli altri perché lui sapeva di avere, ti faccio un esempio, io ho marcato i più grandi attaccanti del mondo, Bettega, ma anche attaccanti tipo Van Basten, che erano, per nominartene alcuni, erano bravi di testa, erano tecnici, ti facevano magari il gol in rovesciata. Pablito queste cose qua non te le faceva. La rovesciata, non c'è una rovesciata, una sforbiciata di Pablito, un colpo di testa all'incrocio dei pali di Paolo Rossi, no. Però c'è il portiere che spinge e arrivava lui.
0: Sì.
1: Il cross raso terra dentro l'area rigore che ti anticipava. Cioè capisci, ti faceva 20 gol all'anno così.
0: Sì.
1: È difficile ora, nel calcio di oggi, se veniamo ai nostri tempi, uno con le sue caratteristiche. Nel dribbling breve ti potrei dire Chiesa, nel dribbling breve,
0: sì.
1: Enrico Chiesa, che è così. Sì. Però nell'area di rigore, francamente, come vedi, perché Immobile è diverso. Noi abbiamo il cannoniere italiano che è Immobile.
0: Sì.
1: È nostro, però parte da lontano, parte con la profondità. Lui invece stava lì dentro l'area di rigore e rubava l'attimo.
0: Senti Fulvio, tornando al Mondiale 82, ecco, Come riuscì Enzo Bearzot come commissario tecnico a creare uno spogliatoio coeso ed un assetto vincente della squadra in campo?
1: Noi a quest'uomo dovevamo qualcosa, te lo dico, perché ci ha difeso. Noi siamo partiti, ti consiglio di andare a rileggere i giornali, se ci sono, ogni tanto esce nel web, perché non c'erano i social allora, c'era la stampa. E noi per ovvi motivi, per tanti motivi, abbiamo deciso di non parlare con la stampa, per cui in Italia non si avevano notizie della nazionale italiana, per cui ci avevano preso ad odio. E lui ci ha sempre difeso, perché lui vedevamo che quando, e lui era l'unico che parlava, oltre a Zoff, che avevamo delegato Zoff.
0: Sì.
1: Noi vedevamo che quando c'era la riunione con la stampa, lui parlava, gli facevano delle domande cattive, lui rispondeva, a volte si arrabbiava anche. Qualcosa gli dovevamo dare, in cambio gli dovevamo dare a quest'uomo, perché ha fatto di tutto per difenderci. Si è creato quel binomio vincente. Io mi ricordo quando Zoff andò da lui e gli disse: abbiamo deciso di non parlare più. E lui ci disse: ma siete convinti di quello che state facendo? Perché c'è un popolo di 30-40 milioni di italiani calciofili che vuole sentire la vostra voce, cioè rischiate grosso con la stampa che già vi critica, siete un'armata Brancaleone, la vergogna d'Italia.
0: Sì.
1: Ce ne dicono il titolo. No, parliamo. Bene, io approvo la vostra decisione. Cioè, c'è stata un'unione su tutte le decisioni, capito? C'è stata un'unione. Poi spiegarti in campo quello che è successo di conseguenza, perché giochi con l'Argentina, Berzotti disse, l'Argentina prima del Brasile, ti disse: ragazzi, se vogliamo continuare dobbiamo vincere, se no ci aspettano i pomodori. E torniamo a casa e ci aspettano i pomodori. E noi abbiamo vinto contro l'Argentina di Maradona, per cui vincendo contro l'Argentina di Maradona, contro il Brasile, abbiamo giocato, non la partita, è facile dire la partita della vita, abbiamo giocato liberi, tanto al limite tornavamo a casa, eravamo liberi mentalmente. E poi, ritornando al discorso di Paolo Rossi, abbiamo trovato uno che ci ha fatto tre gol, perché
0: Sì.
1: davanti c'era solo lui, eh.

0: Germania per 3-1.
1: Senti Fulvio, facendo un paragone tra il calcio appunto dell'82 di Pablito e di quelle squadre così messe un gioco a uomo, naturalmente prevalentemente a uomo, o comunque eventualmente al massimo misto, e il calcio di oggi, in che cosa, in quante cose è cambiato il calcio e in che cosa ritieni che sia cambiato in peggio? Tu sei un attento osservatore, poi anche a livello di telecronache, e quindi segui con molta attenzione tutti gli sviluppi. Cosa è cambiato in peggio e cosa in meglio, diciamo?
2: Peggio e meglio, in peggio secondo me c'è meno qualità. Tieni presente che noi le rose di una volta erano 14-15 giocatori più due ragazzini della primavera, adesso sono in 25, forse in 30. E nonostante tutto ti posso garantire c'è meno qualità. Perché? Perché c'è poca volontà di migliorarsi, c'è poca. Ti faccio un esempio: Lidom, che è stato un allenatore che ho avuto 2 anni al Milan, 2 anni alla Roma, l'ho avuto quasi 4 anni, 5 anni. Finito l'allenamento, ti diceva: dove credi di andare? A casa? Vieni, vieni, che stai qua con me. E lui si divertiva mezz'ora a calciare insieme a te, e tu di destra, di sinistra, cioè la voglia di migliorarsi. La voglia di migliorarsi, perché tu puoi essere un giocatore di Serie A, ma poi puoi anche migliorare. Mi ricordo Gentile, per esempio. Gentile è uno mio compagno di squadra in
1: Sì,
2: nazionale.
1: sì, sì.
2: Gentile ha fatto quando giocava nella Juve, Gentile giocava il terzino sinistro,
1: Sì.
2: passava di sinistro, poi ha fatto tutta la sua carriera di destra. Ma all'inizio c'era Cucurella che giocava numero 2 e numero 3 giocava lui. Cioè, per farti capire che è migliorato, crossava di sinistro, poi ha fatto il terzino destro tutta la vita sull'uomo, ma l'ha fatto. Cioè, per dirti che è migliorato perché Trapattoni lo teneva lì tutti i giorni a calciare di sinistro, a calciare di sinistro. Io vedo che c'è poca applicazione oggi, meno cultura dei settori giovanili, dove impari, meno cultura dei settori giovanili, si vanno a prendere subito giocatori già fatti all'estero, così. Il calcio è cambiato in peggio in questo. In meglio è un calcio più tattico, e un po' di tattica ci vuole, un po' di tattica ci vuole, però non mi vengono a dire che il calcio di allora, il calcio è cambiato tatticamente, adesso ci sono quattro, cioè i giocatori sanno dove schierarsi. Io prima mi dicevano Fulvio marca Altobelli, Fulvio marca Petri. Adesso c'è 4-4-2,
1: Sì.
2: 4-3-3, 5-3-2, cioè sanno i giocatori dove schierarsi. Quello c'è molta più, come posso dire, precisione, meno confusione, in quello è migliorato molto. Però non mi vengono a dire, e ti concludo dicendo questo, non mi vengono a dire che il calcio degli anni 70 era un calcio, come posso dire, per mentalità magari era un calcio difensivo, ma giocava con due punte, un 9 e un 11, una mezza punta che era un numero 7, un numero 10 che era Gianni Rivera o Sandro Cordona, così, un terzino che era Facchetti o Cabrini, così. Cioè era un calcio con una mezzala come Tardelli che faceva 10 gol all'anno, un libero come Baresi o Franco
1: Sì.
2: Scirea o Gaetano Scirea, che nell'azione del secondo gol del Mondiale dell'82 in attacco c'era Bergomi e Scirea che si sono scambiati il pallone, che poi fece gol Tardelli. Cioè, mentalmente era un calcio difensivo, ma poi, come vedi, giocavi con due punte, una mezza punta, Antonioni, giocavi con 4-5 giocatori offensivi,
1: Offensive,
2: come la
1: sì.
2: nostra nazionale, che c'era Paolo Rossi, Graziani o Altobelli, Bruno Conti, Antonioni, Caprini. Alla fine eravamo io e Gentile che marcavamo e Scirea e basta, che poi Scirea ogni tanto andava anche.
1: Certo. Senti Fulvio, un'ultima domanda. Valutando tecnicamente il calciatore Paolo Rossi, ecco, cosa ci lascia? Cosa lascia al calcio lui in eredità per le sue caratteristiche e la sua umanità, naturalmente?
2: Dal punto di vista, come in tanti dovrebbero imparare, torno a dire, è stato un pallone d'oro, per cui non ti ha fatto mai pesare assolutamente nulla, per cui la sua umanità, la sua cordialità e disponibilità. Come calciatore ci sono tanti tentativi di imitazione, la realtà è questa. Raspadori è uno degli ultimi, il primo nome che mi viene in mente è uno degli ultimi prodotti di cui si parla un gran bene. Io mi auguro che faccia una carriera, un ragazzo di 20 anni, mi auguro che faccia una carriera. È un ragazzo un po' così, mobile, molto, molto rapido, non è altissimo, ti ruba. Ci sono tanti tentativi di imitazione e mi auguro che prima o poi un giocatore con le sue caratteristiche, torno a dire, di rapidità, di fluidità, ma soprattutto di rapace dentro l'area di rigore, esca fuori. Fino ad ora non ne ho visti tanti, devo dire la verità, però se torniamo a curare un po' il settore giovanile, il Sassuolo è uno di questi, perché gli ultimi centravanti della nostra nazionale, dopo Immobile, sono Scamacca, Raspadori, Berardi, sono tutti da Sassuolo, facci caso.
1: Sì.
2: Auguriamoci che nasca veramente un altro Paolo Rossi.
1: Va bene. Fulvio Collovati, ringraziamo per l'attenzione e la disponibilità e ti auguriamo un in bocca al lupo per tutte le tue attività e per il futuro. Grazie. Grazie,
2: grazie Fulvio.
3: E per oggi abbiamo finito. Giacinto De Caro vi dà appuntamento alla prossima puntata.
4: Rai Radio Tech & Tech.

0: sapere che sia successo a te.
1: State ascoltando Radio Tech & Tech.
2: Amici sportivi all'ascolto, va ora in onda Super Club, tutto molto bello, presenta Luigi Di Diego.

0: Insieme un viaggio durante il quale ripercorreremo le tappe fondamentali dei principali club che hanno scritto le pagine più importanti dello sport più amato al mondo. Già, ma adesso da dove comincio? Sì, insomma, come si fa a raccontare la storia così importante? Da dove si inizia? Beh, me lo sono chiesto più di una volta. E allora mi sono chiesto, ma come si fa a raccontare i momenti salienti della storia dello sport più seguito al mondo? Da dove si comincia? Il calcio è molto più di un semplice sport. Dietro ci sono storie appassionanti, sogni di bambino che rincorrono un pallone. E in un attimo ho rivisto tutta la mia infanzia in un flashback che mi ha immediatamente riportato a sentire dentro me una voce. La voce. La voce che ha scandito i momenti più importanti del calcio giocato, le vittorie più appassionanti dei club italiani in campo europeo e poi la Serie A, i mondiali di calcio e quel modo così autentico di raccontarlo. Sembrava quasi che ogni filo di voce ben calibrato disegnasse le traiettorie del pallone. Ci hanno provato tutti, chiunque ha tentato almeno una volta di imitare quella voce. Attenzione, lo sciabordio! Ma averla qui, oggi, autentica, ad aprire questo meraviglioso viaggio, beh, mi sia consentito di dire che è davvero un enorme privilegio. Signore e signori, Bruno Pizzul! Bruno, benvenuto, senti, io ho bisogno di te, ti prego aiutami, qual è la ricetta perfetta, come faccio a raccontare tutta la storia dei club di calcio, insomma, l'emozione è tantissima. Qual è il segreto, Bruno?
1: No, ma tu hai esperienza al proposito, non limitatamente allo sport e al calcio, ma immagino che tutti ricordino quello che hai fatto, per esempio, a Sanremo, Carlo Luigi. Ma io penso che rivolgersi agli appassionati di calcio sarà per te un piacere, un onore, così come è un piacere, un onore per me annunciare questa storia dei club in tutto molto bello. Io davvero ho fatto tante telecronache che conservo dentro di me come cari ricordi, ma immagino che tu sarai in grado di tirar fuori dalla mente, dal cuore di tutti gli appassionati il loro appassionato ricordo per il mondo del calcio e per i club che andrai ricordando.
0: Grazie maestro, grazie. Beh, ho ottenuto un battesimo del genere, lasciatemi dire che un viatico così importante non può che onorarmi. Ma Bruno, prima di salutarci, dai, dimmelo su, qual è il segreto di un racconto perfetto?
1: Beh, guarda, per quanto riguarda la ricetta per fare una buona telecronaca, io non sono in grado di dartela, se non quella di raccomandare a ognuno soprattutto di restare se stesso, l'autenticità del suo dire e del suo fare, senza uniformarsi necessariamente a qualche modello di riferimento.
0: Ma prima, abbiamo bisogno di un'altra benedizione. Sì, bene, adesso ci rivolgeremo all'allenatore più famoso dei campionati italiani, l'allenatore della Longobarda, mister Oronzo Canà.
2: Io sono felice di aprirla questa faccenda, perché a Mancini gliel'avevo detto già da anni: ragazzo, tu, io ti conosco da quando eri nella primavera, poi è passato l'inverno, l'estate, gli anni passano per tutti, non mi ha voluto ascoltare con i 555, 555 o sank sank sank, come ho sempre insegnato a tutti. Abbiamo visto, insomma, i risultati, non essendoci noi nei mondiali. Agli europei ci sono riuscito alla grande, perché dissi addirittura alla prima partita degli europei, dici, mi raccomando Mancini domani, che era il giorno dopo la partita, mi raccomando che la posizione innanzitutto tiene la zona presente, e poi la formazione come deve essere, Immobile, Spinazzola, Spinazzola immobile, un momento, non è dico che Spinazzola deve stare senza muoversi, Immobile, no, Spinazzola passa Immobile, Immobile segna il gol, poi però deve andare a dire porca puttana vicino a una telecamera qualunque. Oh, è successa veramente questa cosa, e poi io pronosticai che vincevamo gli europei e li abbiamo vinti proprio il giorno del mio compleanno, l'11 luglio.
0: Grazie Lino, pardon, mister. Allora sa cosa le dico, Canà? Che noi faremo questo programma e sarà una festa incredibile. Sembrerà di stare al Mara?
2: Mara?
0: Mara?
2: Canà.
0: Esatto! Signori, si comincia! Nel 1908, per la prima volta, il calcio arrivò a Pisa, sul prato di San Paolo a Ripadarno, dove alcuni ragazzi iniziarono a dare calcio ad una palla di stracci tra due porte create con giacche e cappotti. Quegli stessi ragazzi, poco dopo, fondarono la società sportiva Etruria, adottando come divise delle camicie biancorosse. La prima partita ufficiale venne giocata proprio quell'anno contro una compagine livornese, la Libertas. Nell'aprile dell'anno successivo, il 1909, quel gruppo di giovani studenti fondò un nuovo club, creando così il Pisa Sporting Club. Il nome della società venne proposto da Marino Scotti, uno dei fondatori, mentre come colori sociali, scelti per l'appunto inizialmente il bianco e il rosso, vennero definitivamente adottati quelli nero-azzurri. In città esisteva a quel tempo però anche un'altra società calcistica, il Pisa Football Club, costituita da alcuni studenti universitari, e fu la prima squadra cittadina ad affiliarsi alla federazione. Per evitare confusione con la neonata società, il Pisa Football Club cambiò il proprio nome in Alfea Football Club. Nacque una forte rivalità tra le due realtà, finché non venne deciso di organizzare uno scontro per scegliere l'unica squadra che avrebbe potuto rappresentare la città. Il 28 gennaio del 1912 vinse la squadra più giovane. L'Alfea venne sciolta e molti giocatori passarono nell'organico del Pisa. Nel 1912 dunque la federazione ammise al primo anno di attività ufficiale la nuova realtà. Così nel 1913 venne realizzato un campo di allenamento e di gioco, il campo dell'Abetone. Nel novembre del 1914, sotto la guida del presidente Giacomo Picchiotti, arrivò invece il primo successo. Il Pisa conquistò la Coppa Toscana nella stagione 14-15. Bissarono il successo nella stagione 19-20. Precisamente il 26 ottobre del 1919 venne invece inaugurato il nuovo stadio, l'Arena Garibaldi. Nella stagione immediatamente successiva venne ingaggiato l'allenatore Josef Ging, ex capitano della nazionale ungherese. Nonostante gli sfavori del caso, ma soprattutto i pronostici a favore dell'Unione Sportiva Livorno, nella partita decisiva giocata proprio all'Arena Garibaldi, il Pisa vinse 3-0 contro il Livorno, aggiudicandosi così la Coppa Toscana per la quinta volta. Il 3 giugno del 1921 a Bologna i neroazzurri vinsero ancora una volta contro gli Amaranto per 1-0. Il Pisa, neocampione centro-meridionale, giocò una finalissima per il titolo nazionale italiano contro la Pro Vercelli, ma il 24 luglio 1921 a Torino la Pro Vercelli vinse contro il Pisa 2-1. Nella stagione 25-26, in seguito all'abbandono di Mr. Ging e alla cessione avvenuta di molti calciatori, la squadra non riuscì a replicare le buone prestazioni ottenute gli anni precedenti e per la prima volta retrocedette in prima divisione. Nella stagione 28-29, in seguito alla riforma dei campionati, la conquista del quinto posto finale non bastò per evitare una nuova retrocessione nella neonata Serie C, dove la squadra si ritrovò a militare per 4 anni. Nel frattempo, l'Arena Garibaldi era stata trasformata in un moderno e razionale impianto che riuscì ad accogliere fino a 7.000 spettatori. Tutto questo grazie anche all'ingaggio di Mr. Gheorghi Hort nel campionato 33-34 portò a poter gioire di un nuovo successo. Mr. Hort guidò quella squadra fino al secondo posto in classifica, aggiudicandosi così la possibilità di andarsi a giocare una promozione in un quadrangolare di spareggio con Parma, Piacenza e Udinese. Nella finalissima giocata a Roma, i neroazzurri vinsero per 3-1 contro l'Udinese, conquistando così il ritorno in Serie B. Seguì la sospensione delle attività sportive dal 43 al 46 a causa della Seconda Guerra Mondiale. La stagione 51-52 sancì il ritorno dopo 15 anni del Pisa in Serie C. Nel giro di un biennio i neroazzurri si ritrovarono nel campionato di quarta serie, cui seguì un'altra sfortunata davvero retrocessione. Ma il presidente Ciaranfi non demorse e con grande lavoro portò il Pisa a conquistare prima il ritorno in quarta serie ed immediatamente poi il ritorno in Serie C. Nella stagione 63-64 venne eletto presidente invece Giuseppe Donati, che rifondò completamente l'organico della squadra, affidando la guida tecnica del Pisa al mister Umberto Pinardi. Così, nella stagione successiva, ovvero quella 64-65, il Pisa vinse il campionato con Cervetto e Cosma capocannonieri del torneo e dopo 13 anni tornò in Serie B. furono giocati due campionati in serie cadetta, dei quali il secondo, disputato nella stagione 66-67, fu il più difficile da affrontare, con una salvezza che arrivò soltanto all'ultima giornata a Reggio Calabria, grazie ad una doppietta di Mascetti che consentì al Pisa di ottenere un pareggio davvero indispensabile. Nel campionato immediatamente successivo il Pisa continuava a giocare un calcio davvero spettacolare, mostrandosi come la vera rivelazione di quel campionato. I neroazzurri alla penultima giornata arrivarono a giocarsi la promozione nella trasferta di Venezia, ma arrivò una sconfitta che portò la squadra a dover assistere da spettatore all'ultima giornata senza la certezza della promozione. Migliaia di persone si raccolsero in città per ascoltare il finale di un tiratissimo Perugia-Bari. Alla fine dei 90 minuti di gioco il pareggio sancì l'automatica promozione del Pisa in Serie A. La formazione che nella stagione 67-68 conquistò la massima serie era composta da Anibale, Ripari, Gasparroni, Barontini, Federici, Gonfiantini, Manservisi, Guglielmoni, Mascalaito, Johan, Piaceri. Ma la Serie A, tanto desiderata e sofferta, rimase in città soltanto per un anno. E dopo la stagione 68-69 il Pisa tornò in Serie B. La squadra venne affidata al mister Lauro Toneato, che fu costretto però a dimettersi dopo una serie di risultati poco favorevoli. Al suo posto arrivò mister Giuseppe Corradi, che guidò la squadra fino al settimo posto in classifica. La società si trovò nuovamente in difficoltà economiche e fu costretta ad una serie di cessioni. Così, nel successivo campionato di Serie B, la squadra apparve nettamente indebolita e tornò nuovamente in Serie C. I primi due anni di Serie C, nelle stagioni 71-72 e 72-73, furono davvero molto difficili. Parziale riscossa avvenne nel campionato 73-74 con la squadra che conquistò un buon sesto posto. Nelle memorie di tutti, in quel campionato arrivò l'exploit di Marco Tardelli, poi venduto al Como per 100 milioni. Diamo dunque il benvenuto al primo ospite del Super Club, Marco Tardelli. Marco, benvenuto. La tua carriera calcistica ebbe inizio proprio nel Pisa, quando per la stagione 72-73 il club acquistò il tuo cartellino dal San Martino per 70.000 lire. Portandoti alla corte di mister Roberto Balestri per poi disputare il campionato di Serie C. Rimanesti al Pisa anche per il campionato successivo, quando invece sulla panchina nero-azzurra sedettero in ordine mister Pozzan, il tecnico Filippelli ed infine mister Robotti. Due campionati di Serie C, 41 presenze ufficiali e 4 gol realizzati, che ricordo hai di quelle due stagioni con il Pisa?
3: Beh, un ricordo fantastico, perché è l'anno in cui Balestri mi ha fatto esordire e poi sono diventato titolare nell'anno successivo, che ho giocato un po' meno perché mi sono fratturato un piede. Niente, un ricordo stupendo del mister Pozzan, che purtroppo poi non ha potuto finire il campionato perché si era ammalato.
0: Il saluto di Marco Tardelli a tutti i tifosi del Pisa nel mondo.
3: Assolutamente, un saluto a tutti i pisani del mondo.
0: Dopo anni di difficoltà, l'allora presidente Rota mise in vendita la società. Così nel 1978 si aprì una nuova era per il calcio pisano. La società venne acquistata da Romeo Anconetani, detto anche lo sciamanno. Il nuovo presidente cambiò ben tre allenatori, mister Giampiero Vitali, mister Gianni Seghedoni e infine mister Pierluigi Meciani, che guidò i neroazzurri, trascinati da Claudio Di Prete e Giorgio Barbana, fino alla conquista della Serie B dopo 7 anni. Ma la vera gioia arrivò di lì a breve. Il 13 giugno del 1982 il Pisa del presidente Anconetani riconquista dopo 13 lunghi anni la Serie A. Da quel momento ebbe inizio la favola del Pisa, che dal 1982 fino al 1991 disputò ben 6 campionati in massima serie, alternati a 3 promozioni dalla Serie B. Il miglior piazzamento in Serie A rimane l'11° posto raggiunto nella stagione 82-83, con la guida tecnica della squadra affidata a mister Luis Vinicio. L'anno dopo però arrivò nuovamente la Serie B, ma il presidente Anconetani non mollò il colpo ed anzi affidò la panchina nero-azzurra a mister Gigi Simoni, che guidò quella squadra nel campionato cadetto 84-85 a riconquistare la massima serie insieme a Lecce. L'anno dopo, con la guida di mister Vincenzo Guerini, i nero-azzurri ritrovarono la Serie B, ma in quella stessa stagione il Pisa conquistò la sua prima Coppa Mitropa nel novembre del 1985 all'Arena Garibaldi. I nero-azzurri vinsero contro il Debreceni 2-0. Alla fine di quella stagione arrivarono in nero-azzurro due calciatori che resteranno a vita nei cuori dei tifosi del Pisa, Lamberto Piovanelli e Stefano Cuoghi. Benvenuto al Super Club, Lamberto. Dunque tu diventasti ufficialmente un nuovo giocatore del Pisa proprio nell'estate dell'86. Dopo le cessioni di Kieft e Berggren, quell'anno dal calciomercato si decise di investire solo su calciatori italiani, Così, insieme a te, arrivarono a Pisa anche Cuoghi e Cecconi. La partenza in campionato fu in salita, solo 11 punti raccolti nelle prime 10 partite. Ma da quel momento in poi, i ragazzi di Mister Simoni cambiarono totalmente marcia. Dopo due vittorie importanti ottenute contro Messina e Lecce, arrivarono altre 5 gare senza vittoria. A 3 giornate dal termine del campionato, la squadra perse al 90esimo contro il Cagliari e tutto sembrò perduto. Per continuare a sognare, bisognava vincere le ultime 2 partite. E così arrivò quel 3-0 che infliggeste alla Lazio. Nella penultima del torneo, tutto si decise in quei 90 minuti finali di stagione. La partita si gioca in trasferta contro la potente Cremonese, a cui basta un solo punto per la promozione, e il 21 giugno del 1987. 7.000 tifosi pisani hanno raggiunto lo Zini di Cremona per seguire la squadra. Claudio Sosa al 30esimo segna il gol del vantaggio nerazzurro. 10 minuti più tardi Lamberto Piovanelli raddoppia con un bellissimo gol di testa in tuffo. Allo scadere del primo tempo Nicoletti accorcia le distanze per la Cremonese su calcio di rigore, ma nella ripresa il Pisa difende il risultato e così, dopo 90 minuti di pura passione, il tabellone segnò Cremonese 1, Pisa 2. Il Pisa conquista l'immediato ritorno in Serie A. Lamberto, che emozione fu?
4: Ma fu un'emozione continua, perché come hai detto bene, fu un campionato un po' particolare. Partimmo male, poi insomma ci fu una ripresa e poi alla fine, quando praticamente avevamo la promozione in pugno, riuscimmo a sciupare tutto alla terz'ultima di campionato a Cagliari, dove perdemmo una partita incredibile, dove avevamo anche lì il risultato in pugno, che vincevamo 1-0 e alla fine riuscimmo a perdere 2-1 contro una squadra già retrocessa, quindi mettemmo veramente in pericolo la promozione. E lì ci fu però un qualcosa che nacque dal presidente, da Romeo Cronetani, che fece quadrato riunì squadre, riunì tifosi, e da lì cominciamo allenarci lì all'Arena Garibaldi tutti insieme, con i tifosi sugli spalti, che come se fosse una partita anche durante gli allenamenti, quindi sentivamo il loro calore, e fu la svolta perché riuscimmo a vincere 3-0 contro la Lazio, che era insomma in pericolo retrocessione, quindi una Lazio, una grandissima squadra con un grandissimo pubblico, e noi riuscimmo a vincere 3-0, una partita bellissima. E poi andammo a fare quello che a tutt'ora è definito un capolavoro, la partita di Cremona, perché lì veramente, contro una Cremonese che non aveva mai perso, che era in testa dalla prima di campionato, riuscimmo a vincere anche lì 2-1, una partita stupenda a Cardio Palma, che è rimasta negli annali del Pisa e che tuttora chi ha avuto la fortuna di esserci ricorda con gioia, perché veramente fu un pomeriggio indimenticabile.
0: Per la stagione 87-88 il presidente Anconetani affidò la guida tecnica della squadra al mister Giuseppe Materazzi. Dal mercato estivo arrivarono a rinforzo Elliot, Dolcetti, Paciocco e Dunga. Non fu facile per il Pisa affrontare quel campionato di Serie A, ma i neroazzurri non mollarono e la giocarono fino all'ultima giornata di campionato, quando con la vittoria per 2-0 ottenuta contro il Torino arrivarono a conquistare la matematica salvezza in massima serie. Con Piovanelli, Bernazzani e Lucarelli, migliori marcatori stagionali, il 30 maggio del 1988 poi i neroazzurri furono chiamati a giocare un'altra partita fondamentale, la finale di Mitropa Cup contro il Veci Izzo. All'Arena Garibaldi il Pisa travolse 3-0 la compagine rumena, conquistando così la seconda ed ultima Mitropa Cup della storia neroazzurra. Stefano, benvenuto al Super Club. Che emozione fu vivere quella stagione?
5: Ma è stato un campionato difficile perché oltretutto cominciamo la prima giornata, debuttammo in casa col Milan di Sacchi, la prima giornata anche per Sacchi, e perdemmo 3-1, fu una roba complicata. E poi sai, la Serie A per una società piccola come Pisa non era semplice, però avevamo una squadra di grande qualità in mezzo al campo, avevamo io, Sclosa, Caneo, giocatori che veramente secondo me molto molto validi, e riuscimmo alla fine a salvarci nonostante tantissime difficoltà dopo la sconfitta di Avellino, quindi salvandosi a Pisa era un traguardo, salvarsi a Pisa era un traguardo veramente difficile e importante, ed è stato un bellissimo ma io le andate di Pisa me le ricordo in maniera incredibile, ecco, perché veramente mi sono divertito, ho sofferto perché con alcuni anni il rapporto non era facile, però è stato a Pisa, sì, veramente se uno vuole giocare a calcio deve andare a Pisa.
0: Dopo quel successo per il Pisa iniziò l'ascensore tra la Serie A e la Serie B. Memorabili resteranno certamente i 19 gol messi a segno da Lamberto Piovanelli nella stagione 89-90, record durato, pensate, ben 20 anni. L'anno dopo arrivarono ad indossare la maglia nero-azzurra campioni indimenticabili come Henrik Larsen, Diego Pablo Simeone, Antonio Chamot. Lamberto, c'è un coro dei tifosi nero-azzurri che porterai per sempre nel cuore?
4: Piovanelli, Piovanelli, oh, Piovanelli, Piovanelli, alle, alle. Ecco, queste sono le poche parole che mi frullano nella testa ogni tanto, e quando sento questi cori in vecchi filmati mi viene sempre emozione, mi viene sempre il cuore comincia a battere a mille, perché veramente è stato un periodo importante, un periodo della mia vita calcistica importante e molto molto bello, quindi è sicuramente un ricordo bellissimo.
0: Il saluto dunque di Lamberto Piovanelli a tutti i tifosi del Pisa nel mondo.
4: Ma io posso dire che li ringrazio perché mi hanno fatto sentire un giocatore importante, forse oltre i meriti sportivi. Mi dispiace aver passato un paio d'anni difficili della mia carriera a Pisa e non sono riuscito a fare quello che mi sarebbe piaciuto fare tutti gli anni, però quando sono andato via l'anno prima avevo riportato insieme a tutta la squadra in Pisa in Serie A. Purtroppo è l'ultimo anno che a Pisa abbiamo visto la Serie A e quindi spero quanto prima che si possa ritornare ai fasti di un tempo e poter, insomma, e rivedere giocatori importanti anche qui a Pisa. Forza Pisa tutta la vita.
0: Nel 1994 il Pisa Sporting Club venne dichiarato fallito per dissesto finanziario e dovette ricominciare dall'eccellenza toscana. Ma già dal campionato 95-96 i neroazzurri riuscirono a ritrovare la promozione in Serie C2, fino ad arrivare alla stagione 98-99 quando il Pisa trovò la promozione in Serie C1, arrivando a conquistare nella stagione 99-2000 anche la sua prima Coppa Italia di Serie C. Arrivando al campionato 2006-2007 il Pisa conquistò il ritorno in Serie B dopo aver vinto i play-off, ma nel 2009 arrivò l'esclusione dal calcio professionistico per un nuovo dissesto patrimoniale. Così, il 7 agosto del 2009, la neonata società AC Pisa 1909 ripartì da una vecchia bandiera, Stefano Cuoghi, che tornò questa volta a Pisa nelle vesti di allenatore. Fu proprio Mr. Cuoghi che riportò il Pisa tra i professionisti. E allora arrivano anche i saluti di Mr. Cuoghi a tutti i tifosi nero-azzurri nel mondo.
5: Mi è facile perché ho vissuto bellissimi anni, ho ancora tantissimi amici, tantissimi ricordi, quindi un abbraccio veramente grosso a tutti i sostenitori del Pisa che non lasciano mai da sola questa squadra.
0: C'è un altro allenatore che resterà per sempre nei cuori neroazzurri. Anche lui ha compiuto un'impresa sportiva indimenticabile e il 22 agosto del 2015 la notizia venne resa ufficiale. Il nuovo presidente del Pisa, Fabrizio Lucchesi, affidò la guida tecnica della squadra al mister Rino Gattuso. Mister Gattuso prese dunque subito a lavorare con la sua nuova squadra e in men che non si dica con i suoi ragazzi riuscì a conquistare la zona alta della classifica, nonostante le tante difficoltà societarie che emersero attorno alla squadra. Nel frattempo il presidente Lucchesi cedette il 50% della quota societaria a Fabio Petroni. A fine campionato il Pisa di Mr. Gattuso è secondo con 62 punti realizzati e allora il 12 giugno del 2016, dopo aver eliminato Maceratese e Pordenone, conquistò una storica ed indimenticabile promozione in Serie B dopo 7 lunghi anni di astinenza. Bastò un pareggio 1-1 contro il Foggia per chiudere definitivamente il doppio confronto con i rossoneri. E già, la partita di andata finì 4-2 per i ragazzi di Gattuso. Che emozione fu? Lo chiediamo all'autore di quest'ulteriore impresa sportiva, Mister Rino Gattuso. Benvenuto al Super Club.
6: La chiamata di Pisa. Società con tanti problemi, hai detto bene tu prima, Lucchesi cede il 50% a livello societario. C'era veramente un grande casino, però da parte nostra avevamo sempre 7-8 mila tifosi in casa, a Pisa in quel momento là c'era un entusiasmo incredibile. Siamo arrivati secondi, dietro la Spal, ha fatto un campionato a sé, siamo giocati la finale con i Foggi di De Zerbi, una squadra che giocava un grandissimo calcio, una squadra che aveva speso tantissimi soldi, e anche là abbiamo fatto un miracolo, perché tutti quanti si erano prespacciati. Facciamo 4-2 la prima partita, era andata a Pisa, e 1-1 a Foggia. Siamo saliti in Serie B, un'annata incredibile, indimenticabile, perché veramente nessuno ci dava un centesimo.
0: Il saluto di mister Gennaro Gattuso a tutti i tifosi del Pisa nel mondo.
6: L'unica roba, l'unica forza in quei mesi là, in quell'anno e mezzo, in quei due anni, è stata la tifoseria. Una tifoseria incredibile, passionale, vera, appoggiava sempre la squadra, e penso che veramente i tifosi del Pisa, Pisa è una religione, i tifosi del Pisa per loro la squadra è una religione, e questo è un dato di fatto, posso solo che parla bene, ne riporto nel cuore.
0: C'è un altro campione che non può mancare a questa grande festa del Super Club, lui è Michele Marconi. Michele, benvenuto, 41 gol segnati in 92 presenze, il tuo saluto a tutti i tifosi del Pisa nel mondo.
7: Ma al Pisa li ringrazio tutti per quello che, per le gioie che gli abbiamo fatto e che ci hanno anche trasmesso, comunque sia, perché giocare all'arena è veramente qualcosa di fantastico. Sempre a Pisa sono molto passionali, molto caldi, l'arena è sempre bene o male piena, soprattutto la curva, e quindi era sempre uno spettacolo giocare in casa, e li ringrazierò sempre per le gioie che abbiamo vissuto e che mi hanno trasmesso in quei 3 anni che sono stato là.
0: Beh, e siamo arrivati davvero al gran finale. C'è un uomo che ha preso per mano il Pisa, desideroso di poter regalare ai tifosi neroazzurri ancora tante gioie. Il suo nome è Giuseppe Corrado. E allora è davvero con grande onore che diamo il benvenuto al Super Club al presidente Giuseppe Corrado. Presidente, mancavano 3 giorni a Natale. Era il 22 dicembre del 2016, più epico di così non si poteva fare. La notizia divenne ufficiale. Lei assume la più alta carica del club e la prima vera gioia la regala ai suoi tifosi nella stagione 2018-2019. Al termine di un campionato altrettanto epico ed indimenticabile, il suo Pisa arrivò a giocare i playoff, superaste Carrarese ed Arezzo, la finale playoff e Pisa Triestina. La gara di andata finì 2-2 all'Arena Garibaldi, mentre il 9 giugno del 2019, dopo 120 minuti di puro agonismo, il tabellone segnò Triestina 1, Pisa 3. I neroazzurri del presidente Corrado conquistano la Serie B. Che emozione fu, presidente?
8: Beh, è stata una grandissima emozione, perché era la partita che doveva sancire il risultato che noi volevamo raggiungere. Nel momento in cui siamo arrivati a Pisa, abbiamo o immaginavamo di poter ripartire dalla C, perché il Pisa era all'ultimo posto. Arrivarono nel giro di 20 giorni, 30 giorni, 4 punti di penalità, e quindi

0: portavano allo stadio tutte le altre partite, quindi noi avevamo sempre 7.000-8.000 persone allo stadio, e quella finale fu epica perché Pisa si portò a Trieste, trovammo un ambiente straordinario nella nostra curva, poi chiaramente un bellissimo stadio, una bella massa di spettatori, naturalmente della Triestina, che vedevano anche loro un'opportunità unica, e la partita fu una partita più difficile di quanto credo esprimessero i valori in campo, perché veramente il Pisa aveva fatto un girone di ritorno incredibile, vincendo ovunque, avanzando di 10 posizioni in classifica, perché noi eravamo 12esimi alla fine del girone d'andata, e facendo risultati ovunque. Aveva avuto poi un po' di tensione proprio negli spareggi, dove tutte e due le partite precedenti, sia con l'Arezzo che con la Carrarese, specialmente con la Carrarese, si dominò sicuramente la partita di ritorno, ma l'andata, dopo 20 minuti eravamo 2-0 per la Carrarese, poi abbiamo pareggiato la partita e al ritorno abbiamo naturalmente vinto molto bene. Con Arezzo le abbiamo vinte tutte e due, ma facendo fatica, più fatica di quelle che erano i valori in campo, e quindi fu una grandissima festa, ma la cosa più bella fu il giorno dopo, quando il sindaco volle la squadra in comune, e poi i giocatori si affacciarono dalle finestre del comune, e qui fu una cosa bella e per me molto preoccupante, perché io ho visto delle cose, ho visto 30.000 persone sugli argini dell'Arno, sui ponti, tutti schiacciati, il terrore che succedesse qualche cosa di non bello, perché la gente era proprio a ridosso degli argini del fiume, una cosa veramente incredibile, fuochi d'artificio. Quindi il Pisa aveva ritrovato la categoria che non avrebbe dovuto più perdere, e dovendo lavorare per poi arrivare a quello che è il nostro obiettivo, naturalmente. E quindi credo che quell'emozione lì ci rimane stampata nella testa e nel cuore, perché fu una partita bellissima, fu un'emozione bellissima allo stadio, ma le emozioni vere partirono il giorno dopo, perché qui fu una settimana di feste continue con la gente impazzita, perché poi Pisa è un popolo veramente che vive il calcio.
1: Presidente, io so che lei ha un rapporto splendido con la sua tifoseria, perciò le chiedo il coro dei tifosi del Pisa che porterà per sempre nel cuore.
0: E Pisa, non posso vivere senza te. E poi no, io sono stonato con una campana, però in quel caso lì dentro uno stadio, quindi sì, questo è il coro che mi è rimasto, impresso.
1: Il saluto del presidente Giuseppe Corrado a tutti i tifosi del Pisa nel mondo.
0: E mi fa piacere che lei ha detto i tifosi del mondo, vorrei avere le braccia come un polipo per poterli abbracciare tutti, perché davvero io credo che senza l'affetto dei tifosi quel primo anno non saremmo riusciti a superarlo.
1: Presidente, ma qual è stato il momento più bello vissuto fino ad oggi alla guida del club?

0: Rai Radio Tech & Tech.
1: Musica in Italia, ovvero le storie della musica popolare raccontate dai protagonisti, a cura di Elisabetta Melantrucco.
2: Nell'ambito della rinnovata partnership con Mare Miniere e a seguire l'incontro del 26 giugno dedicato alla radio di Camilleri e alla conversazione con il professor Marci, l'autore e cantautore siciliano Pippo Caballà, accompagnato da Mauro Palmas e Marco Arciolas, ha regalato alla platea della Tornara Soprano un concerto che ora proponiamo all'ascolto degli amici di Radio Tech & Tech, ringraziandolo in modo particolare per averci concesso questa ripresa e averci regalato due brani per omaggiare Camilleri. Un grazie va anche doveroso allo staff tecnico di Mare Miniere. Buon ascolto e un saluto da Elisabetta Malantrucco.
3: Abbiamo parlato di Camilleri e quindi chiaramente qualcosa è entrata stasera nel discorso che abbiamo intrapreso col maestro Mauro Palmas ad unire le straordinarie sonorità del liuto con le mie canzoni. Abbiamo parlato di Camilleri, forse semplicemente abbiamo lasciato che Camilleri parlasse un poco con noi. Certi scrittori non finiscono quando chiudi il libro, restano nella voce, nelle cose. Camilleri diceva: non riuscirei a raccontare una storia se non immergendola in un contesto preciso. E allora proviamo così. Facciamo questo piccolo viaggio di mare, di luna, di trasformazioni. Camilleri amava moltissimo questo, dove le cose si tengono insieme, perché in certe terre niente resta fermo, si sposta, si aggiusta, si conta meglio di come è stato, e qualche volta, come dice Camilleri, si intrizza, si confonde, diventa altro. Anche la lingua fa così, non obbedisce, scappa dalla grammatica, si sporca la lingua di vita, si ammisca con quello che trova, un poco di italiano, un poco di siciliano, un poco di vento, un poco di mare, e allora si parla come veni veni, parole pulite, infangate, parola di terra, di sale, come la vita. Si parte e poi si torna, e senza saperlo qualcosa si leva o vento, e come certi amori fa lo stesso, arrivano, passano, non restano dove li vuoi tu, e allora provi a dirli e dici in italiano amore, non basta, e ti viene un'altra parola, amuri. Il dialetto parla meglio la lingua degli affetti.